0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Dove siete?
1: Perché non c'è nessuno in giro?
2: Dov'è che siete?
1: Non c'era nessuno.
3: Oggi c'era meno gente del solito, è vero.
1: Neanche quelli che fanno la loro corsetta quotidiana.
3: Quelli ci sono sempre.
1: Ma non c'erano.
3: Io l'ho visti.
2: Li avranno investiti.

0: I mattinieri, buongiorno a tutti. Ci siamo tutti?
1: Ci siamo tutti. Sì.
0: C'è anche il collegamento con Roma?
1: C'è anche il collegamento con Roma.
2: Ci buongiorno. Sono, ci sono.
0: Buongiorno direttore. Com'è l'umore delle notizie oggi?
2: Oggi bellissimo perché è tornato il sereno tra Trump e i leader europei, hanno fatto la pace in Francia, baci, abbracci, a noi la pace ci piace.
0: Ci piace. Tra l'altro Giorgia Meloni ha confessato che è un mese che non fuma. Ha preso solo il caffè e ha detto ma non fumo, quindi un esempio.
1: Sì.
0: Cioè, cosa c'è da ridere?
1: No, stavo dicendo
0: guarda, è una bella cosa smettere di fumare.
1: Ma, caspita, tanto rispetto per tutti quelli che smettono di fumare, ci mancherebbe anche altro, vorrei farlo anch'io. Anzi, se avete
0: il metodo,
1: adesso chiamo, aspetta che provo a chiamarla.
0: Già, no,
1: aspetta, attacca perché mi risponde veramente.
0: Va bene, buongiorno a tutti, good morning Radio 2, salutiamo dall'altra parte del vetro la regia.
1: Oggi dobbiamo festeggiare un compleanno importante, per quello che riguarda noi qui di Good Morning.
0: Salutiamo il nostro direttore in vacanza Dario Spalmaburro.
3: Sì, auguri.
1: Ovviamente auguri a Danilo Mangano, in arte il nonno che mi compie 150 anni. Cosa sono?
0: Ma è sempre stato il nonno,
1: Sì,
0: lo conosciamo è sempre stato il nonno. Va bene, partiamo con la musica, la playlist di Good Morning Radio 2. La mattina inizia sempre col 2 e quindi noi due canzoni senza interruzioni.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Nella serie Le cose che non interessano a nessuno, loro si chiamano i The Killers e hanno preso il nome non da un film dell'orrore, ma da una guardando
1: da una canzone degli Iron Maiden.
0: No, quasi, da un videoclip dei New Order.
1: Davvero?
0: Dove sul tamburo della batteria c'era scritto The Killers. No, chiamiamoci The Killers.
2: Ah, vedi, proprio così, la prima cosa.
1: Meno male che non erano in bagno, se no si chiamavano Pozzi Ginori, non lo so.

0: 3 all'Algeria. In questo momento si sta giocando Austria-Giordania,
1: che è il momento migliore per giocare una partita di pallone.
2: Tutti svegli a guardarla, insomma.
0: E poi la Francia invece, che ha battuto 3-1 il Senegal.
1: Allora, però, tra l'altro, la Francia ieri aveva un sacco di persone in campo, cioè avevano tutti i giocatori.
0: 11
1: sono quelli che giocano a pallone?
2: Sì,
1: pensavo fosse di più. La Francia aveva Mbappé, Hernandez, Dembélé, Olise, due, ma non avevo Bidet in Francia, non ne vogliono sentire parlare.
0: Dai, polemizziamo un po' sui mondiali. Tra l'altro, il portiere del Capoverde, quello che ha tenuto la porta inviolata 0-0 contro l'Uruguay,
1: sì,
0: cioè, quindi ha fatto un'impresa incredibile, poverino, non ha potuto festeggiare, ha festeggiato a metà perché sua mamma non gli ha dato il visto.
1: Ma come?
0: Cioè, per vedere suo figlio ai mondiali, non è che ti capita tutti i giorni.
1: Sì, però
2: Spagna Capoverde.
1: Però non ti vuoi portare dietro la fidanzata? Adesso, con tutto il rispetto, vai ai mondiali, porti dietro la fidanzata, classica, bella ragazza, modella.
2: Ma non è vero, c'è l'usanza,
1: sì,
2: di portare anche i genitori. Sì, sì.
0: Ma secondo te è colpa del ciuffo biondo?
2: Guarda,
1: certo, è sempre colpa sua, ragazzi. Ciuffo biondo, color arancio in faccia.
2: Invece ho visto un video bellissimo di questo papà che viene accompagnato dalla mamma e dal figlio in aeroporto, sta andando a vedersi i mondiali. Il figlio sta al cellulare come tutti i giovani d'oggi,
1: sì.
2: A un certo punto alza lo sguardo perché il padre gli dice qualcosa e il padre gli dice: forse non hai capito, quello zaino è per te, vieni con me. Gli ha fatto la sorpresa e gli ha comprato un biglietto.
1: Figo,
2: per i mondiali,
1: sì.
2: Piange disperato questo bambino perché non se l'aspettava.
0: Ah, ci picchia. Invece l'ultima notizia, l'ultima polemica: hanno licenziato il direttore dell'hotel dove alloggia la Croazia perché ha violato la privacy. Okay. Ha sbirciato cosa facevano i giocatori.
1: È un po' come quelli dell'ATM che sbirciano cosa fanno, come sono le
2: esatto.
1: ragazze, porca miseria. Ma
2: è impressionante quella roba.
1: Ma licenziato.

0: Le 6 e 15 minuti. Canti, canta, canta Luca. Siamo su Radio 2, Good Morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino, vi terremo compagnia fino alle 9.
1: Sì.
0: Uno tre ore di casino.
2: Occuperemo lo spazio di Fiorello e Biggio perché sono in vacanza e occuperemo anche lo spazio, sempre in punta dei piedi, del Ruggito del Coniglio perché anche loro sono in vacanza.
1: Esatto, tu, siamo i supplenti.
0: Poi, però digli a Luca di stare al suo posto, nel suo spazio.
2: Mi sono avvicinato perché non volevo leggere quello che avevi.
1: Occupa ma poco.
2: Esatto.
0: Allora, il 17 giugno ma del 2006, do la prima data, Shakira ottiene la sua prima hit, andando al primo posto con Hips Don't Lie.
2: Sì.
0: Sui social è poi esplosa la curiosità in questi giorni a proposito di polemiche. Molti degli iscritti al fans club della pop star sostengono che a cantare durante la cerimonia di apertura
1: non fosse
0: Shakira.
1: Lei.
0: In effetti, io ho avuto anch'io questo pensiero. Cioè, a me non mi sembrava Shakira.
1: Ragazzi.
0: Mi sembrava, sai chi? La Cuccarini.
1: Ma che dici?
2: Infatti, a un certo punto la Rai l'ha tagliata, cioè ha tagliato l'esibizione perché ha stretto troppo. Si è reso conto che non cantava la canzone di Shakira, ma cantava Vola con tanto tempo in gola.
0: Ma secondo te era Shakira?
1: Assolutamente. Io proprio non ho visto. Era chiaro. Anzi, io addirittura ho fatto la foto.
0: Sì.
1: E ho fatto le due foto e le ho messe a contatto. Guarda.
2: Perciò anche tu avevi dei dubbi.
0: Ok. Era
1: praticamente
0: lei.
1: Perché no, ho letto la notizia, sono andata a guardare, ha lo stesso naso, la stessa bocca, gli stessi occhi.
2: Beh.
1: Magari era leggermente vestita diversamente rispetto al solito, quel verde acceso non le donava al massimo.
0: Probabilmente
1: forse.
0: Anche i ricci capelli,
1: i
0: no?
1: Ricci,
0: ce la ricordiamo
1: capelli,
0: con i capelli.
1: Questo stile diverso dal solito.
2: Ragazzi, diciamoci la verità, la stessa polemica a San Siro con Irama, che ha cantato la prima parte sul tetto di San Siro.
0: È vero?
2: Poi è arrivato giù troppo velocemente, allora il pubblico diceva mi sa che non era lui. Ma che... uno dei più grandi sosia del mondo, lo sappiamo, è Paul McCartney. Paul McCartney non esiste più dagli anni 60, è morto due o tre volte e poi l'hanno sostituito. Addirittura hanno fatto il calco dell'orecchio per vedere che se era
1: o meno la stessa persona. Beh ragazzi, ha vinto Charlie Chaplin, che si è presentato a un concorso dove cercavano Charlie Chaplin e lui è arrivato terzo.
2: Sì, è vero, il
1: quello
2: sosia di Charlie,
1: esatto, sosia di Charlie.
2: Pensate.
0: Comunque ormai la gente vede anche gli asini che volano e Michael Jackson e Elvis sono insieme al mare.
2: Ma certo,
1: insieme anche a Jimmy,
0: sono tutti là.
1: James,
2: ragazzi, sono tutti
1: Marley.
2: A cattolica,
0: tutti vivi, tutti vivi.

0: che fosse lei o meno a fare l'esibizione, insomma, non si sa, ma almeno a cantarla è sicuro che sia lei.
1: Allora, io quando l'ho sentita la prima volta ho detto, mi sa che questa volta è. E invece inizia a prendere piede nelle mie orecchie.
0: Dai, ce la fai. È arrivato il momento di collegarci con Roma. Sì. Siamo su Radio 2, le good news.
2: Ed eccoci, perché torniamo ai mondiali, ne parlavate prima. Pensate, il governo argentino, per la partita che si è giocata poco fa, ha consegnato alle autorità statunitensi una lista di circa 13.000 padri che non avrebbero versato gli assegni di mantenimento per i propri figli e per impedirgli l'accesso agli stadi durante il mondiale. Il ragionamento è: se non paghi gli alimenti, tu non guardi le partite. Mi sembra giusto. O no? Che ne dite?
0: Vabbè, gli alimenti vanno pagati, insomma. In qualche modo gli alimenti a un bambino, no? Un genitore deve pagare. A prescindere, poi l'accesso allo stadio
3: mi sembra
0: della partita,
3: esatto, non proprio la forma più giusta, passai da quello per, ma evidentemente dovevano comunque gestire l'entrata e l'uscita. Nel frattempo abbiamo a Brescia che indica Max Zoara,
0: mi mette il dito,
3: e che cosa gli devi dire?
1: Cos'è la storia degli alimenti? Allora te non vedi niente. Allora te ti tolgo anche il televisore, sai?
3: A voi due, perché voi due avete una relazione.
1: Lui da, allora, quando ci siamo lasciati,
3: sì,
1: sai che non mi aveva dato una lira?
3: Stiamo scoprendo delle cose.
1: Non mi ha dato una lira.
3: Niente.
1: Sto barbone.
3: Ecco.
1: Sto barbon.
3: Ecco.
1: Gli avevo chiesto l'affitto, niente. La macchina, niente. Soltanto insulti. Mi è sempre trattata così.
3: Sempre dalla parte delle donne io. Quindi Zoara caccia il portafoglio.
0: Apri il portafoglio. Adesso andiamo avanti. Va.
2: Poi, sì, perché a proposito di mondiali, pensate, questo è il più tecnologico della storia. Ci sono i palloni intelligenti dotati di sensori, telecamere assistite dall'intelligenza artificiale e addirittura una microtelecamera montata direttamente sulla testa dell'arbitro, lì all'altezza della tempia, con un microfono per comunicare con la sala del VAR, che non è quello di Luca ovviamente.
3: Non è il nostro.
2: Si generano oltre 150 milioni di dati.
1: Ma scusa, tu pensa che l'affare, il meccanismo che ha dentro questo pallone si chiama IMU.
3: IMU?
1: IMU.
3: Ma la mia domanda è, ma prendendolo a calci non si rompe?
0: Ma no, non lo so, probabilmente no, è studiato apposta.
3: Ma è incredibile.
0: Però io mi chiedo...
3: Deve essere proprio delicato come marchingegno per entrare in un pallone.
0: Siamo passati dal pallone, no, quello di 3 kg degli anni 50, a un pallone super leggero, tecnologico, dove insomma in qualche modo vede tutto, controlla tutto, tutta colpa del pallone, qualcuno direbbe, no?
1: Tutta colpa del pallone, ma perché non torniamo al bel super tele?
3: Pensavo la stessa cosa.
1: Cioè quello che tiravi andava da un'altra
3: bellissimo
1: parte. Era anche più divertente la partita.
0: Super tele al mondiale.
1: Non so.
0: Va bene.

0: Strange World su Radio 2, stavo ascoltando il giro di basso.
1: Ormai c'era la puntina, ma già
0: sul vinile. No, il giro di basso non è Kiss and Tell di Brian Ferry. Cioè, uguale.
1: Adesso mi hai messo in imbarazzo soltanto perché ti ho chiesto gli alimenti.
0: Ah, è vero che di musica devo parlare con la regia. Comunque, inserito nella colonna sonora di Melrose Place.
1: Sì.
2: Melrose Place?
1: Sì.
2: Ah, certo.
1: E è pubblicato originariamente nel 95, ma poi è diventato una hit globale, grazie anche al Festival Bar, nel 96. Così, tanto per farvi vedere che non sono proprio un pirla.
0: Aggiornamento invece per la partita in diretta Australia-Giordania.
2: Wow.
0: 1-0, quindi si può segnare anche alle 6 del mattino, gol di Schmid.
1: Col caffè in mano. Ho segnato.
2: Ci lamentavamo noi, capito, di svegliarci all'alba. Sì, questi giocano al calcio ai mondiali a quest'ora.
0: Incredibile.
2: Massimo rispetto.
0: Una stagione passata a fare gli allenamenti a un tot orario alla partita, no? Nel tuo orario, nel
2: certo,
0: tuo fuso.
2: Pomeriggio più o meno.
0: E
2: no?
0: Ti ritrovi a giocare alle 6 del mattino. È arrivato il momento di collegarci. Il primo GR all'interno del nostro di Good Morning Radio 2.
2: Vero?
0: Ci colleghiamo con Saxa Rubra, dove gli esperti, i professionisti dell'informazione stanno arrivando. Ci becchiamo prima il meteo.
1: Sì. Tanto c'è sole.
0: C'è sole?
1: Sì, sì. Skippiamo quella parte lì.
0: E poi il GR, a tra poco.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
2: Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
7: Buongiorno da Laura Guida. Ultima giornata del G7 de Viane in Francia. In vista della sigla dell'accordo preliminare venerdì in Svizzera, l'attenzione è ora per il conflitto in Ucraina. Trump ha incontrato Zelensky e si è impegnato a fare pressione su Mosca.
8: L'incontro a margine fra Trump e Zelensky fa ben sperare. Il capo della Casa Bianca lo definisce molto buono. Mosca deve arrivare a un accordo, dichiara Trump, ventilando anche l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a invitare Putin a un vertice negli Stati Uniti, ma il Cremlino resta sul no. Il leader ucraino incassa l'impegno del G7 a non affievolire il sostegno a Kiev e fa sapere che nelle prossime ore potrebbe vedere di nuovo il presidente americano. Nel bel mezzo dei lavori del G7, la Svizzera annuncia che venerdì la firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarà a Bürgenstock sul lago di Lucerna. Trump assicura che il memorandum contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì stesso e che l'Iran sta già rimuovendo le mine. Sul Libano, Trump bacchetta Netanyahu: deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché, dice, in quei condomini vive molta gente e non tutti sono membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Viandi gelo fra Trump e Giorgia Meloni, incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio di unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la Premier. La morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2007, facendo nascere il progetto culturale della CEI, alla base la convinzione che il mondo cattolico, dopo la fine della DC, dovesse tornare a far sentire la propria voce nel dibattito pubblico. Centrale a questo proposito il concetto di valori non negoziabili. Molto legato prima a Giovanni Paolo II, poi a Ratzinger, fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore. La cronaca con il grave incidente a Mykonos in Grecia, morta una donna che stava festeggiando l'addio al nubilato.
9: Una viaggiatrice, zaino in spalla, Sara Sceccantini. Sabato sarebbe stata anche una sposa sull'altare se un incidente stradale non le avesse spezzato la vita a 39 anni nella notte tra domenica e lunedì sulle strade di Mykonos in Grecia, dove si trovava per festeggiare il suo addio al nubilato. Madre di una bimba piccola, professionista stimata e apprezzata, la descrivono. Aretina da anni lavorava nello stabilimento Prada di Valvigna, ora chiuso per lutto. Viveva a San Giovanni Valdarno insieme al compagno, che è il titolare di un negozio di caccia e pesca. Cosa sia successo in Grecia non è ancora chiaro. Secondo le prime informazioni, l'incidente avrebbe coinvolto due auto. Quella su cui viaggiava Sara con le amiche sarebbe stata un'auto a noleggio. Pare che la giovane mamma sia stata portata grave in un ospedale dell'isola e che sia morta prima di essere trasportata in una struttura ospedaliera più grande attrezzata ad Atene. Nello scontro sarebbe rimasta coinvolta anche una delle amiche, ora ricoverata in gravi condizioni. Marina Borrometi, GR2.
7: Primo indagato nello scandalo della chat sessista che ha interessato l'azienda dei trasporti milanese.
10: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM, indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri quattro dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale, oggetto dell'attenzione gli smartphone. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Da quanto risulta, solo il personale della sala operativa ATM è abilitato all'accesso ai sistemi. Dell'esistenza di questa chat se ne sarebbe accorta una passeggera ad attirare l'attenzione, proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy. Alberto Ambrogi, GR2.
7: Oltre 280.000 persone lo scorso anno sono state assistite dalla Caritas, mai così tante, in aumento del 50% in 10 anni. Per molti inoltre un lavoro non basta a pagare una casa, la metà di queste sono famiglie con minori. Infine lo sport, con le ultime dei mondiali di calcio, ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
11: Buongiorno, si gioca la sesta giornata di gare, si sta concludendo in quel di San Francisco, l'Austria è avanti 1-0 sulla Giordania, il gol di Schmid, siamo alla mezz'ora del primo tempo. La notizia però del giorno è il ritorno dei grandi campioni, la conferma dei grandi campioni su tutti, Leo Messi che con una tripletta conduce l'Argentina al successo per 3-0 sull'Algeria, doppietta di Haaland, il bomber del Manchester City trascina la Norvegia 4-1, il successo dei nord europei sull'Iraq, ieri sera poi Mbappé con una doppietta anche lui nel 3-1 della Francia sul Senegal.
7: Grazie a Giorgio Matteoli, ora la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Sì, ai mondiali e non in onda su Radio 2.
1: Ero distratto.
0: Ecco.
1: Va bene, buongiorno, good morning Radio 2. Avete ascoltato Potenza del Sombral, di Sombre, che tra l'altro aveva presentato in anteprima al Coachella.
0: Ah,
2: ok, facciamo pochi mesi fa.
1: Qualche mese fa.
2: Allora, invece per quello che riguarda Accadde Oggi, come la bellissima rubrica di della settimana
1: sembra veramente che fai l'almanacco del giorno dopo, Luca.
2: Il 17 giugno del 2022 il singolo Running Up That Hill di Kate Bush va in cima alle classifiche grazie alla presenza nella colonna sonora di Stranger Things, che era stato pubblicato invece questo brano nell'85 e non ha avuto molto successo, ha avuto successo ma non tantissimo. È arrivato Stranger Things e ha spaccato tutto. Noi dobbiamo anche ringraziare questa serie.
0: Sì.
2: Per un semplice motivo. Aspetta.
0: Per quale motivo? Vai, raccontacelo.
2: No, perché
0: come l'hai detto fuori onda, ti prego.
2: No, prima devo dire un'altra cosa, perché hai riportato in vita canzoni come quelli dei Police, Every Breath You Take, Should I Stay or Should I Go dei Clash, Africa dei Toto.
0: Africa.
2: Non era così questa. Time After Time di Cyndi Lauper.
0: Time After Time.
1: Tutte le sa.
2: Master of Puppets dei Metallica.
0: Ecco, questa mi viene un po'.
1: Vabbè,
0: se
1: comunque.
0: Vuoi però faccio così con i capelli, no? Avanti e dietro.
2: E comunque danno una seconda vita alle serie televisive, TikTok, eccetera. Danno una seconda vita alle canzoni. Però noi bisogna ringraziare Stranger Things.
0: Quindi per un altro motivo.
2: Per un altro motivo.
1: Quale? Dacci questo motivo, perché siamo tutti
0: in
1: attesa.
0: Ho 2 minuti di parlato per non dire niente. Dai che siamo curiosi, vai,
2: ma avete rotto tutte le
1: perché
2: palle.
1: Perché Stranger Things?
0: Perché? Che va. Cos'è? Vai, vai, dici.
2: Allora, dà la possibilità ai giovani che solitamente
1: ascoltano un altro
2: sempre,
1: genere musicale,
2: è sempre
1: certo,
2: la stessa cosa, di salire in macchina dei papà e dire: papà, ascoltiamo Metallica con Master of Puppets, perché
1: perché l'ho sentita.
2: E anche noi possiamo godere di bella musica quando facciamo i viaggi, e non soltanto, che ne so, Taylor Swift.
0: Quindi a Brescia lei mi sta dicendo da 12 minuti primi in questa interrogazione al liceo che grazie a queste colonne sonore noi possiamo ascoltarci della bella musica.
1: Diciamo che lui
0: ci ha messo 20 minuti per dirmelo.
2: Sono tutto sudato.
0: Il tono della sintesi.
1: Parla lì.
2: Però aspetta, confina a nord con la tua spada.
0: E la barbabietola dove la mettiamo?
2: Allora, fotosintesi clorofilliana.
1: La sintesi è questa. Grazie a modelli come i film, TikTok.
2: Oh, cioè, guarda che va in pantalla.
0: Guarda che già l'ho detto.
1: La verità
0: interrogo
1: è una
0: anche
1: sola
0: lei,
1: però. No, diciamo una cosa, invece dobbiamo rivedere le canzoni che vengono riesumate grazie a TikTok, perché lì la scelta musicale è drastica, cioè non è che vengono riesumate dei capolavori, delle porcherie ogni tanto si sentono su TikTok. Un abbinamento fantastico, un'idiozia video con un'idiozia musicale,
0: vabbè.
1: E diventa virale.
0: Mi viene in mente quel filmato dell'85 che mi ha fatto vedere fuori onda Luca Brescia stamattina. Uno si sveglia cantando Bob Marley e poi rivede Volare cantato dalla nazionale italiana nel 1985. Ma chi gliel'ha dato il microfono? Ma chi l'ha prodotti?
2: Ma sai che non lo so. Cioè,
0: io sono sconvolta da quella canzone.
2: Allora,
0: voi ve la ricordate all'ascolto?
2: Dipinto di blu, cantato dal meglio della musica italiana, dove c'era
1: il momento, era l'85.
2: La Nannini, Branduardi.
1: Vasco. C'era anche Vasco.
0: C'era anche Vasco. Non l'ho mai visti tutti insieme.
2: Io
0: veramente
2: neanche.
0: È stata una cosa. Assurdo.
2: Ma infatti quella canzone è uscita. Poi non l'ha mai più sentita.
0: Non si trova da nessuna parte.
1: Non si trova da nessuna parte.
2: Ecco.
1: Però lo scopo era benefico, quindi
2: certo,
1: tanto di cappello.
0: Per carità.
1: Volare resta sempre volare. I hate.

0: Abbiamo abbassato i giri del motore?
1: Eh sì.
0: Tranquilli ragazzi, diamo il buongiorno a quelli che hanno bisogno di svegliarsi con calma. Siete su Radio 2, state ascoltando Good Morning Radio 2, sono le 6.46. Tra l'altro dalla regia il suggerimento è stato, ragazzi, il gruppo musicale formato dai cantanti italiani per la canzone Volare,
1: Pink e Blu, sì.
0: Si chiamava Musica Italia, tutto attaccato, sì. Musica Italia per l'Etiopia, ecco.
1: Però io capisco la buona volontà nel fare, però anche il titolo del gruppo,
2: no, ragazzi,
0: Musica Italia.
2: Davvero, io sono rimasta sconvolta, c'erano, capito, Bob Geldof da una parte con Feed the World e c'era invece
0: la narice Michael Jackson
2: con Jack. We Are the World.
1: USA for Africa. Senti come suona,
0: esatto.
1: Bene.
0: Vabbè,
1: l'orchestra in italiana.
2: Voi dovete ascoltarla, fa veramente troppo ridere. A proposito di musica, buongiorno a tutti. Sono d'accordo con Max in merito al giro di basso di Brian Ferry che abbiamo sentito poco fa. Fabrizio, grazie, da Bassano del Grappa ci fa sapere.
0: È un intenditore, Fabrizio.
2: E a proposito di musica, qui proprio oggi, vedi? Il 17 giugno del 1999 Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù pubblicano il brano, ve lo ricordate? Il mio nome.
1: Fantastico,
2: è mai più,
1: pezzo,
2: mai più.
1: Quel pezzo lì cantato a Giova e Pelù è bellissimo.
0: C'era anche Ligabue? Giova, Pelù?
1: Scusa, non conosco. Abbi pazienza.
2: Certo.
1: Errore mio.
0: Questo Vaschiano qua che viene fuori.
1: Errore mio.
0: Un pezzo tra l'altro attualissimo, mai come adesso potrebbe essere messo in onda più volte,
1: sì,
0: visto
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Vanno le cose nel mondo.
1: Tanto, a parte gli scherzi, Liga, Giove e Pelù hanno fatto questo pezzo, però era proprio un pezzo bello, cioè poteva essere quello che poteva sostituire i vari We Are The World eccetera,
0: sì.
1: Perché
2: bravissimo.
1: Era un pezzo bello.
2: Sono d'accordo.
0: Tra l'altro è stato il primo brano, credo, italiano cantato a tre, perché adesso è una moda.
2: Scusa,
0: ovviamente.
2: Gente di mare, non è precedente? Secondo me è precedente.
0: Erano in due?
2: Erano in tre.
0: Anche lì?
2: Scusa, no, gente di mare, però.
1: No, si può dare di più che erano in tre.
2: Ah, si può dare di
1: gente
2: più.
1: Gente di mare,
2: vedi?
1: Erano due.
2: Due, quindi secondo me no. Adesso andiamo
0: meno,
2: a vedere,
0: diciamo,
2: le date. Stiamo dando i numeri, ragazzi, giochiamoceli all'otto.
0: Erano i primi brani, insomma,
2: sì,
0: cantati,
2: ragione,
0: a tre. Adesso
2: a tre
0: invece
2: voci.
0: Tutti i pezzi sono cantati
1: tutti.
0: Da 3-4 persone.
1: E ancora non mi spiego il perché. Ci sono voci meravigliose che chiedono dei featuring quando potrebbero tranquillamente farne a meno e andare avanti per la loro strada, però sono scelte discografiche alle quali io non posso mettere becco.
0: Pure io non amo i featuring, non li amo.
3: Con gli

0: Esco. Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre, tra l'altro sono un po' i Albano e Romina, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sono una coppia, certo.
0: E quindi una coppia reale, non soltanto come artisti.
1: Sì, una coppia.
0: Stanno
1: uno.
0: Insieme.
1: Sì, fanno all'amore. Va bene.
2: L'avevamo capito già la prima dicitura.
1: Perché deve mettere.
2: Sono una coppia.
1: Coppia, l'ha detto.
0: Va bene. Sì, oh, che bello cantare
2: tra l'altro senza vestiti, quindi sì, sicuro fanno all'amore.
1: Allora, vogliamo fermarci.
0: Sì, sì, ci
1: secondo.
0: Fermiamo per un attimo. Però 348-7300-200. Oh, ragazzi, potete mandarci le vostre mappe in tempo reale.
2: Ah, lo facciamo, la geolocalizzazione. Geolocalizzazione.
1: Ragazzi, okay.
2: Fateci risciacqui la mattina.
0: Sì, noi vogliamo sapere dove siete, vogliamo allargare la mappa e vedere nel punto giusto cosa state facendo in questo momento. Ci fermiamo per un attimo. Good Morning Radio 2 torna tra poco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2. Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
8: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
9: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

organizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83° Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2.

0: Sono le 7 in punto, Radio 2, Hungry Girl, Bruce Springsteen, tra l'altro canzone scritta da lui originariamente per i Ramones.
1: Sì.
0: Poi il produttore gli ha detto, il suo manager tra l'altro, gli ha detto basta Bruce Springsteen, regalare canzoni agli altri.
2: Hungry Heart è uno dei pezzi più belli della storia delle canzoni.
0: Visto che un mese prima aveva scritto Because the Night e l'ha data a Patti Smith, gli ha detto senti, regalare pezzi in giro anche no.
1: Allora io lo definirei il mercoledisco questo.
2: Sì, pure io, pure io.
1: Così per il momento è il mercoledisco.
2: Donatella da Roma ci tiene a dirci che il mio nome è mai più la sua suoneria sul telefono da più di 20 anni.
1: Top. Figo,
0: grande. Allora, volevo dirvi una cosa invece.
1: Sì. Vai.
0: Una suora ha imboccato contromano l'autostrada Napoli-Salerno. Ora, con il suo mezzo ha rischiato di combinare un casino.
2: Ci credo.
0: Secondo quando ricostruito, diversi automobilisti si sono costretti a frenare e a spostarsi pregando.
1: Certo.
0: Pregando.
2: Grazie signore, grazie,
0: l'auto.
2: Grazie signore, grazie.
0: Gli automobilisti hanno raccontato di aver iniziato a pregare quando hanno visto l'auto arrivare contro di loro.
1: Sì.
0: Quindi lei pregava.
1: Sì.
0: Loro pregavano.
1: Sì.
0: Loro pregavano. L'unica persona o oggetto che non pregava era l'automobile, il pandino, che invece è andato dritto. Cosa
2: no,
0: c'è?
2: No, l'ha detto.
0: Cosa ho detto?
2: Mamma mia, vabbè, ma niente, non
0: ho
2: ce la fate.
0: Ho detto panda.
2: Uno per uno, ogni giorno.
3: Mi dispiace, a seguito di revisione analizzata, la traccia
0: ma
3: audio.
0: Ma cosa ho detto?
3: Si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente pronunciato, chiaramente.
0: Era per dare la notizia.
2: Involontariamente, volontariamente, allora, l'ho proprio detto, l'ha sottolineato.
3: Allora, non mi interrompete per piacere, è stato chiaramente pronunciato dal conduttore Michel Dessy.
4: No,
2: come Michel Dessy?
4: No.
3: È nuovo, no. Paga lui. Anche la
0: mi sembra giusto.
2: Mi sembra giusto.
3: Allora, comunque, non so a chi va. Qualcuno deve pagare la sanzione confermata, decurtazione di 375.000 euro dallo stipendio
0: per aver
3: da
0: detto
3: devolvere pronto all'associazione collezionisti Nani da Giardino.
0: Vabbè, gli agenti comunque hanno, quando l'hanno fermata, gli hanno chiesto no, come mai ha preso il contromano. Lei era distratta perché stava ascoltando il rosario alla radio.
3: Cioè, anche noi ascolti Fiorello e ti distrai, è possibile. Allora, tantissimi hanno questa...
2: Cosa è successo stavolta? C'è un altro VAR.
0: Che pare che tu abbia pronunciato, caro Luca Brescia.
3: Sì.
2: Prima il
0: nome,
2: la marca
0: precedente, ce lo segnalano gli ascoltatori.
2: Non la dire, sennò sei in VAR pure tu.
0: Hai
2: una
0: pronunciato
2: marca.
0: Anche tu un epipeto.
2: Quale? Epipeto. Madonna,
0: ragazzi. Deportazione di 365 euro da devolvere all'associazione Nani da Giardino.
3: Scusa Massimo, scusa. Io voglio sapere qual è l'epiteto pronunciato.
2: Non si può dire perché altrimenti sei su VAR. L'ha detto. Ci posso credere. Ragazzi, io vado a casa, ve lo dico. Io metto le note a tutti e due. Io vi rimando.
3: Ve la faccio passare questa.
2: Vi rimando a settembre. Quanto è vero il signore a proposito di suore e distrazione. Voi mi siete distratti oggi.
0: Vabbè, dai.
3: Maledetto me, maledetto il VAR.
0: Questo mese lavoriamo gratis praticamente.
3: Sì, sì, sì.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio 2. Buongiorno amici di Radio 2. Good morning, parliamo di distrazione, perché c'è chi si distrae al cellulare, c'è chi si distrae mangiando un panino al volante, chi si distrae litigando col navigatore, e poi c'è anche una suora che si è distratta per il rosario.
2: Sì,
1: ha imboccato l'autostrada. Praticamente è la prima volta nella storia che qualcuno rischia un incidente per eccesso di preghiera.
2: E beh, capita ragazzi, le distrazioni ce ne sono un sacco, eh. Io penso che potremmo anche allargare questo argomento durante tutta la puntata, perché io sono la persona più distratta del mondo e lo ammetto. Però ci sono persone che magari non lo fanno con, cioè magari capita una volta di distrarsi e fanno dei disastri.
3: Ah, Luca Brescia, quante volte perdi l'occhiale in onda?
2: Tantissime.
3: E tra l'altro ce l'ha sempre in testa, capito? Ce quindi inizia, vedi la sua faccia del panico e vorresti dirgli chissà dove saranno, invece ehi, la tête.
2: Sara mi guarda e mi si tocca la testa per farmi capire dove ho gli occhiali. Ah, siamo veramente molto simile.
1: Quindi qual è la distrazione più assurda della vostra vita?
2: 348
1: 7 300 200.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
1: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: 2-2.
4: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.

0: Prima di andare via, Neffa, state ascoltando Good Morning Radio 2, stiamo guardando le mappe, arrivate in tempo reale. Tra l'altro c'è una ragazza che scrive, tra l'altro dice grande Bruce perché ha ascoltato la canzone il mercoledì, sì, insomma, per intendere, siete simpaticissimi, Tiziana da vicino Stoccarda.
1: E sta preparando la...
0: la valigia.
1: La valigia.
0: La schiscetta?
1: La schiscetta, la doggy bag per la figlia, ma troppo carina.
2: Tiziana vicino Stoccarda, lontano Stoffredda. Però,
1: mamma mia, che battute, ragazzi.
2: Invece salutiamo anche, aspetta, come si chiama? Arcangelo, che ci chiama da... no, ho sbagliato, perché Arcangelo è questo, ed è in mezzo al niente.
0: Al nulla. Cioè, al nulla, ma è a 133 chilometri da noi.
2: Sì.
0: Aggiornamento in tempo reale invece per il mondiale, Austria-Giordania 1-1, hanno pareggiato. Michel, andiamo a Roma.
3: Sì, esatto, parlavate di distrazioni prima, no? C'è una notizia che mi ha colpito, perché pensate, una famiglia sarda domenica, mentre era in viaggio, ha dimenticato la figlia in autogrill dopo una sosta, una bambina di 10 anni.
1: Ma come fai a dimenticarti tua figlia?
2: Ma l'ha fatta apposta, l'avrei fatto anch'io.
0: Luca lo fa spesso.
3: È successo a Salerno, pensate, i genitori della piccola dopo la sosta non si sono accorti che la bambina era uscita dall'auto e si sono rimessi in viaggio tranquillamente. Soltanto in un secondo momento si è girata la mamma, dice: ma dov'è? Non parla, non disturba, dov'è
1: non
3: nostra
1: dice,
3: figlia?
1: Ma quanto manca? Quanto manca?
3: Esatto.
0: Anche perché di solito i bambini dietro cioè rumore ne fanno.
1: Mi metti la mia playlist?
0: Ti rendi conto?
1: Giochiamo
0: se c'è
1: a I Spy with My Little Eye.
2: Io potrei morire.
0: Esatto. Michelle, volevo chiedere, ma tu sei mai stato dimenticato da qualche parte?
1: Cioè, così.
3: I miei genitori mi dimenticavano sempre, pensa.
0: Sarebbe stata una bella notizia quella anche da
2: allora,
0: raccontare.
2: Adesso c'è una legge che sta per essere vagliata per quello di togliere i social ai minori di 16 anni,
1: sì,
2: 13 anni, giusto?
1: Sì, sì, 16.
2: Ecco, io opterei per far togliere il telefono ai bambini, perché io ogni volta che li lasciano autogrill, questi con Google Maps mi tornano a casa. E allora, via il telefono, basta.

0: dalla playlist di Good Morning Radio 2, la novità Z Brothers con una featuring Ginta, More, la
1: ora, scusa, ora scusa, io sento puzza di Zoara.
2: Allora, scusami,
0: Z Brothers.
2: Z Brothers. È un pezzo tuo, giusto?
0: Non lo so.
2: È un pezzo
1: sì,
2: tuo.
1: Non ci prova.
2: Perché prima eri Z la formica, poi sei stato Zorro, poi Zanzara per la tua passione di rompere le palle, adesso sei Z Brothers.
1: Senti, va bene. Facciamo che paga lui la colazione.
0: Offro certo. La colazione.
1: Daniele.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao caro, sei pronto?
3: Vai.
1: Carta
3: pronto
1: e penna. Un magico, vai. Tre focaccine, una brioche piccola, due cappuccini, una vera fredda con orzo, abbondante, un caffè e una chimica.
3: Ottimo. Signor, c'è marmellata, vero?
1: Certo, sì, sempre certo. Con marmellata.
3: Quella Pierluca.
2: Esatto. Okay.
1: Bravo, tanto ormai conosci tutto. Mi raccomando, entro però le 7:30, ti devi anche sbrigare.
3: Tranquillo, sono già lì sotto.
1: Io al magico, capito? Voglia del magico.
3: Dai. Lo so, tu sei magica, Sara.
2: Magica Sara.
1: Un abbraccio.
0: Colazione in diretta. Okay.
1: Che bello. Dai, a dopo.
3: Ciao, grazie. Grande pezzo, Max. Grande, ciao.
1: Grande pezzo.
0: Ciao. Aretha Franklin.
1: Paghi tu, eh. Think.

0: la leggendaria ragazzi. Performance di Aretha Franklin in The Blues Brothers, era il 1980, sì. Durata solo 5 minuti, sì. Ma è diventata una delle scene più iconiche, senti, del film.
1: Se siete d'accordo, cambierei il Mercoledì Disco in questo.
2: Sì, li stiamo tutti grande, Mercoledì Disco oggi.
0: Grande playlist. Va bene, è arrivato il momento. Pausa lunga, GR.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 22.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: 2-2. Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 7:30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ucraina al centro dell'ultimo giorno del G7, in Francia pressing di Trump e l'Europa su Putin per fare un accordo. Venerdì la firma per la pace Stati Uniti-Iran a Lucerna in Svizzera, festeggiano le borse. A margine del vertice chiarimento tra il presidente americano e la premier Meloni: siamo sempre stati amici. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu scelto da Wojtyla per guidare i vescovi mentre nasceva la Seconda Repubblica. Tragedia alla festa di addio al nubilato, la sposa, madre di una bambina, muore in un incidente stradale a Mykonos in Grecia. Musica, da domenica a mercoledì a Roma 80 cantanti, tra cui Achille Lauro e Annalisa, saliranno sul palco di Piazza del Popolo, diretta qui su Radio 2 con Andrea De Logu e Carlo Conti. Infine, i mondiali di calcio, la stella di Messi è eterna, tripletta all'esordio e l'Argentina vince. Successi anche per Francia e Norvegia. Una buona giornata da Enrica Belli. Nell'ultimo giorno dei lavori del G7 di Evian, possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Al centro dell'attenzione anche la guerra in Iran. L'inviato.
4: Viene accolta con soddisfazione da tutti i leader presenti la conferma arrivata dalla Svizzera che venerdì a Lucerna verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il luogo scelto è il resort Burgenstock. Per Trump si tratta di un accordo equo. Non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato nei vari contatti diplomatici è la situazione in Ucraina. Macron accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e poi ha organizzato un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si è detto disposto ad aumentare la pressione su Putin per chiudere la guerra e in un comunicato congiunto i leader del G7 hanno aperto a ulteriori sanzioni sul petrolio russo per convincere il Cremlino ad aprire a un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR2.
3: E per la premier Giorgia Meloni è stata una giornata segnata da bilaterali, confronti sull'agenda internazionale e dal disgelo con Trump.
5: Conta l'unità dell'Occidente, dice così Giorgia Meloni a Donald Trump. I segnali distensivi fra la premier e il leader della Casa Bianca cominciano la sera dell'arrivo, quando fra i due c'è, dicono fonti diplomatiche, un utile scambio a margine dei lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni. Botta e risposta colto dalle telecamere durante il giro tavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, l'obiettivo resta di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
3: Le reazioni dei mercati alle dinamiche geopolitiche. In forte calo il prezzo del petrolio, aperture in ordine sparso per le borse asiatiche. Ieri le piazze europee hanno archiviato una seduta in rialzo grazie alla prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz. E Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, è intervenuto sull'accordo tra Washington e Teheran. Lo ascoltiamo.
6: Auguro che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare le armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale che sono stati creati in questo tempo.
3: E la riapertura di Hormuz fa ben sperare la politica. In Parlamento intanto ha approvato in via definitiva il DL rimpatri. Al centro del dibattito anche l'alleanza del campo largo.
2: Ridare slancio all'economia e abbassare la pressione fiscale, il centrodestra torna sui cavalli di battaglia economici, rincuorata dagli accordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fratelli d'Italia, Forza Italia, anche per la Lega ora bisogna dare la priorità alle famiglie italiane. Dalla maggioranza poi soddisfazione anche per il via libera al DL rimpatri volontari. Dalla Lega Simona Bordonali.
7: Una politica migratoria seria debba appoggiare su tre pilastri: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto all'immigrazione illegale.
2: Gestione dei migranti disastrosa, denunciano dall'opposizione i Dem, così come per i 5 Stelle che aggiungono le priorità degli italiani sono altre. Riccardo Ricciardi.
8: Ci sono persone che non riescono a curarsi e stiamo parlando di 125 rimpatri.
2: Una foto sancisce il patto tra i leader del centrosinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattoianni e Angelo Bonelli. Due vertici per il campo largo l'8 e il 15 luglio. Matteo Renzi non è nel selfie, nessun problema assicura. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR2.
3: La morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo guida della Chiesa italiana.
9: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR2.
3: Siamo alla cronaca. Si sarebbe dovuta sposare tra 3 giorni Sara Ceccantini, morta a Mykonos durante il suo addio al nubilato.
10: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR2.
3: Il Tribunale di Firenze mette sotto sequestro 7 sezioni del carcere di Sollicciano, almeno 200 detenuti trasferiti.
11: Cimici, insetti, topi, celle fredde d'inverno e calde d'estate con impianti di regolazione delle temperature fuori uso. Sono stati 300 i ricorsi dei detenuti nel corso degli ultimi anni a portare la Procura di Firenze ad aprire un'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano e a determinare la decisione del Tribunale di Firenze di chiudere 7 sezioni e trasferire almeno 200 detenuti. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
12: I detenuti non erano lì in una situazione ordinaria, navigavano più che passeggiavano, perché c'era l'acqua putrida nelle celle, una situazione invivibile di degrado vero, non era possibile stare lì senza prendersi malattie.
11: Atteso in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, intanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta pensando di anticipare parte dei lavori previsti che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR2.
3: C'è un primo indagato nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi del trasporto pubblico di Milano. È un dipendente ATM, altri 4 sono stati perquisiti, tutti sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione. Il reato ipotizzato è quello di accesso abusivo al sistema informatico. La lotta alle tossicodipendenze passa anche da un uso più attento e consapevole dei media.
13: Un tema troppo a lungo trascurato dai media, concordano gli ospiti dell'incontro, e talvolta persino accompagnato con amicamente simpatia, perché l'informazione su droghe e dipendenze potrebbe fare di più. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
14: In quanti film fumare la canna viene visto come un atteggiamento rilassante, ludico, non certamente da censurare?
13: Molto, secondo il ministro Valditara, potrebbe anche la scuola, luogo di formazione e cambiamento culturale.
15: La lotta contro la dispersione scolastica, la scuola come trasformazione di una persona, può certamente aiutarci a battere la dipendenza nei confronti della droga.
13: Valditara parla anche di cultura del limite e dei confini. Sara Viola, psicoterapeuta.
16: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che ricomincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro.
13: Mauro Zanda, GR2.

0: 4 giugno Piazza del Popolo a Roma ospiterà il Team Summer Hits, un'ottantina di cantanti, molti arrivano direttamente da Sanremo come Saldavinci, Fedez, Bambole di Pezza. Alcuni dei loro brani sono diventati nel frattempo l'ossessione delle classifiche, come questo di Samurai J, in conduzione Carlo Conti e Andrea De Logu, diretta qui su Rai Radio 2. E continua a far cantare generazioni diverse Eros Ramazzotti, impegnato con 7 date negli stadi italiani per i 40 anni di Una Storia Importante.
1: Degli 85 appuntamenti del tour in giro per il mondo, è questa la storia più importante. Eros Ramazzotti si commuove citando suo padre Rodolfo e gli dedica un'emozione per sempre.
2: Volevo ricordare una persona che per me è stata fondamentale. Non c'è più da 2 anni, ma è sempre Rodolfo, certo.
1: Tra i 42.000 all'Olimpico c'è chi lo segue dagli anni 80 e chi lo ha scoperto attraverso i social.
3: Era il mito mio dell'infanzia.
4: La storia è infinita con te.
5: Io spesso compaiono dei video con delle canzoni sue e devo dire che mi sono sempre appassionato.
1: Per parlare di pace sceglie Se bastasse una canzone, gospel e rock, con tanto di assolo finale alla chitarra. È il suo appello alla ricerca dell'umanità, perché la pace, fa scrivere Ramazzotti sul maxi schermo alle sue spalle, è una certezza universale. Timiso Ara Pinto, GR2.
0: Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
6: Buongiorno Vika, a te che ci ascolta.
0: E allora, in questi giorni è d'obbligo partire dai mondiali di calcio.
6: E si sta giocando a San Francisco, Austria-Giordania, battute finali 12 minuti alla fine, siamo sull'1-1, ma la notizia di giornata arriva proprio dal gruppo J, con l'ennesimo show di una carriera infinita per Leo Messi, tripletta contro l'Algeria all'esordio di questo mondiale a Kansas City, 3-0 per l'Argentina, il numero 10 è record di gol nei mondiali, 16 alla pari con il tedesco Klose. Sentiamo proprio Messi a fine partita.
7: No, non immaginavo niente.
8: Quello che sto vivendo ora è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino.
7: Quando era cieco.
0: E non solo Messi, è stata proprio la notte dei grandi campioni.
6: L'altra finalista di 4 anni fa, la Francia, riparte con un super Mbappé, vittoria per i francesi 3-1 sul Senegal, doppietta del centravanti del Real Madrid, a segno anche il parigino Barcola, non delude la Norvegia di Haaland, doppietta per lui nel 4-1 sull'Iraq, a segno anche il primo giocatore della Serie A, il genoano Ostigard.
0: E ora voltiamo pagina, passiamo al basket.
6: La finale si accende sotto 2-0 nella serie per lo scudetto del nostro campionato. Venezia si risveglia, travolge 109-97 l'Olimpia Milano. Il commento del tecnico di Lagunari, Neven Spacchia.
9: Prima di partita ha detto che se noi vogliamo vincere contro loro devi fare di più, non di meno. In tutte e due partite in Milano non abbiamo avuto più di 2 giocatori che hanno fatto qualche cosa.
0: Prima di salutarci, Giorgio Matteoli, le notizie che arrivano dagli altri sport.
6: Sì, il tennis con Mattia Bellucci che batte in 2 set il kazako Bublik, approda al secondo turno del torneo sull'erba di Halle in Germania. E poi gli europei di scherma, Simone Mencarelli vince l'oro nella prova individuale di spada maschile.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Massimo Vasciaveo e Emanuele Rinnaudo. La linea va Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

Sono uguali, non tutti i risvegli sono gli stessi. Buongiorno, siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, Sara Jane, Ranieri, Luca, l'imbruttito e Zora Mazza che vi parla. C'è anche a Roma, c'è Michel Dessy.

0: sta impazzendo. Siamo anche in diretta social, sui nostri social potete salutarci, farci un saluto in diretta. Sono arrivate le mappe in tempo reale, ce n'è un sacco.
1: Le geolocalizzazioni. Ci piace vedere dove siete oggi, in questo momento, cosa state facendo. Abbiamo visto la doggy bag di Tiziana, abbiamo visto che c'è qualcuno disperso per le campagne siciliane, lui era Cosimo. Vogliamo avere ancora informazioni. 348 7300 200.
2: A questo punto siamo realmente anche in diretta. Se volete potete trovarci su canale 202, no, non è vero.
0: Non è vero, è una bugia. Tu devi sempre dire le bugie, poi la gente si sposta sul 202. Sei mica Fiorello.
2: No, capito, però sul 202 adesso non c'è neanche la nostra foto, però siamo anche belli. A parte De Sì, noi siamo molto belli.
0: Buongiorno, mattinisti. Buongiorno, De Sì, ci sei?
3: Ci sono, ci sono.
0: Notizie? Umore delle notizie?
3: Sempre belle. Va bene. Ce ne sono tante.
0: Allora, partiamo con la musica. Buongiorno a tutti. Dito nella piaga, Businessman.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 22.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Qui siamo in America, Jack Harlow, Lovin' on Me, okay. Tra l'altro è un brano rubato, diciamo campionato, ma molto di più, di Cadillac Dale del 95, e lui se n'è accorto, Cadillac Dale, ascoltando la radio, mi ha detto: ma questo mi sembra mio e ha scalato le classifiche per la seconda volta. Una distrazione,
1: certo,
0: ci sono
1: certo.
0: Dimenticati di avvisarlo.
1: A proposito di distrazione, c'è Luca Brescia che vuole cercare di coinvolgere gli ascoltatori anche attraverso i social.
0: Sì, ascoltatori di Radio 2.
1: Ciao, Luca, noi siamo qui.
2: No, allora mi sono portato il microfono dietro perché volevo capire se era possibile collegarsi con
0: il tuo Instagram,
2: con il mio Instagram Luca Brescia, per poter parlare
0: con gli ascoltatori. Allora tu fai le prove, intanto noi andiamo avanti a parlare
1: avanti
0: di distrazione.
1: Sì, allora devo dirti la verità, anche io a livello di mezzi di trasporto sto messa un po' come la suora.
0: Sì.
1: Perché ho delle esperienze tragiche con qualsiasi mezzo. Infatti vado sempre a piedi, voi lo sapete, ho
0: è
1: la
0: vero.
1: Fissa dell'andare a piedi. Perché la prima volta che ho portato un motorino era un amico, saranno stati gli anni 90, 94, insomma 93. Avevo anche un amico dietro, vado per capire, accelerare, decelerare, parto, prendo un muro. Mai più portato un motorino in vita mia.
0: Basta motorino.
1: In bici, semaforo rosso, mi distraggo, canticchiavo qualcosa e nulla, parto, uno mi stava per investire, bici accantonata.
0: Accantoniamo la bici.
2: Lasciamo stare.
0: Monopattino a prescindere.
1: Monopattino, neanche ci sono mai salita. Il treno, mi addormento, quindi mi distraggo, mi sveglio, avevo perso la fermata, ho tirato un freno d'emergenza e in aereo ho sparato lo scivolo d'emergenza. Più di me distratta non esistono, credo, non trovi?
0: Direi proprio di no.
1: Quindi chi mi batte se vuole, ecco, Michelle, tu dimmi qualcosa al riguardo.
3: Io mi sono distratto, praticamente non sono sceso a Roma, sono arrivato a Napoli e poi non c'erano più treni per tornare,
1: no.
3: Sono dovuto fermare a Napoli, sì.
1: Vedi?
3: Non sono sceso in stazione.
2: Ti sei distratto anche stamattina quando hai messo quella camicia o l'hai fatto apposta?
0: Lì no,
3: mi sono distratto.
1: Ma che volete da lui, poverino? Quindi sei arrivato a Napoli e hai dormito là?
3: Esatto, sì, per forza, perché era l'ultimo treno praticamente a Roma, non sono sceso.
1: Guarda, 348 7 300 200, c'è Marco che scrive: anche a me è successa la stessa cosa in tempo reale, doveva prendere un aereo e si è distratto, era il giorno prima, quindi
0: certo.
1: ha perso il volo. Mamma
0: distratti
1: mia.
0: Di Radio 2, fateci sapere, 348 7 300 200.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 2-2.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Radio 2 803, salutiamo i nostri follower, i follower di Radio 2, Fabrizio Lanciano di Pistoia, è nel suo orto, figata. Poi c'è William da Carpi verso il lavoro, ha mandato la sua mappa in tempo reale, è a 180 km da noi ed è sul vialone, proprio quello che porta, credo, il vialone principale della zona di
1: la
0: Carpi.
1: La strada principale. Sì, c'è sì. Lorenzo che scrive: Bologna, qualche anno fa, prima che fosse operativa la nuova stazione, arrivo da Roma per un cambio a Bologna, direzione Padova. Sul binario prendo il treno per Roma invece che Padova. Mi tocca scendere a Firenze, ritornare verso Bologna e poi Padova. Non vi dico il ritardo con cui arriva l'appuntamento. Questo a me succede sempre alla metro. Quando devo capire, sai che c'è la diramazione a un certo punto. Certo. Lì sbaglio sempre proprio. Quindi Lorenzo, non sei solo.
2: Io invece ho scoperto questa cosa qui meravigliosa di questi vagoni sottoterra con la gente povera che si sposta.
0: Lo sposta poveri.
1: Cioè,
0: è un imbruttito.
1: Tra
0: l'altro stavo riflettendo proprio sulle distrazioni peggiori, no? In realtà non succedono in autostrada, succedono a casa, perché in autostrada almeno te ne accorgi. Se imbocchi in autostrada comunque qualcuno ti suona, no? Se lasci tua madre in autogrill ti chiama. Ma dentro casa no, dentro casa vivi tranquillamente nel tuo errore per molto tempo, secondo me.
1: Sì, è vero.
2: È verissimo sta cosa.
0: Succedono cose inspiegabili. La verità è che a casa nostra sono piene di prove di distrazione.
2: Assolutamente. Io sono uno di quelli che si distrae così tanto che quando arrivo in una stanza divento il meme di John Travolta. Non so se avete presente quando lui entra.
1: Certo, dentro, che si guarda a destra e a sinistra. Dice,
2: sono venuto qui per fare che cosa?
0: Soprattutto quando vai in cucina.
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì.
0: Tu parti con un obiettivo certo, poi arrivi in cucina e dici: cosa?
1: Che dovevo fare?
0: Dovevo mangiare?
1: Sì. Mamma mia.
2: Sentite ragazzi, vorrei cambiare ancora il mercoledì disco.
0: Cioè, un altro disco bomba.
2: Bruce Springsteen, Aretha Franklin, ma adesso penso che questo qui sia quello proprio il mercoledì disco.
1: Ve lo richiamo.
0: Dalle playlist di Radio 2, i Queen.

0: Sono i Queen, eh? Quello che state ascoltando sono i Queen. Non dico neanche il titolo perché insomma la conoscono tutti.
1: Sì, diciamo che avranno successo nel futuro.
0: Pensate che il videoclip, vi ricordate, tutti vestiti da donna, sì, fu censurato in America e Freddie Mercury ha detto: mi fate questo sgambetto, non faccio concerti per un po'. E per un po' non ha fatto concerti negli Stati Uniti.
2: Poteva permetterselo.
1: Allora, leggiamo altri messaggi che sono arrivati al 348-7300-200.
2: Enrico è il primo e dice: io distratto ma sempre in anticipo, sia per un concerto dei Deep Purple che per le vacanze estive, prenotate da domenica a domenica e presentate il sabato mattina. Salve!
0: Salve!
2: Scusi, lei?
1: Distrazione coniugale, imbarco per la Sardegna dopo 2 ore di viaggio per arrivare a Civitavecchia e lunga fila per salire in nave. Al ragazzo per il controllo biglietti non risultava nulla. Dovevamo partire il giorno dopo.
2: Dai, siamo soli.
1: Eh sì, figura in me in tutto e per tutto, assolutamente. Ah,
2: poi c'è un file audio, ce lo abbiamo? Lo possiamo sentire?
0: No.
2: Ah, ok, no. E allora non c'è problema, lo leggo. Ciao ragazzi, sentire che anche voi siete giovani mi fa piacere. Avete molte delle mie distrazioni, quindi mi consola. Ho 83 anni, grazie, da Bologna.
1: Allora, grazie, siamo leggermente più giovani, ma appena appena. No,
0: ma poi a grazie qualche distrazione, 83 anni è concesso.
1: Ah, voglia.
0: A te invece...
2: Sei te a Brescia.
1: Ma perché
2: sei
1: ce l'avete con me? Ma non potete prendervela con De Sì?
3: Perché con me, scusami.
0: De Sì, notizie, cosa abbiamo dall'altra parte?
3: No, stavo pensando alle distrazioni, sai quale? La mia, praticamente ho prenotato un viaggio per tornare a Roma da Lampedusa per l'anno successivo, era il 2025, l'avevo prenotato per il 2026. A proposito,
2: ci,
3: ecco,
2: devi andare.
3: Ce l'ho ancora quel biglietto. Esatto, lo utilizzerò.
2: E a proposito di sì, ha scritto la mamma Rosy e dice: ma cosa? Ma io non t'ho mai dimenticato da nessuna parte, avrei dovuto
1: piuttosto. Salutiamo la mamma di Rosy De Sì.
0: Invece Laura di Milano è andata al concerto di Achille Lauro, Martino.
2: Sì.
0: Solo che aveva il biglietto stesso giorno.

0: tra poco.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
5: Eurospin! La spesa intelligente!
6: 2-2. Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
7: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
8: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
9: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
7: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Tiziano Ferro, featuring Lazza, la vecchia canzone di Tiziano, Perdono. È arrivato il momento adesso, a grande richiesta dei nostri ascoltatori, di ascoltare la seconda puntata, in anteprima, della serie Rai Hospital.
1: Ricordiamo che ci siamo battuti con i denti per far sì che i diritti li avesse Radio 2. Perché,
0: solo noi.
1: Sì, perché già tutte le varie piattaforme volevano farci anche un film.
2: Assolutamente.
1: No, no, è solo
2: sembra
1: nostro.
2: Sia candidata agli Oscar.
1: Sì, però non diciamo niente perché non vorremmo portare sfortuna, ecco.
0: La seconda puntata, Rai Hospital.
3: Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato.
0: Sì.
3: Rai Hospital. Nelle puntate precedenti.
1: Ma quali puntate precedenti, che ne abbiamo fatta una sola?
3: Ah, giusto. Nella puntata precedente.
4: Ambulanza in arrivo, ragazzi, muovetevi!
5: Emergenza, chi abbiamo?
6: Mi fa male il mignolino! Mi fa male veramente!
5: Il piede è collegato col cervello.
7: Signori, questa è medicina.
8: Primario, mi scusi, il paziente ha sbattuto il mignolo.
4: Ah, io lo stavo portando al bar.
8: Perché?
4: Perché pensavo fosse solo stress.
5: Dottore, che succede? Lo stiamo perdendo. Santo cielo, lo stiamo perdendo.
8: Nella mia sala non ho mai perso nessuno.
4: E allora, se lo ritroviamo, posso tenerlo io?
8: Defibrillatore!
5: Dottore, ma il piede? Libero! Libero! Libero! E libero!
8: Libero! Libero!
3: Secondo episodio.
5: Fate passare, chi abbiamo?
9: Maschio, 104 anni, vedovo, cardiopatico, problemi respiratori, pressione ballerina, diabete, insonnia, ansia, problemi al fegato, alle ginocchia, alla memoria, al colon, al portafoglio, problemi con la moglie, problemi con i figli e col cane del vicino.
5: Altri problemi? Basta? Abbiamo finito i problemi? Tanto per sapere, eh?
9: Sgomberate la corsia, è una carneficina, c'è sangue ovunque!
4: Ma dottore, è marmellata di fragole, il paziente stava solo facendo colazione.
9: Non importa, la marmellata tira le formiche colonizzano i polmoni e collassano, non c'è più niente da fare. Chiamate il Papa.
10: Pronto, Papa? Mi scusi, ci sarebbe da venire qui in ospedale.
5: Fermi tutti, guardate l'angolazione del mignolo. È inclinato di 12 gradi verso il frigo.
10: Ed è grave?
5: Gravissimo, il piede ha fame.
9: Cosa significa, collega? Dimmi che c'è speranza.
5: Ma è una diagnosi chiarissima. Sindrome da rigetto del mobile. Il piede sta cercando di tornare nel bosco sotto forma di legno.
10: Ah, ma quindi cresce?
9: Non c'è tempo da perdere. Entro un'ora farà le foglie.
4: Mi piace l'idea di un uomo che non scappa dopo la prima notte. Posso misurargli io la pressione?
11: Sara!
7: Signori, il mignolo è il mignolo del destino.
9: Una sola domanda, primario. Il collega dice che il paziente sta diventando una quercia. Quindi devo amputare tutto fino alle sopracciglia?
7: Peggio, molto peggio. Il paziente non ha pagato il canone Rai.
5: Ecco, lo sapevo. Il mignolo è collegato al decoder. Portiamolo immediatamente in sala operatoria.
9: Bisturi.
10: Prego.
9: Pinze.
10: Eccole.
9: E ora sega.
5: Dottoressa, si tiri su, per piacere.
9: Lo stiamo perdendo.
4: Dottore, si tolga la mascherina. Io voglio vedere le sue labbra mentre dichiara l'ora del decesso. È così erotico.
9: Sara, non ora. Dobbiamo rianimare.
5: Ma dottore, è un piede.
9: Carica 200 volte. Voglio vedere le scintille tra le dita.
4: Ehi.
9: Libero. Libero. Libero.
5: E libero.
4: Libero. Libero.
5: Come?
4: Oh, adesso reagisce, mi piace quando reagiscono.
7: Signori, in 30 anni di autopsie su persone vive non ho mai visto una cosa così pelosa.
5: Ma cosa pelosa? Il mignolo?
7: No, la vostra incompetenza. State operando il paziente senza avergli tolto la pantofola.
5: Oddio, è vero.
9: Operiamo anche l'altra per solidarietà.
4: Ma se la pantofola rimane vedova, posso consolarla io?
5: Dottore, è arrivata un'altra ambulanza. Una modella di 25 anni ha urtato l'altro mignolo.
9: No, una pandemia di mignoli. L'estinzione della razza umana.
5: Peggio, sono tutti mignoli.
9: Cioè?
5: Solo mignoli.
10: Senza corpo.
5: Ci sono mignoli ovunque.
9: Che figli di mignolotta.
3: Avete ascoltato Rai Hospital.
2: Fantastica.
3: Ogni riferimento a persone realmente esistite e a fatti realmente accaduti

0: il cosiddetto West Coast Sound. Dottor Dre l'ha prodotto e Mary J. Blige l'ha cantato. Sara di Vicenza ci saluta e dice che siamo dei simpatici cretini. Sì. Mi avete convinto, probabilmente si sta riferendo a Rai Ospita.
1: Ma soprattutto perché simpatici, siamo solo cretini noi.
0: Ragazzi, ci fermiamo per un

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono le 8 e 30.
16: Rai GR2.
17: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Si apre a Evian in Francia l'ultima giornata del G7. Al centro dei colloqui la guerra in Iran, l'impegno per una missione nello stretto di Hormuz, ma anche per ridurre la dipendenza da questo cruciale passaggio. Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, possibile un nuovo incontro Trump-Zelensky? Riaffermato il sostegno a Kiev, si auspica un inasprimento delle misure contro Mosca. Prove di disgelo tra Donald Trump e Giorgia Meloni, ciò che conta è l'unità dell'Occidente, le parole della Premier. Le pressioni statunitensi su Israele affinché eviti nuovi bombardamenti in Libano non fermano l'escalation. Secondo il ministro degli esteri iraniano, il dossier libanese è il punto centrale dell'intesa. Netanyahu però ribadisce: Israele non è vincolato. La corrispondente.
18: C'è tensione nel sud del Libano e anche attesa. In due attacchi israeliani nella regione di Nabatieh, 4 persone sono rimaste uccise. 2 di loro erano civili che volevano verificare le condizioni della propria casa, hanno riportato media libanesi. Le forze israeliane invece hanno fatto sapere di aver solo risposto a potenziali minacce. Un lanciatore di razzi è stato distrutto da un raid israeliano dopo che proprio dei razzi erano stati lanciati in mattinata verso forze israeliane. L'attesa ora è per quando verrà svelato il contenuto del memorandum che verrà firmato votato venerdì in Svizzera, ma è chiaro qui in Israele che tra quanto concordato durante i negoziati ci sia anche il ritiro dal sud del paese, qualcosa che Netanyahu e i suoi hanno ripetutamente detto di non voler fare fino a quando Hezbollah rappresenterà una minaccia per la popolazione del nord di Israele. Il premier israeliano, in difficoltà con l'elettorato, attaccato dall'opposizione per quella che è stata definita una strategia fallimentare contro l'Iran, vuole mantenere il punto sul Libano e questo rischia di portare a un inasprimento dei rapporti anche con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
17: La morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo presidente dei Vescovi Italiani. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale numero uno della CEI, Matteo Zuppi. Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini fu molto vicino a Papa Wojtyla. E nella notte è morto a Bologna lo storico Carlo Ginzburg. Aveva 87 anni, era figlio della scrittrice Natalia Ginzburg. Importanti e noti anche all'estero i suoi studi sulle persecuzioni, sulle eresie e sulla cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna. Da cronaca, c'è un primo indagato nel caso delle chat con frasi sessiste all'ATM di Milano.
3: La chat di un gruppo di 7 tranvieri denominata Ticinese Staff o un illecito commercio dietro le foto rubate. È quanto vuole capire la procura di Milano, che ha indagato il conducente del tram 15 sorpreso da una passeggera a condividere con i colleghi la foto di una donna ritratta di spalle con commenti da caserma. Accesso abusivo al sistema informatico, il reato che viene contestato. Ma c'è da verificare se quegli scatti siano finiti dietro compenso su siti specializzati. L'azienda di trasporto ha già sospeso dal servizio e dallo stipendio i 5 dipendenti. Il caso è scoppiato dopo che una passeggera del tram 15 che collega Rozzano a Milano ha postato sui social una foto del cellulare del tranviere seduto davanti a lei in un momento di pausa. E nella galleria della chat immagini simili, sembra immortalate dalle telecamere a bordo dei bus. L'indagine interna dell'ATM mira ad accertare anche le responsabilità per la violazione delle norme a tutela della privacy dei passeggeri. Arianna Di Giorgio, GR2.
17: Arriva oggi in aula al Senato la controversa riforma della caccia che aumenta specie, territori, giornate in cui è possibile sparare, autorizza nuovi strumenti tecnici e consente l'uso di uccellini vivi come esche. Plaude Federcaccia, contraria all'opposizione, decine di associazioni e alcuni esponenti della maggioranza. La giornata contro la siccità e la desertificazione, in Italia a rischio il 17% del suolo a causa di riscaldamento globale e sfruttamento economico. Fenomeni collegati e senza confini, come nei dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul Clima 2025 in Asia.
19: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
20: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di Oceano Pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che forniscono in India, Pakistan e così via l'acqua per l'agricoltura.
19: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
20: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. E quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso sociale di migrazioni, ma anche di tensioni internazionali.
19: Sonia Filippazzi, GR2.
17: E siamo allo sport. In studio accanto a me è arrivato Giorgio Matteoli. Buongiorno di nuovo.
21: Buongiorno.
17: Ultime dai mondiali di calcio.
21: Si è chiusa poco fa l'ultima sfida di giornata, quella delle 6 del mattino di San Francisco. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania, a segno anche l'ex Inter e Bologna Arnautovic. Nella notte l'ennesimo trionfo di Messi, la tripletta con il successo della sua Argentina 3-0 sull'Algeria, vittorie anche per Norvegia e Francia.
17: Grazie, le 8:35 minuti, la linea Good Morning Radio 2, buon ascolto.
15: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Bruno, mio marito e un suo collega erano seduti sulla panchina alla stazione in attesa del treno, chiacchieravano, guardavano il cellulare, è arrivato il treno, tutti sono saliti, dopo un bel po' si sono resi conto che era passato l'orario e il treno non c'era più.
1: Sono Ginger, la distrazione più grande? Rovesciare una tazza di tè caldo su una console da 20K era quella del mio compagno, hai voglia di passare il phone?
2: Aia, Ginger.
3: E sei ancora in vita, guarda.
4: Comunque è vero, a me è capitato di buttare il cellulare nel bicchiere, mi è caduto e col phone sono stato lì.
2: A me nelle pozzanghere, nel water, ovunque.
3: Nella pozzanghera ricordo uscendo dalla Rai, certo. Sì. Però bisognerebbe metterlo nel riso. Cioè,
4: l'iPhone nel riso.
3: Sì, non
4: il telefono nel riso.
3: Sì, non nell'insalata di riso, ma
2: sì, nel riso lo devi chiudere, sigillare per mezz'ora. Sentiamo De Sì, l'esperto.
5: A me è caduto in acqua, in mare, cioè mentre scenavo con una pedana sul mare a Scilla in Calabria, puff! Il cameriere l'ha ripescato, l'ho messo nel riso, nel phone. Niente, non ha funzionato.
3: Vedi i milionari? Guarda, quello lì che mangia sull'acqua al mare.
2: Comunque, rispetto invece a Bruna e alle dimenticanze, alle distrazioni in questo caso, è capitato a quanti di aver perso treni proprio perché erano distratti col cellulare. Forse è meglio dentro l'acqua, così almeno non dimentichi nulla.
3: Non ricordo dove, ma sì, per questa mania che noi abbiamo del cellulare, di guardare sempre il cellulare, di avere lo sguardo basso,
2: sì,
3: i semafori di una località che adesso non ricordo, ma probabilmente potrebbe essere il Giappone, vengono proiettati per terra, la luce del semaforo viene proiettata per terra, così tu non alzi neanche lo sguardo.
2: No, perché è impressionante, ormai camminiamo con questo cellulare,
3: diventeremo sempre più gobbi e col pollice molto più flessibile.
2: Dritti, statemi dritti.
6: Silvia da Foggia: ho chiamato il cellulare di mio figlio perché non trovavo il mio. Ha risposto lui e mi ha detto: mamma, stai parlando dal telefono, cosa stai dicendo?
2: questo succede spessissimo.
6: Valentina da Roma invece: ho messo il ferro da stiro sul tavolo e mi sono distratta per rispondere al telefono. Quando sono tornata il tavolo aveva cambiato forma.
2: No, ma che sei matto?
3: No, ragazzi, lì sì, bisogna stare attenti.
2: È vero, è vero.
3: Allora, cosa vogliamo fare? Perché adesso c'è stato un momento di buco. No, perché ho davanti
6: No, stavo guardando la diretta social, stavo salutando i ragazzi sui social.
3: Ciao ragazzi.
6: Adesso invece, The Tamper Trap.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: 2-2. Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.

0: Namango e Marco Mengoni. Siamo in diretta su Radio 2. Salutiamo anche il canale dei social del Milanese Imbruttito, dove siamo collegati. E a proposito di canali, noi abbiamo un canale invece dedicato al crime.
1: Al crime, sì. Allora, Elisa True Crime voleva acquistarlo, ma noi siamo rimasti fedeli a lei. Sara True Crime.
0: Sara True Crime.
2: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara True Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata. È una mattina che sembrava come tante altre, eppure in quella cucina si stava consumando un crimine contro la colazione. La vittima? Una fetta di pane in cassetta, rimasta incastrata in una morsa di acciaio rovente. Il tostapane. Il proprietario di casa, ancora in vestaglia, ricorda il terrore di quegli istanti.
3: Ho visto il fumo nero alzarsi verso il soffitto. Ho imprecato, ma era troppo tardi. Quel toast non voleva arrendersi. Voleva consumarsi in un atto di pura carbonizzata ribellione.
2: Suo figlio, testimone oculare del disastro, aggiunge, ancora tremando:

0: aveva quel tostapane lì.
1: E persino il cane di famiglia, presente al momento del fatto, ha commentato la scena con un bau inequivocabile, un segnale di allerta che nessuno però ha saputo interpretare in tempo. Ma la domanda che tormenta il mondo intero è un'altra. L'unica vera insospettabile in tutta questa faccenda è la padrona di casa. Era già uscita per andare al lavoro. Se fosse stata lì, con la sua calma e la sua abilità, quel toast sarebbe tornato croccante al punto giusto? O il destino aveva già deciso di bruciare tutto? Forse in sua assenza il tostapane ha colto l'occasione per dare libero sfogo alla sua furia distruttrice. Un blackout della ragione, un cortocircuito che ha lasciato solo cenare un trauma indelebile in cucina. Io sono Sara to Crime. Alla prossima, e mi raccomando, ricordate di chiudere la porta di casa a chiave. Chiudete la porta!
2: E soprattutto controllate il livello di cottura.
0: Chiudete la porta che poi arriva De Sì.
2: Il

0: Pezzone su Radio 2 si
1: altro
0: chiude
1: mercoledisco.
2: Ce ne sono stati decine.
0: A questo punto ringraziamo Lorenzo Lucidi, che è il programmatore musicale di Radio 2. Ci inchiniamo davanti alla tua cultura musicale, grande musica.
2: Forse questo ha vinto su tutti gli altri perché ballavo. Potrebbe essere.
1: Bisognerebbe fare un sondaggio, poi magari in redazione facciamo un sondaggio del mercoledì di disco di oggi.
0: Comunque è vero, lei era distratta, stava ballando. Io mentre stavo spulciando i messaggi dei nostri ascoltatori, chiudiamo con l'ultimo.
2: Sì.
0: Stefano da Bergamo. Ah, tra l'altro il tostapane è un oggetto molto pericoloso, è uno degli elettrodomestici più pericolosi, quindi Sarah to Crime comunque ci ha preso.
1: Anche il ferro da stiro è pericoloso, se lo tiri addosso qualcuno fa più male del tostapane.
2: Dopo proviamo a Brescia, proviamo su di te, giochiamo a freccette con il ferro da stiro.
0: Mi hai aperto un ricordo con il ferro da stiro. Un giorno mia mamma aveva appena finito di stirare, quindi il ferro era ancora caldo, e mi ha detto: mettilo via. Noi avevamo due appartamenti vicini, quindi ho preso il ferro da stiro e l'ho messo sotto il braccio.
2: Ma che sei matto?
1: In quel caso la domanda sorge spontanea: ma sei scemo?
2: Scusaci, non
0: comunque,
2: è proprio
0: messo
2: del
0: sotto
2: tutto
0: il braccio
2: normale.
0: Dopo tre secondi.
2: Mica il giornale, è un ferro da stiro.
1: Cioè, non è una baguette.
2: Non è una baguette, è il giornale, esatto.
0: È colpa tua, ma hai fatto venire in mente questo ricordo.
1: No, per quello che riguarda il ferro da stiro, anche mio padre ha avuto una disavventura perché si nascondeva quando era piccolo sotto il tavolo. Sua mamma, mia nonna, stava stirando, gli è caduto il ferro da stiro e gli ha trafitto il dito.
2: Ahia! Perché stiamo parlando di queste cose tremende?
0: Le distrazioni. Stefano da Bergamo. Ho acceso il barbecue sul balcone, sono rimasto un attimo per prendere la carne. Mi sono distratto con una telefonata.
1: Sì.
0: Quando sono uscito, il balcone dei vicini stava partecipando alla cottura.
2: Posso venire anch'io, porto da bere?
1: Dovremmo organizzare qui in Corso Sempione 27 una bella grigliata sotto, magari verso la fine delle nostre puntate.
2: Ora chiediamo a Ali. All'amico Ali a Cosi.
0: Va bene. Allora, è arrivato il momento, salutiamo dall'altra parte la tecnica, il nostro regista, il nostro caporedattore e il nostro fonico. A Roma invece il nostro caporedattore
2: salutiamo
0: Michel Dessy, salutiamo la curva.
1: Ciao. Il giornalista, attenzione, quando lo incontrate per strada, se ha questa camicia potete tranquillamente insultarlo,
3: è bellissima la mia camicia.
0: Un bacio a Sara Jane,
2: Max Zara e Luca Brescia.
0: Vi lasciamo con l'onda verde e il meglio del ruggito del coniglio.
2: Ciao ragazzacci,
0: a domani.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti, andiamo in A12 Genova Rosignano, 1 chilometro di code per un incidente, siamo tra l'allacciamento per la 7 Genova Est in direzione di Livorno. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14, code, traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per l'Autosole in direzione di quest'ultima. E ancora in A14 vi segnaliamo 2 chilometri di code a causa di un incidente, siamo tra Loreto e Macerata in direzione di Pescara. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, 2 chilometri di code e traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo in Autosole sul tratto Roma-Napoli, 1 chilometro di code tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per chi viaggia verso la capitale. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso allo svincolo Corso Malta in uscita in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
0: Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Amici, è mercoledì.
1: Buongiorno.
0: Allora, è mercoledì, vedete l'utilità della radio. Voi magari pensavate giovedì, magari invece no, è mercoledì.
1: È un mercoledì.
0: E allora, un saluto di rara lucidità da parte di Marco Presta.
1: E da parte di Antonello Dose.
0: Questo è il meno peggio del ruggito del coniglio, come sapete una... rappattumata
1: no,
0: è brutta.
1: Una boata
0: di pezzi già andati in onda del ruggito del coniglio, con cui però potrete sollazzarvi se avrete voglia di seguirci in quest'ora e mezza.
1: Beh, perché non si butta via nulla, come il maiale, insomma, in qualche modo.
0: Paragonare
1: no?
0: il programma al porco,
1: vabbè,
0: mi sembra un'immagine un po' forte, però. Insomma,
1: allora,
0: per
1: la mattina in genere uno guarda le notizie e trova sui social tutti queste cose da fare per migliorare la bellezza.
0: Sì.
1: La pelle, anche certe, voglio dire, attività notturne.
0: Ti prego.
1: Che magari ci può essere qualche defaianza a una certa età.
0: Abbiamo dei vaghi ricordi, diciamo così. Sì.
1: Allora, qui fra i due più curiosi che ho trovato sono uno e l'anguria.
0: Mi fa schifo.
1: I benefici dell'anguria.
0: Io mangio tutto, anche il truciolato. Se voi mi date il truciolato, io piano piano me lo mangio.
1: Te lo rosicchi.
0: Lo trovo anche gradito.
1: Tu il cocomero...
0: L'anguria, detta cocomero, mi fa schifo. Le cucurbitacee mi fanno schifo.
1: È proprio quello che fa bene. Tesoro dell'anguria è la L-citrullina.
0: Sì.
1: Un amminoacido che è una fonte naturale di energia. Anche in certi momenti.
0: Allora,
1: la citrullina...
0: Sì. Ma io di componente citrullina già ce n'ho parecchia. Non so se lo avrete notato probabilmente.
1: Di citrullaggine.
0: Io preferisco morire un po' prima, ma no, senza cocomero. Questa è la prima notizia.
1: L'altra invece è il segreto di bellezza di Jennifer Lopez, che devo dire si conserva bene.
0: Quella è la natura, è una botta di sedere, che nel caso della Lopez, devo dire, il sedere è abbastanza protagonista, mi sembra.
1: L'abbiamo pure assicurato, non so, per $2 milioni. Dice lei, tutte le mattine appena si sveglia, butta giù, trangugia, appena sveglia, uno shot di olio d'oliva.
0: D'oliva, bravissima.
1: Dice, questo la mantiene così levigata, così bella. Quindi,
0: posso
1: Marco,
0: dire una cosa? Amici in ascolto, è una...
1: Però qualcosa devi fare, Marco, un po' di buona volontà. Cioè, o te mangi una fetta di cocomero...
0: O mi trangugio mezzo bicchiere di olio.
1: Delle due, per favore.
0: Oppure... sono così come sono, tanto faccio la radio e avete il vantaggio di non vedermi.
1: Non è sbagliato.

0: Amici, eroiche imprese familiari. Adesso entriamo nell'epica
1: italica
0: familiare, diciamo. Sentiamo Agostino a Trieste. Buongiorno
1: Agostino.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Caro Agostino, allora quale impresa ci racconti?
2: Allora, ecco, non era ancora famiglia, ma lo siamo diventati, perché dopo è diventata mia moglie, sì. Silvia, che saluto. Sì. E allora, all'epoca lei viveva da sola in campagna, in Friuli, povera,
0: sì.
2: E mi ha chiamato una sera e sono dovuto correre, farmi 80 chilometri, perché dovevo salvarla da uno scorpione.
0: Ecco. No! Fermi tutti. Scorpione ascendente? No, vabbè, lasciamolo.
1: Cioè, ma allora, ce la vive in casa?
0: Sì. Lei ti ha chiamato e ti ha detto, Agostino, voi stavate insieme già?
2: Sì, stavamo insieme.
0: Ha detto amore.
2: Insieme.
0: Amore. Allora, le parole stanno a zero nei rapporti sentimentali. L'amore si dimostra. Io qui c'ho sul muro uno scorpione. Ma quanto era grosso sto scorpione? Scusami, Agostino.
2: Abbastanza, non era male.
0: E lei non
2: era
0: poteva prendere una scopa per dire.
2: No,
1: scusa. Metti che ti saltava, ti aggrediva.
0: Quello che ti piglia
1: poi
0: la gola, lo scorpione ti strozza. E tu hai fatto 80 chilometri, sei andato lì e che hai fatto?
2: Ma ho preso un fazzoletto, l'ho preso e poi l'ho buttato via. Insomma.
0: Quindi l'hai preso.
1: Ma ti sei fermato a dormire lì?
0: Ecco, Agostino, dimmi che ti sei fermato a dormire lì.
2: Ma ovviamente sì.
0: Meno male.
1: Hai 80 chilometri.
0: Voglio dire, io arrivo lancia in resta in senso buono, dico. Però il Cavaliere Bianco poi, insomma, no? Ecco, questa è una classica impresa familiare. Pensate, l'italiano ha talmente il senso della famiglia che le imprese familiari le fa anche prima che la famiglia si sia formata.
1: Ma
0: è incredibile. Agostino, grazie.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Allora, ci scrive Cricri. Nel 1982 andavamo tutti i giorni al mare con una 8,50 beige comprata da delle suore.
0: Come un enorme topo.
1: È un'impresa epica, perché a un certo punto scaldava il motore e io e mia nonna, a un certo punto del percorso, dovevamo scendere e aspettare che si raffreddasse.
0: Molti soffiavano sul radiatore dell'8,50.
1: Si scaldava dietro.
0: Bella macchina. Io ne avevo una con un tucano sul cofano.
1: Un tucano?
0: Non voglio dire
1: ma
0: altro.
1: Ma perché un tucano?
0: Perché me l'avevano venduta così, era usata, c'aveva sto tucano sul cofano. Sentiamo Francesca a Treviso, buongiorno.
1: Francesca.
3: Sì, ciao.
0: Buongiorno,
3: ciao,
0: cara Francesca.
3: Scusate la voce, ma
0: figurati,
3: oggi proprio.
0: Ma figurati, Francesca. Senti, che impresa familiare hai compiuto?
3: Ah, io devo dire quella di mio marito, non la mia. Io ero stata incauta in quel momento. Eravamo a sciare noi due con mio bambino piccolo.
0: Sì.
3: Lui sciava, io in quel momento usavo solo lo slittino con mio figlio.
0: Sì.
3: Siamo andati su tutti e tre insieme in seggiovia e poi al momento di rientrare ho detto ma dai, mi faccio una bobbata.
0: Ecco, voglio farmi una bobbata.
1: Come le Olimpiadi.
0: La classica bobbata di fine giornata, certo. Sì.
3: Bobba 2. Però ho avuto la malaugurata idea di scegliere la pista.

0: veramente
1: mamma
0: si
1: mia.
0: È buttato con gli sci davanti al Bob per bloccarlo,
2: non ci credo.
0: E ci ha salvati, ma lui si è rotto un dito.
1: Ma tu sei vedova adesso? Ah no, lui si è rotto un dito della macchina
3: della mano, è stato un miracolo, solo il dito della mano.
0: Senti. Solo il dito della mano. Ma... Io ero in albergo, aveva questo ditone che pulsava.
1: Mamma mia.
0: Il gestore del ristorante ci ha portato un bel bicchierone di grappa.
1: Pensava di doverlo mettere dentro. Però ha detto, allora,
3: pensava di metterlo dentro.
1: Pensava di mettere il dito dentro di che, cioè,
0: dentro
1: ma come?
0: Grappa, detto, sai, magari,
1: ma come? Comunque Enrico Toti,
0: lui gli ha detto nine drink.
1: A Enrico Toti andò peggio, perché non era il dito lì proprio la gamba. Francesca, grazie. Vedete però quante imprese eroiche per la famiglia.
3: Siamo italiani. Davide da Bologna.
1: Buongiorno Davide.
4: Ciao.
1: Davide, che cosa è successo?
4: Praticamente mia nonna qualche anno fa mi ha spedito per una spedizione del tutto familiare per andare a raccogliere la scorta di olio buono di blu, e praticamente ho dovuto fare 1200 chilometri andato e ritorno da Reggio Emilia al Gargano e dormendo solo un'ora, due ore così.
1: Per prendere l'olio? Ecco, 1200 chilometri hai fatto in 48 ore?
4: Sì, 1200 chilometri dormendo pochissimo con la caldaia bloccata a casa.
1: Vabbè, ragazzi. Allora, Davide, questa è impresa eroica, però io dico una cosa, traiamo anche insegnamento dagli eroismi altrui. Quando nonna vi dice, vai a prendere l'olio buono il Gargano, fai 1200 chilometri in due giorni senza dormire. Ecco, voi dite, sì, nonna, lo farò. Poi uscite, andate al supermercato vicino,
2: esatto,
1: comprate il lattine d'olio
2: e dopo due giorni vi
1: presentate a nonna. Grazie, Davide, grazie. Imprese eroiche, amici, eroiche che però, nonostante la sofferenza che comportano, non devono farci perdere il buon umore.
3: Ah, mai!
1: Il buon umore è fondamentale, specie la mattina, eh!

0: purtroppo ignorate dalla storia.
1: Eh sì, perché la storia è raccontata dagli uomini,
0: bravo,
1: diciamo la verità.
0: Bravo, Lo facciamo in compagnia della professoressa Jenny Lorenzoni Boffi, storica e docente dell'Università della Maiella. Buongiorno.
1: Buongiorno
2: a voi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie.
2: Oggi voglio ricordare insieme a voi una donna straordinaria che fece dell'impegno ecologista, pensate, la ragione della propria esistenza. Avete capito senz'altro che sto parlando di Astrid Patakonen.
1: Patakonen?
2: Sì, Patakonen. La famosa attivista svedese che negli anni 30 si batté contro il degrado ambientale in Europa. Antesignana, illuminata.
0: Certo.
2: Era il 1932 quando Astrid decise di accamparsi nei pressi del meraviglioso bosco di Potev, in Bulgaria, per impedirne l'abbattimento da parte di un grande, di una grande cartiera britannica.
0: Lo faceva.
2: Che avventuriera questa donna.
0: Veramente straordinaria. Ecco.
2: Purtroppo però il fuoco che aveva acceso per preparare ai suoi sostenitori una zuppa di piselli gialli, tipico piatto svedese, in un momento di distrazione si estese all'intera area boschiva.
1: Ma no!
0: Ma come?
2: Distruggendo 4.000 ettari di bosco.
1: Ma lei è andata lì?
2: Vai a fare del bene.
0: Cioè lei aveva acceso il
2: fuoco. Sono cose che succedono.
0: Purtroppo.
2: Come posso dire? Voleva far mangiare tutti
0: questi disgraziati.
1: Le intenzioni erano buone. Certo.
2: Sono cose che succedono.
0: Sono cose che possono succedere.
2: Alla Patakonen comunque succedevano spesso. Comunque lei non si diede mai per vinta.
0: E questo è importante.
2: Solo un anno dopo si intrufolò con spirito indomito nella riserva naturale di Pringol, in Bielorussia.
0: Ah, in Bielorussia,
2: onde impedire che i bracconieri cacciassero l'ultimo esemplare di gufo cinerino, che è uno splendido rapace fondamentale negli equilibri di quell'ecosistema.
0: L'ultimo esemplare, giustamente.
2: Poi che successe? Allarmata da alcuni rumori che venivano nella boscaglia, che poi si rivelarono essere causati da cinghiali, Astrid prontamente sparò con la sua pistola a razzi per avvertire la guardia forestale.
0: Sì.
2: Ma centrò inavvertitamente l'unico gufo cinerino superstite che stazionava sul ramo lì vicino, causandone definitivamente l'estinzione.
1: C'è stata lei?
0: Cioè con la pistola lancia, che sfortuna!
1: Ha centrato proprio
0: il gufo cinerino.
2: La fama di Astrid Patakonen si era ormai diffusa in tutto il mondo.
0: Lo credo.
2: Gridavano Patakonen. Gli amanti della natura guardavano a lei come un faro Patakonen.
0: Il faro Patakonen.
2: E ha una speranza.
0: Fu
2: nel 1939 che la coraggiosa ambientalista si lanciò in un'altra missione impavida.
0: E quale?
2: Fermare gli scarichi di un'industria chimica polacca che finivano nel terreno rendendolo arido e maleodorante.
0: Giustamente dice basta con questi scarichi. Ecco.
2: Pensate, Astrid, aiutata da 600 giovani volontari, pieni di entusiasmo,
0: giovani volontari,
2: riuscì a deviare il flusso immondo.
0: Brava!
2: Che però, purtroppo, sulla base di un banale errore di calcolo, finì nelle acque incontaminate del fiume Moltava.
1: Ma dai,
2: che da quel giorno venne ribattezzato l'onda ripugnante.
0: E ci credo, gli scarichi dentro.
2: Che sventura.
0: Ma che sventura.
2: Acciderbolì.
0: Non azzeccava una.
2: La Patakonen si spense pochi mesi dopo.
0: Meno male, verrebbe da dire. No, per dire, insomma, ecco, si spense.
2: Forse ha bevuto.
0: Ha bevuto quell'acqua, non si sa.
2: Secondo le direttive che lasciò alla sua tomba nel cimitero di Gothenburg, venne realizzata in un materiale che lei riteneva altamente ecologico.
0: Quale?
2: L'amianto.
1: L'amianto?
0: Patakonen proprio.
1: Sono alcuni dharma che strani.
0: Non sbagliava una mossa la Patakonen. Grazie.
1: Grazie.
0: Professoressa Lorenzoni Boffi.

0: Carlo a Pordenone.
1: Ciao Carlo.
0: Buongiorno Carlo.
2: Ciao.
0: Carlo,
2: buongiorno,
0: benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Carlo, che succede?
2: Grazie.
0: Che succede?
2: Dunque, noi abbiamo un cuginone che pesava circa 170 kg.
1: Cavolo, 170.
0: Erano quasi due cugini, se vogliamo.
1: Anche tre. Sì.
2: Se due cugini messi assieme. Ha fatto un incidente con la motocicletta, si ruppe una gamba, si ruppe un braccio. E lui abitava al piano rialzato,
0: sì.
2: Ma dopo un mese che rimaneva lì sopra in casa, sentiva questa... questa crisi di dover scendere,
0: poverino.
2: Insomma, di poter fare una girata, ma l'hanno portato sui pompieri, ma per portarlo giù gli ho detto che poteva anche rimanere lì, insomma,
0: sì, rimani lì cugino nel tuo interesse, ecco, diciamo.
2: E allora abbiamo escogitato un sistema per fargli prendere una boccata d'aria.
0: Sì.
2: Abbiamo preso la mia autogru, una decina di metri di sbraccio, l'abbiamo preso dal terrazzo, legato con carrozzina e tutto.
0: Beh,
2: e l'abbiamo tirato giù.
0: Ecco.
2: Io ovviamente vorrei che nessuno ci sentisse, ecco.
0: No, perché siamo fra noi, Carlo. Quindi
2: parliamo fra di noi, potremmo andare anche in galera.
0: Con l'autogru avete spostato il cugino di 170
1: lire.
0: Ragazzi. Del resto...
1: impresa eroica di famiglia questa.
0: Sposta la braccia un cugino di quella mole lì. Ragazzi, Carlo, grazie anche da parte di tuo cugino.
1: Raccogliamo qui l'esperienza e il racconto di Rita. 24 giugno abbiamo raccolto 150 noci con mamma e papà per fare il nocino.
0: Neanche Cippe Cioppa ce l'avrebbero fatta, ecco.
1: Metà delle noci va schiacciata a suon di martello e poi c'è tutto il procedimento con gli aromi, una fatica immane,
0: una cosa terribile
1: per fare queste sei bottiglie di questo liquido.
0: Ma se andavate dai frati trappisti,
1: peraltro
0: già fatto.
1: Tutte regalate a Natale,
0: tutte regalate,
1: non abbiamo neanche assaggiato
0: questo
1: nocino,
0: regalate a gente che in realtà non lo vuole bere.
1: È vero, no? Mannaggia.
0: Vabbè,
1: la so cavata col nocino.
0: Se la so cavata col nocino. Sentiamo infine Giulia a Roma. Buongiorno Giulia. Buongiorno.
3: Buongiorno Conigli, io sono una ricicescia.
0: Bentornata Giulia, grazie di raccontarci questa impresa familiare.
3: Sì, è stata un'impresa un pochino particolare che risale a una decina di anni fa abbondanti.
0: Sì.
3: Mio fratello compiva 18 anni
0: sì.
3: E essendo nato in agosto aveva deciso di festeggiare nella casa al mare che era di mia nonna.
0: Giusto.
3: Donna tutta ad un pezzo,
0: sì.
3: Quindi insomma bellissima casa. Ha invitato tutti gli amici, chiaramente a 18 anni noi eravamo diciamo i parenti grandi, stavamo lì un po' a festeggiare.
0: A sorvegliare anche, sì.
3: Soprattutto sorvegliare diciamo. E succede che alle tre questi ragazzi ancora stavano con la musica e mia nonna era andata a dormire. A un certo punto mia nonna esce, inizia a sbraitare e a minacciare mio fratello con tutti gli amici e dice chiamo i carabinieri.
0: Ma come chiami
3: il problema?
0: Il problema?
3: Il problema è che li ha chiamati davvero.
0: E sono arrivati i carabinieri in questa situazione domestica?
3: Arrivati, ma perché l'impresa eroica è stata mia e di mia madre di mediazione tra i carabinieri e la nonna.
0: Allora,
3: quindi da una parte io cercavo di calmare la nonna e
0: credo.
3: Mia madre parlava con i carabinieri cercando di spiegare che era una festa autorizzata in casa sua.
0: Allora Giulia, però con questa con questo piccolo accadimento familiare ci fa capire una cosa importante, quanto sia fondamentale la mediazione.
1: La mediazione, uno può dire
0: in
1: anche
0: questo momento, la
1: però sai, specie con i nonni, tu ti fai coinvolgere.
0: Coinvolgere,
1: cioè, con la famiglia è naturale.
0: Sì.
1: Io ho avuto due o tre immagini di aver sgusciato 100 kg di limache con i miei cugini Simone e Germano per il ristorante di Zio Luigi.
0: Ma neanche gli aztechi.
1: Di aver piegato un intero granaio di cartoni, di scatoloni.
0: Ma
1: l'immagine più bella è mio fratello che ha dovuto caricare un maiale sul carretto ed è scivolato.
0: Ferma, non voglio sapere altro. Viva le famiglie italiane. Grazie Giulia.

0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: 2-2. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: domenica.
1: Allora, amici, una grande novità è stata introdotta nella nostra giurisprudenza.
2: Sì.
1: La verità è questa, cioè i patti prematrimoniali sono una realtà.
2: Anche da noi, finalmente, era ora.
1: E allora parliamone con una grande avvocatessa divorzista che ci darà dei ragguagli proprio su questi patti prematrimoniali. Stiamo parlando dell'avvocatessa Bernardoni Battaglia. Buongiorno,
2: bentornata.
1: Benvenuta. L'accordo prematrimoniale è importante?
3: Certo. Senza accordo prematrimoniale non si può arrivare a giuste nozze.
1: Ecco, vedete?
3: È chiaro, ma soprattutto non si può costruire un legame.
2: Legame?
3: Matrimoniale duraturo.
1: Duraturo, sì.
3: Nel tempo.
1: Certo.
3: Bisogna stabilire delle regole chiare. E
1: queste regole importanti. Le regole sono importanti.
3: Nero su bianco.
1: Ecco.
3: O regole o tecole.
1: Ecco.
3: Questo è il mio motto.
1: Com'è il motto, scusi?
3: O regole o tecole.
1: O tecole.
3: Questo è il mio motto chiaro.
1: O tecole.
3: Ad esempio, io consiglio sempre alle mie clienti la clausola autoborsone.
1: Che consiste? Autoborsone.
3: Consiste in questo. De borsone del calcetto,
1: sì,
3: te ne devi occupare tu, caro marito. Ora, allora, come tutti sanno, il borsone del calcetto dopo la partita è uno degli oggetti più ripugnanti che esistano in natura.
1: Sì, in effetti.
3: Un sacco di stallatico.
1: Sì, vabbè, non esageriamo.
3: È un campioncino di quelli che ti danno in profumeria.
1: Diciamo che c'è un certo odore che, ecco.
3: Allora, aprire quel porzone significa liberare al monto delle esalazioni le cui conseguenze sono ancora sconosciute dalla scienza.
1: Vabbè, esageriamo adesso.
3: Tra scarpini, mutante,
1: quello sì,
3: calzini,
1: mutante,
3: completo da gioco,
1: sì,
3: asciugamani
1: e quant'altro.
3: Noi ci troviamo di fronte a una piccola Chernobyl.
1: Non esagero.
3: Allora, la clausola autoborsone prevede quindi che sia la controparte maschile a doverlo aprire, a svuotarlo, a riempire la lavatrice
1: con le sue mani,
3: compri la faccia a 250 gradi.
1: Ma uno fa prima a dargli fuoco.
2: Comunque lui ha insozzato
1: l'uomo.
3: Allora, ecco, io veramente dico che questo aspetto è importante più degli eventuali alimenti in caso di separazione.
2: Beh, il messaggio sembra molto molto chiaro.
1: Direi di sì.
2: Certo, si tratta di una politica matrimoniale un po' dura.
3: No, si tratta di pura sopravvivenza. Perché è necessario stabilire dei confini per evitare dei conflitti futuri.
1: Questo è giusto.
3: È proprio per questo che io impongo alle mie clienti la postilla tabula rasa.
1: Sì. Tabula rasa. Che cos'è la postilla tabula?
3: Si tratta di un accordo fondamentale contro la barbarie maschile.
1: È fondamentale. Quella cosa lì.
3: Perché, come sapete, l'uomo col passare degli anni si evolve in marito.
1: In che senso, scusi?
3: Cioè, da uomo diventa marito.
1: Da essere umano diventa marito.
3: E marito ha la tendenza a rimanere affezionato a una serie di oggetti che gli ricordavano quell'età giovanile.
1: È vero.
3: Quanto pesava 48 kg meno,
1: 48 kg,
3: quanto aveva quel ciuffo sparazzino,
1: che
3: era in grado di durare, pensate, quasi 18 minuti. Preliminari inclusi. Siamo capiti.
1: Lasciamo stare adesso sta cosa.
3: In base a questa nostalgia,
1: il marito.
3: Ma direi più comunemente esso.
1: Più che egli esso, sì, ecco.
3: È solito stipare nell'armadio e altri mobili contenitori. Proprio oggetti malinconici.
1: Vabbè.
3: Tipo la felpa del liceo.
1: Sì.
3: Tutta macchiata.
1: Vabbè.
3: La raccolta di fumetti dell'infanzia.
1: Quella è bella.
3: Le foto. Le lettere del liceo.
1: Vabbè.
3: Il trofeo di plastica vinto alle provinciali di nuoto dove è arrivato settimo.
1: Peraltro settimo è arrivato.
3: Ebbene. Col passare del tempo, queste reminiscenze cosa fanno? Incolfano gli spazi che sono vitali per una tonna. La tonna pure.
1: La tonna ha bisogno, ma perché cosa ha bisogno la tonna?
3: Per le sue scarpe,
1: le scarpe,
3: le borsette, certo. Per quel pacco che le ha lasciato la sorella chiedendo di tenerglielo per 2 settimane.
1: Ma scusi,
3: sono già passati 2 anni.
1: D'accordo, che bisogna fare allora però?
3: Scusi. Tabula rasa.
1: Tabula rasa.
3: Bisogna buttare tutto quel ciarpame inutile che l'uomo ammucchia nella sua tana come uno scarabeo stercorario.
1: No, scarabeo stercorario no.
3: Occhio a non buttare anche vostro marito.
1: Ecco.
3: Buttate tutto in un momento di sua assenza.
1: Boom.
3: Voi con la tecnica del cerotto a strappo. Fatelo, si dà uno strappo secco.
1: Ecco.
3: Sofferenza intensa, ma poi passa.
1: È un attimo.
3: E lui non può dire niente.
1: Per forza.
3: Perché c'è un contratto firmato.
1: Ah, è vero.
3: Io ho pensato a voi, quindi. Quinti care tonne. In ascolto, non sottovalutate i grandi vantaggi.
1: Sì.
3: Voi che un contratto patrimoniale, prematrimoniale può offrirvi.
1: Non li sottovalutate.
3: Voi
1: tonne, ecco.
3: Tonne. Firmate oggi per ritere domani.
1: Domani riterete.
3: Venitemi a trovare nel mio studio.
1: Sì.
3: Per poter affrontare questo poi matrimonio, posso dire,
1: lo dica,
3: in totale serenità.
1: Grazie, avvocatessa.
2: Grazie.
1: Bernardone Battaglia che ha parlato alle tonne con estrema chiarezza, mi sembra. Grazie.

0: l'essere umano sfugge. Cos'è che l'essere umano teme? Cos'è che l'essere umano arriva a dire odia? Cos'è che l'essere umano respinge con tutte le sue forze? Forse la guerra?
1: Il dolore?
0: Il dolore? Cos'è che l'essere umano non vuole? No, no,
1: no,
0: no,
1: no.
0: Stirare. No, non ridere, è la verità.
1: È l'essere, vero.
0: L'essere umano odia stirare. È la cosa che detesta più di qualunque altra cosa. Fate fare qualunque cosa all'essere umano. Infatti l'essere umano fa qualunque cosa, ma non vuole stirare.
1: Non
0: tant'è
1: vuole
0: vero
1: stirare.
0: Che si prende in genere una persona che stira per te.
1: Certo.
0: Si sono inventati la
1: le tintorie.
0: La tintoria si regge proprio su questo odio primordiale dell'essere umano. Hanno inventato, io l'ho visto, io sono testimone oculare, la stiratura verticale.
1: Che
0: no, verticale, orizzontale, verticale.
1: Verticale,
0: quelle che stiri in piedi. Prendi questo, io l'ho visto, praticamente
1: ce l'hai a casa,
0: ce l'ho, ecco, non lo volevo dire, ce l'ho, ed è una cosa che usi una volta, poi la seconda già non la usi più, e che tu praticamente stando in piedi, così non ti pieghi, c'hai questi panni davanti e tu diciamo
1: li ripassi, li investi di
0: c'è questo vapore, una cosa del genere. Ecco, l'essere umano detesta stirare.
1: Beh, abbiamo una notizia bella a questo punto.
0: Esattamente, forse oggi è uno snodo epocale nella storia dell'umanità.
1: Dell'intera umanità, ragazzi, questo 2026 possiamo dire addio ai ferri da stiro, li possiamo tirare dalla finestra.
0: Non lo fate perché ammazzate il portinaio che passa
1: ragazzi,
0: sotto. Diciamo.
1: Apprendiamo da Harper's Bazaar.
0: E sarà pure un gruppo di fresconi, d'accordo, però hanno anche una loro dignità.
1: Quest'anno la moda in tutto il mondo vuole gli abiti stropicciati. Ciancicato è chic,
0: stazzonato.
1: È già da un po' di tempo che stilisti come Prada, Cavacubo, Margiela,
0: Cavacubo.
1: Fanno sfilare sulle passerelle tutta gente stazzonata,
0: ammappucciata, fammelo dire, tutti spiegazzati, praticamente. Che cosa si sono inventati? Non riuscendo a risolvere questo problema, questo odio atavico, primordiale dell'essere umano per la stiratura, si sono inventati questa nuova moda, girate tutti spiegazzati, chi se ne frega.
1: Capito,
0: è una bellissima idea.
1: È geniale, che si potrebbe applicare a tutto a questo punto.
0: Praticamente sì, cioè se non riesci a risolvere un problema, fai sì che il problema non sia più un problema.
1: Ah, che ne so, fastidio, parcheggio in seconda fila?
0: Sì.
1: Si può fare.
0: Diventa di moda. Sì. Dice, devo aspettare 6 mesi per una TAC, diventa di moda. È di moda aspettare prima di un'analisi.
1: Ma sei un poveraccio, ti hanno dato subito l'appuntamento.
0: Ma sei davvero, non sei trendy. Ecco, praticamente è, lo voglio dire con forza, un'idea geniale. Se non riesci a risolvere un problema, una seccatura, fai sì che la seccatura diventi di moda, diventi una cosa figa. Ecco, è una intuizione straordinaria e per una volta non credevo mai di dirlo, ma per

0: cambiamo tono.
1: Sì.
0: Cambiamo tono perché adesso è il momento
1: della solidarietà.
0: Bravo. Torna a trovarci ancora una volta una signora, una grande personalità che ha fatto della beneficenza, della volontà di aiutare il prossimo una ragione di vita. E quindi salutiamo la signora Gaia Maria De Bonis.
2: Merci, grazie ragazzi.
0: Benvenuta.
2: Io sono benefica.
0: Sì.
2: Sono più che una donna, sono una benefica.
0: Benefica.
2: Un gran pezzo di benefica.
0: Benefica, sì.
2: E guardo intorno a me e purtroppo vedo solo miseria.
0: Lo so.
2: Guardo la violenza nel mondo e vedo solo miseria.
0: È vero.
2: Guardo voi due e vedo solo miseria.
0: Grazie veramente.
2: E oggi mi rivolgo al grande cuore del pubblico di Radio 2 per chiedere solidarietà.
0: Ecco, solidarietà.
2: E aiuto per i più deboli.
0: Giusto.
2: Per i reietti.
0: I reietti.
2: Per le persone cadute in disgrazia che tendono le loro mani tremanti in cerca di aiuto. E vogliamo negarlo questo aiuto?
0: No.
2: Avrete già capito di quale sofferenza umana voglio parlare oggi.
1: Oddio, veramente no, ce ne sono così tante.
0: Non è che...
2: mi riferisco ovviamente agli ministri, ai ministri dimissionari.
0: Come?
2: Perché da che mondo è mondo la crudele sete di sangue dell'essere umano si rivolge verso queste creature indifese che hanno dedicato la loro vita e anche il loro vitalizio,
0: soprattutto il loro vitalizio,
2: al bene del popolo.
0: Sì.
2: Bue.
0: Popolo
1: del
0: bue,
1: popolo,
0: diciamo la verità.
1: Bue,
2: ma il popolo non apprezza mai abbastanza questo sacrificio e mugisce d'odio.
0: Mamma, mugisce d'odio il popolo, diciamo.
2: Costringendo i ministri a dimettersi
0: subito.
2: Al quarto, al quinto avviso di garanzia.
0: Quasi subito.
2: Ma pensate che dolore si dà a un ministro che fino a ieri aveva l'auto blu, la poltrona nel Consiglio dei Ministri.
0: Blu pure quella, forse, chi lo sa.
2: E improvvisamente deve fare gli scatoloni per liberare la scrivania.
1: È terribile.
0: Adesso che mi ci fa pensare, è vero.
2: E nessuno lo chiama più.
0: Certo.
2: Nessuno gli manda regali, le casse di Don Perignon.
0: È vero.
2: Nessuno gli raccomanda più il figlio della sorella.
0: Per dire.
2: Per un posto, che so, da forestale sulla Spromonte.
0: Certo.
2: Che dolore. Che abbandono, che umiliazione.
0: Purtroppo è vero, ha ragione. Purtroppo.
2: Avevano il potere
0: e ora
2: sono costretti a fare le commissioni come un anziano pensionato mandato a comprare il latte o a prendere i nipoti a scuola.
0: Le commissioni fanno.
2: Nel caso loro la commissione giustizia, la commissione ambiente, la commissione riforme.
1: Sì.
2: Noi non possiamo stare zitti.
0: Non possiamo
2: voltarci dall'altra parte.
0: Assolutamente ragione.
2: Allora io mi rivolgo a tutte le persone di buona volontà e dico donè poco, anche solo 3, 4, 5 mila euro.
0: Mazza, 3, 5 mila euro.
1: Per farci cosa?
2: Noi questi soldi glieli daremo in mano.
0: Volgarmente.
2: Volgarmente
0: non si
2: danno cash.
0: Ecco.
2: Li metteremo prima dentro una busta, perché il politico è abituato alla busta.
0: Diciamo, la busta lo tranquillizza.
2: È un segno di riconoscimento, gli ricorda il suo lavoro.
0: È giusto.
2: Anche
0: è giusto.
2: La forma ha la sua importanza.
0: Non è vero.
2: È così. E questa grande campagna l'abbiamo chiamata la mazzetta del cuore.
0: Questo è veramente già il nome è abbastanza
1: e dice tutto.
0: Commovente,
2: è importante. Contribuite alla mazzetta del cuore.
0: La mazzetta del cuore.
2: Abbiamo aperto una sottoscrizione sul sito dimissioniimpossible.com.
0: Sì, dimissioniimpossible.com. Mm.
2: Vi prego.
0: Ecco.
2: Non dimentichiamo questi nostri fratelli meno fortunati.
0: Che fratelli sono.
2: Che hanno dato tanto, eh?
0: Sì.
2: È giusto che prendano tanto.
0: E tanto prendono, sì.
2: Aiutiamo i ministri dimissionari in questo momento così delicato.
0: Siamo d'accordissimo.
2: Peraltro io sabato andrò ospite di Emilia Canzonissima.
0: Ah sì, dalla Carlucci.
2: Tutte le Carlucci sono molto sensibili ai ministri.
0: Ma lo sappiamo, lo sappiamo. Grazie. Gaia Maria De Bonis veramente ci ha ricordato una cosa importante che spesso viene dimenticata.
1: Un bel esempio. Grazie.

0: Drop Dead.
1: Siamo per affrontare un argomento mai tentato, eh?
2: Eh sì, perché spesso in sogno appaiono dei parenti che ci dicono cose.
1: Ma che ci dicono sti parenti? Sentiamo Francesco a Bologna, buongiorno.
2: Francesco?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Oh, Francesco, buongiorno. Allora,
3: allora. Allora, in realtà a me non mi è apparso nessun parente in sogno, ma sono io che sono apparso in sogno.
2: Ah sì?
1: Ah, a chi?
3: Sono io che sono apparso in sogno a una mia ex cognata.
1: Ah, un'ex cognata che ancora ti pensa, ancora ti ricorda. Che cosa hai detto in sogno?
3: Non lo so, è tanti anni che non ho più notizie.
1: Sì.
3: No, io sono apparso in sogno e gli diedi dei numeri.
2: Sì? Ma la cognata?
1: Da vivo, diciamo. Questo è bello.
3: Io ho dato dei numeri da vivo.
1: Sì. Ma li ha giocati lei?
3: Ha vinto 4 milioni e mezzo.
2: 4 milioni e mezzo, Francesco,
1: però tieteli per te. No. Io capisco il trapassato, non può giocare lui personalmente. Va. Ma poi dall'ex cognata.
2: Dacci sti 5 numeri.
1: No, è ormai, sai, voglio dire. Francesco, nel caso chiama noi, ecco, voglio dire, l'ex cognata tutto sommato. Però che cosa strana. Ma non ti ha detto, Francesco, ti do 200.000 lire a te? No.
3: È una ex cognata.
1: Lo vedi. E tu come l'hai saputo, Francesco? Come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto lei.
1: T'ha detto stinfame. Stinfame.
3: Ancora
1: dico...
3: eravamo cognati.
1: Ancora eravate cognati. Vabbè, ma insomma, io un piccolo cadeau. No? Vabbè, grazie Francesco.
2: Una piccola percentuale.
1: Sentiamo Paola in provincia di Lucca. Buongiorno.
2: Paola.
4: Buongiorno, sono Paola di Ciceccio. Tra di lei una maglietta da esibire quest'estate.
1: Non possiamo opporci a questa tua richiesta e te la manderemo, però che è successo, Paola?
4: Allora, io avevo 58 anni, 6 anni fa è morto mio marito. E me lo sono sognato e mi ha detto queste parole.
1: Sì.
4: Tanto presto vieni anche te.
1: Ecco.
4: Ah, sì? Ho mangiato un po' peso quella sera lì.
1: Ma lì,
4: sinceramente.
1: Sì, però lo capisco. Però lui voleva dire che insomma ti voglio bene. Siamo.
2: Certo.
1: Mamma mia.
2: Lui dice, amore, c'ho da fare. Adesso
1: comunque, questo è un sogno. Pure a me mi è successo una volta. Cioè, è un sogno che. Perché quando sei colpito dalla morte di una persona cara. In qualche modo, no, questo tipo di cosa, no, che potresti seguirlo, è, insomma, è una cosa che può toccare molti. Paola, grazie.
2: Beh, l'amico Steel qua dice, è apparso lo zio che gli ha detto, devi passare dal commercialista che ha certe notizie da darti, non è peggio questo?
1: Ma era vero? E ci è passato lui dal commercialista, certo, ma pare il zio morto e mi dice, vado dal commercialista.
2: Uno si preoccupa.
1: Beh, un po' sì. Sentiamo Marco in provincia di Firenze, buongiorno Marco.
2: Marco.
5: Buongiorno a tutti, allora. Io da vecchia Recitation vi dico che siete i più belli della radio e che vi voglio bene.
1: I più belli della radio perché non ci si vede, indubbiamente. Grazie Marco, grazie. Allora, chi ti è apparso, Marco?
5: Allora, qualche anno fa, a me comparve in sogno il mio babbo, buonanima.
1: Sì.
5: Noi siamo diventati, diciamo, gioco forza a tutti i tifosi della Fiorentina.
1: Sì.
5: E lui comunque, magari consapevole delle tragedie sportive della nostra squadra, mi disse così alla volée: accidenti a me, a te e alla Fiorentina, si pativa di meno a essere per la Juve. Non me ne voglia.
1: Guarda, allora questa è una riflessione che i tifosi della Fiorentina possono fare, ma non solo quelli della Fiorentina, guarda, ti garantisco. Grazie Marco.
2: Ci scrive Bruno, è successo nel mio paese alcuni anni fa, un nipote è andato a bussare alla tomba dello zio, ha detto zio, ha detto nonna, se ne appari in sogno perché c'è una commissione per te.
1: Vabbè, ma dove siamo?
2: Sai, uno fa un viaggio,
1: ma dove siamo? Ha detto se gli appare in sogno, ma dove siamo?
2: Magari gli è servita la ricetta di qualcosa.
1: Chiedo scusa.

0: Attenzione, il parente che in sogno vi ha detto qualcosa. Sentiamo Paride dalla provincia di Benevento.
1: Paride.
0: Buongiorno Paride.
2: Buongiorno a voi. Paride. Grazie per tutto quello che fate, per la compagnia che ci fate, la
0: grazie
2: compagnia intelligente, insomma Paride, è un appuntamento fisso da anni ormai.
0: Paride, grazie.
2: Detto questo, è un fatto successo 30 anni fa, maggio 96. Io avevo perso il mio papà da pochi giorni, da poche settimane.
0: Sì.
2: E una notte lui mi è
0: apparso,
2: mi è a trovare, così, vestito di tutto punto, perché mio padre era impeccabile nel suo abbigliamento, col cappello, mi guarda e mi dice: l'acqua nel radiatore.
1: L'acqua nel radiatore.
2: Perché,
0: oh mamma.
2: Perché praticamente nel radiatore dell'auto non c'era una goccia di liquido.
1: Oddio, stavi per fondere.
0: E lui te l'ha detto.
2: E lui me lo ha detto. Era era mancato, ripeto, da credo 2-3 settimane.
0: Sì.
2: E lui, con un viso anche un po' severo, così.
0: Disse: guarda, l'acqua sei sempre il solito.
1: Un pochino sì.
0: Però ragazzi, queste sono cose impressionanti, ragazzi. E tu hai aggiunto l'acqua.
2: E io la mattina dopo, immediatamente, ho aperto il cofano della macchina e non c'era una goccia d'acqua.
0: Ecco, mamma mia.
2: E quindi da alcuni giorni probabilmente quest'acqua non c'è.
0: Certo.
2: Lui mi ha detto: l'acqua nel radiatore.
0: E ti ha...
2: È una cosa che fa sorridere, però fa venire pure i brividi.
0: Beh, un pochino sì, un pochino. Comunque t'ha salvato, perché lì è una bella mazzata t'arrivava.
1: Mamma mia, non lo so.
0: Insomma, Paride, grazie, che impressione però.
2: Grazie,
0: stai bene. Grazie Paride.
1: Qui parlano tanto nei sogni, Gloria ha sentito il papà che era scomparso tanti anni fa, dire: io scendo qui, però tu vai avanti. Ancora Roberto, mio cugino, io lavoravo nella ditta di mio cugino e ancora oggi mi appare e mi dà degli ordini di lavoro. Dice: mi devi fare cose.
0: Che professionalità, oltre la vita proprio.
1: Giusi, dice: mio cugino mi ha detto che c'ha voglia di pasta con le cozze.
0: Lo capisco, perché nell'altro mondo pasta con le cozze non la fanno bene. Sentiamo Remo a Perugia. Buongiorno
1: Remo.
3: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno Remo, che è successo?
3: È successo che 20 anni fa ormai mia nonna, morta da 5 anni, mi appare in sogno e mi fa, mentre si faceva l'analisi al laboratorio analisi, seduta con l'infermiera che gli faceva l'analisi, e mi fa: e tu quando te le fai?
0: Mamma mia.
3: Io ho cominciato a sudare freddo, anche un po' ipocondriaco, il giorno dopo le corse a farmi l'analisi, e effettivamente c'era un piccolo problema che preso in tempo
1: è risolto.
3: Capito?
0: Ragazzi, pensatela come volete, però insomma, Remo, grazie.
1: Beh, è interessante anche quello che scrive Andrea. Magnate più leggero a cena.
0: Magnate più leggero a cena, un messaggio che il parente ti può dare in sogno. Sentiamo Giulio a Roma. Buongiorno.
1: Giulio.
0: Mamma mia, che è? Giulio sta combattendo col fax, come negli anni 70. Giulio, ci sei?
1: Giulio?
4: Sì, ci sono.
0: Meno male. Giulio, che cosa è accaduto?
4: Allora, anni fa provai a chiamare mio padre era morto da tanto tempo, e provai a chiedergli dei numeri, ci provai per diverse sere.
1: Ma come provai a chiamare?
0: Lascia stare, uno dice: papà, se mi dai qualche numero...
1: Hai pregato così.
0: Ecco, diciamo ha pregato.
4: A un certo punto, mi ricordo una notte invece, comparve infuriato: non mi devi rompere.
0: Sì.
1: Ma dai,
0: aveva ragione papà.
1: Per queste cose.
0: Aveva ragione papà, ma quello è il sonno eterno, uno sta in paradiso, Dio solo sa dove sta.
1: Ma certo.
0: E tu mi vieni a chiedere i numeri. E allora chiedimi chi vince lo scudetto, perché siamo arrivati a questo. Giulio, grazie. Grazie.
1: Bellissimo.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oggi vi vogliamo segnalare un fenomeno sociologico, un movimento informale che sta coinvolgendo sempre più donne in particolare. Attenzione. Si chiama Transition to Grey, transizione al grigio.
1: Sì.
0: Sono tutte quelle donne che smettono di tingersi i capelli bianchi, i capelli grigi,
1: sì,
0: come atto politico.
1: Giusto. Dice,
0: ma perché io ho 50 anni devo avere i capelli neri, rossi? Cioè,
1: come a 20 anni.
0: Esatto. Ecco.
1: Perché? E perché? Basta.
0: Una presa di posizione.
1: È giusto. È una presa politica, cioè, ideologica.
0: Cambia il rapporto con l'invecchiamento.
1: Con il proprio corpo, sì, ecco. Cioè, guarda, io credo che veramente questa scelta, questo atteggiamento di tante donne al mondo risolve davvero, fatemelo dire proprio seriamente per una volta, risolve una problematica fondamentale proprio, soprattutto delle signore, fatemelo dire. E questo è bello, è importante.
0: Cioè, sto invecchiando, quindi non piaccio più agli uomini.
1: No. La problematica fondamentale è: m'hanno sbagliato la tinta. Non esiste uno di noi, amici, che sia marito, che sia fidanzato, che sia figlio, che sia conoscente, che sia amico, che sia collega, che sia zio, che non si sia sentito almeno una volta nella vita rivolgere dall'amica, dalla moglie, dalla figlia questa frase: m'hanno sbagliato la tinta.
0: È così.
1: E c'è un senso di ineluttabilità in questa frase, perché dice: mi sono persa 10 euro, non importa, cara, mi si è rotto il tacco della scarpa, andiamo dal calzolaio. Ma di fronte a m'hanno sbagliato la tinta, amici, non c'è soluzione,
0: non c'è pace. Proprio non ci può essere,
1: è l'ineluttabile. E allora questa scelta di non tingersi più i capelli
0: è bella, allora via con la ricrescita bianca.
1: Anche perché è l'unica ricrescita spesso che possiamo permetterci
0: come paese.
1: E insomma è bello, e soprattutto dà la possibilità a noi uomini di cominciare noi a tingerci i capelli avendoceli, non noi
0: avendoceli, che te dici?
1: Per dire, insomma, quindi com'è Return to Grey,
0: Transition
1: to Grey. A tu.

0: certo che Trump, con questa storia che si è paragonato a Gesù, che si è ritratto come il Cristo, ha fatto indignare i cattolici di tutto il mondo.
1: Tutto il mondo, sì. Tutto
0: ragazzi, il mondo. Insomma, ma non si fa così.
1: È un accostamento, un po', diciamo la verità, parecchio spericolato,
0: ma
1: tra
0: sì.
1: Trump e Gesù Cristo. E naturalmente reazioni in tutto il mondo, ma anche dall'ambiente, dagli ambienti laici, naturalmente. Paiella e Di Giovanni, che hanno una spiritualità, come dire, rudimentale, se vogliamo, ma al tempo stesso estremamente sensibile, hanno voluto riflettere in musica su questo accostamento fra Trump e Gesù, e ne è scaturita questa canzone qui. Forse hanno esagerato.

0: Questo è un momento di grande intensità artistica. Perché torna a trovarci un uomo che è una perla.
1: È una star internazionale.
0: È un autentico perla. Ed è qui con noi di nuovo Vinicius Du Marones.
2: Che la tristezza vi possa accompagnare.
0: Grazie. Grazie.
2: Quando vi svegliate la mattina.
0: Sì, cioè da subito praticamente.
2: Che la tristezza vi culli mentre... Sì. Ve ne state per addormentare la sera.
0: Pure.
2: Improvvisamente vi culli tante volte.
0: Vi culli, la tristezza vi
2: che
0: culla.
2: Che la tristezza possa essere per voi una culla.
0: Ecco, potrebbero sembrare delle maledizioni, ma non è così, perché in realtà la tristezza per il maestro Du Marones è un valore, l'unico grande valore a disposizione dell'uomo.
2: Sì, perché se innesi da tristezza tutto può migliorare.
0: Vedi?
2: Se inizi dall'allegrezza tutto può peggiorare, quindi
0: è vero.
2: Guarda tutto nero, guarda tutto male, ti alzi di che brutto mia moglie, che brutti i miei figli, che brutto mio zio,
0: che brutta la mia vita, diciamo,
2: che brutta la vita,
0: e invece poi magari è meno brutta di come sembra.
2: Esattamente.
0: Proprio per questo, proprio partendo da questo punto di vista, il maestro Du Marones ha scritto tante canzoni su oggetti di tristezza.
2: Tante canzoni su oggetti di tristezza. Se possono nominare, che te posso dire, l'ampolla con pesce rosso.
0: Ecco.
2: Centrino all'uncinetto.
0: Che
2: altro c'è? Sta un gettone per telefonare e 10 lire per ascensore.
1: Come no? Saponetta col pelo.
0: Saponetta col pelo. Ebbene, sono tanti gli oggetti di tristezza e si aggiornano continuamente.
2: Si aggiornano continuamente. Questa è un oggetto di tristezza.
0: Sì.
2: Che praticamente ti prende quando tu vedi per strada da lontano c'è la pattuglia da polizia e dici speriamo che non mi ferma a me, ma poi non è che ci stanno proprio tutti questi motivi, speriamo che non mi ferma. Quando ti ferma ti viene una paura tremenda,
0: cioè
2: ha paura già divisa,
0: la paura della divisa è una cosa che riguarda anche le persone per bene, che inspiegabilmente quando vedono una divisa,
1: oddio che succederà adesso,
0: che mi faranno. E lei ha scritto una canzone su questo.
2: Io ho scritto una canzone, ma prima di sentire questa canzone dovete sentire quest'overture registrata a Bomarzo da mio maestro de capoeira, 100 anni di solitudine.
0: E come si intitola questa overture?
2: Ratti comprati in un mercato spento. Capito? Ad agosto.
0: È bellissimo, pensate che immagine stupenda. Questo è uno che compra sti sorci in un mercato però spento perché è agosto.
1: Sentiamola.
0: Ecco, questo è lo shopping dei ratti. Sentiamo come si spegne il mercato.
2: È un dramma questo.
0: È un dramma vero. Questo è agosto invece, ecco. Complimenti veramente con bellissimo overture. E adesso...
2: Morto non se n'è accorto, voglio ricordare.
0: Quanto è vero. E adesso la canzone sulla paura della divisa.

0: abietto, proprio abietto.
1: Sei come in preda a una burrasca, come se fossi Valanzasca. Sono momenti deprimenti.
0: Deprimenti, sì.
1: Mentre controllano i documenti.
0: Ecco.
1: La tua patente fra le sue dita.
0: Beh.
1: E tu rivedi tutta la tua vita. Una volta avevi 3 anni.
0: Beh, beh.
1: In un negozio hai fatto dei danni.
0: E allora?
1: Forse non hanno dimenticato. E mo finisco carcere.
0: No, c'avevo 3 anni, c'avevo.
1: Un buongiorno da Palermo a Pisa.
0: E chi sei?
1: So la paura della divisa.
0: E allora?
1: Con i bermuda o col cappotto, in ogni stagione te caghi su.
0: Sì, un po' sì, purtroppo sì, purtroppo sì.
1: Non fategli del male.
0: Non fategli del male.
1: So pronto a confessare.
0: Sì, qualunque cosa.
1: Anche cose che non ho fatto.
0: Soprattutto cose.
1: Ho chiuso
0: che
1: fuori da casa il gatto.
0: Ecco.
1: Ho compiuto ogni misfatto. La segno contraffatto.
2: Ma
1: cresta sua spesa
0: pure.
1: Ho fatto.
0: E che?
1: A tristezza nell'anfratto.
0: Mamma mia.
1: Tu cugino è un coatto.
0: È un coatto.
1: Non
0: sì,
1: c'entra
0: però,
1: niente, ma è
0: però
1: triste.
0: Fa rima, diciamo. Grazie al maestro Dumarones. Grazie. È finita pure oggi.
2: È finita questa puntata.
0: Questa puntata è finita, quindi andate a rinfrescarvi, a bere un'orzata, un tamarindo.
2: A fare un bagno.
0: Una
2: anche
0: battida
2: di
0: coco. Ecco, a fare il bagno se siete al mare. Noi, che dire, vi aspettiamo anche domattina.
2: Certo, però se nella notte vi torna voglia,
0: sì,
2: c'è sempre Rai Play Sound.
0: A infierire
2: che potete
0: su
2: utilizzare
0: di voi, certo.
2: Questa, ma anche tutte le altre puntate degli ultime annate.
0: Lo confermo, lo confermo. A questo punto non rimane che abbracciarvi, sudaticci come siete, come siamo. E l'appuntamento per domani è fissato.
2: Dalle 9 alle 10:30.
0: Baci a tutti e state bene.
2: Ciao!

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In Francia si avvia verso la conclusione il G7, che vede al centro del documento finale i dossier Iran e Ucraina.
3: I leader del G7, riuniti in Francia, accolgono con favore l'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel documento finale del vertice, i sette parlano di una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e favorire la ripresa del traffico commerciale. Il G7 chiede inoltre un accordo diplomatico più ampio con Teheran, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Nella dichiarazione finale, un passaggio dedicato al Libano, con l'appello a un cessate il fuoco immediato e il sostegno agli sforzi delle autorità di Beirut per il disarmo di Hezbollah. Sul fronte russo-ucraino, infine, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. I leader del G7 hanno infine concordato di aumentare le forniture all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, ulteriori batterie e intercettori. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Resta alta la tensione in Cisgiordania. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee in due villaggi alle porte di Ramallah, lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, aggiungendo che le forze israeliane hanno poi fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti e provocando alcuni feriti. In Italia, con l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, è accaduto in provincia di Milano, la vittima aveva 30 anni.
4: È rimasto schiacciato da un pilastro durante la manovra di un mezzo, pochi istanti, il lavoro di tutti i giorni nella ditta di raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Binasco, provincia di Milano. L'operaio aveva 30 anni, come ogni mattina prestava servizio in viale Manzoni, erano da poco passate le 7:30. I colleghi hanno lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiate Grasso. Poi li soccorse un'ambulanza di base. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Quando il personale del 118 ha raggiunto la sede della ditta, era troppo tardi. L'area è stata posta sotto sequestro. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per comprendere cosa sia accaduto. Al medico legale i primi esami sul corpo. Bisognerà verificare le circostanze che hanno portato al cedimento o al movimento del pilastro che ha travolto il lavoratore. Con lui era di turno un collega di 51 anni. Ora è sotto shock in ospedale. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Arrestato in provincia di Bologna un 16enne, accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini, iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. La morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo presidente dei Vescovi Italiani. Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini fu molto vicino a Papa Wojtyła. Smartphone vietati ai bagnini sulla spiaggia di Santa Margherita Ligure. Sentiamo perché.
5: Ai tempi di Baywatch, la fortunata serie televisiva dedicata alle imprese dei guardiaspiaggia americani, gli smartphone non c'erano. Chi dalla torretta vigilava sulla sicurezza dei bagnanti non poteva distrarsi scrollando, chattando o postando foto sui social. Oggi il rischio c'è e come, tanto che la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha emesso un'ordinanza per vietare ai bagnini di usare il cellulare mentre sono in servizio. I dispositivi elettronici potranno essere impiegati solo in caso d'emergenza. A chi trasgredisce, sanzioni fino alla revoca del brevetto. Guido Ballarin, presidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti.
6: Se la Capitaneria l'ha fatto, molto probabilmente ha avuto parecchie segnalazioni. Noi siamo favorevoli. È giusto che nel momento della sorveglianza l'assistente bagnante deve dedicarsi l'attenzione ai bagnanti.
5: Daniele Morgera, GR2.
2: Meteo, ne arriva un nuovo rialzo delle temperature che toccherà in particolare la pianura padana e le aree interne del centro Italia, per il fine settimana attesi fino a 38 gradi. Roma si prepara ad un evento musicale gratuito in Piazza del Popolo, una specie di Sanremo d'estate che ricorda anche un po' il vecchio Festival Bar.
7: Io non so più cos'è
1: normale.
2: Da domenica 21 fino a mercoledì 24 giugno torna la quinta edizione di Summer Eats. Radio 2 seguirà in diretta l'evento, che sarà condotto da Andrea De Logu e Carlo Conti. Una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco un'ottantina di cantanti, da Achille Lauro ad Annalisa, da Saif ad Arisa e poi Emma, Levante, Serena Brancale, Malika Ayane e così via. Ed è tutto, la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti, buon ascolto e buona giornata.
7: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, dalla sala B di Via Asiago in Roma, in diretta con Emma Stoccolma.
8: Con Luca Barbarossa, buona mattinata a tutti tranne a uno.
7: Chi?
8: Lo sa.
7: Lo sa?
8: Boh.
7: Con chi hai litigato?
8: No, con nessuno.
7: Qualche ancora. Fidanzato?
8: No, sì. Luca.
7: Oggi una puntata piena di ospiti, di amici che vengono a trovarci, soprattutto devo dire amiche che vengono a trovarci.
8: Oggi siamo fortunati, con noi in studio una vera conduttrice al tuo fianco, sei felice? Ci sarà Francesca Fialdini per il libro Come fossi una bambola, storie di dipendenza affettiva e di chi ne è uscito.
7: Poi c'è Siria per la musica dal vivo col suo nuovo singolo Speranza e per il suo spettacolo a teatro dedica, che è un tributo a Gabriella Ferri, uno spettacolo scritto da Pino Strapioli, Perché non canti più.
8: Stefania Auci, sì, è tutto vero. Per il libro L'alba dei leoni parleremo con lei, una trilogia e l'ultimo capitolo.
7: Certo, dopo I leoni di Sicilia, L'inverno dei leoni, adesso è un prequel, diciamo, che si occupa della famiglia Florio, però prima che avvenga tutto, nel periodo del terremoto in Calabria, quindi siamo nella fine del Settecento. È un racconto molto interessante, del resto ci ha abituati al meglio. E poi
8: ancora musica dal vivo, tutti i fenomeni per il suo nuovo album lunedì. Insomma, oggi proprio regaloni al Social
7: Bellissimo
8: Club.
7: Bellissimo album, pieno di idee, pieno di ispirazione, molto, e di ironia, che è una cosa che insomma fa bene alla salute. E Saverio Raimondo, a proposito di ironia,
8: esatto,
7: però della sorte, diciamo così, Saverio Raimondo con noi. Ma prima di tutto
8: c'è Francis con la Social Band. Good morning.

0: Alexis e la Social Band, Emanuele Ciampichetti, Meghi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e adesso Saverio Raimondo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ero io quello a cui Ema diceva buongiorno a tutti tranne a uno, ero io.
2: Perché? Allora lo sai.
0: Cosa? Perché la fai soffrire?
1: Vabbè, cosa vuoi, sono fatto così. Vabbè, veniamo.
2: Perché mi viene mal di schiena quando ho capito devo abbassarmi.
1: Quello è.
2: Mi
1: è
2: fa soffrire
1: tutte le volte. Vabbè, allora il 12 agosto di quest'anno, cominciamo a pensare ad agosto, il 12 agosto di quest'anno ci sarà un'eclissi solare totale, praticamente è come fosse una protezione solare 100 ma spalmata sul cielo, capito? Che non te la devi mettere tu, la mettono direttamente a monte.
0: Si risparmia, dai.
1: Si risparmia. Dato l'evento astronomico del tutto eccezionale, no? Un'eclissi solare totale di 12 agosto, poi eccetera, beh, si è creata questa settimana una leggenda urbana che è girata molto sui social, prendendo i contorni di una vera e propria bufala. E cioè, lo trovate scritto purtroppo su molti social, cioè che il 12 agosto del 2026, 12 agosto corrente anno, come si suol dire, la Terra perderà gravità per 7 secondi, provocando tra le altre cose 40 milioni di decessi, tutti per caduta, perché manca la gravità per 7 secondi, quindi tutti, no? Oh, 7 secondi dopo però torna la gravità, boom! Finisci per terra, se sei fragilino te rompi tutto, no? Tipo vaso di ceramica.
0: Bisogna stare attenti.
2: Viene l'ansia.
0: Ma bisogna tenere i piedi per terra.
1: Bisogna tenere i piedi per terra, ma come dicevo, non ti deve venire l'ansia perché è una bufala, e che fosse una bufala era facile intuirlo, perché praticamente questa previsione catastrofica è la versione in prosa di giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra, è quella roba lì alla fine. Ma la bufala aveva assunto ormai tali dimensioni di rimbalzo sui vari social nel mondo che è dovuta intervenire la scienza, la NASA, per smentirla. Infatti la Terra non può perdere gravità, state calmi, la Terra non può perdere gravità, perché per farlo la Terra dovrebbe perdere massa, cioè dovremmo metterci tutti quanti a dieta fino al 12 agosto. Ma chi la fa? Chi ce la fa? Figura. Io al massimo posso reggere un giorno.
0: Vado a spiegare a freddo.
1: No, non è possibile.
0: Sta mai a tavola.
1: Non è possibile. Non è possibile. Inoltre, per perdere gravità, la Terra dovrebbe liberarsi del nucleo, del mantello e della crosta, che però è anche la parte più buona.
2: Infatti,
1: la crosta terrestre. La crosta
0: croccante.
2: Figurati
1: Figurati se uno la butta via.
0: Mica è fritta d'aria la Terra.
1: È fritta bene con l'olio buono. Ecco, esatto. Insomma, è impossibile che la Terra perda di gravità.
2: Lo dico
1: per tutti quelli che si hanno fatti i conti fino al 12 agosto, dice tanto poi moriamo tutti. No, non moriamo tutti, o comunque non tutti assieme al 12 agosto, anche perché se Trump continua così moriamo tutti prima, però speriamo di no, speriamo, ecco. Venendo però all'eclissi solare del 12 agosto, qui in Italia, attenzione, l'eclissi sarà solo parziale.
2: Che pareva.
1: L'eclissi sarà, e anche
0: in Italia.
1: Ma
0: sempre queste mezze misure, perché non è totale?
1: Non so, anche in Nord America, negli Stati Uniti, l'eclissi sarà solo parziale. Dov'è che l'eclissi si vede bene?
2: Dove?
1: Totale?
2: Dove?
1: In Groenlandia!
0: No!
1: E adesso
0: allora,
1: ho capito! Ora, no, ma allora ho capito perché dice mi serve. Vuole portare Melania a vedere l'eclissi totale.
0: Per riconquistarla, per
1: sai
0: riconquistarla.
1: Che c'è? La Groenlandia la voglio pure io, ci voglio portare Ema. E adesso come la mettiamo? Come la mettiamo adesso?
2: Un pezzo a me, un pezzo a te. Bello, Saverio Raimondo, grazie, ci rassicuri, perché io
1: tranquillo.
2: Mi stavo un po' agitando per il 12
0: soprattutto
2: agosto.
0: Soprattutto i chirurghi plastici erano preoccupatissimi dell'assenza di gravità, perché avrebbero perso lavoro, perché stava tutto su.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: adesso parliamo di un libro.
1: Allora, libera il posto.
0: Sì, libera il posto, perché arriva una ragazza, una ragazza fantastica, che tra parentesi è anche una bravissima ballerina, oltre tutte le cose che sa fare. Come ha detto prima Emma, una conduttrice vera, non come noi, però qui viene per un libro, Come fossi una bambola, storie di dipendenza affettiva e di chi ne è uscito, pubblicato da Mondadori, Francesca Fialdini.
2: Molto sì. Positivo questo colore.
3: No, in realtà
2: colore.
3: Era l'unica cosa che avevo stirata pronta nell'armadio, perché sono mesi che accumulo e mi dico domani lo faccio.
1: Ma domani non è ancora arrivato.
3: Domani non è ancora arrivato, sì. Buongiorno, è bellissimo.
2: Buongiorno.
3: Rivedervi.
0: Ma sapessi, per me prima c'era Saverio Raimondo qua,
1: esatto,
0: quindi figurati.
1: Beh, la puntata va migliorando, Luca.
3: Mi piaceva un sacco questa cosa del 12 di agosto, perché per l'appunto io subito ho pensato al lato positivo.
1: Certo, che non devi più pensare a che fai a Ferragosto. E invece.
3: Esatto, proprio quello.
1: E invece.
0: Lei stava parlando di altro comunque.
1: Vabbè,
0: ho avuto questa sensazione. Come fossi una bambola.
3: Sì.
0: Insomma, in noi suscita subito il ricordo di Patti Pravo, che tra parentesi oggi un po' ricordo Patti Bravo del Piper oggi.
2: Tutto gran complimento.
0: Sì, pantalone. Insomma.
3: Sembrava tutto casuale, invece no.
0: Invece è tutto studiato. Per un attimo ho pensato che avessi scritto un libro con Max Giusti, perché Massimo Giusti. Invece no, quindi che cosa si tratta?
3: Beh, è un libro a metà strada fra il romanzo e un testo, un saggio di psicoterapia, dove si parla di dipendenza affettiva e di narcisismi, però con un linguaggio anche scientifico. Ovviamente la parte quella insomma tosta la mette Massimo con il suo team. Lui è un gruppo di ricerca all'Università di Firenze, sono anni che studiano la dipendenza affettiva. Mi piaceva vedere dall'altro lato della medaglia. Ok, parliamo tanto di narcisismo, ma perché rimanere in una relazione quando non sei più felice? Cos'è che ti trattiene lì dentro? E quindi mi sono fatta le domande che in realtà mi sono posta anch'io nella mia vita, vuole essere insomma un consiglio, un manuale per imparare a riconoscere anche quelle frasi che ci vengono dette, che sembrano carine ma gratta gratta in fondo non lo sono per niente.
2: Mi fai un esempio?
3: Certo, mamma mia, io veramente sono pazzo di te. Certo, se tu dimagrissi quel paio di chili forse ti troverei ancora meglio, però
0: sparirebbe. Però
3: sì.
0: No, non era rivolto a lei.
2: Quindi, intendi quando c'è un complimento velato c'è anche una critica al tuo essere, poi una cosa che magari non puoi neanche modificare.
3: Bravissima, è un modo per scavare e colpire la tua personalità, al punto che così tu ti senti così insicuro, così insicura da rimanere aggrappata al suo giudizio, e in questa maniera ti manipola la testa. Si chiama gaslighting, cioè insomma c'è un vocabolario preciso, c'è un glossario preciso dove si dice che cos'è la dipendenza affettiva.
0: C'è un nome per
3: certo,
0: tutto.
3: Esatto.
0: Ma senti,
3: una volta si chiamavano amori non corrisposti, oggi diamo un nome più
0: si
3: definito.
0: Si parla solo di relazioni sentimentali, perché sai, certe frasi sono molto pesanti, anche dette per esempio da un genitore.
3: Bravissimo, infatti lì dentro c'è anche questo. Molte volte, siccome noi siamo attratti e rimaniamo in situazioni familiari, cadiamo in relazioni sentimentali che in realtà sono uno specchio di quello che già conosciamo e che abbiamo già vissuto quando eravamo bambini o ragazzini. Una stessa frase detta da un padre o da una madre ti rimane talmente forte nella testa che tu alla fine ci credi, e quando la senti ridire da una persona adulta che ti dice io ti amo, ma ti ripete anche quella stessa identica frase, dici allora l'amore è questo. Ora, andando un po' fuori tema, io ho il complesso di Martina Colombari, ma non per ballando,
0: cioè,
3: però ridendo e scherzando.
0: Com'è il complesso?
1: Lo spiegava Freud, però non mi ricordo.
3: Bravo, esatto, lo spiegava Freud, perché quando lei è diventata Miss Italia, la sera in cui l'hanno eletta Miss Italia, lei aveva circa 16 anni, io ne avevo pochi di meno, eravamo a tavola. Attenzione, eravamo a tavola, la tavola ha un grande valore simbolico.
0: Certo.
3: Eravamo a tavola e capotavola c'era mio padre, mia zia e io. Guardavamo la TV e mio padre a un certo punto esclama: mamma mia, questa sì che è una bella ragazza.
2: Aia.
3: E fino a lì tutto bene, cioè nel senso ci sta. La guardavo e dicevo: esattamente, è proprio una bellissima ragazza. Io ero in piena adolescenza, mi stavo trasformando, mi stavano venendo delle cose che prima non avevo, ero in tilt, non riconoscevo più il mio corpo, non riuscivo più a guardarmi allo specchio in quel periodo, e mio padre mi stava dicendo quello è il modello di donna più bello che c'è al mondo, con quella frase, senza volerlo. Arriva mia zia, che per andare in soccorso di questa povera ragazzina che non si sapeva più guardare allo specchio aggiunge la frase: sì, però anche la nostra Francesca non è niente male.
2: No!
3: Disastro assoluto. Crash totale.
1: Anche perché poi di lì a qualche anno sarebbe arrivata Monica Bellucci. Cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo?
3: Insomma, per dire, anche le frasi.
2: Può far male anche così.
0: Sì, anche una frase detta ingenuamente, insomma, magari non si riferiva certo a te.
3: Posso dire, a me non mi è mai capitato un uomo che da grande mi dicesse sei come Martina Colombari o sei meno bella di Martina Colombari. Per fortuna almeno questo non è successo.
2: E poi comunque ballando sei arrivata più in alto di lei, quindi diciamo.
0: Si è vendicata, la vendetta.
2: In che modo?
0: È un piatto che si consuma freddo. Una che viene al Radio 2 Social Club con un libro che si chiama, che si intitola Come fossi una bambola.
1: Provoca, stai provocando.
0: Stai provocando.
3: Ah, perché?
0: Te la sei cercata.
3: In che senso?
0: Vestita come Patti Pravo. Presenti un libro come fossi una bambola.
3: Ma
0: non lo so io.
3: Questa è cattiveria.
2: Ti tocca.
0: Mi viene che ridere, mi viene.
3: Ma davvero?
0: Guarda là, guarda.

0: che devo fare io? No,
1: ragazzo, no,
0: esatto.
1: No, ragazzo, no, del mio amore non ridere.
0: Ma chi si permette? Ormai?

0: Che brava è!
1: Bravissima!
0: Ma meglio di Madonna, posso dire meglio di Madonna?
1: Meglio di Madonna!
0: Dolce Gabbana, avete sbagliato tutto, dovete chiamare la Fialdini. Ma non si comprerà più
2: ma
0: i vestiti.
2: Perché ero così emozionata? Mi tremava la voce.
0: Ma guarda,
2: Luca.
3: Ma questo effetto
2: stabilizza Luca.
3: Anche noi, vedi, siamo così tutti tremolanti.
0: Sì, immagino.
4: Sì. A me fa più effetto Emma, però vabbè, quello è un altro discorso.
3: Sei bravissima, bravissima.
2: Grazie,
0: bravo. Anche la gestualità.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, ho capito, il prossimo passo è tale e quale. Dopo ballando tale e quale farà. Io già ti vedo.
3: E come farebbe, no, che prossimo... c'ha mille appuntamenti, già mille cose da fare, a parte il libro, ma anche ovviamente Da noi a ruota libera, poi c'è Fame d'amore, insomma, fa mille cose.
0: Fa come fa cose. A fare anche e le fa ballo. Bene, la cosa incredibile. Perché non prendi spunto?
3: No, io prendo spunto, so che non si vede.
2: No, Emma è bravissima. Emma è bravissima e quest'estate metteremo insieme su un locale dove si canterà, faremo karaoke e tu verrai a giocare con noi.
0: Ah bene, se aprite presto. Finalmente, sì, perché io vado a letto presto, perché poi la suora mi chiude l'istituto e devo rientrare entro le 9:30.
4: Entro le 9:30?
0: Sì, c'ho la mela cotta, poi leggo Sant'Agostino e vado a letto.
3: Aggiungiamo un posto al tavolo di Social Club, anzi... Sì. Prima
0: il live, aggiungiamo un posto sul palco.
3: Esatto,
0: la facciamo cantare.
3: La facciamo cantare, siamo felicissimi.
0: Però tu sei una fan sua, ho visto che conosci tutto proprio il repertorio.
3: Sono una grande fan, stiamo parlando di Siria.
0: Siria con noi!
3: Grande fan di Siria!
0: Eccola qua! Eccola Siria!
3: Cioè come fai a non amarla?
0: A me lo dici, capire?
1: Guarda, No, che la gente magari pensa male.
0: No,
3: ci dica.
1: È la storia vecchia, ma già corrente da quando sono piccola.
0: È stata una delle mie prime ammiratrici.
1: Gli lasciavo nei camerini i messaggini d'amore.
0: Ma insomma,
1: c'è la storia da dietro che
3: non
1: ti la rivediamo da troppo tempo.
3: Adesso è il contrario, però, hai visto la vita come va? Sei tu che lasci i bigliettini a Siria.
0: Ma sì, ma lei non li legge.
1: Sei stato fortunato perché stavo cercando la foto della mia comunione dove mi prendi in braccio.
0: Sì, io ce l'ho. La conservo gelosamente.
1: Io non la trovo più.
0: La conservo.
1: Quindi io la farei uscire fuori. Se c'è.
0: Perché il papà di Siria è stato un grande discografico.
1: No, più che altro è
0: Elio Cipri, conosciuto come Elio Cipri nell'ambiente, poi insomma ha cambiato molti nomi. Come tutti i supereroi, ha cambiato molti nomi. Da Luciano Cipressi.
1: Claudio Cipressi. Claudio Cipressi. Elio Cipri.
0: E quindi è stato il mio primo discografico.
1: È vero.
0: E questa ragazzina si intrufolava nel mio.
1: Sì, è vero.
0: Camminino.
1: Ero gelosa di Paola Turci.
0: Pensa te.
1: Ti rendi conto che giri?
0: Roba
1: perché Paola suonava con lui, cantava con lui, io ero.
0: C'avevo
1: questa. Dovevo lasciare i messaggi d'amore.
0: Sì, ma eri piccola
1: così.
0: Però sei rimasta una ragazzina. Adesso ti ascoltiamo dal vivo con l'amore Siria.
1: Grazie.

0: Grazie.
1: Molto solare, non a caso scritto da Jovanotti per Sanremo del 2003.
0: Esatto, grazie.
1: E
0: grazie.
1: È valso un quinto posto, insomma, alta, altissima in classifica, zona UEFA, diciamo così. E... sì,
0: è una preghiera. Ciao Luca.
1: Io
2: che
1: poi,
2: stile!
0: Ma io vi ringrazio.
1: Per finire la sua storiella che ha raccontato prima, e dopo io aver partecipato alla sua prima comunione, perché era piccola piccola, era la figlia del mio discografico e tutto quanto, io nel 96 vado a partecipare al Festival di Sanremo, sono al teatro Ariston, a un certo punto vedo sul palco una ragazzina che canta per Sanremo Giovani, credo, no?
0: Sì. Esatto,
1: ma dico, quella
0: vestita di bianco,
1: ma quella è Cecilia, quindi io rivedo la bambina che avevo lasciato così, la vedo sul palco che cantava,
0: è vero, tra l'altro mio padre non c'è, non era assolutamente totalmente lontano,
1: non lo sapeva,
0: no, ha saputo
1: ma non lo sapevo, non lo sapevo neanche io.
3: Lei l'ha fatto perché
0: era
3: voleva rivederti.
1: Esatto,
0: sì, la verità era
3: questo,
0: c'era un disegno,
2: tutto sto casino per rivedere Barbarossa, cioè veramente
0: c'era un disegno, cioè oltre a essere mitomane di Luca, io avevo chiaramente, mi ero proprio, avevo deciso che devo partecipare a tutti i costi per affiancarmi a lui nel più possibile.
3: No.
0: E oggi, dopo tutti questi anni,
2: sei ospite suo.
4: Scusate, ma non possiamo chiamare Massimo Giusti, perché secondo me c'è bisogno di uno psicoterapeuta.
0: Sono
4: qui,
0: ancora qua vicino a lui.
4: Il mito così di Barbarossa.
1: È una dipendenza affettiva.
4: È ancora qua, sta. Ma cioè, capito? Non ne esce. Non ne
3: si spiega, perché posso scoprire un altro alterino. Luca, per un periodo, veniva al mare a Marina di Massa. Nel periodo del suo boom, era bello come il sole.
1: Non me guardare, come dire, non lo guardate adesso, capito? Cioè, giustamente. Esatto.
3: Tutti si giravano da sotto l'ombrellone, facevano finta di così, per guardare Luca Barbarossa, e con chi fosse. Ma qui la
0: io ho una foto con Luca.
1: Ecco.
0: Bellissimo.
1: No, vabbè,
4: ma vediamo un filmato, perché dovremmo avere delle immagini.
1: Ma perché parliamo di me?
4: Qui ci
1: dobbiamo
4: parlare di immagini
1: di
4: Luca Barbarossa con signorini, che possiamo vederle, per favore. Possiamo vederle, Luca Barbarossa con Alfonso Signorini, dai, forza!
1: Allora,
2: abbiamo anche i messaggi,
1: per cortesia.
2: Ma sei tremendo, però! Cioè, come fanno a ricordarsi tutti questi episodi, queste due?
3: Forse... era un sex symbol.
1: Sì, un ex. Un ex symbol.
5: Luca, ragazzi.
1: Guarda. Mi chiamavano per i paesi, sì.
0: Gli lanciavano le mutande, ma io me lo ricordo.
1: Basta! Ma che è questa storia?
4: Che le lanciavano e poi.
1: C'ho moglie e figli.
0: Scusa, ho sbagliato.
3: Ma prima, molto prima.
1: Molto prima.
2: Mi fate ridere.
6: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: maledetto me.
1: E adesso si aggiunge una grande scrittrice, non capita veramente spesso nella storia della letteratura, anche in quella recente, che un libro di narrativa, un romanzo, anche se ambientato storicamente, documentato storicamente,
2: per giunta grosso,
1: per giunta anche grosso, diventi un successo planetario. Veramente è successo a lei, con I Leoni di Sicilia prima, L'Inverno dei Leoni dopo, e adesso andiamo addirittura a finire All'Alba dei Leoni, quindi si prende, diciamo, in esame la fine del Settecento e l'inizio di tutta la storia della famiglia Florio, da Bagnara Calabra, che poi si è spostata in Sicilia per diventare una famiglia potentissima da tanti e impegnata su vari fronti. E ce ne viene a parlare proprio l'autrice, L'Alba dei Leoni, dalla saga dei Florio, Stefania Auci, con noi a Radio 2 Social Club.
2: Prego.
3: Buongiorno, benvenuto.
2: Direttamente al primo posto in classifica, prego, scenda fra di noi, scenda fra di noi.
3: La scala facciamo.
1: Ciao Stefania, benvenuta.
4: Grazie a voi.
1: Ti chiedo di avvicinare un pochino il microfono, sì. Mi dicono dalla regia.
4: Dalla regia mi ha detto anche che devo essere quasi seria, c'è un'impresa.
3: No,
1: guarda, questo è impossibile. Beh, che te l'abbiano chiesto. Non è proprio.
2: È la quota seria, lei.
1: Saresti
4: la faccia la persona. Sì, molto.
1: Saresti la prima in tanti anni, diciamo.
3: Però io ho una prima domanda: come mai qua da noi?
2: In effetti.
4: Perché sono pazza.
2: Ecco.
4: Ma tutta la mia vita è contraddistinta dalla pazzia, a cominciare lì, dalle bestioline lì che ho scritto. Cioè,
1: una storia così meridionale e l'editore si chiama Nord è abbastanza bizzarra come
2: un libro
1: cosa.
2: Di centro alla fine. non proprio.
4: Sì, è una storia di sud, una storia di meridione, e devo dire che all'epoca, nell'ormai lontanissimo 2018, Dio come passa il tempo, il direttore editoriale, che comunque rimane la mia editor, Cristina Prasso, prese questo libro dal mucchio del tipo: ma uno storico, ma che dobbiamo fare? Se lo legge tutto in una notte, la mattina dopo arriva e dice: ok signori, abbiamo trovato il prossimo libro da pubblicare.
5: Bello.
1: Beh, questo è una gioia per tutti quelli che ti seguono e che hanno seguito tutta la saga della famiglia Florio.
4: Anche sagra, come dicono alcuni.
1: Di paese.
4: Sì. È toccata anche questa.
1: La sagra dell'uva, però, in questo caso, perché si occupano anche di vino. Si occupano anche grandi armatori, insomma, poi vino, poi la conservazione del pesce, no? La rivoluzione del tonno sott'olio, finalmente, dopo che si usava solo il sale, quindi insomma, veramente sono tanti gli elementi di interesse. Però qui tu parti da Bagnara Calabra, negli anni che precedono un terremoto devastante.
4: Esatto, 1772, che poi sarebbe l'anno di nascita di Paolo Florio, che viene un po' al mondo in un momento anche di tramestio per la sua famiglia, perché c'è un fratello che ha deciso di scappare di casa e si è infilato in un ginepraio, un casino inenarrabile, però nel frattempo la madre è incinta, perché in quel periodo o facevi figli o eri incinta, siamo lì, e quindi nasce sto ragazzino, che poi sarà quello che porterà avanti il nome della famiglia. Nel frattempo il fratello torna, nel frattempo succedono un sacco di altre cose che non sto qui a raccontare, perché sennò, cioè, che senso,
1: se no uno che se lo legge
2: a raccontare nel libro.
4: Sempre per citare la famosa editor, che mi ricordo quando ne parlavamo, dai, stavolta quanto lo facciamo? Io, ma non lo so, mi guarda, perché è una persona mingherlina, serissima, una potenza, mi guarda e mi fa: sì, vabbè, ma tu per meno di 500.000 manco ti siedi alla scrivania, quindi sì, questo è venuto
2: 500.000 pagine, lo dicono.
4: 500.000 valute.
2: Costa cara, ma non così tanto.
4: Ecco. No, 500.000.
1: Io pensavo copie, pensa, quando dice tu per meno di 500.000 copie.
4: Ci stiamo lavorando.
1: Senti, posso chiederti, da siciliana, come ti sei imbattuta la prima volta nella storia dei Florio? Cioè, perché questa fissazione, quasi questa dedizione alla storia della famiglia Florio?
4: Allora, succede questo, momento serio. Succede che io sono di Trapani, e Trapani è di fronte a Favignana, quindi quando vai a farti la giornata di mare a Favignana, la prima cosa che vedi appena attracchi al porto è la tonnara di Favignana. relativamente vicino c'è la la fabbrica, la cantina del Marsala Florio. Quindi voi non vuoi i Florio li respiri nell'aria, soprattutto nel trapanese. Poi mi sono trasferita a Palermo, la faccio molto breve. Era uscito nel 2015 il romanzo precedente a questi, perché non è che sono spuntata dal cappello tipo il coniglio, no? Diciamo che un po' di storia alle spalle ce l'ho. E nel 2015 un mio amico mi dice: ma tu secondo me una storia di famiglia la puoi fare? Io l'ho guardato e ho detto: ma che stai a dì? Cioè il discorso era più o meno: tu sei pazzo che io mi vada ad imbarcare in una storia con parenti, figli, amici, cugini, nipoti? Però sono pazza, come ho appena detto. Questo è il risultato, la follia.
0: Ma la lucida l'hai fatta, perché sei diventata una delle scrittrici più famose d'Italia, vieni tantissimo e fai grande anche il nostro nome nel mondo, quindi è bellissima,
4: sì,
0: questa cosa.
4: Soltanto che sai, a volte che vorresti anche un attimo dire, cioè calma, cioè
3: ti senti una responsabilità addosso?
4: Sì, sì, seriamente sì, a volte è un po' impegnativo, però va bene così. Ho voluto la bicicletta, in questo caso mi è arrivato un tandem a fardellato, però va bene così.
1: Va bene così, va molto bene così.
5: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com. 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: 2-2.
7: Che affa! Che affa che fa! Dai King, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
10: Sei scemo.
9: Altre invece ci portano dritto al cuore.
11: Io sto bene solo se sto con lei.
9: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
12: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
9: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato. Le emozioni che volete rivivere.
11: Bestiale.
9: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction. È su Rai 2.

0: Morra le origini, ma non solo, anche alla colonna sonora, perché lui è anche un bravissimo musicista, dopo ce ne darà prova, perché oggi canterà anche qui a Radio 2 Social Club Marco D'Amore, eccolo qua. Ciao Marco.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Luca, ciao Emma. Maestri.
0: Tu documenti in questa serie le origini appunto di Gomorra, tu documenti un periodo chiave, un periodo anche difficile, perché è quello della fine degli anni 70, Napoli che usciva poi dall'epidemia del colera, era una Napoli ancora dove diciamo ci si organizzava, ci si arrangiava con il contrabbando, e quello fu un passaggio, parlo ovviamente parlando di Gomorra, parliamo di criminalità, non dei milioni e milioni di napoletani e di campani che la mattina si alzano e vanno a faticare, onestamente,
1: fatica.
0: Ricordiamolo, perché insomma questa è insomma come quando vediamo un film americano, no? Vediamo magari una rapina, vediamo la polizia che dà la caccia a un serial killer, ma poi quella realtà ovviamente non è solo quella, è uno spaccato di un certo mondo, il passaggio dal contrabbando e l'arrivo purtroppo dell'eroina, no? Questo è un po' il passaggio chiave di quegli anni.
1: Ma anni che, come sapete, sono anche tanto raccontati dal cinema, dalla televisione, anni di grandi istanze, no? Io penso alla lotta femminista, penso alla lotta operaia, agli anni di piombo, e giustamente tanti raccontano quello, perché quelle istanze, diciamo, fanno da eco a una rivoluzione dell'essere umano. È molto interessante in Gomorra le origini intercettare quanto però gli echi di queste rivoluzioni arrivino in una piccola provincia e vengano tradotti, secondo gli strumenti che gli esseri umani che raccontiamo hanno, in un momento storico che segna una rivoluzione nel mondo, e cioè l'arrivo della droga come economia principale trasforma e professionalizza la criminalità, che è quello che oggi ancora viviamo.
0: E che sì, anche perché praticamente il rapporto tra contrabbando, riferendosi a Napoli, cioè il rapporto fra contrabbando e droghe pesanti economicamente è uno a mille, cioè nel senso è veramente la criminalità comincia a usufruire di risorse che prima erano inimmaginabili, quindi diventa...
1: Sì, non solo risorse economiche, ma appunto la criminalità si professionalizza, nel senso che noi raccontiamo alla fine degli anni 70 una criminalità quasi piratesca, guascona, per cui la violenza è veramente l'estrema ratio. A differenza di Gomorra la serie, che è una serie di guerra, in cui appunto tutti gli attori coinvolti su quel macabro palcoscenico sono dei militari, sono armati, sono efferatissimi, e la violenza è la loro grammatica principale.
2: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: In occasione appunto dell'uscita su Sky di Gomorra, le origini, Marco, com'è fare tu che stai da tutte e due le parti, attore, regista, quando dirigi i tuoi colleghi, insomma, poi li dirigi molto bene, perché io l'ho visto un episodio, cioè è tanta roba, cioè non è un filmetto, cioè sono quanti episodi? Sei, no?
1: Sono sei episodi, Sky è in streaming su Now, sai com'è? È che avendo fatto per tanti anni l'attore e quindi conoscendo soprattutto le depressioni e la miseria del mio mestiere, io li comprendo nei loro momenti più bui e quindi li vado a raccogliere forse con un po' più amore rispetto a quanto è stato per me con i registi meravigliosi con cui ho lavorato.
0: Qual è il momento buio dell'attore? Dov'è che l'attore si deprime?
1: Guarda, il fatto, sai cos'è? E lo sapete anche voi che fate lo stesso mestiere ma declinato in modo diverso, è che la vita si mischia con la professione. E allora anche una mattina che uno di loro si è svegliato e ha preso un brutto voto a scuola, oppure ha litigato con la fidanzatina, questo pregiudica la prova sul set. E bisogna essere un pochino psicologi, capire, coccolare, perché è un rapporto fatto d'amore, sostanzialmente di generosità.
0: Di Marco,
1: gli altri.
0: Di Marco
2: d'amore. Che ha una bellissima maglietta oggi. Arrivi con una maglietta di Woodstock.
1: È in vostro onore.
2: 1969. No, io non ero nata, grazie.
1: Ma neanche io.
0: Io ero nato, ma purtroppo ero piccolo.
2: Eri piccolino.
0: Non ci sono potuto andare. Quello fu un anno pazzesco, veramente un anno pazzesco, perché poi oltre a Woodstock ci fu anche un Woodstock nero. No, ci fu il famoso Summer of Soul, cioè un bellissimo documentario, perché erano andate perdute.
1: Documentario stupendo.
0: Devo dire che si vedono tutti i grandi artisti della black music americana, adolescenti come nella tua serie Gomorra le origini. Si vede, non so, Stevie Wonder che è un bambino, praticamente sembra uscito da scuola e si mette al pianoforte a suonare. Oggi un ritorno fantastico.
2: Sì, perché oggi
0: lasciaci soli, va.
2: Francis ci ha omaggiato con Girls Just Want a Fun, infatti adesso noi aggiungiamo una terza al gruppo. Sali solo tu?
0: No, vieni.
2: Vengo anch'io.
0: Dai. Giulia Vecchio con noi a Radio 2 Social Club. Reduci
2: Viva!
0: Da successi internazionali.
2: È vero, è tutto grazie a noi di Radio 2 Social Club.
3: I miei talent scout.
4: Molto bello.
2: Ragazzi, io vi lascio soli per poco, però.
4: Come mai?
2: Perché dovete cantare.
0: Lasciaci.
2: E io domani.
4: Ah, ok.
0: Sì, lei canta domani.
4: Ah, ok.
2: Giulia Vecchio, Luca Barbarossa.
0: Un domani che non arriva mai.
4: Social Band.

0: bravi!
1: Giulia Vecchio, Luca Barbarossa e Francis insieme alla Social Band per questo pezzo bellissimo.
2: Omaggio ovviamente a Ornella Vanoni, a Toquinho, alla musica brasiliana.
1: Staccati.
3: Amore.
1: Staccati.
2: Quando mi ricapita? Scusa, non mi
1: quando vuoi, perché Giulia Vecchio è di famiglia qua a Radio 2.
3: Io sono sempre con voi.
2: Che
3: con
2: bello
3: la Social
2: ritrovarti.
3: Band bravissima.
1: Vieni al tavolo come ai vecchi tempi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ma
4: ci brava sta carusa.
1: C'è bete. Perché non lo inviti Marco D'Amore a Hot Ones Italia?
4: Non mi ha voluto.
2: È vero.
3: Guarda.
4: L'ho chiesto e mi ha detto no.
2: Ma tu mangi piccante, perché lì si mangia.
4: Piace da morire.
2: Ah sì, vedi. Quindi
3: piace da morire.
2: Ospite ideale. Giulia, che hai fatto tutto questo periodo senza di noi? Noi ti abbiamo visto con i Gialappi in grandissima forma, insomma.
3: Grazie.
2: Con Valeria Bruni Tedeschi.
3: Con le sue manie, con le sue fisse, con tante parodie.
2: Sì.
3: E nel frattempo però ho registrato questo programma che si chiama Hot Ones
1: Italia.
3: Italia, esatto, che alla seconda stagione. Il testimone l'ho preso da Cattelan, che comunque è un grande testimone, quindi all'inizio ero un pochettino impaurita perché dicevo, caspita, non sono una vera conduttrice, neanche una giornalista.
1: Nemmeno io, eppure sono qua da 20 anni.
3: Hai visto? E quindi seguendo le orme di Emma...
2: E che succede nel
3: mi sono
2: programma?
3: Fatta strada. Allora, sono delle interviste... un po', come dire, esperimento sociale, quindi sono delle interviste con 10 alette di pollo piccanti.
1: Però c'è anche una versione vegetariana, vero?
3: C'è una versione vegetariana, c'è una versione per Ema, per tutti.
2: Scusa,
3: versione...
2: posso sapere com'è? Sì? Com'è il pollo vegetariano? Cioè, come funziona la letta
3: Guarda,
2: di pollo?
3: Guarda, io credo che sia il cavolo fritto.
2: Ah, un cavolo.
3: O qualcosa del genere. Comunque il cavolo, col cavolo. E sono piccanti, e dalla prima alla decima c'è un'escalation chiaramente di piccante che corrisponde a domanda piccante, domanda scomoda. Il taglio chiaramente non è... la domanda scomoda non vuol dire che sia una domanda di gossip, non vogliamo sostituirci.
2: Ma se tu dovessi fare una domanda scomoda a Marco D'Amore, che non l'ha invitato, tra parentesi, abbiamo scoperto.
4: Infatti.
2: Neanche a me m'ha invitato, voglio dire.
1: Hai di domande scomode.
2: Che io mangio piccante.
3: La devo veramente fare la domanda scomoda a Marco D'Amore?
1: Sì,
2: certo che la devi fare, se no che stiamo a fare qua, a perdere tempo?
3: Visto che Giulia Vecchio ti ha invitato Hot Ones, perché non sei venuto?
4: Perché?
3: Aspetta, prima di rispondere devi fare 10 flessioni e poi rispondi, perché deve essere conseguente
2: attenzione.
3: A un'azione fisica.
2: 10 flessioni di Marco D'Amore.
1: Ma non ci credo, Marco D'Amore sta facendo veramente
2: 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Ripeto la domanda. Giulia
4: perché?
3: Vecchio,
4: perché? E lo dico soprattutto ai giovanissimi che vogliono fare gli attori, quando si è in promozione non si decide nulla, ma ci sono le sfere alte a cui bisogna rivolgersi, perché noi siamo come dei burattini manovrati da fili. E visto che la Vecchio è vecchio e quindi sa, avrebbe dovuto parlare con chi di dovere.
2: Ma gli ospiti possono avere una fornitura di alette di pollo a vita? Come funziona?
3: Sì, infatti a Marco moglie le mando altre 10, tutte piccanti, da mangiare in un giorno.
4: Ho capito, ma farai una 50ina di stagioni.
1: Sì. In America ne hanno fatte 28.
3: E quando il mio gastroenterologo mi dice che va bene, ragazzi.
2: Perché pure tu le mangi.
3: Io le mangio. Allora, infatti, devo dire questa cosa.
2: Non va bene questo, scusa, sei la conduttrice.
3: Ma io parto come attrice, quindi mi sono detta, se devo farlo, devo farlo, devo soffrire anch'io, cioè devo essere anche io performer della cosa, altrimenti che cosa stiamo vivendo, giusto D'Amore?
4: Giustissimo.
3: Qua siamo davanti a un grande attore, quindi
4: questo è Strasberg puro.
3: E quindi le mangio anche io, è veramente
1: piccante.
2: È tanto
1: hai
2: piccante.
1: Fatto bene Marco a non andare.
2: Hai visto?
1: Hai fatto bene.
3: Ma tanto viene, non
1: Giulia, ma una cosa mi ha incuriosita, è vero che tu per accettare, sapere se dovevi accettare o no questo programma, hai chiesto a ChatGPT?
3: Sì, incredibile. Raga, no, davvero. Allora, ieri c'era la conferenza stampa di Hot Ones, ok? E io ho detto, aspetta, ma fammi vedere su ChatGPT. E quindi gli ho chiesto, intanto, perché il programma è bello, perché dovrebbe essere un programma, diciamo, visto, eccetera. E comunque, effettivamente, la bellezza del programma è che chiaramente la risposta arriva veramente dopo una sofferenza fisica. Quindi, il peperoncino è come se ti aprisse dei mondi che tu non sai di avere, è solo una sensazione, non è una reale sofferenza, e quindi da lì comunque è come se ci fosse un livellamento sociale, cioè tu puoi anche fare quello che ha le maschere tipo lui, puoi anche fingere di essere qualcuno che non sei, però poi alla fine devi per forza toglierti questa maschera.
1: Okay.
3: Ok, quindi io scrivo su ChatGPT questa cosa, mi risponde, mi dà tutte queste spiegazioni, perfetto. Poi dico, ma perché Giulia Vecchio dovrebbe essere la conduttrice di Hot Ones? E Chat mi dice, Giulia Vecchio potrebbe farlo se non fa la comica, non fa battute ironiche, si controlla, quindi chissà se l'ho fatto. E poi dice, però potrebbe essere una che si immola con gli ospiti e quindi in quanto attrice condividere con loro il disagio.
1: Quindi approvata da ChatGPT.
3: Approvata, e mi dice, è la perfetta conduttrice per l'Italia, è proprio italiana.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2. Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Solo un uomo è un album di 20 anni fa, oggi festeggiamo il suo 20° compleanno con il protagonista, con Mondo Marcio. L'album quando è uscito è rimasto in classifica più di 40 settimane, un grandissimo successo che viene praticamente riproposto. Guardate che bello, ragazzi.
2: Doppio vinile.
1: Eh sì, perché ancora ascoltare i vinili è emozionante. E lo accogliamo sul palco. Mondo Marcio con noi a Radio 2 Social Club. Eccolo.
2: Benvenuto.
3: Ciao a tutti.
2: Ci fai un grande regalo oggi.
3: È un periodo molto importante perché sono un uomo, compie 20 anni. È un disco che a me ha cambiato veramente la vita, ma è giusto che io stia qua o devo venire?
1: No.
2: È giusto.
1: È un po' strana. Se vuoi saliamo noi, guarda, saliamo noi.
2: Saliamo noi sul palco.
1: Non saliamo al tuo livello, però insomma siamo qua. No, Emma ci sta quasi.
2: È un disco importante e lo è stato anche per noi utenti, perché ha cambiato veramente il modo di immaginare il rap in Italia, forse non solo.
3: Sì, diciamo che nel 2006 c'era un vuoto culturale, nel senso che c'era tanto fermento a livello underground, respiravamo questa cultura e questa musica, ma non c'era poi una trasposizione popolare di questa musica, e quindi c'era questo vuoto che tutti volevamo questa musica, ma non la vedevamo veramente in televisione, non la sentivamo in radio, e sono un uomo colmato quel vuoto, quindi abbiamo vinto un po' tutti, diciamo.
2: Grazie a te, ma poi è stato uno dei primi brani in cui un ragazzo si esprimeva e parlava di problemi familiari, di problemi personali, quando magari era un'epoca in cui tutti cercavano un po' di nasconderli questi problemi, quindi veramente hai aperto un varco poi per tutto il resto, tutti gli altri.
3: Sì, il rap non era così personale, non si parlava della mamma, non si parlava del papà, della famiglia, era
2: psicologo?
3: Tutto... No, non parlavi di problemi di nessun tipo, era molto legato al movimento sociale, era ancora un po' quel rap da centro sociale. Ancora un po' c'era quella
1: movimento
3: vibe.
1: Sociale nel senso buono, cioè nel senso non il partito, cioè diciamo.
3: No, nel senso.
1: No, perché sennò si presta.
2: Luca!
3: Nel senso delle birre calde, in quel senso delle birre calde e dei panini freddi.
1: Sì, era più sul sociale, su argomenti sociali. Sì, no, perché sembrava, capito? No, perché poi è un attimo qui. Senti, allora ti ascoltiamo dal vivo con dentro la scatola Mondo Marcio.

0: Ciccio, mettiti a capo tavola, guarda. Grazie, lì dove era Giulia.
1: Grazie, grazie.
2: Incredibile sentirla dal vivo, sono passati 20 anni, Marco D'Amore la mamma sa mia. Tutta
0: a memoria.
1: Infatti vedevo che qualche barra ce l'avevi pronta, mi fa veramente tanto piacere perché sono un tuo grande fan, quindi mi fa tanto
3: è reciproca
1: piacere.
3: La cosa
0: è reciproca.
4: Ma qualche barra che vuol dire? Si può
0: rima, verso, no. dai una rima del rap.
2: Lo sa pure Luca Barbarossa.
0: Perché lo sa pure Luca
2: Barbarossa? La barra perché è una roba un po' da rap.
1: Dividi diciamo la misura in barre, no? Quindi fai un quarto, due quarti, tre quarti, quattro quarti, una barra, un quarto.
5: Ecco, io quello che ti voglio chiedere, Giulia, in questo periodo che non hai frequentato il social club, che è stata un po' una palestra per te, no?
4: Sì, è stata un po' una palestra, finalmente mi sono rinnovata, sono rinata senza social club. Però
5: cioè io ti stavo chiedendo se ti siamo mancati, invece no, sei rinata.
4: No, Luca, io la saudagi.
5: Hai fatto delle cose bellissime al social club qua.
4: Io la saudagi. Diciamolo, noi abbiamo fatto delle teche con la social band.
5: Bellissime.
4: Incredibili, anche perché davvero ci sono delle canzoni non troppo conosciute.
5: È vero. Da riportare alla luce
4: anche della Carrà, abbiamo fatto un sacco di pezzi bellissimi.
2: Te che straordinarie sei una grandissima imitatrice, insomma.
5: Non è un'imitatrice,
4: parodista.
5: Sì, esatto.
2: Ma che parola è parodista? È strana.
1: È una versione fancy di imitatrice,
4: No, voglio specificare. Come tu hai detto barra, io mo specifico. Allora,
2: attenzione.
4: Marco mi aiuterà. Marco mi aiuterà.
1: Quanti coppini che volano.
4: Imitatrice vuol dire che tu fai l'imitazione pura di quella cosa. Parodista vuol dire che tu ti prendi una libertà artistica espressiva e quindi il personaggio parte da quello, ma poi sull'idea diventa un po'
1: carichi
4: una
1: un po'
4: cosa, diventa anche in maniera grottesca un altro personaggio, vero maestro?
3: Guardate, volendo aprire un piccolo spaccato storico, il Vate d'Annunzio perse una causa contro Edoardo Scarpetta che parodiò la figlia di Iorio, sancendo in Italia il diritto alla parodia.
4: Grazie.
2: Wow.
0: È documentato, è tutto documentato, no, tutto nel film anche, no?
3: Assolutamente, di Mario Martone con Tony Servillo.
5: Esatto.
4: Io giro sempre col mio avvocato d'amore perché non si sa mai di questi tempi, uno si arrabbia, invece c'è sempre lui che mi difende.
5: Senti, a proposito di cose belle che hai fatto qua, di te che hai fatto anche delle cose meravigliose, di Mina, e io vorrei capire tu che hai provato quando Mina ti ha telefonato.
1: Beh, ma io sono un privilegiato, io l'ho conosciuta di persona, sono tra le poche persone che negli ultimi anni l'ha conosciuta di persona.
5: Che l'ha vista,
1: esatto, sì, posso dire, esiste, c'è, è in carne e ossa, è qua con noi, e no, sono un privilegiato, è stato un onore incredibile. Tanto lei non ci doveva essere quel giorno, e sono arrivato, mi ha fatto questa bella sorpresa, i primi 10 minuti era un pezzo di ghiaccio e di legno, perché fondamentalmente cosa dici a Mina? Nulla, stai zitto e ascolti. E poi niente, mi ha messo molto a mio agio e
5: qualsiasi cosa le dici, poi lei ti fa parole. No, perché tu poi hai fatto un disco con
1: sì, sì, ho fatto tutto un album utilizzando dei suoi sample, poi dopo è stata così incredibile da chiamarmi per scrivere una canzone per lei e Adriano Celentano, che è uscita nel disco Le Migliori, Se Mi Ami Davvero. Ho scritto testo e musica per lei e Adriano Celentano, anche lì sistemi massimi, meraviglioso. E poi devo dire che ho imparato l'umiltà da Mina, perché vedendo come lei si comporta in studio, come si rapporta con gente come me, con il fonico che c'era mentre abbiamo mixato la canzone, ho capito che se una dea come lei, se la musica italiana che lei rappresenta è così umile, così alla mano, abbiamo tutti da imparare. Cioè,
5: tu dici che noi dobbiamo smettere di frustare i fonici quindi qua a Radio.
1: No, quello mai.
5: No. Perché sai, qui si rilassa.
1: Meno male che c'è chi lavora dietro alle quinte, diciamolo.
5: Facciamogli.
1: Chi lavora dietro alle quinte saremo tutti.
5: Facciamogli appesi, un grande quindi applauso. Grazie. Anche perché oggi grazie sul palco, come vedete, come grazie i ragazzi che stanno vede qua vedono, accadono tante cose. Prima abbiamo ovviamente ospitato Mondo Marcio, ma prima Francis, poi il duetto con Giulia Vecchio, e adesso c'è un altro live.
2: Io adesso
5: no
4: finalmente
5: non lo
4: sì
5: no, anche perché i ragazzi sono minorenni.
2: Hai ragione.
4: Chi è che grida no, no, no?
2: Massimo Martelli, un signore che viene qua la mattina a controllare i lavori.
5: Sì, ma ha gridato a nome di tutti. Cioè, nel senso, è così. Vabbè, comunque.
2: No, adesso invece noi accogliamo sul palco un ragazzo che sicuramente conoscete. Parliamo di numeri altissimi. Lui ha partecipato a questa edizione di X Factor, è arrivato secondo, era nella squadra di Achille Lauro Senato. Accogliamo Ero Caddeo.
5: Ero?
2: Caddeo! Ero Caddeo!
5: C'è. Ecco, io faccio la domanda da boomer. Questo nome da cosa arriva, Ero Caddeo?
6: Ma prima il nome era solo Caddeo, che è il mio cognome.
5: Ah, il tuo cognome.
6: Poi ho messo Ero per... non c'è una motivazione vera, mi piaceva.
1: Come perché lo eri,
6: giusto? Lo ero, quindi ho detto
1: sei stato.
5: Eifu, come Eifu, diciamo.
6: Sì, Mattia Pascal, insomma.
5: Ok.
1: Madonna.
5: Ti ascoltiamo dal vivo con Punto, Ero Caddeo.
7: Tutto. Copriti, fa freddo. Ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. L'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli.

0: Io ti tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere. Punto.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Che belle le tre grazie veramente sul palco di Radio 2 Social Club, per onore di cronaca devo dire che il testo è di Oscar Avocado con Daniele Pace, canzone del 1979. Wow. Visto che abbiamo nominato Lavezzi che ha composto la musica, ha prodotto il brano, insomma era giusto nominarli tutti.
1: E allora noi ringraziamo i nostri ospiti Marco D'Amore, Gomorra, Le Origini su Sky in streaming su Now. Complimenti, complimenti.
0: Venerdì,
1: ringraziamo Ero Caddeo, oggi il caffè, il suo nuovo singolo. E qua c'è anche l'album. Grazie, grazie Luca Barbarossa.
0: Sperando che si ravveda. Grazie Emma Stoccolma. Un giorno verrà qui a dire sono guarito, mi piace il caffè. Grazie a tutti i nostri ospiti. A domani, ciao a tutti.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Generazione Radio 2.
12: Buongiorno e bentrovati mercoledì 17 giugno, Generazione Radio 2, Mario Benedetto.
13: Siamo qui e Nicola Angelozzi, ancora qui a farvi, a tenervi compagnia in questa.
12: Ancora qui, abbiamo cominciato abbiamo appena iniziato, sono le 12, siamo con voi fino alle 13.30 e mercoledì siamo a metà settimana.
13: Assolutamente sì, e se è vero che in medio stat virtus oggi è un giorno quindi virtuoso, dedicato alla virtù.
12: Ma sarà virtuosa tutta la settimana, perché noi siamo con voi fino al venerdì.
13: Meglio direi speriamo tutta l'estate anche, quindi siamo ambiziosi, giusto? Vedo il nostro caro Leo, regista, che salutiamo e ringraziamo sempre, annuisce.
12: Oggi partiamo anche, ricordiamo anche che siamo in visual radio nel canale 202, quindi oltre che ascoltarci, vederci.
13: Soprattutto l'Angelozzi, per quanto mi riguarda va bene anche se ascoltate, nel senso che insomma cerco di essere utile in questo senso. Allora, partiamo da una notizia interessante che ha a che fare con il nostro benessere.
12: Vai.
13: Benessere che chiaramente è una questione intergenerazionale che con questa intenzione trattiamo. Bene, c'è una generazione, cara Nicole, non so se ne hai mai sentito parlare, lo riporto oggi il Sole 24 Ore, online, generazione sandwich, cosiddetta.
12: Sì.
13: C'è una generazione che è composta da persone che si trovano contemporaneamente a sostenere figli, genitori anziani, altri familiari, insomma è una generazione sotto stress e adesso ve ne parleremo perché è molto interessante. Però è subito il momento della nostra musica, cara Nicole, che lascio annunciare a te.
12: Eh sì, perché abbiamo la nostra Gaia con Bossa Nostra qui a Generazione Radio 2.

0: Bossa Nostra, Gaia qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Abbiamo appena cominciato, esatto, già con le notizie della giornata.
1: Esatto, perché c'è questa notizia proprio che riguarda il benessere delle generazioni, e quindi questa generazione sandwich, quindi che deve prendersi cura di
0: sia
1: se stessa,
0: dei figli, esatto, che dei genitori
1: e anche degli altri, è una generazione, Nicole, sotto stress. È una generazione che subisce questa pressione, e questo ci consente di parlare del benessere come elemento, no, che riguarda giovani, grandi, e come elemento, non so se sei d'accordo, che riguarda vita privata, lavoro, cioè una dimensione essenziale anche per i giovani, la tua generazione.
0: Perché il concetto...
1: c'è un'attenzione?
0: Sì, c'è molta più attenzione, perché il concetto di wellness, diciamo che si è evoluto veramente in un modo radicale,
1: sì, è vero,
0: no?
1: Vero,
0: cioè da una visione puramente estetica a una ricerca di un equilibrio emotivo, una salute fisica, un'energia mentale, quindi
1: esatto,
0: c'è molta più attenzione non solo a come una persona è all'esterno, ma soprattutto come sta dentro,
1: sì,
0: che è la cosa,
1: sì,
0: è la propria interiorità, che è la cosa diciamo fondamentale per stare
1: ed è bello,
0: al
1: sono
0: 100%.
1: D'accordo, è bello parlarne, ed è bello anche a soffermarsi sull'impatto che si considera appunto rispetto al proprio benessere, anche rispetto all'ambiente. C'è una grande attenzione rispetto all'ambiente proprio circostante, quindi al di là delle questioni ambientali strette, proprio l'ambiente come società,
0: esatto,
1: perché tutto parte diciamo da Giovenale, dal mens sana in corpore sano, oggi diventa come dire un must. Sì, vabbè, questa chiaramente grazie a Claudia Bonadonna, anche la nostra in redazione, che ci aiuta nella ricostruzione di queste fonti. Però arriviamo al benessere di oggi,
0: perché,
1: e arriviamo, vai, dicevi?
0: No, perché uno stile di vita sano parte soprattutto dalla musica, quella di Radio 2 è perfetta, in questo caso I'm in love with you.

0: with you, ma noi
1: siamo
0: in love con Generazione Radio 2, in questo caso io con Mario Benedetto
1: e io con Nicola Angelozzi, perché
0: come posso dire altro?
1: Esatto, cioè parliamo anche con le generazioni, è bello, l'amore ha un senso lato ed è bello appunto riscoprirlo grazie al benessere, è vero, guarda, perché è una parola da rivalutare, amore e amicizia le metterei in testa veramente a tutto, guarda.
0: E proprio per parlare di benessere oggi qui a Generazione Radio 2 abbiamo il dottore e direttore di Eon Foundation, Nicola Marino. Benvenuto, dottore.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Buongiorno, dottore, benvenuto. E qua ci dicono, mi dice Nicola, è specializzato in longevity.
0: Sì, esatto. Giusto, dottore?
2: Esattamente, esattamente. Longevità è il biomarcatore dell'invecchiamento.
0: E noi dobbiamo spiegare in 30 secondi, poi fare
1: no, deve anche stare di più,
0: anche di più, ovviamente. Però cos'è la longevity? Perché non tutti conoscono il concetto di longevity.
1: Esatto,
0: se ne parla molto, soprattutto sui social, tra le generazioni, ma cos'è?
1: Sì, per noi boomer.
2: È così, diciamo che il tema della longevità è diventato un po' una buzzword, no? Oggi la troviamo ovunque, sia sui social, sui giornali, sui media tradizionali. Il discorso è che la longevità non è assolutamente estendere la vita oltre i 100, 110, 120 anni, ma il nostro è un settore di ricerca che ha il fine appunto di estendere gli anni di vita vissuti in salute. Quindi un po' tutti quegli anni, e sono peraltro anche molti, perché oltre il 10% della nostra vita è trascorso in fragilità, quindi in presenza di patologie, peraltro anche multiple, e il nostro intervento dal punto di vista di ricerca e prevenzione è proprio capire quali sono i meccanismi che inducono i cambiamenti a livello cellulare e a livello d'organo e poi a livello sistemico, che ci permettono appunto di rallentare questi processi di invecchiamento e vivere la nostra vita veramente a pieno.
0: E quali sono le abitudini quotidiane che una persona può avere per aumentare la cosiddetta longevità, no? Per aumentare il proprio benessere.
1: Esatto.
0: Proprio benessere.
1: Se può darci anche, dottore, puoi darci anche una chicca, anche un mito da sfatare,
0: sì,
1: perché
0: esatto,
1: ovviamente c'è il moto, il camminare, i famosi 10.000 passi al giorno, e ricordiamolo sempre, perché poi questo star bene è servizio pubblico, diciamo così, però ecco, se c'è qualche elemento in più in particolare, appunto un mito da sfatare che ci suggeriresti.
2: Certo, diciamo che la cosa più importante ovviamente è la semplicità, è quello che oggi l'evidenza ci mostra essere la nutrizione, chiaramente una dieta fresco-mediterranea, anche con restrizione calorica, sono estremamente efficienti nel rallentare i processi di invecchiamento. Il moto, l'attività motoria, oggi il 45% degli europei si presenta ancora come inattivo e fortemente sedentario, sono due elementi molto importanti, e soprattutto l'attività motoria, in alcuni casi noi definiamo il muscolo come l'organo metabolico della longevità per eccellenza, per una serie di motivi. Quindi il moto sicuramente personalizzato, quindi non solo ed esclusivamente, ecco, questo è un falso mito, solo i 10.000 passi, che sono una linea guida un po'.
1: Esatto, una base,
2: se vogliamo.
1: Dottore, su questo guarda, hai toccato un tema importante.

0: Vacci Piano, Emma Fit Ercomi qui a Generazione Radio 2. Abbiamo in collegamento il dottore fondatore di On Foundation, direttore Nicola Marino.
1: Sì, ci stava proprio parlando appunto, cara Nicole, di abitudini, consigli generali, ma anche a tenere presente da persona a persona, da generazione a generazione anche, dottore.
0: Sì, quali sono i test che si possono fare per iniziare ad avere delle abitudini sane e giuste per il proprio benessere?
2: Sì, i test dal punto di vista, ecco, quelli che noi definiamo biomarcatori, indicatori di qualità di vita e in generale di longevità, sono tanti. Possono essere molecolari, le semplici analisi del sangue, o più o meno complesse test molecolari anche genetici, ormonali ed altri tipi. Funzionali, ed è la cosa che stiamo cercando di promuovere molto, funzionali perché noi siamo sistemi funzionali, quindi l'attività motoria è alla base della longevità, come il muscolo e i sistemi, gli apparati attorno al muscolo sono fondamentali. Quindi test di forza, test di potenza, oltre che di composizione corporea, quindi la quantità del muscolo in rapporto agli altri tessuti, in particolar modo il tessuto adiposo, il grasso, sono elementi che noi analizziamo e sono oggi importantissimi per capire la traiettoria del nostro invecchiamento e capire ovviamente un po' quello che noi andiamo a definire, la differenza tra età biologica e quindi la vera età dei nostri organi e apparati rispetto all'età cronologica, e questa può essere chiaramente inferiore, siamo più giovani, stiamo invecchiando più lentamente, o può essere superiore, abbiamo dei fattori che stanno accelerando il nostro processo di invecchiamento.

0: Beh, che dobbiamo evitare.
1: Sì, perché proprio qui a Generazione Radio 2 parliamo spesso di età, no?
2: Esatto.
1: E diciamo che l'età non conta, e in questo caso qui della longevity c'è, cioè, questa età metabolica e l'età poi reale, no? Perché sì, magari un soggetto più adulto può avere un'età metabolica, dottore, mi dica se mi sbaglio, oppure inferiore, sì, magari alla mia, che ho 24 anni, è vero?
0: Sì, assolutamente sì, e questo numero che noi definiamo la differenza tra età biologica, appunto la nostra vera età delle nostre cellule, dei nostri organi, dei nostri sistemi apparati, può differire notevolmente, può differire di anni e quindi in maniera significativa poi sulla funzione, e che poi la funzione d'organo e chiaramente in termini, se vogliamo, sistemici, la funzione del come ci muoviamo, il nostro benessere, la nostra qualità di vita e in particolar modo la riduzione nel lungo periodo del rischio di malattie, soprattutto di quelle che sono le malattie più impattanti dal punto di vista dell'individuo e sulla società, quelle che definiamo patologie croniche, patologie quindi cardiovascolari, neoplastiche, metaboliche come diabete mellito di tipo 2 e in particolar modo, considerando gli ultimi trend, le patologie neurodegenerative, così come Parkinson e Alzheimer.
2: Certo, quindi è molto importante anche prendersi cura sulla base di quello che ci ha detto, appunto, in modo graduale, e chiaramente poi quando arriva anche l'estate tutti si preoccupano un po', ecco, delle prove, costume, estetiche, però quello che ci dice, appunto, prenderci cura di noi stessi proprio a livello metabolico, a livello di benessere, di percezione di come si sta, è l'elemento, diciamo, centrale rispetto, appunto, a ogni generazione, se vogliamo, con le diverse raccomandazioni. Dottore, noi ti ringraziamo molto per essere stato con noi, abbiamo imparato qualcosa in più sulla longevità, almeno io sicuramente, la mia generazione sicuramente sì,
1: ma non si smette mai di imparare,
2: mai, questa
1: mai
2: è una regola,
1: di imparare è una regola generazionale.
2: Bravissima, vedi che sono entrato nel mood.
1: Grazie mille, dottore, magari tornerà qui a Generazione Radio 2.
2: Assolutamente.
0: Se posso, un solo messaggio, certo, finale è che la cosa più importante è sempre messa in secondo piano, ma è fondamentale. L'evidenza scientifica ci dice che la chiave della longevità sono le relazioni umane.
2: Ah, ok, questo è molto bello, è un messaggio.
0: La famiglia, i nostri figli, viviamo all'interno di un contesto sociale, consolidiamo le relazioni umane, perché sono veramente la chiave e il segreto della nostra longevità.
2: Grazie.
1: Grazie mille, dottore, e delle relazioni, come ha detto proprio Nicola Marino, c'è anche della musica, e in questo caso Jordan Smith, What's Done is Done.

0: What's done is done qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicole Angelozzi.
1: Sì, siamo qui e poi ci sta bene anche questo titolo, perché quel che è fatto è un po' quello che ci ha detto anche il dottore, perché bisogna prendersi cura di noi stessi appunto nel tempo, durante l'anno. Spesso si arriva a luglio e cioè adesso oddio come faccio nel giro di un mese a diventare alto, magro, biondo e bello,
0: quindi vabbè, insomma si può, per te ci potrebbe essere una cosa un po' lunga pure biondo,
1: però vale. il vero punto, cara Nicole, che è emerso da quello che hai detto, ha detto anche il dottore, come ci prendiamo cura di noi stessi. Abbiamo imparato diversi modi, diversi aspetti, la relazione umana è alla base di questo. Chiediamo a voi di dirci come vi prendete cura di voi stessi al 348 7300 200, nel sì, mentre ascoltiamo questo pezzone,
0: sì, questa musica di Radio 2, sì, che ci fa compagnia, Money for Nothing.

0: Money for Nothing qui a Generazione Radio 2. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di sì. scriverci come si prendono cura di loro, del proprio benessere.
1: Esatto.
0: A che numero?
1: 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi vocali, quindi continuate a raccontarcelo. Noi ci fermiamo un attimo per il GR2 e torniamo da voi.
2: Generazione Radio 2.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com. 22.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. 22.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. 22.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Sono le 12:30.
10: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: RAI GR2.
12: Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In Francia si avvia verso la conclusione il G7. Al centro del documento finale i dossier Iran e Ucraina. I grandi riuniti a Evian ribadiscono l'impegno per una missione nello stretto di Hormuz per ridurre la dipendenza da questo cruciale passaggio.
13: I leader del G7 definiscono l'accordo tra Stati Uniti e Teheran una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e guardano con favore all'imminente, almeno si spera, riapertura dello stretto di Hormuz. Proprio nella notte tre petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco, è la prima volta in circa 2 mesi. Dal G7 sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e sul fronte russo ucraino, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. Intanto l'agenzia Bloomberg pubblica il testo dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Nei 14 punti la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Tra i punti anche un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione degli asset congelati iraniani. Ma fonti vicine al team negoziale di Teheran hanno immediatamente dichiarato che il testo pubblicato da Bloomberg contiene inesattezze e omissioni.
12: Grazie ad Azzurra Meringolo. E Papa Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'accordo Iran-Stati Uniti. Un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale. Un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina. Si aprano le vie del dialogo, finisca la guerra, si renda possibile una pace giusta e duratura. Ora la cronaca, l'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa uccisa a San Stino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne. È iniziata da poco con l'udienza di convalida del fermo del minore reo confesso, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.
14: Oltre le 20 coltellate, anche il tentativo di bruciare il corpo. È quanto emerso dalle ispezioni sul cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote di 17 anni, che l'ha poi gettata nel Malger, il canale che attraversa San Stino di Livenza. Ieri la vittima è stata ritrovata in un vicino corso d'acqua, il delitto probabilmente dopo una lite. Testimoni hanno raccontato di frequenti diverbi tra la donna e suo fratello, il padre del ragazzo, per il patrimonio di famiglia, compresa la tenuta di 5.000 metri quadri, dove prima abitavano anche i genitori di Chiara, ora in una casa di riposo. Anche il nipote vive nella stessa proprietà, insieme alla mamma e al papà, ma in una villetta più piccola. Per adesso gli inquirenti ipotizzano che il minorenne abbia fatto tutto da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa di famiglia con una carriola coperta da un telo, dove aveva nascosto nascosto il corpo. Oggi l'udienza di convalida del fermo.
11: Simona Decina, GR2.
12: Arrestato a Bologna un 16enne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nell'abitazione e nel telefono del minore sono stati trovati disegni e simboli riconducibili all'ideologia suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il ragazzo è stato trasferito in una comunità di prima accoglienza ad Ancona. Ed è in gravi condizioni un 36enne sardo vittima di un violento pestaggio fuori da un locale pubblico nella zona di Predanied a Sassari. L'uomo è stato trovato a terra privo di sensi, soccorso e trasferito in ospedale, è ricoverato in rianimazione. Sull'episodio indaga la squadra mobile. Ora voltiamo pagina. Sarà Papa Leone XIV a celebrare domani 18 giugno il funerale del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni, a lungo presidente dei Vescovi Italiani. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro in Vaticano. Ora il meteo, temperature in salita, malgrado qualche temporale e instabilità a ridosso dei rilievi, gran caldo su tutto il paese.
15: Mancano ancora 4 giorni all'inizio dell'estate, ma è in arrivo quella che può essere considerata la primavera ondata di calore stagionale. Per effetto dell'anticiclone africano previsti nel fine settimana, picchi di temperatura che potranno avvicinarsi ai 40 gradi. Domani, bollino arancione per rischi legati all'afa a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Bollino giallo in altre 12 città. Maggiore Stefania De Angelis, aeronautica militare.
16: Un promontorio africano porta sia bel tempo ma anche aria molto calda, in particolare sulla Toscana, il Lazio, ancora nell'area interna della Sardegna. Da domani verranno interessate un po' tutte le regioni tirreniche, con temperature che andranno oltre i 35-37 gradi, soprattutto nelle grandi città. È un'ondata di calore che è destinata a proseguire nel weekend, ma probabilmente anche per la settimana prossima.
15: Caldo di giorno dunque, ma anche dopo il tramonto, con le cosiddette notti tropicali, che renderanno più difficile il sonno, in special modo nei grandi centri urbani come Milano e Roma, dove le minime saranno abbondantemente sopra i 20 gradi. Daniele Morgera, GR2.
12: Ora la linea va a Generazione Radio 2. Vi auguriamo buon ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo GR2 alle 13:30.
17: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: scattare una foto.
1: Amore è generazione Radio 2, questa è una frase che regge anche così, sta bene così da sola. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. E cos'è l'amore, cara Nicole? Domanda delle domande.
2: Domanda delle domande. Per fortuna abbiamo una stagione estiva per poter rispondere,
1: verificare,
2: a questa
1: capire.
2: Domanda.
1: Sicuramente possiamo dire, non so se ti piace questa, diciamo, chiave, questa uscita. Sicuramente prendersi cura di se stessi.
2: Assolutamente, no?
1: Lo stiamo raccontando proprio adesso.
2: Per stare bene. Infatti al 3487 300 200 sono arrivati dei messaggi,
1: esatto.
2: Perché proprio vi abbiamo chiesto
1: come vi prendete cura di voi stessi, esatto.
2: E ci scrivono amici Mario e Nicole, ma che bello già essere amici.
1: Beh, esatto.
2: E ogni santo giorno grande camminata attiva, acqua e magnesio, frutta e verdura, buona compagnia e amore per mia figlia e il gatto, benessere psicofisico. Gabriella, che bel messaggio, hai
1: vedi?
2: Racchiuso tutto quello che abbiamo detto.
1: Racchiude tanti aspetti delle... Sentiamo qualcun altro che
2: salve,
1: ci scrive.
2: Sono Fabio, 63 Fabio. Anni, da quando avevo 8 anni sempre attività sportiva, ora ho il Parkinson ma continuo a prendermi cura di me stesso, mai deprimersi. Un saluto.
1: Che
2: e questo
1: messaggio,
2: è un messaggio,
1: Fabio. Grazie,
2: meraviglioso,
1: grazie, veramente da applauso e complimenti a te, grazie per aver condiviso questa esperienza così forte e questo messaggio così intenso di speranza.
2: C'è pure un vocale che ci mandano al 348 7300 200.
3: Ciao, io sono Daniela e ho 56 anni. Un po' di tempo fa ho fatto gli esami del sangue, avevo il colesterolo a livelli stellari,
2: può 350.
3: E attraverso un cambio drastico di alimentazione e inserendo il movimento costante ogni giorno circa un'ora, nell'arco di un mese ho ridotto il colesterolo a 189.
2: Brava!
3: Anche... in questo modo mi sto prendendo cura di me.
1: Bello, vedi, anche nei piccoli...
3: ne vale la pena.
2: Sono sacrifici ma ne vale la pena e
1: sì. Nei piccoli gesti sono anche insomma momenti di grande significato per dedicarsi a se stessi. Noi, ecco, ci scrive anche, fatemi fare un saluto al mio trio delle meraviglie, ascoltatori di Radio 2, che sono Giampaolo, Rocco e Jay, che ci stanno ascoltando. Prendetevi cura di voi.

0: The Great Beyond qui a Generazione Radio 2, bella musica, bella compagnia con Mario Benedetto
1: e Nicola Angelozzi,
0: ma soprattutto dei grandissimi ospiti. Adesso abbiamo un neurochirurgo, il dottore Christian Brogna. Benvenuto, dottore.
2: Grazie Nicole, grazie Mario.
1: Benvenuto, buongiorno. Ah, partiamo intanto, vedi, importanza della scienza, perché qualche ascoltatore, parlavamo prima anche di abitudini, si parlava di colesterolo e dice attenzione, rivolgersi sempre al proprio medico. Ecco, questo lo diciamo sempre perché ci possono essere varie fattispecie. Noi siamo infatti qui a parlare con il dottor Brogna esattamente di questo. Stavamo parlando di benessere, prendersi cura. C'è un organo fondamentale, caro dottore, di cui ti prendersi cura, il nostro cervello, e possiamo e dobbiamo farlo a tutte le età.
2: Assolutamente sì, dobbiamo assolutamente farlo, e ci sono, io come neurochirurgo ad esempio devo performare obbligatoriamente a livelli elevati tutti i giorni, e quindi vi dico cosa un po' faccio io.
0: Sì, infatti proprio questo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, cosa fanno per prendersi cura del proprio benessere. Sì, quindi lei dottore cosa fa?
2: Allora, innanzitutto mi immergo nella, nella vita sociale reale, non quella multitasking digitale.
1: Le relazioni, vedi?
2: Le relazioni sono importantissime, perché la sincronicità che si ha nelle relazioni è una sincronicità scientifica, cioè gli elettroencefalogrammi proprio si sincronizzano quando c'è una relazione, quando ci si guarda negli occhi, e il cervello ha bisogno di che tutti i cinque sensi lavorino contemporaneamente. Di fronte allo schermo tutto questo non avviene, e quindi c'è un depauperamento proprio dell'esperienza che noi facciamo con gli altri. La seconda cosa che faccio è meditare. Molto.
1: Ecco, questo posso essere preciso, perché se ne parla tanto e tanti si chiedono, me compreso a volte, meditare, ma come si medita? Cioè per quanto tempo? Come si fa? Ecco, cosa...
2: Allora, meditare è un allenamento, e se ci sono vari tipi di meditazione, si può passare dal mindfulness fino a una meditazione analitica, dove ci si concentra su un pensiero specifico, ad esempio sull'impermanenza dei pensieri stessi, e quindi si dà anche meno valore ai propri pensieri, o il giusto valore a quello che passa continuamente nella nostra mente, e serve a calmare il corpo, calmare la mente e vedere la realtà in modo più chiaro, quasi uno facesse un volo pindarico dall'alto, può vedere le cose dall'alto e immergersi con le giuste emozioni.
0: Ma proprio questo, no? Perché spesso parlando di meditazione si parla anche di visualizzazione, no? E ci sono delle applicazioni che sono diventate un po' famose per
1: possono aiutare a
0: fare questa pratica proprio per meditare. Dottore, lei le consiglia? Potrebbero essere un aiuto per l'inizio, no? Magari per capire bene come fare. Avere una guida.
2: Assolutamente sì, le visualizzazioni sono importanti perché consentono di immergersi in realtà che apparentemente non esistono, ma che il cervello vede come realtà reali. Perché il cervello, se noi visualizziamo qualcosa in modo profondo, proprio a sentire, toccare, avere una visualizzazione veramente vivida, lì non distingue ciò che è reale da ciò che non è reale. E quindi possiamo immaginarci dei mondi in cui immergersi che sono molto più forti dei mondi virtuali. Il nostro mondo virtuale più importante è quello che c'è nel nostro cervello.
1: Beh, molto interessante questo, ma
2: tutto.
0: Dobbiamo immergerci in qualcosa che per noi ormai è casa, dottore.
1: Esatto.
0: Sicuramente.
1: Speriamo che anche per il dottor Brogna rientri nella esperienza immersiva importante da fare, ovvero la musica. Gli chiediamo di restare in ascolto con noi per tornare a parlare di cervello e
0: ascoltiamo In the Stars dei Rolling Stones qui a Generazione Radio 2. Ma capita, si sbaglia, il cervello è così, il bello della diretta.

0: Animals in the Stars, ma noi qua siamo in the house, generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi con il dottor Cristian Brogna, neurochirurgo.
1: Esatto,
0: che
1: possiamo...
0: ci sta pure parlando un po' di stare un po' nelle stelle,
1: esatto,
0: no?
1: È in una nostra dimensione, ed è un po' una stella, possiamo definire una star del cervello, caro dottore.
0: Sì?
1: E quindi per chiudere, ripartiamo, ci stava illustrando quello che poi di fatto è un decalogo che lei suggerisce, appunto, per prendersi cura di noi stessi, della nostra mente e del nostro cervello. E chiudiamo quindi, meditare, ci chiedevano anche i nostri ascoltatori, basta semplicemente chiudere gli occhi e respirare per 5-10 minuti per intenderci, e questa la possiamo intendere, diciamo, come una meditazione quotidiana che possiamo dare per buona? Per poi andare avanti con gli altri consigli.
2: In parte sì, ma è sempre consigliabile riferirsi a meditatori esperti che possono insegnarti a meditare, perché è un vero e proprio insegnamento, cioè il controllo della propria mente. Tra l'altro, meditare aumenta quella che si chiama, migliora quella che si chiama la teoria della mente, cioè la capacità di comprendere gli stati mentali degli altri, cioè i desideri, le emozioni,
1: l'empatia,
2: le loro intenzioni, esattamente, aumenta l'empatia, è un vero e proprio allenamento cognitivo in realtà, oltre alla parte diciamo spirituale, che può interessare o meno, ma la parte di allenamento cognitivo secondo me è quella poi più così affascinante,
1: certo,
2: della meditazione.
0: E noi qui parliamo parliamo proprio di allenamento, e come sa, qui a Radio 2 abbiamo la possibilità di ascoltare anche chi ci scrive qui al 348 7300 200, e hanno una domanda proprio per il nostro dottore. Buon pomeriggio, vorrei chiedere al dottore, leggere fa bene al cervello? Ce lo chiede Giuditta.
2: Allora, la lettura attiva simultaneamente linguaggio, memoria, immaginazione e funzioni esecutive. Quindi aumenta fondamentalmente la connettività tra aree linguistiche e tutte le reti coinvolte nella cognizione sociale, tra cui anche l'empatia e proprio la teoria della mente, quindi la comprensione degli altri. Quindi assolutamente sì. E se noi dovessimo dire, dare proprio una formula semplice per l'estate, potremmo dire: un'ora di attività fisica, importantissima,
1: sì,
2: fondamentale,
1: sì,
2: per la cognizione, 30 minuti di lettura al giorno, 30 minuti di apprendimento di una nuova competenza, tempo libero con gli amici, tanti momenti senza smartphone.
0: E beh, poi possiamo dire
2: regolare,
0: pure ascoltare Radio 2.
1: Cioè, questo...
2: E ovviamente, quella è
1: anche
2: musica,
1: l'ascolto,
2: quindi
1: esatto, è una funzione.
2: La musica attiva tutto il cervello, in realtà.
0: Anche l'immaginazione, no? Che è importante e fondamentale per
1: sì,
0: il nostro cervello.
1: Ce lo diceva prima. Dottore, grazie davvero per questo viaggio, no? Vero, cara Nicole, all'interno appunto del nostro potenziale, perché poi il cervello è anche la possibilità di scoprire il nostro potenziale inespresso, possiamo anche dire questo, perché a volte noi abbiamo in parte percezione di quello che siamo in grado di fare e conoscere.
2: Assolutamente sì, ma non dimentichiamoci che l'OMS stesso dice che la salute cerebrale è la capacità di ognuno di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.
1: Perfetto, wow, chiarissimo. Quindi se lo dice appunto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, possiamo solo che confermarlo e certificarlo, ringraziando
0: grazie.
1: Nicola, appunto, il dottor Brogna.
0: Grazie mille, grazie dottore.
2: Grazie a voi.
0: Per questo intervento e per questi consigli meravigliosi.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E che quindi, vanno bene per tutte le generazioni.
1: Questo non c'è dubbio.
2: Sì.
1: Questo non c'è dubbio. Infatti, ci parlava appunto la lettura anche dell'ascolto come appunto attività utile oltre che divertente. Speriamo che qui lo sia. E quindi vi chiediamo di continuare a rimanere con noi anche per il bene del vostro cervello.
0: Esatto. Adesso c'è un break, torniamo tra poco.
3: Generazione Radio 2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Annalisa, canzone estiva qui a Generazione Radio 2, la musica che ci fa stare bene. Parliamo di benessere, di come prenderci cura di noi stessi. Al 348 7300 200, tante persone ci stanno scrivendo un come fanno loro.
1: ci sono anche delle domande, giustamente, brava, fai bene a fare una domanda, perché abbiamo risposto alla nostra ascoltatrice con il dottore, dice sì, leggere è assolutamente importante per il cervello. C'è un'ascoltatrice che ci dice, no, ascoltatore, scusa, Biagio, anche ascoltare Radio 2 aiuta il cognitivo.
0: Rispondo, abbiamo... io, sì, aiuta e...
1: Esatto, l'ha detto anche
0: provato,
1: il dottore.
0: L'ha detto anche il dottore, quindi se l'ha detto il dottore va bene.
1: E poi c'è anche un messaggio, sentiamo, questo è un messaggio di, fai sentire, lui si chiama Nunzio.
2: Ciao Mario e Nicole, siete due voci garbatissime e sono contento di ascoltare il vostro programma che ho scoperto da poco.
0: Ma grazie mille.
1: Io, grazie Nunzio.
2: Nunzio, 69 anni, 70 a dicembre se ci arrivo. Beh, sono
1: sì.
2: Medico.
0: Ma certo.
2: Tale, diciamo, un concetto del benessere tutto mio. Per stare bene, per sentirsi sempre giovani, bisogna intanto dare radio a tutto quelle che sono le risorse creative.
1: Oh,
2: io sono anche, diciamo, un compositore, un musicista, quindi mi sto dando
0: tutto
2: con la musica, con le produzioni, con i videoclip, con progetti teatrali, di musical. E poi bisogna stare bene col fisico. E allora dico che io due volte a settimana vado a Lucca e di mattina mi concedo benessere, un grande centro, un grande centro benessere con corsi, diciamo, in piscina, con spa, ecco, trattamenti di benessere.
1: Oh, questo è un grande classico, vedi, vedi, anche la, non ne avevamo forse ancora citato, però spa, che ricordiamo appunto non è società per azioni ma è Salus per Aquam, ricordiamo anche questo, perché sono le piccole, lo diceva il dottore, che conoscere un elemento in più al giorno, un concetto in più al giorno aiuta il cervello, e quindi la salute attraverso l'acqua.
0: Comunque ti volevo dire che anche ballare è un ottimo, un'ottima medicina per stare bene, ma ce lo insegna
1: fare
0: soprattutto il nostro regista
1: Leo,
0: Adesso abbiamo Cool and Again con Get Down Honey qui a Generazione Radio 2.

0: Get Down On It, generazione Radio 2. E ci scrivono: ma con questa playlist ti credo che stiamo bene. Un abbraccio, Anna da Roma. Vedi Mario,
1: cara Anna, è vero, salutiamo il nostro Lucidi, il nostro responsabile, e colui che appunto vi fa ascoltare questa ottima
0: grazie,
1: musica
0: Lorenzo.
1: A Radio 2, intercettare appunto tutti i gusti di tutte le generazioni, soprattutto di generazione Radio 2. Siamo qua, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, e continuiamo a ricevere appunto questi bei messaggi da parte vostra, e ci stiamo anche appunto, stiamo cercando di dare a voi delle soluzioni anche attraverso le voci autorevoli di come prenderci cura di noi stessi e cercare di capire, cara Nicole, come saper stare bene con gli altri. Quello che mi colpisce molto e mi ha colpito molto è da tante persone diverse, da appunto i nostri ascoltatori, dai nostri ospiti, emerge una parola chiave, cioè la relazione al centro del benessere. Proprio come se fosse terapeutico, quasi diciamo come prescrizione medica, quasi.
0: Prescrizione medica assoluta per stare bene. Infatti ci scrivono: il benessere, non avere, diciamo, rotture, evitarle, non cercare sempre la performance, ma soprattutto non essere competitivi.
1: Questo è interessante.
0: Perché spesso magari nella relazione si ha un po' questa cosa di dover performare, pure di dover essere sempre meglio rispetto a qualcun altro.
1: Brava, ne parlavamo anche ieri, è una società che richiede spesso questo tipo di performance, è una società che richiede anche spesso una produttività, quindi tempi molto stretti, stringenti. In realtà questo è anche riguarda molto il mondo della formazione, ma qui possiamo aprire un'altra parentesi, perché dal modello competitivo si va a quello cooperativo, quindi lavorare e stare bene insieme.
0: E noi continuiamo con la musica di Radio 2, e in questo caso c'è Da Dio di Brush.

0: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
1: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Buon vento, Giovanotti Fit Alfa, e noi siamo qua, good vibes, esatto, buona energia qui a Generazione Radio 2. Parliamo di benessere, perché la musica è anche benessere, stare insieme, mangiare bene, mi vero?
1: Mi hai convinto. Era Nicole Angelozzi, Mario Benedetto. Continuiamo a parlare di abitudini generazionali, benessere generazionale. Sì, passa anche da questi superfood che sono diventati, tu che sei molto piena generazione Z, sono diventati popolari proprio sui social.
0: Sì, è vero, perché su TikTok si parla spesso magari di yogurt bowl, di questi superfood.
1: Sì.
0: Cioè, è proprio tutto che fa appartiene a un mondo healthy, no?
1: Esatto. Poi chiaramente la raccomandazione è sempre, ciascuno deve rivolgersi al medico, però
0: sì,
1: dai social,
0: soprattutto
1: spunto
0: ai nutrizionisti che abbiamo anche avuto e che avremo in trasmissione, perché anche per quanto riguarda l'alimentazione è importante avere un'alimentazione varia,
1: esatto, e poi seguita da chi di dovere,
0: seguita da chi di dovere, però ci sono questi cibi
1: diventati famosi. Prendiamone uno tra i meno noti, perché poi ci sono i grandi classici, però c'è il kale, il cavolo,
0: il kale
1: riccio, esatto, sì, detto, sì, kale e cavolo riccio, amatissimo dal wellness world, così si dice, cioè dagli amanti del wellness, perché è un super cibo che ha molte proprietà, molti nutrienti.
0: Sì, che poi tra l'altro ricco di vitamina C, vitamina A, fibre, ferro. E devi sapere una cosa, io sono amante delle patatine fritte, ma
1: sono intergenerazionali per definizione.
0: Esatto, un giorno sono andata a Londra e mia sorella, che è una grande cuoca, cosa ha fatto? Ha fatto le patatine di kale.

0: quindi l'ha messo in forno con un po' di olio e diventa super croccante, capito? Sì, diventano delle chips di kale.
1: Vedi, infatti si fanno poi in diversi posti, si vedono queste chips fatte con le verdure, no? Probabilmente sono meno croccanti, sicuramente hanno meno carboidrati fondamentalmente, però appunto lasciamolo alla scienza. Noi cosa possiamo fare di buono adesso? Possiamo continuare sull'onda della nostra meravigliosa musica.

0: Control, generazione Radio 2 con Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, e abbiamo dato qualche indicazione sul superfood, cioè sui superfood diventati popolari sui social. Ci sono i classici poi salmone, avocado, e ci arrivano delle domande sulle diete estive tradizionali, che ovviamente le indicazioni e generali linee guida assolutamente
1: certo,
0: valgono per tutti,
1: seguire diciamo la stagionalità,
0: esatto,
1: delle, dei prodotti. Però volevamo raccontare proprio del kale, perché un superfood è andato virale
0: a proposito
1: TikTok.
0: Di novità per la serie Traduci questo mondo, la nostra rubrica, sì. Traduci questo mondo, oggi parliamo di questo fantastico e famoso Six Seven, perché prima mi hai fatto notare sul canale 202 e senza volerlo l'ho quasi fatto, questo Six Seven è esattamente questo, perché ci vede. Di cosa si tratta?
1: Allora, perché Mario, tu a che generazione appartieni?
0: Guarda, io sono 83, quindi sono diciamo millennial pieno, no, diciamo così, okay. Poi diciamo, a livello metabolico non lo so, però anagraficamente
1: e dobbiamo chiedere al dottor Nicola, sì, Marino, poi per fare un test. Però questo Six, sì, Seven appartiene a che generazione? Diciamo,
0: nasce grazie alla generazione alfa. Io ho studiato perché non sapevo bene. Allora, pare che nasca dall'altezza media di un giocatore di basket, 6 piedi e 7 pollici. Ci sono varie origini, insomma non si sa. Quel che è certo è che è diventato popolare anche grazie a Papa Leone che lo ha richiamato più volte. È un nuovo linguaggio, quindi Six è esattamente Seven. Questo movimento, il significato dateglielo voi.

0: Material Lover qui a Generazione Radio 2. Siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, parlando di generazioni, qui davanti a noi scorre sullo schermo domani esame di maturità per 500.000 di studenti. Ne parleremo. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi e aver parlato appunto di benessere. Ringraziamo alla regia Leonardo Sinibaldi,
0: Stefana Imola,
1: Roberto De Ida, il nostro curatore, Claudia Bonadonna, Simone Dell'Orca, Silvia Baldassarri per la regia visual.
0: Grazie,
1: vi aspettiamo
0: Mario.
1: Domani, grazie Nicola.
0: A domani
1: alle 12. Ciao.
2: Generazione Radio 2.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: 2-2.
7: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: Il G7 di Evian, Iran e Ucraina nel documento comune dei leader, più pressione su Putin e armi a Kiev, plauso all'accordo Stati Uniti-Iran, pronti a contribuire. Svelati i punti del memorandum, la firma venerdì in Svizzera, ancora raid sul Libano. Soddisfazione di Papa Leone XIV per l'accordo, risultato incoraggiante. Il caso dei cecchini del weekend che avrebbero pagato per sparare sui civili a Sarajevo. Perquisita la casa dell'indagato, interrogata la compagna, aveva incubi per aver ucciso. Addio a Carlo Ginzburg, tra i più eminenti storici e saggisti antifascisti, maestro della microstoria, era figlio di Leone e Natalia Ginzburg. Lo sport in primo piano, i mondiali di calcio, dopo Messi tocca a Cristiano Ronaldo, per lui il sesto mondiale a 41 anni con il Portogallo. Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini. In apertura dunque la guerra in Iran, pubblicato il testo dell'accordo tra Washington e Teheran. Tra i 14 punti del memorandum, la fine della guerra su tutti i fronti, inclusi il Libano, e la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz. Trump chiarisce: l'accordo con l'Iran non è definitivo, se non si comportano bene torneremo a colpire. Sentiamo la corrispondente da Istanbul.
12: Lo stretto di Hormuz resta il centro di gravità permanente della crisi. L'America ha revocato il blocco navale imposto da 2 mesi sui porti della Repubblica Islamica e nella notte 3 superpetrolieri iraniani hanno attraversato le acque di Hormuz con un carico complessivo di circa 5 milioni di barili di greggio. Bloomberg e Al-Arabi rivela nel testo dei punti dell'accordo sul nucleare, Hormuz e sanzioni, incluso un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e gli asset congelati dell'Iran. Ma l'agenzia Tasnim smentisce e dice che la bozza diffusa è inesatta. Intanto Teheran chiama Beirut. Le due guerre sono strettamente legate. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli attacchi israeliani contro il Libano devono cessare perché sono una violazione del memorandum d'intesa. Lo ribadisce all'omologo russo Lavrov in una conversazione telefonica. Poi chiede il ritiro immediato di Israele dal sud del paese dei cedri. Nell'intesa però i grandi assenti sono i diritti umani. A Teheran non si ferma la macchina della morte. Continuano le esecuzioni dei leader delle proteste di massa di gennaio scorso che hanno fatto tremare il regime degli Ayatollah. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
11: E l'accordo Stati Uniti-Iran al centro anche del G7 di Evian in Francia, che si conclude oggi. Positiva l'accoglienza dei leader che guardano con favore anche all'imminente riapertura di Hormuz. Per quanto riguarda l'Ucraina c'è l'impegno ad aumentare le forniture militari a Kiev e a rafforzare le sanzioni contro la Russia. E Papa Leone ha espresso soddisfazione per l'accordo Iran-Stati Uniti, un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale, un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi lancia un nuovo appello per l'Ucraina. Sentiamo il pontefice.
13: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
11: Al G7 anche Giorgia Meloni, che ha ribadito il sostegno a Kiev. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Evian, Federica Ionta.
14: Sì, lo dicevi, la Premier al tavolo dei sette ha ribadito che è necessario sostenere Kiev, che Mosca non può chiedere nella trattativa territori che non ha ottenuto militarmente, auspicando un confronto diretto fra Putin e Zelensky come obiettivo. Giorgia Meloni ha parlato anche dell'accordo in Medio Oriente, sia l'inizio per una pacificazione in tutta la regione, il pensiero della Premier che questa mattina si è soffermata invece sui temi dell'intelligenza artificiale, sottolineando che è necessario lavorare per una tecnologia centrata sull'uomo e lanciando un altro spunto di riflessione sul tema del vero e del verosimile. Ieri lo dicevamo, il riavvicinamento con Donald Trump, un utile momento di confronto a margine dei lavori, con anche uno scambio di battute più scherzoso. Poco fa sui social Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera arrivato dal Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri. Allora ascoltiamo la voce della Presidente del Consiglio, poi da Evian con Massimiliano Savino la linea torna direttamente allo studio.
15: Il regolamento prevede la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo.
11: Continuiamo il nostro giornale, c'è un'importante novità nell'inchiesta della Procura di Milano sugli italiani che durante la guerra nella ex Jugoslavia avrebbero pagato decine di milioni di lire per uccidere i cittadini di Sarajevo assediati dai serbi.
16: Un silenziatore, c'è una foto di lui accanto a un'attrezzatura tecnica, immagine giudicata dagli investigatori significativa. È l'esito di una perquisizione nella casa di uno dei quattro indagati con l'accusa di aver pagato per uccidere civili dalle alture sopra Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia. 64 anni, vive nella provincia di Alessandria. L'accertamento è partito da quanto avevano raccontato la ex moglie e la ex compagna. Quest'ultima aveva riferito che l'uomo, dopo aver visto un film di guerra, si era svegliato di soprassalto nella notte e le aveva detto che in passato aveva sparato ai musulmani assediati nella capitale bosniaca. Le aveva parlato del silenziatore, di una foto usata come lasciapassare, dove aveva anche segnato le sue vittime. Sentito dai pubblici ministeri, non aveva risposto alle domande. Intervistato in precedenza, aveva ammesso di aver preso parte ai combattimenti, ma in una formazione paramilitare serba. Si è inventato tutto, aveva poi dichiarato la sua avvocata dopo la convocazione dei magistrati. Fausto Bertuccioli, GR2.
11: Ancora una vittima sul lavoro, questa mattina un operaio trentenne di un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è morto a Binasco nel Milanese, schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Immediati soccorsi dei vigili del fuoco e del 118, le condizioni del giovane purtroppo sono apparse subito gravissime e per lui non c'è stato nulla da fare. Esame di maturità, al via domani la prima prova per oltre 500.000 studenti tra novità, Tototracce e riti scaramantici.
17: Dal cornetto napoletano fino ai portafortuna, tra gli oltre 500.000 studenti che domani affronteranno la prima prova scritta della maturità c'è anche chi si affida alla scaramanzia, ma per il 58% degli studenti l'esame è una tappa significativa della propria crescita, secondo uno studio del Censis, e per oltre 62% dei diplomati tra i 18 e i 24 anni è un passaggio all'età adulta. Tante le novità di quest'anno, a partire dalla denominazione, non si chiamerà più esame di Stato ma maturità, e centrale sarà la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto e farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità riguarda le commissioni, che passeranno da 7 a 5 membri. E intanto domani, per il tema di italiano, gli studenti sceglieranno una tra le 7 proposte e sul web impazza il Tototracce, tra i più quotati D'Annunzio e gli 80 anni della Repubblica. Maria Cristina Cusumano, GR2.
11: E siamo alla scomparsa scomparsa di Carlo Ginzburg, tra i più eminenti storici e saggisti italiani, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori ed intellettuali antifascisti, il suo nome è legato allo sviluppo della cosiddetta microstoria.
18: Io ero studente, a 19 anni, e ho pensato, sì, non è la persecuzione della stregoneria che voglio studiare, sono gli uomini e le donne accusati di stregoneria.
19: Carlo Ginzburg e il concetto di microstoria, dal grande evento agli effetti su uomini e donne che ne sono coinvolti. Nato nel 39 a Torino, la primissima infanzia in Abruzzo con i genitori al confino, Leone e Natalia Ginzburg, da quelle storie ascoltate da bambino diceva di aver sviluppato l'interesse per la cultura popolare, trasformando lo storico in un investigatore di eventi sulle tracce dei grandi dipinti di Piero della Francesca o del Sabba e i processi di stregoneria, ma anche il processo Calabresi che aveva condannato Adriano Sofri, con il quale aveva studiato alla Normale di Pisa. Ginzburg, docente a Bologna ma anche ad Harvard, Yale, Princeton, e i suoi saggi tradotti in 20 lingue.
20: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta pressante di capire tutto e subito. Bisogna invece far valere la fecondità dello sguardo di chi è fuori e capisce più profondamente i meccanismi della realtà.
19: Miriam Mauti, GR2.
11: Ed ora la musica, con l'atteso ritorno di Lewis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Questa sera a Milano, l'unica data italiana del tour europeo.
21: Oh, I need somebody to know. Somebody.
22: 3 anni fa i sintomi della sindrome di Tourette lo avevano costretto a fermarsi a causa di tic e spasmi improvvisi. Fu il pubblico del Glastonbury Festival a proseguire cantando in coro la sua canzone più famosa, Someone You Love, il brano con più stream di tutti i tempi in Gran Bretagna. Poi il ritorno lo scorso anno con Survive, seguito da altri singoli, con la sua voce malinconica e potente, un cantautore che ha contribuito al dibattito sulla salute fisica e mentale nel mondo della musica. La mia è una corsa contro il tempo per migliorare il mio stato mentale, racconta inoltre nel docufilm a lui dedicato, a dimostrazione di quanto le pressioni dell'improvviso successo incidano nella vita di un giovane artista. In apertura del concerto di Lewis Capaldi questa sera a Raw per Fiera Milano Live, il trio indie rock dei Temper City è Angelica Bove, la cantautrice romana seconda nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2022. Timiso Ara Pinto, GR2.
11: Siamo allo sport, accanto a me Emanuela Collazzo. Non solo i mondiali di calcio in primo piano, è il giorno di Cristiano Ronaldo.
23: È proprio così, bentrovati. È il giorno di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo. Dopo Mbappé e Messi tocca proprio a lui. Mbappé trascinatore della Francia ieri sera contro il Senegal. Messi nella storia dei mondiali, nella notte la sua tripletta all'Algeria con 16 gol, così agganciato Close in vetta alla classifica dei migliori marcatori mondiali. Messi 39 anni fra una settimana, Ronaldo di anni ne ha 41. Comincia per lui il suo sesto e presumibilmente ultimo mondiale alle 19 a Houston. L'ambizioso Portogallo sfida la Repubblica Democratica del Congo.
11: E a proposito di Big, Manuela, stasera è attesa anche per l'incontro Inghilterra-Croazia.
23: È attesa, in questo caso i due uomini simbolo sono Kane per gli inglesi, Modric per i croati. Si gioca a Dallas alle 21, Modric, di cui si parla anche in chiave mercato, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe tornare al Real, da capire però con quale ruolo, se ancora da giocatore. Real che nel frattempo, sempre per quanto riguarda il mercato, ha ufficializzato l'arrivo di Bernardo Silva, che lascia il Manchester City dopo 9 stagioni. Tornando invece a Inghilterra-Croazia di stasera, allerta massima per quanto riguarda l'ordine pubblico, perché si confrontano due tifoserie particolarmente calde.
11: Ecco Manuela, in questa giornata mondiale c'è però anche un po' d'Italia.
23: Un pizzico d'Italia, perché nella nostra notte alle ore 4 il debutto di Fabio Cannavaro, campione del mondo del 2006, ora CT dell'Uzbekistan, che a Città del Messico affronta la Colombia. Il quadro sarà completato poi da Ghana Panama a Toronto, in campo all'1 di notte. E a proposito di sfide nella notte, ricordiamo in quella appena passata il 3-1 dell'Austria sulla Giordania. Chiudiamo l'argomento calcio parlando della nostra nazionale. L'esordio nella prossima Nations League sarà all'Olimpico di Roma il 25 settembre contro il Belgio. La gara con la Turchia si giocherà invece a Bologna il 5 ottobre.
11: Allora Manuela, chiudiamo con il calcio, ma insomma prima dei saluti andiamo a parlare un po' di tennis e pallavolo.
23: Ricordando i tornei sull'erba per quanto riguarda il tennis, dunque gli azzurri impegnati in Germania ad Halle, Sonego fanno molto in campo contro lo statunitense Shelton. E per quanto riguarda la pallavolo femminile, la Nations League tappa nelle Filippine per le azzurre, che hanno conquistato la quarta vittoria su 5 gare, 3-0 facile sulla Repubblica Ceca, gara che ha segnato il ritorno di una delle big, Sara Farr.
11: Grazie ad Emanuele Collazzo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Fabiana Cofini, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo e Andrea Di Marco. Da Lucrezia Scardini, buon proseguimento di ascolto. La linea va a Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 15.30.
0: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per l'83esimo opera.

0: Vai!
1: Ci siamo? 13 e 44 minuti, buon pomeriggio, inizia Radio 2 Music Room anche in questo mercoledì 17 di giugno. Buon pomeriggio dalla sottoscritta Manila e da Julian Borgson.
0: Salve, salve, salve, ciao Mani, ciao, ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio. Stavo guardando lo spot del golf.
1: Bello.
0: Ne parleremo durante queste nostre dirette, queste puntate. La settimana scorsa abbiamo avuto un ospite insieme al nostro direttore e già insomma avevamo anticipato questo evento di Torino che è un po' la Champions League del golf. Ma noi siamo pronti con tanta musica e tante curiosità e notizie. Allora, Eros Ramazzotti lo ascoltiamo perché abbiamo anche qualche curiosità riguardante il concerto di ieri sera allo Stadio Olimpico.
1: Sì.
0: Poi pezzo di antologia, cover d'antologia per i Negramaro che avevano rifatto Estate, ce la riascoltiamo oggi. C'è il momento dedicato a Vasco Rossi, così ricordiamo anche le tappe del suo tour.
1: E poi tante notizie, parleremo di pet therapy, attenzione.
0: Sì.
1: Non è che proprio funziona tantissimo quella casalinga, e poi vi racconteremo anche con i tuoi amici gatti. E poi di velocità e poi mondiali, vuoi che non parliamo di mondiali?
0: Facciamo l'aggiornamento sui mondiali.
1: Siamo
0: ma
1: in onda.
0: Tutto questo fino a che ora?
1: Fino alle 16, Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room. Stare con

0: Noemi, la prima canzone di oggi di Radio 2 Music Room. Se non avete impegni per il 14 dicembre, c'è il concerto a Milano. Perché ormai qua si va avanti.
1: 14 dicembre.
0: 14 dicembre, poi c'è il 22, c'è il 20. È così. No, cioè, ormai.
1: Ne parlavamo l'altro giorno. Certo. Sono partite le prevendite del concerto di Achille Lauro il 1° luglio 2027. Signori, se non ci sbrighiamo,
0: ma tu pensa,
1: se non è
0: che
1: già troppo tardi, eh?
0: Io ho aperto le prevendite del mio compleanno.
1: Ah, sì?
0: Del 2031.
1: Oh, incredibile.
0: Sì, ho già tra l'altro preso anche la location, perché qua ormai no.
1: Senti, comunque, a proposito di Achille Lauro, voglio dire una cosa. Vai. Voglio salutare il mio amico Alessio.
0: Ciao.
1: Il mio parrucchiere, lo Ale. Diciamo. Mm. Che ha spammato a tutti gli amici,
0: sì,
1: il QR code della prevendita dei biglietti di Achille Lauro, che era destinata soltanto a quelli che erano presenti al concerto, solo per
0: ma non dirlo.
1: Lo dico, prende,
0: Ale,
1: spammato,
0: sei una
1: QR
0: sola,
1: code.
0: Non si fa.
1: Ce l'abbiamo tutti. Per acquistare questi biglietti.
0: Queste però sono le classiche cose italiane.
1: Ma certo.
0: Noi siamo dei
1: però
0: geni in
1: anche
0: questo.
1: Anche tu, Achille, metti questo QR certo code sullo schermo.
0: Uno ci va.
1: Uno ci va.
0: Senti, allora, facciamo velocemente un recap delle ultime partite dei mondiali, visto che insomma c'è mezza Italia che la notte non dorme.
1: Sì.
0: Ieri, Francia-Senegal, 2 gol di Mbappé. La Francia ha vinto 3-1.
1: Grandioso.
0: Mbappé, 13 gol in 15 partite giocate ai mondiali, ha superato Pelé. È entrato nella storia.
1: Però è perché la questione è gli accenti, capito?
0: Pelé, Mbappé.
1: È per quello.
0: Mbè.
1: C'è anche Mbè. C'è uno che si chiama, c'è un calciatore che si chiama Mbè. È vero, Matteo, scusami, tu che conosci. Cioè, è vero.
0: Vabbè, poi Iraq-Norvegia 1-4. I norvegesi sono arrivati abbronzati. Proprio, ti ricordi che avevamo parlato di questa cosa?
1: Norvegesi,
0: 2 gol di Haaland. Pam, così. 1-2. Argentina-Algeria, vince l'Argentina 3-0.
1: Ragazzi,
0: e qui qualcuno entra nella storia.
1: Leo Messi.
0: Leo,
1: signori.
0: Messi, brava.
1: Tripletta. E pensa, sì, che quando esordì, stavo leggendo questa mattina, i mondiali, che aveva appena 19 anni.
0: Questo è il sesto mondiale.
1: Per lui è il sesto mondiale. Sì. Quando esordì con una tripletta, aveva 19 certo anni al suo primo mondiale.
0: Se devo giocare, segno.
1: A proposito di mondiali, Ronaldo si è fatto 2 calcoli.
0: Che ha fatto?
1: Secondo lui può anche fare il prossimo mondiale.
0: Bene, sì, noi siamo felici.
1: Sì, sì,
0: comunque,
1: sì.
0: Messi, miglior marcatore della storia dei mondiali, 16 gol come il tedesco Klose. Oggi c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Inghilterra di Kane.
1: Everybody changing, qui su Radio 2, check in.
0: Yes, your sister, così.

0: Bella è bella, bella. Loro sono i Keane in Inghilterra, tutta la tutti i parenti di Keane, di Kane. Che stasera gioca all'Inghilterra.
1: Ma gioca all'Inghilterra? Cioè hanno tutto, hanno scarpini, calzettoni.
0: Ma credo di sì, che li abbiano riportati in qualche modo. Guarda che è veramente tosto. Cioè tu ti trovi senza tutta la dotazione di servizio.
1: Non è poi così semplice recuperare in pochi giorni.
0: Mamma mia.
1: Comunque parlavamo del caldo lì in Messico, America. Non è che noi in Italia cioè insomma ce la passiamo meglio. Oggi arriva Nigno. Nigno.
0: Ridimmelo.
1: Nigno.
0: Senti, da dove viene il
1: Nigno? Dall'Africa. Il nostro amico africano sta arrivando. Nigno.
0: Occhio.
1: Quindi occhio perché alcune città toccheranno anche i 40 gradi.
0: Urca.
1: Tra oggi e domani. Purtroppo.
0: Cioè esci se già ti abbronzi e rientri.
1: Perché 40 gradi sono bellissimi quando sei in vacanza, ma in città è un po' meno, diciamo.
0: Ma sai, anche in vacanza dipende, no? Perché dipende sempre poi dal grado di umidità, eccetera, eccetera. Perché poi sole di per sé, cioè se fosse asciutto, senza umidità, stai anche bene.
1: Hai ragione. Quindi noi consigliamo di rimanere a casa, aria condizionata, ventilatore, deumidificatore, 202, il canale di Rai Radio 2.
0: La radio bella alta col volume perché fa vento, quando i woofer si muovono.
1: Vabbè. Sai che mia mamma a volte quando ero piccola diceva spegni la TV che fa caldo, che fa calore. Ma già mamma come? Spegni la luce che fa caldo, fa caldo. Ma perché fa caldo?
0: È vero, questo è vero. Devo dire che sono quelle credenze che soprattutto negli anni a cavallo tra gli anni 70 e anni 80 c'erano. Spegni la luce che fa calore.
1: Vero. Cioè, se tu spegni la luce stai più fresca, insomma, perché noi a Foggia non avevamo l'aria condizionata quando ero piccola. Insomma.
0: Sai che hai fatto, non so se involontariamente o meno, un assist meraviglioso? 3, 4, 8, 7, 300, 200, cosa vi dicevano i vostri genitori, i vostri nonni? Cioè quei modi di dire che poi uno ci credeva anche.
1: È vero, è vero.
0: Fatecelo sapere.
1: Per esempio, anche vai a correre ma non sudare.
0: Certo, giocavi tipo.
1: Corri ma non sudare. Vai a correre e non sudare. Ma come?
0: Mamma, gioco a calcio con gli amici, sì, ma non sudare, ed eri tipo quello del subbuteo.
1: Esatto,
0: fermo così.
1: Esatto. Va bene, dai, mi piace, mi piace. 3, 4, 8, 7, 300, 200. Intanto arriva Elodie, bella, bellissima. Questo è uno di, può dire, delle sue canzoni più amate, Black Nirvana.
0: Black Nirvana.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. 22.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 22. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 22.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Ciao a tutti!
10: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Mick, Beautiful Freaks, 14 e 4 minuti. Allora, torniamo un momento, Manila, sull'argomento lampadine, sì, e televisioni che un tempo si diceva spegni perché riscaldano. In realtà è vero, ce lo segnalano in tanti. Posso dirti una cosa? Io ignorantemente non lo sapevo, cioè nel senso che probabilmente stiamo parlando anche di anni dove ero, tu dovevi ancora nascere, io ero piccolo, quindi mi ricordo questo modo di dire. Sono andato a vedere, e grazie per averci informato, lampadine incandescenze e televisori a tubo catodico scaldavano perché sprecavano grandissima parte dell'energia elettrica in calore anziché trasformarla in luce o immagine.
1: Infatti sono tanti, siete in tantissimi a scriverci questo, tanto che quando io ero piccolo non era proprio quei livelli di tubo catodico. Ci sono degli amici.
0: Anche il campanello scalda.
1: Sì, esatto, anche quello, eccolo qui.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Ma cosa dicevano? L'acqua di notte porta la morte. Se osavo chiedere un bicchiere d'acqua di notte era una tragedia. Sul fatto che la luce porta calore devo dissentire con voi, non è una credenza popolare. Luci, le lampadine erano incandescenze,
1: vero,
2: col tungsteno, e quindi riscaldavano e anche
0: scaldavano.
1: Ragione Giacomo.
2: Hai provato a smontare una lampadina appena spenta?
0: No.
2: Ciao.
0: No, un mio amico l'ha fatto, è rimasto attaccata alla lampadina per una settimana.
1: Vabbè, ma anche adesso quelli a LED non è che proprio
0: scottano.
1: Sì, scottano.
0: Allora, Raffaella, tra le cose che scrive nel suo messaggio, dice: mi dicevano pure di stare in penombra che si sta più fresco.
1: Certo, a prescindere. Allora, i nonni, i nostri vecchi, quando dicevano di spegnere la luce che fa caldo, non avevano tutti i torti, perché appunto era un'incandescenza e si disperdeva sotto forma di calore l'energia, quindi tantissimi.
0: Questa è bella. Allora, cioè? Sono nata negli anni 60, ci scrivono. Mia nonna mi diceva sempre che dopo aver mangiato le ciliegie non si può bere, a rischio della vita.
1: Addirittura, no, questa mi manca, delle ciliegie mi manca. Dai, allora, 348-7300-200 i vostri messaggi. Intanto, Senza vestiti, la nuova di Maria Antonietta Colombo. Con gli occhi chiusi.

0: E questi due ragazzi così innamorati sono una coppia, sono una coppia, andranno anche in tour. Allora si comincia dal 20 giugno, quindi tra pochissimi giorni, da Bologna all'Oltre Festival, poi si passa a Napoli il 26 giugno, 27 giugno a Roma, alle Spaghetti Festival, ne abbiamo anche parlato con altri amici artisti nel cuore di Roma, a Trastevere, poi Perugia 28 giugno, 4 luglio in provincia di Ascoli Piceno e poi lì e così a seguire. Quindi un bel tour per Maria Antonietta e Colombre.
1: Evviva, evviva, evviva. Allora, ho trovato quel modo di dire: dopo le ciliegie non si beve acqua. È un falso mito tramandato nel tempo, perché in realtà l'origine della credenza risale al passato, quando l'acqua non era sempre potabile, poteva causare problemi di salute. Quindi in realtà era l'acqua che faceva male. Sì. Se mangi troppe ciliegie, fa al massimo ti viene un po' di mal di pancia.
0: Allora, abbiamo un altro messaggio, un vocale un altro messaggio del nostro amico Paolo. Eccolo qui.
1: Chi è?
2: Uno dei più bei detti romani delle mamme, delle mamme romane, era quello: non portare le botte a casa, altrimenti poi te le do io. Certo.
0: È vero.
2: Questo era un classicone. Perciò quando eri bimbo, magari a Villa Borghese, ti capitava di bisticciare o di sbucciarti un ginocchio, poi dovevi tornare a casa e non dovevi dire nulla, perché sennò tua madre ti dava il resto.
0: È vero. Ma poi perché questa cosa?
1: Ma anche al nord era così: se vai a giocare ti fai male, torni a casa, ti do il resto. Ma scusa, perché è proprio cinismo pure? Vabbè, senti, il momento cover, Leo.
0: Abbiamo una bellissima cover, ne parliamo tra pochissimo, dai. Lenny Kravitz.

0: Allora, da Fly Away a Fly, il passo è breve, la storia di una doppia versione, perché Fly Away di Lenny Kravitz l'ha scritta nel 1998, poi nel 2004, anzi 2024, succede che ci ripensano un po' su, lui e Quavo entrano in studio, in realtà non è una cover, ma è una canzone proprio risuonata con la parte anche di Quavo, e il titolo accorciato diventa Fly.
1: Fly è una sorta di mini rivincita delle cover, abbiamo detto.
0: Brava, esatto.
1: Questa rubrica è la rivincita delle cover, qui mini perché in realtà Lenny Kravitz non ha dato il campionamento, ma è entrato lui in studio a suonare
0: insieme
1: con la sua
0: Quavo.
1: Chitarra e a sì, cantare. Sì, sì. Quindi,
0: senti, bellissima. Allora io sono un po' preoccupato per anch'io. Canti da Monaco di Baviera, sì. Perché ha scritto: ne ho appena mangiato, a proposito di ciliegie, un vassoio di ciliegie, no, un vassoio.
1: Poi ha bevuto l'acqua.
0: Bevuto dell'acqua di Monaco di Baviera. Mi faccio sentire vivo, scrive più tardi per disfare questa credenza.
1: Certo, no, Gianni, mi raccomando, scrivici, perché adesso, capito, rimaniamo un po' così. Allora.

0: mia nonna del 21 costringeva tutti a viaggi in auto in estate a finestrino chiusi perché la fessura porta a sepoltura.
1: Esatto, esatto.
0: Certo che ragazzi.
1: Sì. Va bene. Allora, 348-7300, le raccomandazioni dei nostri genitori e anche dei nostri nonni. Sono simpatici e ci piace tantissimo. Il ballo è cominciato, il sound è quello. Tame Impala con la versione remix di Dracula.
0: Devo prendere la tutina nuova, direi.
1: Sì, quella in latex. Wow, sei con sto caldo.

0: era Loredana Bertè, era anche l'estate 1982 quando si cantava quella canzone lì con una Loredana super grintosa.
1: Lo è ancora.
0: A proposito di live, Ribelle sì. Summer Tour 2026, il 28 giugno è a Bergamo, poi il 4 luglio a Catania e via così, insomma, in giro per l'Italia per Loredana Bertè. Bene, siamo con te. Curiosità, ha trasformato la propria regolarità in cifra artistica, diventando un modello di libertà scenica e personale per molte interprete successive.
1: È il simbolo di libertà, ecco, Loredana Bertè in assoluto, e anche del menefreghismo nei confronti di quello che pensano gli altri. Brava Loredana. Allora, giusto per chiudere il discorso su quello che ci raccontavano i nonni, le mamme, è vero che c'è una sostanza velenosa nei nocciole?
0: Cianuro.
1: Tipo cianuro.
0: No, è cianuro.
1: Capito? Ma chi è che le mangia? Cioè, chi è che mangia i noccioli?
0: Quello che l'ha assaggiato.
1: Esatto, ha fatto.
0: No, in realtà c'è una percentuale. E va bene.
1: Allora, c'è un ultimo messaggio.
0: Chi è?
1: Gabriella, un attimo, eccolo.
0: Sì,
1: qui.
0: Devo staccarlo sto citone.
2: Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao. Allora, ciao Gabriella.
2: I ricordi più belli delle raccomandazioni dei miei nonni. Sì. C'è quello della mia nonna paterna che diceva: ogni volta che si esce bisogna avere sempre la biancheria pulita.
1: È vero.
2: E nuova. E tenere praticamente sempre la carta d'identità postata in mano. Perché non sa mai ti succede qualcosa,
1: certo, sanno chi sei.
2: Tu vai in ospedale e nessuno può criticare negativamente quello che hai addosso.
1: È vero, hai ragione.
2: Bisogna essere sempre una gran signora pure se stai male.
1: Hai ragione Gabriella. Cioè, nel senso, ti succede un coccolone, lo meno dicono. Poverina, però era sistemata a modino, come si dice. Lo dicevano anche la mia nonna, lo diceva sempre.
0: Sì.
1: Si sa mai.
0: Dice.
1: Nonna, ma perché si sa mai? Sai com'è le nonne.
0: Va bene,
1: nonne.
0: Signori, le 14 quasi 24 minuti. Questa è Radio 2, c'è tanta musica, tipo questa qua dei Thundercat, Mac Miller, She Knows Too Much. Canzone che ascoltiamo adesso. Bella, alright. Senti com'è.
1: Alright, ti ha detto ok.
0: Ok,
1: all right.
0: Yes, ok, bro.

0: Immaginatevi di essere seduti con un aperitivo Los Angeles Club Jazz Funky. Questa è la musica che sicuramente potreste sentire.
1: Sì, anche perché bello, insomma, lui, Mac Miller, scomparso nel 2018, è probabilmente questo uno dei brani più ricordati, appunto, per la scrittura e questo sound di cui parlavi.
0: Allora, a proposito di sound, esatto, chissà in quanti ieri
1: sì,
0: eravate lì alla capitale, eravate lì allo Stadio Olimpico di Roma per una storia importante, World Tour, la tappa romana di Eros, sì, Ramazzotti.
1: Fantastico, erano in 42.000 ieri, soprattutto.
0: Tu c'eri?
1: No, non c'ero, mi sarebbe piaciuto, devo essere sincera, perché Eros, so, poi di Eros conosco quasi la discografia.
0: Potevi andare,
1: sì,
0: no, uno compra il biglietto e va.
1: Hai ragione, però se tu te ne accorgi dopo, dici, ma non lo potevi sapere prima? No, perché insomma, poi di Biagio so tutte le tappe.
0: Lo so, ma io so Eros.
1: Eros.
0: Comunque,
1: allora, sì, no, lui si è presentato, mi chiamo Eros, vengo da Cinecittà, non ho più 20 anni, appunto un po' i ricordi, ma voglio morire sul palcoscenico, perché la musica è la mia vita. E poi ha iniziato con canzoni come Adesso Tu, Fuoco nel Fuoco, insomma parliamo proprio della storia della discografia di Eros Ramazzotti.
0: Due omaggi a due grandi leggende, da una parte Pino Daniele con Sonamo e dall'altra No Woman No Cry, Bob Marley.
1: Sì.
0: Quindi anche qui ha ripercorso qualcosa che gli appartiene, che fa parte del suo cuore, sì, no? L'amicizia con Pino Daniele e probabilmente anche quella musica lì che ascoltava, quel reggae dalla Giamaica.
1: Proprio quella. A proposito di Olimpico, sembra che arriveranno gli Oasis. L'avevi raccontato tu, Julian, era stato fermato in vacanza.
0: Ne avevamo parlato perché era qui a Roma uno dei due fratelli e lui aveva fatto questa... Non si era capito se era una battuta o era seria. Comunque ha detto, verremo a suonare qui a Roma.
1: È proprio così.
0: E quindi...
1: sembra che l'annuncio verrà dato a settembre,
0: sì,
1: e per raggiungere un numero maggiore di spettatori si pensa ad uno stage, quindi un palco circolare come ha fatto appunto Ed Sheeran a suo tempo, e quindi raggiungere quasi 200.000 spettatori. Questo è l'intento, insomma,
0: degli
1: Oasis.
0: Mamma mia. Beh, io lascio anche casa se volete.
1: Esatto.
0: La lounge.
1: Arriva Eros Ramazzotti, un'emozione da sempre.

0: quella.
1: Grande Eros, ti si vuole bene, ti si vuole bene. Io mi ricordo quando Eros andò al primo festival di Sanremo, praticamente.
0: Ragazzino.
1: Sì, Terra Promessa. Da quel giorno, anzi dal giorno dopo, tutti i ragazzini, noi eccetera, tutti a tagliarsi i capelli, c'era proprio la moda capello Eros Ramazzotti cortissimo, in più giubbettino con collo rialzato, cioè lui ha fatto tendenza in 3 minuti di esibizione.
0: Bravissimo,
1: grande Eros.
0: Molto molto bene. Allora, intanto voglio salutare un nostro amico Fabio, adesso voglio per essere precisi, sì è Fabio, è perché lui è proprio un meteorologo, quindi grazie Fabio, ci ha raccontato una serie di cose, ci ha dato una buona notizia, attenzione Julian, ci ha raccontato qui al 348 7300 200 che oggi è la giornata più fresca delle prossime 15.
1: Quindi,
0: è una buona notizia,
1: grazie
0: perché
1: Fabio,
0: oggi è più fresca di quelle che verranno,
1: perché esultiamo. Yuhu.
0: Allora ha detto che comunque 40 gradi soprattutto su Roma non sono così così diciamo possibili, è abbastanza raro, però sicuramente avrà una persistenza piuttosto lunga questa ondata di caldo che arriva dall'Africa, quindi insomma l'anticiclone africano.
1: Va bene, allora cambiamo argomento, perché a smontare il mito della pet therapy casalinga è uno studio della Open University nei Paesi Bassi, ok?
0: Sì.
1: Nei momenti di forte stress interagire intensamente con un gatto amplifica le nostre emozioni negative, e se i cinofili pensano di esultare si sbagliano, nemmeno i cani fanno miracoli.
0: Sì, esatto, cioè quello che noi abbiamo sempre creduto, cioè che abbracciare forte il proprio gatto, anche il proprio cane ci facesse bene, non serve a niente. Anzi, peggiora, perché probabilmente i gatti, come i cani, hanno una sensibilità tale da in qualche maniera ricevere il nostro stress e quindi viverlo anche loro in qualche modo, mi viene da pensare così, perché insomma hanno una tale sensibilità che...
1: Allora, diciamo che l'interazione nei momenti relax fa bene, no? Perché comunque
0: rilassa,
1: fa bene, eccetera.
0: Ecco.
1: Quando entra in gioco lo stress, cambia tutto.
0: Sì,
1: okay?
0: È perché loro
1: tipo tu prendi i gatti, sono delle creature, io ne ho 3, no? Il gatto è tranquillo, si siede lì vicino a te, tu lo accarezzi, pensi di rilassarti, ma in realtà mentre lo accarezzi amplifichi i pensieri tuoi negativi che già avevi prima.
0: Sì, perché un po' il gatto ti porta, perché è morbidoso.
1: Sì, io ad esempio ho il Maine Coon, quello grande, che è lui che accarezza.
0: Sì. E beh, cioè, t'abbraccia pure.
1: Ed è più stressato di me.

0: Heroin, forse l'anima più intensa di questa straordinaria band in Maroon 5, che ormai sono in una dimensione pop globale. C'è un bel tour che sta girando diverse nazioni e segnatevi questa data se vi piace il genere: 25 giugno Milano, Ippodromo SNAI, San Siro, il live dei Maroon 5.
1: A proposito di live e Milano, mi è fatto venire in mente una cosa. Sembra, attenzione, sembra, dicono che, abbiamo parlato degli Oasis l'anno prossimo, sembra che Madonna, che appunto il 3 luglio uscirà il nuovo Confession Dance Floor, la parte 2, sembra che Madonna con un World Tour toccherà la città di Milano l'anno prossimo, quindi i fan scatenatissimi sono già pronti lì col telefono in mano.
0: Sai cosa canteranno? Oh mia bella Madonnina.
1: Okay, no, te lo dico, non scherzo, perché io l'anno scorso quando uscì la notizia io mi collegai immediatamente, credetemi, io non ho trovato un biglietto. Quindi, cioè, non ho trovato un biglietto dopo 4 minuti, mi sono collegata dopo 4-5 minuti.
0: Cioè, qui, sapendo che sei in odore di uscita, di apertura, tickets, eccetera, ti devi collegare una notte prima.
1: E ci sono però delle persone che sono particolarmente capaci nel fare questo tipo di manovra informatica e essere lì primi in fila. Per esempio, il mio amico si è collegato, era tipo in fila, era tipo numero 1350, l'ho rimasto in fila tutto il tempo fino a quando mano a mano non sono scalati i biglietti.
0: Sì, poi è morto.
1: Infatti, non c'è
0: un'altra storia.
1: Perché ha mangiato il nocciolo delle ciliegie. Questa è una brutta storia. Meno male che arriva la bella musica. Quella di Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello, signorita, o la signorita.
0: Ecco, mai portare le ciliegie quando si è in fila.
1: Quello era, non erano le banane a Palermo, le ciliegie in giro, che dobbiamo fare?

0: Bella è bella. Okay. Questo è il nostro ormai modo di dire, perché tutta la musica di Radio 2 ci piace e come sempre ringraziamo, auguriamo buon lavoro Lorenzo Lucidi e tutta la squadra dell'ufficio musica.
1: Cioè, ti rendi conto, l'ufficio musica ascolta ogni giorno, sceglie la playlist, no? Potete immaginare
0: un lavoro,
1: le teche della musica di Radio 2.
0: Tu sai che io ieri ho incrociato Lorenzo Lucidi, responsabile musica, lui ormai non parla, canta. Cioè, come stai? Bene, grazie. È così, perché lui vive di musica. Daniela ci scrive: a proposito di live, io stasera a Firenze vado al concerto di Cesare Cremonini.
1: Wow.
0: Ciao Daniela!
1: Sì.
0: Fai bene.
1: E preparati, Daniela, perché quando è stato qui a Roma al Circo Massimo, si è bloccata a Roma, eh?
0: Beh, bloccata, okay, due date bellissime, grande Cesare.
1: Mentre ho visto le immagini della sfilata del brand di cui è il direttore artistico Achille Lauro.
0: Com'era?
1: Possiamo dire. Pazzesca.
0: Cioè, ma scusa, la sfilata è durante
1: c'era lui, okay. Cantava o non so se lui cantasse in diretta o fosse la sua base.
0: Va bene.
1: E c'era la sfilata di super top model, abiti meravigliosi, ragazzi, che ve lo dico.
0: La Nazzaro, però chiamatemela.
1: Mamma mia,
0: ci
1: fermiamo un attimo, c'è la reclam. Sì, sì.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Torna il Caterraduno! Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar! Caterraduno 2026 è solo su Rai Radio 2!
6: Radio 2 Music Room.

0: Malika Ayan.
1: Ha un tour.
0: È anche una possibilità.
1: È una possibilità.
0: La canzone.
1: Il tour parte da Fermo, sì. E poi nonostante la... Stante la città di primo novembre, stante la città, poi si muove, va. Volevo dirla sta battuta.
0: No. Ma era bella.
1: Era bella.
0: Siamo un po' cinici, perché noi siamo una coppia artistica cinica.
1: Parte da Fermo fa ridere. Scusa Malika.
0: No, è vero.
1: Scusa.
0: Però Malika, chi si vuole bene, quindi certo. Accetterai anche la nostra Verve. Come avranno fatto i Verve a proposito?
1: Mi
0: ha parlato di Oasis, un'altra band.
1: Sì, lo so. Boh. No, parliamo
0: vabbè,
1: di scienza. Scienza.
0: Qua siamo una collega.
1: Sì, di chi?
0: Nostra.
1: Ma di che?
0: Secondo Harvard, questa nostra collega è la nuova Einstein.
1: Ah, vabbè, ragazzi. Allora, certo. È una sorta di, considerate la reincarnazione di Einstein. Lei si chiama Sabrina Gonzalez Pateschi.
0: Pasteschi.
1: Pasteschi.
0: Sì.
1: Allora, lei è una fisica teorica di 32 anni. Pensate un po' che quando era piccola, sì. La ragazza, cioè, quindi, se avete questo tipo di talento, due domande dovete iniziare a farle. Ha costruito e pilotato da sola un aereo, cioè se l'è costruito e se l'è pilotato da sola quando era una bambina, in pratica. E questo perché ha comunque un talento innato.
0: Nasci
1: ingegneria.
0: Poi inaspettatamente è stata bocciata al MIT. Allora ha dimostrato il suo valore con un video del suo volo, quindi l'hanno ammessa e si è laureata con il massimo dei voti. Cioè non molla niente.
1: Sì, è assolutamente un genio assoluto. E fa piacere, insomma, che sia una donna, permettetemi, insomma, anche questo. Ed è molto bello perché per tanti aspetti, ovviamente, ricorda il talento di Einstein.
0: Ricorda quello lì, infatti, sì. Jeff Bezos si è subito accorto di lei e l'ha personalmente invitata a unirsi al suo gruppo di lavoro.
1: A proposito di Jeff Bezos,
0: a noi non ci ha chiamato.
1: No, non ci ha chiamato. Devo raccontarti una cosa che ho letto su Elon Musk. Che è un amico di Jeff Bezos.
0: Su Elon Musk, l'ha tatuato?
1: No. Su Elon Musk, che sono amici di patrimonio.

0: Bryan Adams, Run to You, ragazzi, 1984, anche lui, Run, va in tour, cioè
1: è
0: un
1: vero.
0: Roll with the Punches Tour, cioè Roll with the Pugni Tour, è una cosa proprio amichevole.
1: C'è da, cose da, da uomini.
0: Da St. Louis, però, il 24 luglio, e ecco, poi rimane
1: se,
0: lì.
1: Allora, se parti. Siete dalle parti di Wichita, 25 luglio, poi c'è Tuckerville, Austin, Wichita.
0: Austin, certo.
1: Tu continua a parlare, che poi, se no, ci scrivono,
0: anche Sudbury,
1: ci massacrano.
0: Vabbè, ho capito.
1: No, io adesso devo capire dov'è Wichita.
0: Tanto non c'è, cioè, inutile che ci andate, fa troppo
1: Wichita,
0: caldo.
1: Wichita, comune in Kansas.
0: È un comune
1: in Kansas.
0: Vabbè.
1: Dove abiti? A Wichita. Okay. Non chiedermi come si chiamano gli abitanti.
0: Allora, rimaniamo in America. Vi avevo lasciato dicendo, devo raccontarti qualcosa, ho letto su Elon Musk.
1: Vai.
0: Allora, Elon Musk è ufficialmente l'uomo più ricco della Terra, è diventato bilionario. Cioè, lui ha superato i 1.000 milioni di dollari. Intanto... cioè il bilione si scrive con 12 zeri,
1: ma io credo non abbia bisogno di scrivere.
0: Vabbè, comunque la cosa simpatica è che lui vivrebbe il tempo che lui impiegherebbe per esaurire il suo patrimonio spendendo $1 milione al giorno, cioè uno spende $1 milione al giorno, lui impiegherebbe 2740 anni, cioè lui può vivere lui, la generazione, le altre
1: generazioni,
0: quante generazioni, abbiamo perso il conto.
1: Allora, abbiamo anche calcolato, essendo più o meno la popolazione globale intorno agli 8 miliardi e mezzo di individui, se tutto il suo patrimonio, è logico che non è in liquidità, è in azioni, è in imprese, eccetera, ma vendendo il tutto, ottimizzando dal punto di vista economico in soldi, trasformando in soldi, ogni abitante della Terra potrebbe ricevere dai 120 ai $140.
0: Ti rendi conto che c'è gente che veramente vive con oltre, con meno di 2 euro tra un po'. Comunque il suo patrimonio è equivalente al PIL di un paese come la Svizzera, e tutta la somma che l'Unione Europea ha promosso per mobilitare ai tempi del Green Deal. E poi senti questa, il suo patrimonio è quanto basta per comprare 2 volte l'intero patrimonio immobiliare della città di Roma, cioè 2 volte.
1: Bene.
0: 2 Roma.
1: Allora Elon, ragazzi, visto che ogni tanto so che ci ascolti, se ti avanza quel milioncino, via Asiago 10. Nel frattempo Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: sì. Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde. Bella, bella.
1: Genzi, a noi Rose Bonnie Villain, Clyde. Siamo io e te, Bonnie e Clyde.
0: Ah, fantastico. Allora, intanto auguri. Rose Villain è diventata mamma, dai, una settimana fa.
1: Auguri, mami.
0: È bellissima. E poi questa canzone, insomma, è l'ultima sua partecipazione a Sanremo, che poi sembra è l'anno scorso, 2025. È passato già.
1: No, 2026.
0: No, 2025.
1: 25. Volevo certo. Allora, sai cosa facciamo? Sì. Da Rose Villain andiamo in Corea, che c'entra niente.
0: Vabbè, ma lei è internazionale, quindi ci
1: però sta. C'entra perché è la CJ Ham, che è questa casa di produzione, quella che ha fatto anche Parasite, questo film, questa serie, insomma, per chi piace il genere, che ha avuto un grandissimo successo. Loro girano in una stanza, cioè praticamente i film vengono realizzati grazie a un programma di intelligenza artificiale nello spazio di un solo studio, ok? Sì. Quindi senza i mega studi come si faceva una volta, gli studios americani, certo. No? Che sono dei complessi industriali enormi.
0: Ma anche la stessa Cinecittà di Roma,
1: la stessa
0: esempio,
1: Cinecittà,
0: no?
1: Quindi tutto viene generato dall'intelligenza artificiale, eccetto gli attori. Quindi gli attori sono veri, però tutto ciò che è costruito intorno è... Prima si utilizzava il green screen, cioè tipo anche gli ultimi episodi di Guerre Stellari, ho visto un docu molto interessante dove gli attori hanno recitato per tutto il tempo isolati da soli, cioè c'era l'attore singolo, il green screen, e dovevano simulare come se ci fossero
0: comunque tanto
1: determinati oggetti e situazioni.
0: Tanto di cappello al talento, perché una cosa è recitare interagendo con qualcuno, una cosa è recitare con nessuno pensando nella mente interagire con qualcuno. E comunque, se ci pensi bene, e ormai con l'intelligenza artificiale riescono a fare qualsiasi cosa, però quanto lavoro in meno c'è, perché già per costruire una serie di capannoni, tutte le maestranze.
1: Comunque i coreani ci insegnano qualcosa anche con Squid Game, che a livello globale è stato l'assoluto il più visto sulle piattaforme. Se non siete mai stati a un rave, andatevi a vedere Free Party e Folk History, uno dei migliori documentari sulla cultura underground.
0: Ma però arriva Somber qui su Radio 2.

0: Sombra Potential, questo è il titolo della canzone. C'è un tour anche per lui, se siete dalle parti. A me fa sorridere perché però c'è dell'internazionalità,
1: certo,
0: cioè adesso visto che comunque no, c'è anche questo accordo Stati Uniti Iran. Ieri mia moglie mi ha guardato e mi ha detto: allora si può andare in giro per il mondo? Gli ho detto: calma, con calma, si può fare tutto. Quindi 22
1: ecco.
0: luglio, città del Messico, al Pepsi Center WTC. Cioè non è che fai il concerto a locale.
1: Tu immagina quanta gente ci sarà.
0: Tu pensa al caldo.
1: Vabbè, di sera.
0: Io ho sempre quella roba lì, c'ho in testa.
1: Hai parlato di caldo, e se parli di caldo, parli di estate, parli di tormentoni.
0: Wow. Però allora
1: abbiamo
0: grazie
1: la sigla.
0: E certo, grazie al nostro Leonardo Cariotti. Bravo Leo.
1: Abbiamo la
0: sigla. Il siglaiolo dell'estate, bellissimo, ha colpito ancora. Allora, tormentoni.
1: Oh.
0: Allora, 2005 esce una canzone firmata dai Negramaro, Giuliano San Giorgio e i suoi ragazzi, che si intitola Estate.
1: Ciao, proprio così.
0: Quell'estate lì, cara Manila, loro partecipano al Festival Bar. Premio come rivelazione di quell'edizione, quell'edizione vinta da NEC con Lascia che io sia, te ricordi?
1: Certo,
0: Lascia che
1: come
0: io
1: no,
0: sia.
1: Certo.
0: Ok, e quell'estate lì questa canzone sovverte un po' tutte le regole, però.
1: Sì, poi tra l'altro è una canzone che proprio è girata a Porto Cesareo, devi sapere, uno dei posti più belli del Salento.
0: Il video.
1: Sì. Il video è davvero iconico, e tra l'altro questa canzone è poi fatto da traino a altri poi grandissimi successi della band, dell'album appunto Mentre tutto scorre, che resta poi quindi in classifica per 89 settimane consecutive, disco di diamante, oltre 500.000 copie vendute, e poi con l'avvento dello streaming è arrivato al doppio disco di platino.
0: E quell'estate sovverte tutto, perché andavano i ritmi latini come tormentoni, in questo caso i Negramaro ci regalano questa canzone qui.
1: La melodia dei Negramaro.

0: Senti un po'.
1: Back to Kiss. Harry Styles.
0: Dance No More. Allora, perché abbiamo disannunciato con lo
1: guarda, chi c'è? Scusa, c'è Giuseppe Caporale, credo, la visual per gli amici del 202. Guarda.
0: Sì, abbiamo appunto questa notizia. Allora, chi non ha mai sognato di baciare il proprio idolo proprio con delle labbra vere in qualche modo? A Londra c'è una fila tipo i Musei Vaticani a Roma, nonostante il sole e il caldo, perché è apparso un poster di Harry Styles con delle labbra vere, cioè vere, tridimensionali, chiaramente sono fatte in silicone, però sono labbra, danno proprio l'aspetto delle labbra vere con la faccia di Harry Styles, tutte in fila per baciare queste labbra.
1: Sì, no, ce ne sono una serie appunto di questi poster, però voglio, cioè non è che sia tanto, come dire, A, educativo, e B,
0: ma sai, anche un modo divertente, non
1: se
0: so.
1: Tu pensi a quella che arriva con l'herpes, dà quel bacio lì e poi alle tutti quanti dietro a ruota.
0: È chiaramente una
1: igienicamente parlando, insomma.
0: No, vabbè, io non so igienicamente come si stanno comportando. È pur vero che è chiaramente una trovata di marketing, una trovata pubblicitaria.
1: Vabbè, un'installazione urbana pop.
0: Però, insomma, la domanda che ci stiamo ponendo noi,
1: noi eredi di Einstein.
0: Esatto, quale poster, cioè se aveste la possibilità di baciare un idolo, realmente chi sarebbe?
1: Io ce l'ho.
0: Gelo, ma lo sappiamo.
1: Sì, però volevo chiedere, volevo sapere se è in programma un poster di Elodie qui in Italia. Chiedo per degli,
0: anche Elodie,
1: chiedo per degli amici.
0: Va bene. Allora siamo curiosi di conoscere magari i vostri idoli, quelli per cui fareste una fila del genere. Per
1: vedi come stai bene in video.
0: Sì,
1: ti stavo guardando.
0: Quasi quasi faccio anche Miss Italia.
1: Potresti lavorare in televisione.
0: Dai, sto scherzando.
1: Potresti anche vincere Miss Italia.
0: Chissà. Sheryl Crow qui su Radio 2, It Makes You Happy. Potrebbe rendervi felice baciare le labbra del vostro idolo, perché no?
1: Ma che scherzo.
0: Si canta lei.
1: Cariotica, quello di Vasco. No.

0: Sheryl Crow 1996. Ma perché questi artisti mi fanno i tour solo negli Stati Uniti? Che io
1: perché,
0: l'ho capito.
1: Perché hanno il volo costa tanto. Invece dovete sapere che Julian comunque ha acquistato una buona tariffa per andare a New York. Adesso voi non riuscite ad acquistarla una buona per venire a Roma? Domanda.
0: Brava.
1: Domanda.
0: Allora, manager di Sheryl Crow, mettici un po' di impegno. Allora, qualcuno chiede dove hanno messo l'installazione di Harry Styles? A Londra.
1: A Londra, a Londra.
0: A Londra.
1: Sì, sì.
0: A Londra. Qualcun altro dice ciao. Brad Pitt o Damiano David, Silvia di Roma.
1: Brava Silvia, anche Damiano David, hai ragione.
0: Qualcun altro dice la Nazzaro, però solo se mettono l'installazione all'Incoronato de Foggia.
1: All'Incoronato, una Madonna.
0: Questo è Mariano, che... al massimo Borgo Croci, che non...
1: è praticamente una zona periferica. Comunque siete veramente tremendi, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Arriva ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, grande Nicolò, grande Nicolò. Io devo dire che noi abbiamo, Manila, degli ascoltatori che, l'abbiamo sempre detto, ma sono anche dei buoni autori anche nel segmento comico, eccetera. Parte da Fermo, a proposito di Fermo che dicevi tu prima, arriva Ultimo.
1: Sì, esatto, esatto. È arrivato?
0: Questa non è, sì, no, sì, parte da Fermo, parte, arriva Ultimo, un futuro da stand-up comedian, dice Carlo.
1: Questa è una battuta.
0: Beh, penso che, come dire, Ultimo parte da Fermo, no, è parte da Fermo, arriva.
1: E che è il problema? Vabbè. Sì. Comunque, un saluto a Mariano. Andremo, dobbiamo andare a Manfredonia, ci è andato Max Cervelli, andiamo anche noi. Intanto
0: a Saxa Rubra adesso, GR2, esatto, andiamo.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini in studio. Allarme radicalizzazione jihadista. A Bologna è stato fermato un sedicenne. Ascoltiamo la sede regionale.
3: Simboli riconducibili all'ideologia suprematista, indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile, materiale che la polizia ha trovato durante la perquisizione nell'abitazione bolognese di un sedicenne che è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Sullo smartphone altri numerosi riferimenti alla propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali e di una pistola, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni su sostanze chimiche aggressive e un manuale per il confezionamento di ordigni artigianali. La polizia lo teneva sotto controllo da diversi mesi, da quando gli agenti avevano scoperto il suo nome tra i più attivi nei canali di estrazione suprematista. Nelle conversazioni in cui fa riferimento alla ricostituzione di organizzazioni clandestine e ad azioni violente nei confronti di magistrati e giornalisti. C'era anche il video integrale dell'attentato compiuto a Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019, oltre 50 morti nell'attacco a una moschea. Suprematismo bianco di estrema destra e retoriche jihadiste. Gli esperti di terrorismo la chiamano White Jihad. Da Bologna, Lucia Voltan per il GR2.
2: La morte di Rami El Galm il 24 novembre 2024 al termine di un lungo inseguimento dei carabinieri. La Corte d'Appello di Milano ha ridotto da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e 6 mesi la condanna col rito abbreviato per Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui viaggiava Rami. Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, dimezzati anche i risarcimenti che Fares dovrà dare ai 6 militari dell'arma, non più 2.000 ma 1.000 euro a ciascuna delle parti offese. A pesare sull'affievolimento della pena il riconoscimento da parte di Bouzidi delle proprie responsabilità. Non scapperei più, ma i carabinieri si assumano le proprie responsabilità, ha detto Fares. Ora voltiamo pagina. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Venezia per partecipare al 19° simposio COTEC, la fondazione per l'innovazione che promuove senza fini di lucro la cooperazione tecnologica fra Italia, Spagna e Portogallo. Presenti anche il Re Felipe VI e il Presidente Seguro. Al centro del summit il tema dell'intelligenza artificiale.
4: È un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro quello che il presidente Mattarella lancia dal COTEC di Venezia. L'invito è a non demonizzare il processo tecnologico, ma a valutare con attenzione il quadro in cui si realizza. Il rischio, riflette il capo dello Stato, è che l'IA accresca le diseguaglianze a causa della concentrazione del suo controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
5: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
4: Non ridurre le persone a un processo automatizzato, come ha scritto Papa Leone nella sua ultima enciclica, diventa dunque per Mattarella fondamentale. Nessun paese, sottolinea, può pensare di affrontare da solo una delle grandi prove del nostro tempo.
5: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
4: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
2: La Premier Meloni, ancora impegnata al G7 di Evian, ha accolto con soddisfazione il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extra Unione Europea che soggiornano irregolarmente in Europa. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, sottolinea la Premier, con coraggio, con pazienza, con determinazione, perché la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini punto per punto. Non ci fermeremo, andremo avanti. E soddisfazione della maggioranza, appunto, per l'ok del Parlamento Europeo regolamento europeo sui rimpatri. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi e garantire rimpatri immediati restano le nostre priorità, sottolineano da Fratelli d'Italia. Le opposizioni all'attacco sul DL accise dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento, dopo un'interlocuzione tra governo e Quirinale. Sciatteria surreale, dicono i 5 Stelle. Maggioranza costretta a correggere se stessa, aggiungono dal Partito Democratico. Ora ancora cronaca, c'è un'altra vittima sul lavoro, è un operaio travolto da un camion nell'azienda dove era stato assunto da pochi giorni. Ascoltiamo.
6: Il conducente del mezzo pesante non si è accorto molto probabilmente della presenza del suo collega, che è rimasto schiacciato contro il muro e il pilastro dell'azienda, il luogo dove viene ritirato il materiale da smaltire. La vittima dell'incidente sul lavoro, un uomo di più di 30 anni, dipendente della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. L'uomo era stato assunto da pochi giorni. La dinamica dell'incidente ora è al vaglio della polizia locale. Le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravi. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Nel 2026 la Lombardia si conferma la regione italiana con il numero più alto di denunce di infortuni sul lavoro e si conta circa un decesso ogni 3 giorni.
7: Milano, Antonello Marzio, GR2.
2: Disservizio sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza, sospesa questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione sta provocando cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Trenitalia fa sapere che alcuni convogli sono instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire cancellazioni. La linea torna a Music Room adesso, prossimo GR2 alle 19:30.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2 Music Room.

0: Runway. Ragazzi, questo video è spaziale. Lady Gaga, Runway, Radio 2. Yeah.
1: We are back on Radio 2.
0: Wow.
1: Scusa, che portaci la spugnetta qua sul microfono. Che ore sono? 15:39. Sì. Ringraziamo, salutiamo anche la redazione del GR2, sempre pronti a darci l'informazione.
0: Allora, a proposito di informazione, informiamo gli amici di Panama che ci seguono che se avete bisogno di certificati, cose, adesso in questo momento non potete andare a chiedere nulla.
1: Non si fa.
0: Perché oggi pomeriggio il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali dalle ore 14 di oggi, quindi, perché il Panama gioca a 1 di notte ora italiana. Basta.
1: Allora, esordio della nazionale, Coppa del Mondo di calcio, stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. E lì i panamensi sono tutti lì che tifano col Panama in testa, tutta una cosa. È così.
0: Panama in testa. Però fa molto sorridere, però posso dire che è proprio bello quando poi tutto il governo, comunque la popolazione partecipa attivamente. Tu pensa se fosse stata l'Italia, tutti a casa, vabbè, dai, chiudiamo tutto, sì.
1: Via, dai, tutti col cappello d'alpino in testa, dai. Yeah.
0: Fantastico.
1: Però
0: dai,
1: posso dirti una cosa? Negli anni 80, qualcuno di voi all'ascolto se lo ricorderà, quando giocava l'Italia, soprattutto negli anni 80, poi magari anche nel 70, non lo so, ma c'era quella partecipazione.
0: Sì,
1: anche anni 90 ricordo qualcosa.
0: Italia 90, ero piccola, lo ricordo molto bene.
1: Tutti lì al bar con la televisione unica, gruppone di tifosi, eccetera.
0: La verità è che anche quando ha giocato gli europei, gli ultimi grandiosi europei dell'Italia, l'Italia in quel paese si fermava e ti accorgevi che c'era proprio silenzio per le strade, si ascoltava solo la voce della telecronaca in televisione.
2: Vero. Oh, ma sai che domani sono a Bari.
0: Ah, sì, Vasco.
2: Domani sono a Bari, 18-19, capito? Dopo vado poi Ancona.
0: E poi Ancona. Attenzione, perché 24. Radio 2 è radio ufficiale del tour di Vasco.
2: Oh, poi 28-29 vado a Udine con gli alpini, lì, capito?
0: Quindi replichi sempre. Sì, una sorta di rewind.
2: Yes.
0: No? Quella roba lì.
2: Brava, questa canzone qua, andiamo.
0: Eccola. Ciao!

0: Vasco Rossi, ladies and gentlemen. Bella, eh?
1: No, sono rimasta così un
0: basita.
1: Po' basita. Cosa alludeva il... No, niente.
0: Cosa stai parlando?
1: No, con il nostro regista.
0: Carioti che non sia. Cosa fa?
1: Carioti che non sia. Lasciamo.
0: Senti, allora,
1: lasciamo
0: festival. Parliamo di musica. Noi siamo anche un'agenda utile.
1: Sì.
0: Programma di servizio. Festival oggi, domani, dopodomani. Sequoia. Allora, vi segnaliamo tra i tanti. Sequoia Music Park. Ieri sera partita la sesta edizione del festival con il trio hip hop irlandese Knick Up, rassegna che negli ultimi anni si è affermata come punto di riferimento nel panorama nazionale, offre un'esperienza immersiva in cui pubblico e artisti si incontrano in un contesto naturale unico e c'è questa connessione diretta con l'energia del live. Domani tocca a Kid Yugi, poi ancora Mac DeMarco, Of Monsters and Men, Subsonica, New Genea, Fulminacci, gli Idols e tanto altro fino al 23 luglio.
1: Mentre andiamo a Bari, il Bari location in realtà non soltanto provincia barese, da domani inizia il Locus Festival, tantissimi nomi, da Joe Legend, pensa un po',
0: sì,
1: Mannarino, Sean Canensi, tutto questo si concluderà il 2 settembre, quindi una lunghissima estate.
0: Ok, Ferrara Summer Festival, sabato 20 si balla al ritmo di Paul Kalkbrenner, tedesco, DJ, produttore e musicista, collega di Carioti, tra i più celebri della scena techno contemporanea, e adesso mettiamo un disco.
1: Rich.
0: Eh?
1: Rich.
0: Ah, pensavo
1: fosse... Intitola così, no.
0: Entra la geisha.
1: No.

0: E The Wall, Grace Abrams, quel pop minimalista che ci piace tanto. Questa è Radio 2, 15:52, vado di sigla,
1: sì.
0: Pillole musicali sotto l'ombrellone.
1: Wow, allora cominciamo con i Backstreet Boys, uscito a Bottle Up per la colonna sonora, appunto, dicevamo, di Paw Patrol, The Dino Movie. A settembre poi daranno invece via la residency europea, alzando il sipario sullo spettacolo Into the Millennium Homecoming, live in Germany.
0: Notizie di un nostro collega Linus, nuovo direttore artistico della Milano Music Week. Dal 16 al 22 novembre il quartier generale sarà la Fabbrica del Vapore a Milano, e buon lavoro a Linus.
1: Notizie invece di casa nostra, perché cominciano i Team Summer Eats a Roma dal 21 al 24 giugno in Piazza del Popolo, conducono Carlo Conti e Andrea De Logu, saranno 80 gli artisti per questa quinta edizione.

0: Esatto, tipo slogan.
1: Bello il video.
0: Ma
1: bello.
0: Video ambientazione anni 50.
1: No, estetica degli anni 50. Degli anni 50.
0: 50? Sì, sì, ci sta. Comunque loro sono in tour dagli anni 50. No. Allora, il 20 giugno Norfolk Arbor Fest.
1: Sono ancora vivi, sì.
0: Ma tu scherzi? Assolutamente, assolutamente vabbè. Sì.
1: Comunque bene, è stato bellissimo. Adesso ringraziamo
0: tutti.
1: Grazie, grazie a lei, grazie a tutti. Esatto. Alessandro Mendolare e Simone Dell'Orca per quanto riguarda la parte tecnica.
0: Sì, per la pazienza anche ringraziamo la visual Giuseppe Caporale, detto anche tornatore.
1: E anche la nostra squadra, torniamo domani alle 13:45.
0: Baci.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. 22.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
6: 2-2. Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70, tuo a soli 449 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
7: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 16.

0: Stai ascoltando il peggio di Lillo e Greg 610.
1: Scoprire qual è lo sponsor che ci sostiene quest'oggi qui a 610 su Radio 2, quindi la parola a Greg.
2: Gelani Sport è sempre con te anche quando non vuoi. Acquista con serenità, con minime pendenze legali, la tua nuova auto e potrai montare da solo il tuo airbag preferito assieme al tuo edicolante di fiducia. E da oggi con la formula Daddy and Kid, tuo figlio può interagire con la tua guida da remoto direttamente da casa grazie a un semplice telecomando WWP. Inoltre avrai 3 schede smagnetizzabili usa e getta e 24 ore di collegamento a internet a macchia di leopardo. Gelani Sport, quando meno te lo aspetti.
1: Grazie Gelani Sport per sostenerci.
3: Carolina, questo... che grazie. Cioè, io
1: ci pagano.
3: Ho capito che lo sponsor ci paga, però io vorrei anche capire cosa vendiamo, perché stiamo vendendo qualcosa.
2: Della Gelani Sport per le automobili.
3: Ma io non l'ho capito però. Quindi Gelani Sport acquista con serenità, con minime pendenze legali. Che vuol dire con minime pendenze? Che un po' di pendenze legali ce l'hai.
2: Però ridotte al minimo.
3: Ma io non vorrei averle per niente, scusa. Perché devo avere pendenze legali se compro qualcosa? Scusa, non ho capito. Quindi acquista con serenità e poi con minime pendenze legali, quindi con un po' di con qualcosa c'è la tua nuova auto
2: da solo
3: il tuo airbag preferito. Ma perché me lo devo montare io l'airbag? Scusa,
1: no, ti aiuta l'edicolante.
2: Sì, col tuo edicolante di fiducia.
3: Ma il mio edicolante di fiducia non lo so se sta a montare gli airbag, che so io.
2: Vabbè, però è un'opportunità che ti
3: ma non è un'opportunità, io lo voglio già montato l'airbag su una macchina se la compro.
1: Mamma mia,
3: ma che esigente. Scusa, anche perché non lo so montare io né tantomeno l'edicolante di fiducia. Poi che è sta formula del Gen Kid? Tuo figlio può interagire con la tua guida da remoto?
2: Sì, direttamente da casa grazie a un semplice telecomando.
3: Cioè io sto guidando e c'è mio figlio da casa con telecomando che mi cambia la traiettoria della macchina.
2: Sì.
3: Ma è pericolosissimo. Vabbè, ma è una cosa tremenda.
2: Però è una cosa per interagire con i figli.
3: Ma non voglio dire, ma con mio figlio ci parlo al limite. Ma che perché?
2: Ma dipende da quanti anni ha tuo figlio.
3: 6 anni. Immagina un telecomando in mano a un bambino di 6 anni che no, è una cosa assurda.
1: Ma
3: saprai,
1: ragazzi, anche 6 anni ormai sono veloci.
2: Sì, che sono abituati con i videogiochi.
3: Sì, vabbè, certo. Se poi dice inoltre avrai 3 schede smagnetizzabili, usa e getta, e 24 ore di collegamento ad internet a macchia di leopardo.
2: Sì.
3: Ci sono 24 ore collegato ad internet, ma decide lui dove andare.
2: Sì, random. Per un periodo poi.
3: Vabbè, sì. E poi si blocca. Non lo so.
1: Vabbè,
3: sì.
1: Noi sosteniamo Gerani Sport. Grazie. Certo.

Ed è arrivato il momento qui a Lillo e Greg 610, programma che va avanti da 21 anni su Radio 2, di lasciarla per qualche secondo, come facciamo sempre, però per collegarci con diverse radio con cui 610 va a gemellarsi, e questa è la volta di Radio Canzoni di Natale che saltano e Uva per ignoranti.

0: E questa era Astro del Ciel. Io sono DJ Astor e voi siete sintonizzati su Radio Canzoni di Natale che saltano e uva per ignoranti.
1: Tocca a me?
0: Sì, sì, dici chi sei e dove chiami.
1: Alfio.
0: Buongiorno Alfio. Lo sai che la parola zibibbo deriva dalla parola araba zabib, che significa uvetta o uva passita?
1: Ma che me frega, me fammi il quiz che voglio vincere i soldi.
0: Ok, facciamo il quiz. Per ogni risposta giusta ti aggiudichi 100 euro. Sono 5 domande, quindi vuoi vincere?
1: 1000 euro.
0: No, 100 per 5 fa?
1: 10.000 euro.
0: Ma no, quanto fa 100 per 5?
1: Mi fai giocare sì o no?
0: Vabbè, sarebbero 500 euro, vabbè, ok. Per 100 euro si dice se io venissi o se io verrei?
1: Che significa?
0: Come si dice in italiano, se io venissi o se io verrei?
1: Ma che verbo è?
0: Venire.
1: Se io venivo?
0: No, quello è imperfetto.
1: Oh, ma che vuoi, ho vinto o no?
0: Mi spiace Alfio, non hai vinto nulla, però posso dirti che la vite è una pianta perenne e la sua coltivazione è iniziata circa 8.000 anni fa nel vicino Oriente.
1: Ma sti cazzi, di che stai a parlare?
0: Di uva.
1: Buona l'uva, a me mi piace tanto.
0: E allora per Alfio e per l'uva ascoltiamo Let It Snow di Frank Sinatra.
1: Ma che, parli turco?
0: Qui

0: And since we've no place.
1: Radio 2. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Radio 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

0: soprattutto, visti i tempi di seduzione online, è tornato a trovarci Rocco Web.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ciao Rocco, tutto bene?
1: Ciao, tutto bene, sì, se no ci tengo a dire che insomma, ecco, dopo il mio passato di Playboy mi sono dedicato un po' al,
0: diciamo, al prossimo.
1: Ho tirato un po' i remi in barca, diciamolo. E mi piace aiutare, insomma, altri uomini a sedurre, perché la seduzione è importante, non ha niente a che fare con l'aspetto fisico, è proprio un fatto, diciamo, di empatia romantica, ecco.
0: È vero, è vero. Allora, linee intasate come al solito quando annunciamo sui social che ci sarà Rocco Web. Sentiamo chi è stato il fortunato. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Ciao.
2: Ciao, ciao, sono Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao, chiamo da Cortona.
1: Dimmi Mauro.
2: Allora, Rocco, io volevo dirti, c'è questa ragazza che ho conosciuto in discoteca ieri.
1: Sì.
2: C'è stato un gioco di sguardi, diciamo, niente di più, però adesso dopo un po' di ricerche io l'ho trovata su Facebook e le ho chiesto l'amicizia. Lei mi ha accettato, però vorrei scriverle qualcosa per rompere il ghiaccio, ma non so che cosa scriverle.
1: Sì, bello, guarda, se c'è stato un gioco di sguardi devi citare i suoi occhi in qualche modo, questo è un grande classico.
2: Gli occhi?
1: Gli occhi funzionano sempre.
2: Sì.
1: Allora, cerca una sua foto dove si vedono bene gli occhi e scrivele sotto: ieri ho guardato le due stelle più belle.
2: Ma, cioè, io devo commentare una sua foto pubblica con questa frase?
1: Sì, sì, fidati. Fidati, guarda, specialmente se su Instagram si è pubblicato una foto sua, sicuramente l'avrà pubblicata, possibilmente è l'ultima foto che ha pubblicato, controlla se c'è una sua immagine. C'è?
2: Sì, sì, eccola qui, sì.
1: Ce l'hai, perfetto. Sì, adesso aggiungi, oltre al manda un altro messaggio e aggiungi gli emoticon, che sono molto importanti: due stelle, due occhi, altre due stelle, ci sei, due cuori, uno giallo e uno rosa. Mi raccomando, deve essere questo, perché c'è un linguaggio specifico, quello degli emoticon, un linguaggio scientifico.
2: Sì.
1: Poi tre cuori d'artificio,
2: tre,
1: una spagnola che balla, una faccia che fa la linguaccia.
2: Okay.
1: Una bandiera dell'Ecuador,
2: sì.
1: E due facce che fanno l'occhiolino.
2: Ok, scrivo questo, perché fino adesso faccio, ma non mi risponde ancora.
1: È scritto tuo padre un ladro?
2: Allora, tuo padre è un ladro, fatto.
1: Ecco, perfetto.
2: Sì.
1: Adesso sentiamo cosa risponde. Dovrebbe rispondere perché, e tu poi rispondi.
2: No, però adesso mi appare una. No. Vedo una schermata, c'è scritto: non è possibile accedere al contenuto.
1: Niente, t'ha bannato.
2: Come? Non è. Però. Mi avevi detto di scrivere questa frase.
1: Sì, perché io, tuo padre è un ladro, lei doveva rispondere perché, e tu avresti risposto perché ha rubato due stelle dal cielo, cioè i tuoi occhi, capito?
2: Però
1: non ti ha dato il tempo, ti ha bloccato prima perché si è offesa su tuo padre. Ti posso dire una cosa, guarda, non è una donna con gran senso dell'umorismo, per cui sicuramente
0: meglio così,
1: meglio così.
2: Vabbè,
1: è andata così.
0: Grazie a Rocco Web,
2: ciao,
0: grazie al nostro ascoltatore, ciao.

0: Continuiamo con la musica perché è tornato a trovarci Pier Manuel Squagliacani. Sembrava un po' di DJ Fiorettino che salutiamo in questa introduzione.
1: Sì, ciao ragazzi.
0: Sembrava un po' di DJ. Ciao Pier Manuel, come stai?
1: Molto bene. Stiamo facendo appunto il nostro giro.
0: Il tour.
2: Ricordiamo che Pier Manuel parla solo italiano, non usa nessun tipo di terminologia anglosassone.
1: Se non serve, no.
2: Infatti, non è un caso che le sue canzoni sono tutte cover, quasi sempre internazionali, straniere, che lui traduce in italiano comunque, perché per lui è fondamentale che si canti in italiano.
1: Adesso con tutta la mia compagnia abbiamo deciso la strategia di mercatistica,
0: questa marketing, no?
1: Questa tempesta di cervelli.
2: Brainstorming.
1: Sì, siamo assieme allo scrittore di copie, al direttore artistico.
2: Copywriter.
1: Sì. Cioè, insomma, l'altro ieri abbiamo obbligato questo colpo del 1983.
0: Un hit.
1: Dimmi che appunto un colpo di Michele Di Gioacchino.
2: Michele Di Gioacchino chi è?
0: Credo sia Michael Jackson.
2: Ah, Michael Jackson.
1: Sì. Si intitola Guglielmina Giovanna.
0: Cioè sarebbe Billie Jean.
2: Ah, Guglielmina Giovanna.
0: Di Michael Jackson. Prego.
1: Sempre versione scavata questa.
0: Scavata.
2: Unplugged forse.

0: allora, dice che sono io.
1: Allora,
0: io,
1: ma grazie,
0: il ragazzo
1: Pierman.
0: Non è mio figlio.
1: Perfetto, grazie, Pierman.
2: Beh, io preferisco quella di Michael Jackson in inglese.
1: Pensa.
2: In inglese. No, ma ti dico, ma non è perché questa sia brutta, è assolutamente.

0: se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su Rai Play Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
6: Il pomeriggio di
7: buon pomeriggio, 16:30 precisi, puntuali, torniamo noi. Oggi è mercoledì 17 giugno, come passa il tempo, ragazzi,
8: Buon pomeriggio, Pippolo Russo.
7: Buon pomeriggio, Camilla Ferranti, che bello rivederti. Oggi tu elegantissima.
8: Grazie.
7: Cioè, l'ho detto prima di iniziare la trasmissione, ho detto: ma vuoi avvisarmi quando tu vieni elegante e io vengo vestito da barba papà?
8: No, ragazzi, c'è una ragione. Al terzo giorno ho detto: basta, adesso ho un'identità. Ora sono io, oggi sono io e sono tornata precisa. Quindi nero, bianco, bianco, nero. Volevo dare il benvenuto al Digno, finalmente arrivato. Grazie di questo calore così improvviso, inaspettato.
7: È vero, salutiamo tutti voi che ci state ascoltando, anche guardando, insomma, in qualsiasi posto vi troviate. Salutiamo tutta la squadra. Buongiorno Alessandro Provenzano in regia.
8: Yeah. Salutiamo il mixer Alessandro Amendolara, alla regia che ci sta facendo particolarmente belli nel canale 202 Filomena Vitaliano.
7: Olè.
8: Mentre la cura è di Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
7: Ciao, in redazione abbiamo Eleonora Catapano. Insomma, fino alle 18 stiamo insieme. Leggerezza, brio, parleremo.
8: Lightness.
7: Che ne so, se vuoi parliamo di sci, parliamo di, capito, di Alberto Sordi. Top, c'è un video che sta diventando virale.
8: Grazie che me lo ricordate.
7: Se ve lo siete persi, lo trovate su Rai Play Sound.
8: Era carino,
7: insomma, è meraviglioso.
8: Era carino.
7: O sui nostri social.
8: Ma magari lo è stato Alberto Sordi, un bravo sciatore. Lo sai che sono passati, hanno fatto la statua per i 100 anni adesso,
7: sì,
8: qua
7: sì,
8: a Roma.
7: Sì. È vero. Ma quando scendeva, lui faceva. Andava con la pasta. Era lui e Aldo Fabrizi, capito? Scendevano.
8: C'era energia nell'aria, ecco perché era Alberto Sordi, è l'energia di Alberto.
7: Questa è la nostra energia fino alle 18 insieme, il pomeriggio di Radio 2.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: della piaga businessman. Come mi sono vestita io oggi?
1: Brava, ci sta.
0: Business girl.
1: Salutiamo
0: business
1: tutti girl. I parrucchieri anche, perché molti si sbagliano spesso quando la citano, dito nella piega, sai, queste cose. Quindi salutiamo tutti i parrucchieri che ci stanno ascoltando.
0: Ah, ma oggi mi sono detta una cosa, che lo sai, in Sicilia si chiamano parrucchieria. Parrucchieria, per le invenzioni spagnole che si chiamano peluche, pelucchieri.
1: Pelucheros. Abbiamo capito che ci sono andata la parrucchiere. Va bene. Allora, questa confidenza che noi ci prendiamo a inizio puntata è perché, voi lo sapete, arriva un gingolino particolare che ci spiega esattamente che cosa succede.
2: Chi siete? Cosa portate? Quanto? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Citazione, non ci resta che piangere per darvi il benvenuto, se per caso avete acceso la radio, la TV, perché siamo sul canale 202 in televisione, come dice mia suocera.
0: Beh, siamo belli, ma che belli.
1: Belli, bravi, colti, soprattutto, lungimiranti. Ma perché ogni volta che parlo io fai questa cosa finta?
0: Perché lo hai detto te, perché se lo dicevo io invece no. Vedi,
1: mi prende in giro. Sta parlando Camilla, non mi mettere sui jingle che poi mi dicono che la tratto male, insomma.
0: No. Va bene. Allora, il momento, il momento di farci un po' gli affari vostri. Quindi noi vorremmo sapere dove siete.
1: Con chi siete?
0: Dove andate?
1: Cosa fate? Ce lo dovete dire tranquillamente al 348-7300-200 con un po' di dettagli, un po' di specifiche. Ad esempio, sono in piscina con miei figli, stiamo facendo il bagno perché c'è molto caldo e io leggo e ascolto Radio 2, capito? Poi dopo vado a prendere mio marito in aeroporto. Tu ad esempio, un esempio che potresti fare?
0: Non so, ho comprato adesso un bellissimo vestito, sto passeggiando nella battigia, nel copricostume, soltanto per farlo vedere, potrebbe essere un'idea.
1: Che bello, quelli, sai, la trattativa sul lungomare, no? Capito?
0: Quanto viene? Tipo la sfilatina.
1: 15 euro, tu parti e dici, se guarda, io ho 5 euro, no, ma
0: allora,
1: questo
0: ragazzi,
1: 3
0: ormai
1: euro,
0: si
1: 2
0: parte
1: euro.
0: Da 50 in su, capito? La trattativa è grave ormai.
1: Io se supera i 3 euro non compro niente,
0: no!
1: Capito? No, no, stai scherzando. La cosa bella è quella, trattare.
0: Ma avevi promesso il regalo a fine stagione, ma
1: dimmi. Vabbè, non diciamo cazzo. La cazzata del giorno è offerta da Camilla Ferranti. Dove siete? Con chi siete? Dove andate? Cosa fate? Fatecelo sapere con un messaggio oppure un bel vocalone al numero
0: 3487 300 200.

0: Flash qui a Radio 2, che meraviglia ragazzi, quando sono già le 16, 40 minuti e 30 secondi, spesso diciamo l'ora perché la gente sa, mentre in giro magari c'è qualcuno che ritarda un attimino, sincronizziamo bene gli orologi. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, vi accompagniamo dalle 16.30 fino alle 18 e all'inizio puntata arrivano i vostri messaggi che fanno veramente ridere, alcuni ci raccontano esattamente cosa sta succedendo, a te che dicono ad esempio?
1: È molto carino quello di Gabriella, la salutiamo, dice: amici, vi basta che sono sul divano a rilassarmi ad ascoltare le vostre amabili fesserie? Certo che ci basta, ci piace anzi.
0: Sì.
1: Ciao Gabriella.
0: Brava che ha scritto con rispetto, però con rispetto, certo, perché ci prendiamo in giro tutti, certo, quanti, e va bene. Sentiamo questo, che dice? Pronto, dottore?
2: Ciao ragazzi, Valentina Napoletana a Roma. Uè, sono sei ferma al semaforo, ufficio, spesona settimanale, 40 gradi all'ombra, adesso devo andare davanti al mio palazzo e mettermi in doppia fila per scaricare la spesa. Da noi a Napoli si dice vuotirà.
0: Vuotirà? Spiegacela meglio pure, perché
1: la vorremmo sapere.
0: Non
1: grazie.
0: Facciamo allarmismo. 40 no. gradi all'ombra? No, dai.
1: Ragazzi,
0: oggi era
1: Napoli, no. Napoli, cioè, ci
0: no,
1: sta,
0: però ha detto a Roma, capito?
1: No, Napoli,
0: Roma.
1: Napoli.
0: Napoletana a Roma.
1: Sono,
0: capito,
1: distratta oggi dalla tua maglietta rosa. Non lo so,
0: così, è così, è così. Vabbè, oggi sono, ho questa maglietta color mamma papà e che no, devo fare insomma.
1: No, ma ti ricordi che c'era un pupazzo che si chiamava Pippo Pippo Pippo, che era tutto rosa?
0: Pippo. Certo, me lo ricordo, me lo ricordo assolutamente. Quello era il drive-in, il mitico drive-in. Allora arrivano un sacco di messaggioni, ovviamente, prego prego, questo è appena arrivato, fresco fresco. Innanzitutto Frank ha mandato un messaggio con l'audio che fa ciao, ecco.
1: Ma questi, vabbè, interessante,
0: queste sono le cose che mi fanno più ridere, capito? Dateci un dettaglio, articolate, cosa, contestualizzate dove siete, cosa fate. Ciao.
1: Ma posso chiedere invece la traduzione di questo messaggio? Ciao, i mitici Pink Floyd, Massimo da Padova. Ciao, i mitici Pink Floyd, forse li ascolti, forse. Non lo so, adesso sono confusa da rosa oggi.
0: No, magari
1: c'è qualche assonanza che non va.
0: Magari li ha confusi con i Clash, non lo so. Beh, non lo so. Spiegacelo meglio, perché tanto siamo tutti amici, quindi ce lo puoi spiegare tranquillamente. Vediamo questo, chi è? Pronto? Dottore?
3: Ciao Camilla, ciao Pippo, sono Massimo di Stella.
0: Ah, sempre lui.
1: Ciao.
3: Su Rai Radio 2 mi accompagna dal mattino alle 6 fino adesso.
0: Bravo.
1: Ecco.
3: E sto andando, la mia moglie la raggiungo a spiaggia al Bissola. Io adesso finito di lavorare e faccio il postino. Sono, guarda, stanco morto, vado a riposarmi un po' a spiaggia.
0: Bravo.
3: Una nuotata, una doccia e via. Buona estate a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ah, ciao ciao. Invidia.
0: È bravissimo Massimo di Stella, perché ogni giorno ci manda dei messaggi che ascolta sempre la radio, fa riassunto, poi si va a riposare, buona estate a tutti, come se non ci vedessimo più, capito? Cioè, assolutamente.
1: Ci sta.
0: Aspettiamo
1: sta,
0: ovviamente, i vostri messaggi, i vostri vocaloni al 348 7300 200.

0: Taylor Swift, I knew you.
1: Ma sì, va bene. Tanto la gente è distratta, capito?
0: Ci hanno spiegato. Allora, vuoi tirare? Vuol dire. Vuoi indovinare? No. Vuol tirare? No, che cosa ha detto?
1: E adesso mi sono dimenticato, capito? La signora ha mandato solo 800
0: messaggi. No, era una specifica importante, va bene. Continuiamo con i
1: vuoi
0: messaggi.
1: Vuoi continuare? Una cosa del genere,
0: no,
1: dai.
0: Vuoi
1: Valentina.
0: Indovinare?
1: Valentina.
0: Ce l'ha spiegato. Comunque poi lo recupereremo. I vostri messaggi sono tantissimi.
1: Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? A te che dicono i nostri amici?
0: A me dicono, adesso questo faccio un po' fatica a pronunciarlo. Allora, eccomi. Grazie ragazzi per la bellissima compagnia che mi fate. Fausto, faccio una fatica immensa a dire questa provincia. PG, perché io sono di Trrr, capito? Sai che c'è questo.
1: Tu sei di Terni?
0: Sono di Terni.
1: E quindi non riesci a pronunciare la PG?
0: C'è un odio calcistico. Cioè, è una cosa da quando nasci, che è così, capito? È la fede.
1: Ah, per la questione Perugia, queste cose qua.
0: Certo,
1: ma no.
0: Come Roma Lazio, Lazio Roma.
1: Ma sono superate.
0: Ciao,
1: queste
0: Fausto,
1: cose.
0: Grazie.
1: Ciao, Fausto. Io pensavo PG fosse invece che ne so, che c'è una parola così, PG, capito? GL, queste cose qua. No. Avanti un altro. Dove sei? Cosa fai? Dici un po'.
2: Ciao a tutti. Sto tornando a casa dal lavoro e fa molto caldo qui a Roma.
1: Sì.
2: Sono Barbara, ci sono 36 gradi, una piccola speduzza e poi dopo esco per fare il giro alla sera con la comunità di Sant'Egidio. Andiamo a trovare i nostri amici di strada.
1: Brava.
2: Un abbraccio, ciao ciao.
1: Brava, spendere il tempo anche per gli altri. Ci fa molto piacere condividere tutto questo con l'amica Barbara al 348-7300-200. Poi c'è ancora Vincenzo che sta andando al mare a Rimini, ma c'è coda in strada, non ha preso il motorino e le sta tirando un paio, capito?
0: No.
1: Perché quando la giornata è così, ma che dici, vado in motorino? No, vado in macchina che sono più comodo,
0: bello,
1: tutto quanto.
0: Bello però il motorino con l'aria calda in faccia, con il casco così che ti fa quell'effetto un po' shampoo appena uscita dalla doccia. Bello.
1: Attenzione perché le news dicono che tra qualche ora arrivano i temporali, quindi Ocio che potrebbe fare una bella rinfrescata.
0: Che la prossima settimana arriverà Nigna, dopo Nigna
1: ancora
0: arriva
1: questo Nigno, non ci interessa.
0: La Nigna arriva, la Santa Maria.
1: No, non voglio piogge, voglio brutto tempo perché ci sono un sacco di concerti in giro, serate, di eventi, quindi mi raccomando, dai, uno paga se uno si vuole godere la serata, capito?
0: C'hai ragione.
1: Il pomeriggio di Radio 2.

0: Buongiorno amici di Radio 2.
1: Ciao.
0: Noi siamo due nonne, settantenne, in giro in auto per Torino infuocata.
1: Bene.
0: A ritirare i nostri due nipoti per portarli a casa, dove ci sarà finalmente una piscinotta e una buona cena. Ciao
1: Vilma
0: Torino.
1: Ciao Vilma, un bacione grande alle nonne, che meraviglia.
2: Ritirare
1: i nipoti
2: come
1: perché
2: due
1: sono
2: pacchi.
1: Dei pacchi. Salutiamo tutti i nonni che per una vita dicevano: adesso mi godo proprio, capito, l'età, mi godo il tempo libero, arrivano i figli, capito? Tieniti in cinque nipotini.
2: Ma
1: tutta sono l'estate.
2: Contenti, sono contenti.
1: Ma certo.
2: No, ma sono contenti. La funzione dei nonni è importantissima. Beati chi ce li ha. Leggiamo un altro messaggio che ci è arrivato. Ciao, manutenzione agli scuri di casa all'ombra di un fico, ascoltando Rai Radio 2, ma non basta il caldo perché oggi è bello.
1: Bello ignorante.
2: Ciao Fabrizio,
1: ciao a tutti. Beh, basta, chiusura ciao. Di questo momento di confidenza. Pare, signori, quando sono le 16:52 in questo momento, la sapevi la storia che il 74% degli italiani ad oggi, che è il 17 di giugno, non sa ancora bene dove andare in vacanza. Attenzione, perché ci sono un botto di persone che stanno aspettando l'offerta last minute. Un sacco di famiglie che hanno figli rimandati a scuola e devono studiare fino a fine giugno. Questo è vero. Cioè, quando i ragazzi non studiano, sti cellulari maledetti che li distraggono, tutto torna, capito?
2: Vero,
1: alla fine il genitore che non sta attento al figlio durante l'anno se lo prende in saccoccia pure durante le vacanze.
2: Beh, ma ci sono state anche delle iniziative lodevoli, tipo per esempio nella regione Emilia Romagna le scuole verranno riaperte il 31 di agosto addirittura, capito?
1: Benissimo.
2: Per cercare di farli studiare per i ripetenti.
1: Comunque conosco una persona che gli hanno rimandato i figli, ha detto: noi andiamo in vacanza io e papà, i figli li lasciamo ai nonni.
2: Come pacchi, cioè, sempre.
1: Li hanno incastrati
2: sempre
1: tutti
2: pacchi.
1: Quanti. Tutto questo per dire: non sapete dove andare in vacanza, ma tranquilli, siamo la famiglia di Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, e allora tutti insieme consigliamo un posto dove andare in vacanza, ma soprattutto per quale motivo. Allora, per quelli che sono indecisi, vedo di là Eleonora, capito, tutti gli amici, insomma, che non sanno.
2: Non è che avete già preparato le vacanze, perché guarda come ci guardano, guarda.
1: A parte una nostra amica, nomi, tipo Eleonora, che se ne va due mesi.
2: Ha detto così.
1: Perù, Brasile.
2: Ha detto così.
1: Consigliaci un posto dove andare in vacanza.
2: Oh,
1: dai, fai l'esempio.
2: Ce l'ho. Allora, voliamo in Veneto. Andiamo in Veneto perché si sa come stanno le vacanze, anche per tutto quello che sta succedendo a livello internazionale, il caro carburante.
1: Sì.
2: Cioè, allora, ragazzi, macchina o treno, quello che sia, arriviamo fino a Venezia. C'è un isolotto vicino a Venezia dal nome Albarella. È piccolina.
1: Sì.
2: È molto carina. Sono tutte casotte basse. Il mare è l'Adriatico. Magari non è eccezionale. Il mare va bene. Però
1: sì,
2: la risposta al mare è ottima perché ci sono un sacco di cose da fare, dal mini golf, ieri abbiamo parlato di golf, teatri, spettacoli, tante piscine, tante utiti per i bambini.
1: Ma c'è posto?
2: Però è bellissimo. Anche qualche zanzarina, però è troppo bella. Albarella la consiglio in assoluto.
1: Brava, io invece vi consiglio un altro posto. Andate a Ischia, anche perché, dico la verità, costa meno rispetto ad altri posti ed è un'isola fantastica. Si mangia bene, ci sono un sacco di cose, e poi andate a vedere. Oh, ma veramente non ti spennano, è veramente meraviglioso. Voi, amici del pomeriggio di Radio 2, consigliateci un posto dove andare in vacanza, ma soprattutto per quale motivo. 348 7300 200.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica, con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Caterraduno 2026 è solo su Rai Radio 2. Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Gabbani, Summer Funk. Bravo. Quanto balleremo, quanto ce la balliamo quest'estate. Questa.
1: Bravo Gabbani, grande, grande,
0: super,
1: grande.
0: Super, super.
1: Ci piace, ci piace. A me piace, a te piace?
0: Da morire.
1: E allora tantissimo. Ci piace, avevo ragione.
0: Allora che ci piace, che ci piace, che ci piace.
1: Cosa stiamo chiedendo ai nostri amici del pomeriggio di Radio 2? Dai, che bello, dai.
0: Dove andrete in vacanza e se possiamo consigliare o consigliarci chiaramente dei posti da visitare, da vedere, dove andare con bambini, nonni, cani, cavalli, tutto di più.
1: Abbiamo visto la notizia che il 74% degli italiani, che sono un botto veramente, non sanno ancora oggi dove andare in vacanza, e quindi consigliatevi, consigliamoci e insomma capiamo dove si può andare in vacanza, perché magari ci sei stato, perché ci sono delle caratteristiche, perché magari molta gente non lo sa. E quindi Provenzano, tu sei mai stato nel posto ad esempio che adesso cita la nostra Camilla?
0: No, perché come lo devo citare adesso? No, leggo un messaggio di un radioascoltatore, un nostro caro amico che ci dice: ciao Camilla e Pippo, sono Christian da Isernia e dopo aver sentito tante volte da Pippo parlare della Puglia e di Minervino Murge mi sono convinto e posso consigliarla a tutti per i suoi panorami spettacolari, centro storico caratteristico, chiese tra cui la grotta di San Michele e un'ottima gastronomia, orecchiette, formaggi, olio, tutto del territorio a chilometro zero vicino, consiglio anche Castel del Monte. Ciao. Brava. Siete bravissimi, buona vita.
1: Grazie, grazie, grazie. È vero, la mia famiglia è originaria pugliese di Minervino Murge, è un posto meraviglioso, anche il suocero di Provenzano conosce bene quei territori ed è spettacolo. Viene chiamato Puglia, questo paesino che era dei miei nonni, dei miei genitori, il terrazzo delle Murge, della Puglia, capito? Si vede il mare, è una cosa, immaginate Matera, no? Però in Puglia, bello, capito? È molto bellissimo, caratteristico. Adesso scriveranno quelle di Matera: non c'entra niente Minervino Murge, però vi abbiamo incuriosito. Se siete lì
0: si mangiano le orecchiette, questa cosa mi piace.
1: Avanti un altro, chi c'è che mi piace?
0: Entroterra Marchigiano, Monti Sibillini, provincia di Macerata al confine con l'Umbria, perché fresco, bei posti e si mangia la grande. Giorgio da Milano: comunque l'obiettivo è sempre mangiare bene, questa cosa sai, in Italia dove giri comunque si mangia sempre bene, siamo fortunati.
1: Allora non è che andiamo in giro per il mondo a fare solo fotografie, capito? Cioè noi andiamo in giro e vogliamo mangiare come si deve. Attenzione,
0: si bagna.
1: C'è un amico che dice: venite al mare a Roseto degli Abruzzi, mare, collina, il Gran Sasso e poi il Prosciutto, il Monte Pulciano, insomma ce lo consiglio. Ma attenzione, è arrivato un vocale ragazzi. Vai. Questo parlando proprio di Roseto degli Abruzzi, sentite che consiglio ci dà per andare in vacanza.
2: Buonasera. Qua fa un caldo che ti squagliano i cosiddetti.
1: I cosiddetti!
0: Puntini, puntini.
2: Un temporale. Fusca. Si dice in dialetto rosetano.
1: Ah, di Roseto.
2: Roseto degli Abruzzi.
1: Hai visto?
2: Vi voglio bene, vi seguo.
1: Bravo.
0: Forse.
2: Speriamo che qua nevichi.
0: A dicembre forse non
1: ci sta, ci sta, aveva sempre ragione, ti ricordi il nostro Gigi D'Alessio, no? Quando neve ad agosto che verrà scenderà, insomma ci sta. Comunque mi raccomando, vabbè, amico di Roseto, all'ombra, capito?
0: All'ombra che si sta fre- no, dai, ieri, consigli di ieri.

0: e gusta mucho Randy Crawford Street Life, che è quella canzone tra le preferite quando arriva poi tra un po' l'estate, perché lui il nostro provenzale in regia non sente Street Life, lui pensa solo a Spritz Life, capito?
1: No,
0: dalla mattina
1: vabbè.
0: Alla sera, dalla mattina
1: no,
0: alla
1: vabbè.
0: Sera. Ma come fa? Ne beve 5 al giorno, capito? Io non potrei resistere.
1: Fa un pit stop al bar prima
0: sì,
1: di arrivare.
0: Sì, sì, è una
1: qua.
0: Cosa
1: un
0: incredibile.
1: Pit stop.
0: Va in giro, vabbè. Dice che è il biberon dei figli e invece è lo spritz, capito, anche alle 3 del mattino, alle 4 del mattino. Ci sta.
1: Vabbè, però ci sta.
0: Allora,
1: vai.
0: Sono le 17:10 minuti e 20 secondi, siamo precisi, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti. Cosa stiamo chiedendo ai nostri amici? Perché stiamo parlando di cose belle.
1: Cose bellissime, dove andare in vacanza, qualche consiglio, visto che abbiamo appena letto che il 74% degli italiani non sanno ancora dove andranno in vacanza, invece ci sono tanti consigli dei nostri radioascoltatori, come per esempio, o ci dicono perlomeno dove andranno, come per esempio il nostro Livio da Palermo, che dice che quest'anno andrà in Polonia, Cracovia, Auschwitz, tanto fresco, una cucina che mi dicono essere molto buona, è sempre relativo per noi italiani, questo è vero, ma soprattutto tanta tanta natura. Allora buone vacanze, intanto goditi i 35 gradi a Palermo.
0: È vero, sono sempre di più quelli che cercano la montagna, che cercano, capito, la frescura, che vogliono rilassarsi senza il calore. Allora il nostro provenzano ci fa cenno, lo so, fa cenno, perché noi non abbiamo la grande
1: stringi,
0: classifica.
1: Stringi.
0: Sì, mi dice, vuoi lanciare la mini classifica? Ecco la mini classifica. Pronti? Andiamo? Iniziamo mini classifica, perché voi ci consigliate, anzi tutti ci stiamo consigliando il posto dove andare in vacanza che magari qualcuno non conosce, potrebbe essere un'occasione quest'estate, e infatti c'è una mini classifica che ci mette il podio dei 3 posti che molti italiani ancora non conoscono. Cioè tu immagina l'italiano medio che è abituato ad andare al Giglio, all'Isola d'Elba, in Sicilia, cioè ci godiamo tutto il nostro bel paese, però magari questi posticini qualcuno non ci vuole andare in vacanza e magari oggi potremmo convertirlo.
1: Però questo potrebbe essere vero, perché poi ne parliamo tanto, parliamo, poi effettivamente magari non ci sei stato, cioè soltanto per sentito dire.
0: Brava.
1: Quindi
0: al terzo posto cosa abbiamo?
1: Le Cinque Terre Liguria.
0: In Liguria, le Cinque Terre. Bello, Provenzano, bello, sei bellissimo. Mai stato alle Cinque Terre? Domenico Ganci al Mix, sei stato alle Cinque Terre? Vedi, uno dice mandostanno, l'altro invece dice sì, ci ho portato mia moglie, sai che sono quei posti
1: è
0: dove
1: è romantico,
0: non
1: dove
0: muovi,
1: andiamo alle Cinque Terre.
0: Non
1: è
0: ti muovi con la macchina, capito? C'è il trenino, no. Ti muovi anche con la barca, allora, è un posto meraviglioso.
1: Ci sono due must, Cinque Terre e la costiera amalfitana, il momento romantico.
0: È bello, da sempre
1: così.
0: Quindi andate a visitare le Cinque Terre, a farvi almeno un weekend, perché merita davvero. Secondo posto, un posto che io adoro perché è veramente stato una sorpresa diversi anni fa, Cefalù, in Sicilia. Cefalù, ragazzi.
1: Mai stata, ragazzi.
0: Bellissimo.
1: Stata,
0: poi fanno quella cosa della festa patronale col palo tutto ingrassato sul lungomare, capito? La gente deve correre per andare a chiappare. È meraviglioso, è bellissimo. Adesso mi viene in mente. Sai l'albero della cuccagna?
1: L'ha vissuto solo lui.
0: No, l'albero della cuccagna, però anziché essere così verticale, è orizzontale sul mare, e quindi tu vai lì solo per ridere, perché tu tifi, vuoi che la gente arrivi fino in fondo e vinca il premio, in realtà si spaccano la capoccia in 40-50.
1: Ma come, mi sembra un po' villaggio animazione, come
0: è bello,
1: mai?
0: No, è bello, ci sta.
1: Ma al primo posto, ma è tornato il fischietto, mi sembrava strano. Beh, così, non me lo sarei mai aspettato. Cioè? Lago d'Orta, Piemonte.
0: Uè, ragazzi, io sono di Novara, vicino a casa mia c'è il Lago d'Orta. Tutti conoscono il Lago Maggiore, no? Tutta la zona dei laghi su Como, Garda e compagnia. Il Lago d'Orta è un... D'Orta. Sei mai stata?
1: No.
0: Ma fatti portare,
1: ragazzi,
0: dal fidanzato.
1: Non
0: fatti
1: sono
0: portare...
1: mai stata al lago, allora, neanche a Bracciano sono stata, è vero.
0: Ci sono dei posti meravigliosi, capito? Sì. La zona di là. Poi il Lago d'Orta è proprio citato in romanzi dell'Ottocento.
1: Siamo arrivati ai Promessi Sposi qua.
0: È veramente tanto. Tanta roba.
1: Voilà.
0: No, andate, allora, siete curiosi? State viaggiando allora dal nord Italia e volete andare giù o da su, giù, isole comprese? Fate un giro sul Lago d'Orta, perché, anzi, facciamo così. Amici che siete nel Lago d'Orta, sponsorizzate la zona.
1: Mandate foto, che magari io vedo e vengo.
0: Oppure se siete capitati di passaggio, operazione prologo praticamente, capito? Non ci sta, dai.
1: Bene,
0: questa
1: dai.
0: È la mini classifica. Okay. Qui invece adesso arriva uno di quei cantanti che sta spaccando, come si dice. Abbiamo detto prima di iniziare la puntata.
1: Si veste molto bene.
0: Si veste molto bene.
1: Molto bene, ci piace.
0: E lui, il numero uno, Achille Lauro.

0: Ed Sheeran alle 17:20 del pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Nel frattempo qua mi stava dando delle informazioni, sto imparando un sacco di cose. Oggi non solo sono confusa dal colore della maglietta, ma sono confusa anche da tutte le informazioni che mi molla.
1: Uè Ciccia, questa è cultura, è popolare.
0: È cultura. Aspetta. Ha detto no.
1: No, perché abbiamo parlato nel fuori onda, sai, dei prodotti tipici che spesso uno sta indicando.
0: Mi
1: così.
0: Mi confonde su tutto, ho detto che biscotto si chiama biscotto perché è cotto due volte.
1: Ma certo, capito? Ma certo, è vero, non sto scherzando. Tant'è
0: come
1: vero
0: mai
1: che
0: Provenzano si mette le mani tra i capelli.
1: A Novara si fanno anche i camporelli, i pavesini di Novara, diciamo, però il camporello è quello originale. E si fa anche il triscotto, cioè viene passato nel forno tre volte, capito?
0: Ragazzi. Va bene, partita la caccia alla volpe.
1: Allora, banda alle ciance, quando senti il nitrito del cavallo, ok, di Viale Mazzini, un attimo!
0: Parte la battuta di caccia!
1: No, che battuta di caccia! No, che qua se arriva furia, poi figurati. No, arrivano i consigli non richiesti di Camilla! Tutti li aspettiamo a quest'ora, tutti. Oggi che ci consigli?
0: Oggi una cosa molto interessante. Oggi, ragazzi, vi parlerò di cosa portare per una visita a parenti ed amici, perché sono quelle cose che ti mettono sempre un po' in difficoltà. Dici, che cosa posso portare? Intanto si dice, si bussa sempre con i piedi, quindi bisogna sempre andare a mani piene,
1: cioè no mani vuote, mai. No mani vuote,
0: no, si bussa con i piedi perché chiaramente sei pieno di doni, di regali, come i re magi, capito?
1: Ma basta una cosa piccola.

0: piccolo bisogna andare proprio, perché io vedo mia suocera
1: che ti dico, ma guarda, sempre comunque a tirare, a tiraggio, tiraggio.
0: Ma no, perché questa è una tipica tradizione italiana, cioè mia suocera, vedo che quando va a visitare anche la vicina di casa si porta lo zucchero, la pasta e il caffè, capito? Perché è l'usanza che avevano loro quando si era tutti un po' più poveri, per aiutarsi, certo. Insomma,
1: infatti rompiamo le barriere delle solite cose, quindi la bottiglia di vino, il dolce, il mazzo di fiori, la pianta, eccetera, tutto quello che volete. Sapete che cosa bisognerebbe portare?
0: Dici,
1: per
0: dici.
1: Tornare proprio alle tradizioni popolari.
0: Vai.
1: Un filone di pane, quindi del pane, perché rappresenta l'abbondanza, questa è la tradizione contadine popolari dell'epoca,
0: sì.
1: E se possibilmente con un po' di sale sopra, perché
0: sale.
1: Il pane è indice di abbondanza, mentre il sale è una forma di benedizione, quindi io entro in casa e ti auguro la fortuna, capito?
0: O ti auguro la ritenzione idrica, sì. Io una volta sono andato col filone di pane giù in Puglia, ma la proprietaria era celiaca, quindi non so che fine abbia fatto.
1: No,
0: l'ha usato forse come per battipanni.
1: Comunque io da quando sono qua giro con del sale in tasca, perché non si sa mai che pippolo russo appena si gira, insomma io laccio così.
0: E io quando ho saputo che lavoravo con te invece c'ho un bel cornetto napoletano, capito, di quelli che funzionano. Va bene, i consigli non richiesti di Camilla: se andate a fare una visita, parenti, amici, colleghi, portate sempre qualcosa.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. 2-2.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4. È in atto il ripristino di un incidente, si sono formate code tra Gresignano e Padova Ovest verso Padova. Sempre in A4, traffico rallentato tra Ponte Olio e Grumello verso Milano. In A10 il traffico è intenso, si viaggia con traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Allacciamento 7 verso il capoluogo Ligure. In A1 code per il ripristino di un incidente tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano. Andiamo poi in A12, qui un veicolo in panne, code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Sulla Firenze Pisa Livorno invece troviamo delle code tra la Stassigna e lo svincolo della 1 verso Firenze. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio della 14, anche qui traffico intenso e rallentamenti tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
7: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: J-Ax e Ipi Yayo, 17.32 il pomeriggio di Radio 2.
1: Brava.
0: Ci siamo, l'ho detto bene, neanche l'ho scritta, pensa.
1: Chi siamo noi?
0: Insomma, aspetta, fammi pensare, sei forse Pippolo Russo, quello con la maglietta rosa.
1: Oh, quello con la trombetta.
0: Pippo.
1: Che meraviglia, Camilla Ferranti, sono le 17.32 minuti e 55, quindi facciamo 33, va bene, dai, arrotondiamo, un numero mistico che va sempre bene. Al pomeriggio di Radio 2 ci stiamo raccontando e confidando qual è il luogo di vacanza che consigliate agli altri, perché pare da un sondaggio che è uscito proprio questa mattina su tanti siti online che il 74% di noi italiani ancora non ha deciso oggi 17 giugno dove andare in vacanza.
0: È vero, ti ho deciso?
1: O per i soldi, io passerò l'estate qua in diretta, quindi qualche weekend sicuramente vado, ho già le mie zone così, però ad esempio la vacanza di famiglia già abbiamo capito dove si va a fare, capito? Quindi così.
0: La sposterete.
1: Lo dirò sempre dopo averla fatta la dico, assolutamente. Che ci dicono?
0: Allora, leggiamocene qualcuno. Questo è molto interessante. Suggerisco ai turisti di visitare il Canada. Quest'estate è bellissimo. Bello. Il Canada. Nello specifico, perché c'è tutta una poesia, questa è poesia. La gente di Montreal, Sicilia, dovrebbe visitare Montreal.
1: Sì.
0: La gente di Taranto dovrebbe visitare
1: Toronto.
0: La gente di Cagliari dovrebbe visitare
1: Calgary.
0: Che cosa c'è a Calgary?
1: La pista di sci.
0: Chi c'era?
1: Alberto Sordi.
0: Bravo.
1: Per chi ha seguito ieri la puntata, c'è stato uno svarione bellissimo dove lei stava parlando di un posto meraviglioso dove hanno intitolato la via al grande sciatore Alberto Sordi, e in realtà era Alberto Tomba, ed è diventato questo video, ecco, è diventato virale, ecco. Questo video meraviglioso,
0: però oggi è tornato a Calgary. Ciao Marco da Montreal, grazie.
1: Attenzione, prima abbiamo citato nella classifica il primo posto, tanti italiani non sono andati in vacanza o non conoscono il Lago d'Orta. C'è chi dice: sul Lago d'Orta c'è l'isola di San Giulio che è meravigliosa, c'è il Sacro Monte con le sue cappelle, un paesaggio da sogno, e poi se vi muovete vicino arrivate, non so, anche a Vigevano con la sua bella piazza, il castello, tanti buoni aperitivi, capito?
0: Che bello.
1: Però
0: bello.
1: Non si è firmata?
0: Sei
1: anonima. Mia madre.
0: No.
1: Ma volete farmi i fatti vostri? Che
0: ma
1: siamo?
0: Sei controllato, eh?
1: Sì,
0: sei
1: sì, sì, ci seguono, dai, ci
0: è
1: seguono, meno male. Avanti un altro!
0: Isola d'Elba, diverse spiagge lunghe, anche 1,5 km con sabbia dorata, fondali bassi, mare splendido, una bella alternanza tra spiagge libere e molti stabilimenti balneari abbordabili, ma io ci sono sempre andata a giugno, si sta benissimo.
1: Bello,
0: grazie
1: bello,
0: Antonia.
1: Bella
0: l'isola d'Elba, ci piace.
1: Mi piace, a me tutto ciò che sono le isole italiane sono veramente qualcosa di pazzesco, anche le Tremiti, sei mai stata alle Tremiti?
0: No, ma io in Italia, ragazzi, sono stata in pochissimi posti, sono abbastanza...
1: Ok.
0: Non lo dico dove va. Allora, ragazzi, ma sono sempre quella dello yacht, mamma mia!
1: È proprio perché è quella dello yacht, questo è un messaggio subliminale per chi fa comunicazione. Invitate in vacanza Camilla Ferranti, ecco, l'ho detto.
0: Ma no, guarda.
1: Guarda, adesso arriva una canzone che è perfetta, quindi una canzone perfetta proprio per... vai, momento dello scrocco. Chi vuole invitare Camilla? Costa poco, Camilla, quindi pulisce.
0: No, guarda, mi trattengo dal dire una cosa, per favore, non si può dire.

0: Questa era l'unica ed inconfondibile Nancy Sinatra di Boots Are Made for Walking. L'hai visto tutto il balletto?
1: Ho visto come balli, ho visto.
0: Erano rossi.
1: Durante le canzoni Camilla Ferranti fa un sacco di cose, risponde alle telefonate, manda messaggi. Io neanche riesco ad aprire, non mi ricordo il codice, il PIN del mio telefono, figurati.
0: No, perché lui è tutto lì precisissimo, capito? Io nel frattempo così vago.
1: Vado. Ragioniere, vadi. 17:38 in questo momento. Quale posto consigliate per le vostre vacanze? Vi faccio sentire un audio particolare che è arrivato, visto che stavamo citando il Piemonte prima ed altri posti meravigliosi. Pronto?
2: Oh. Ragazzi, il Salento, che non è soltanto
1: l'umare,
2: mare,
1: l'usore lumento.
2: Abbiamo 99 comuni,
1: sì.
2: Ognuno con la sua particolarità,
1: bene.
2: Ognuno con la sua storia. Quindi non solo mare.
1: Certo.
2: Giovanni, ciao.
1: Bravo Giovanni, tutti
0: sintetico,
1: amano il Salento.
0: Sintetico.
1: Diciamo la verità, da luglio a agosto il 92% degli italiani è in Salento, quindi è forse quello l'unico problema.
0: Gli
1: capito?
0: Altri dove sono invece? Devono sparare.
1: Gli altri sono in fila per andare in spiaggia nello Salento. A parte gli scherzi,
0: agosto,
1: sì. Ci stiamo consigliando posti dove andare in vacanza, voi lo sapete, che come ci manda lei in quel posto, a quel paese, non ce n'è, perché è il momento di Tutti in Gita con Radio 2.
3: Ci hanno mai mandato,
1: eccolo,
3: a quel paese.
1: E come fa la canzone?
0: Tutti a quel paese, tutti a quel paese,
1: che meraviglia.
0: Senti come va in basso la...
1: Come vi mandiamo noi a quel paese? Non lo fa nessuno. Ogni giorno scopriamo località, borghi, paesini che magari non conoscete, e proprio per questo la nostra Camilla, stavolta il messaggio, cioè il consiglio è richiestissimo. Vogliamo scoprire un'altra chicca del nostro bel paese.
0: Un borgo, sai dove andiamo? Questa volta andiamo direttamente in Sicilia, sono tanti i radioascoltatori che ci seguono dalla Sicilia, questa volta è Borgo Parrini, segna questo
1: Borgo Parrini,
0: nome.
1: Non
0: Borgo
1: ci sono mai
0: Parrini
1: stato.
0: È un comune della città di Palermo. Mm. Viene considerata un po' la piccola Barcellona perché è stato perché c'ha uno stile che richiama Gaudì.
1: Sì.
0: È stato ristrutturato qualche anno fa privatamente e quindi sono tutte le piastrelle, i pavimenti che sono tutti un po' colorati, tutti murales,
1: certo.
0: Per questo ricorda un po' Barcellona. Secondo me anche un po' Lisbona volendo. C'è
1: ma
0: anche
1: volendo
0: quello.
1: Sì, ci sta, pure un po' Frosinone, mi ricordo.
0: Ma sì, comunque particolarmente perché Frosinone?
1: Così per ridere. Aspetta che lo cerco su Google. No, Borgo Parrini, sai col vocale, no?
0: L'intelligenza artificiale. Guarda,
1: prego.
0: Lui è il suo amico. Sai che mia madre mi dice sempre, mi risponde l'intelligenza artificiale.
1: Certo, siamo noi. Continua,
0: mi dice
1: continua.
0: Pure come sto. E va bene, insomma, niente, secondo lo stile di Gaudì è pieno di questi murales, è una città colorata, è un borgo colorato, molto, molto bello, facile anche da visitare, chiaramente. Non ci troverete tanti abitanti perché dopo la Seconda Guerra Mondiale sono un po', come dire, scesi nelle città,
1: sì.
0: Più capitalizzate, dove si poteva a lavorare meglio, però chiaro, oggi invece è diventato un fiore all'occhiello del turismo.
1: Ma per caso ci sono un sacco di murales?
0: Molti, è un po' tipo la parte vicino al mare di Lisbona ed è un po' come la casa splendida a Barcellona di Gaudì e questo è stato un posto interessante.
1: Perché stavo vedendo, no? Sai, quando uno poi sente in radio così, stavo subito consigliando su Google così e si gira in due ore
0: ma
1: te
0: sì,
1: la giri
0: sì,
1: tutta, te la visiti.
0: Potete andare tranquillamente a Palermo e fare altri giri, è un modo comunque per visitare la Sicilia in una maniera diversa. Parti
1: brava.
0: Da posti inaspettati e poi dopo vai in quelli più blasonati.
1: Allora signori, se ve lo
0: anzi,
1: dice lei,
0: da Borgo Parrini poi a Favignana, avanti.
1: E un attimo ragazzi, tac, questo è il posto dove ci ha mandato oggi Camilla Ferranti.

0: agganciata, mi è venuta una voglia. Guarda, quando sento la canzone di Fra Quintale qui al pomeriggio di Radio 2, mi viene voglia.
1: Tu la vedi? Vuoi rinfrescare?
0: Agganciata. Sai che spesso quando iniziano i primi caldi mi immagino piscine, vasche da bagno piene di bibite?
1: Ma
0: non da bere, non da bere, per rinfrescarmi con le bollicine. Provenzano, no. Figurati. Lui...
1: Vabbè, ma dai.
0: Lui a casa è come Charlize Theron, capito? Invece delle rose, lui c'ha la vasca piena di vinelli.
1: La sua giornata parte all'interno al Pit Stop Bar, vicino a Via Asiago. Tutto lì lo
0: vedi. Ti dico solo che tu l'avrai visto 100 volte, l'hai sentito. Lui si fa gli happy hour suonando qui al bar davanti alla radio.
1: No,
0: ma senti Ale, vuoi che ti paghiamo? Quant'è il cachet? Non c'è problema. Casse di bottiglie di birra, champagne, spumanti che vanno in macchina.
1: No, ma guarda, sono 3 giorni che manda le foto e c'è sempre, o è la stessa oppure non saprei.
0: No,
1: il solito bicchiere a un certo punto arriva alle 3.05, puntuale come le bollette, arriva il bicchiere.
0: Lui è professionista, mai bere nello stesso bicchiere, capito? Se beve 3 birre sempre diverse, capito? Sempre bicchieri diversi.
1: Nel frattempo non si vede più, no. è sotto una console.
0: Sta ridendo perché la moglie lo ascolta e quindi sa che è qui, tranquilla, tutto a posto. Andiamo a chiudere l'argomento, dai, mm-hmm. Ci vogliono un sacco di messaggi, tante persone che stanno interagendo, tanti amici con noi, perché mi esce la T al posto di interagendo? 348-7300-200. E allora, qual è il posto che consigliate per andare in vacanza quest'estate a tutti quelli che ancora non si sono organizzati? Che ci dicono?
1: Venite a Giovinazzo, tra Monti Mozzafiato sul mare, centro storico medievale, Porticciolo a pochi metri dalla mega piazza, ben collegata con Bari, Trani, Polignano, bellissimo,
0: bello,
1: Giuseppe da Giovinazzo. Magari a giugno, luglio, agosto, penso che a Polignano non hai spazio neanche per un infradito da appoggiare così.
0: Vabbè, ma un tuffo lo fai sempre,
1: però
0: un tuffo lo fai sempre. Fabrizio dice: visto come va il mondo, io consiglio a tutti vivamente la Giamaica. Vai in Giamaica,
1: ma che bello.
0: E non pensi più a niente.
1: Forget it.
0: E poi chiudiamo con il nostro amico Ignazio da Oristano che dice: secondo me il 70% degli italiani non ha i soldi per decidere dove andare in vacanza. Perché diciamo anche questo, le strutture italiane sono meravigliose, bellissime. Però tutti concentrati in questi mesi.
1: Vero.
0: Costa un botto rispetto magari, so, con 350 euro te ne vai in una settimana all inclusive a Sharm, no? Da altri posti.
1: Questo.
0: Insomma, bisognerebbe un attimo calmierare tutta la situazione.
1: E rivedere il concetto di risparmio.
0: Mazza, quando dici queste cose, proprio rivedere il concetto di risparmio.
1: Grazie, ho detto, ma è il momento saggio, lo so.
0: Arrivo
1: a quest'ora che sono saggissima.
0: Ma quando non ci stanno i soldi, che vuoi risparmiare?
1: Il cervello, risparmialo pensando alle vacanze perché non ho soldi. Hai capito come?
0: Vabbè. Cioè, divertiamoci, capito? Facciamoci gli auguri, dai, volete fare gli auguri a parenti, amici, fratelli, cognati, colleghi, sono tutti parenti poi, insomma, quello che vuoi, dai, è il momento degli auguri.

0: Ben Harper, e questo era Diamonds on the Inside.
1: Yes.
0: Molto, molto, molto odore di mare, molto, molto odore di vacanza. Hai visto il video meraviglioso?
1: Molto bello, soprattutto. Ma Ben Harper, che sarà protagonista a Roma, arriva tra poco a Roma.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma.
1: Rock in Roma, tra l'altro, Radio 2, radio ufficiale, capito?
0: Ma
1: che
0: ne sai? Non solo le sai, anche colonnello. Il colonnello Pippolo Russo ha detto che pioveva appena abbiamo iniziato e boom, diluvio.
1: Ho iniziato
0: ovunque
1: la puntata, dicevo, mi hanno detto che arriveranno i temporali dappertutto, ma figurati, 40 gradi, sta piovendo, sta tuonando da tante parti in giro per l'Italia, deve, quindi essere, meno male.
0: Deve essere il cielo contro la tua t-shirt.
1: No, l'importante è che ci sia poi il fresco e non che arrivi la cappa. Tranquilli,
0: sempre
1: tranquilli,
0: peggio.
1: Dai. L'estate sta finendo. Gli auguri!
0: È cresciuta la luce, guarda come cresce.
1: No, è finito di prendermi in giro, cioè oggi tutto il giorno.
0: Eccolo, guarda, guarda.
1: Qualcuno vuole fare gli auguri, amici, parenti, colleghi? C'è un augurio particolare, perché abbiamo detto può essere anche un anniversario, può essere, che ne so, qualcosa che riguardi la scuola. C'è una nostra amica, super fan di Radio 2, senti che augurio fa. Pronto?
2: Ciao Pippo e Camilla, hey. La vostra Daisy.
0: Ciao Daisy.
2: Io auguro a tutti quelli che vanno in vacanza di fare una vacanza serena e meritata, perché c'è gente che lavora tutto l'anno per permettersi una settimana di vacanza.
1: Certo.
2: E veramente auguro a queste persone una grande serenità.
1: Bene.
2: E tanto bene,
1: e basta, dai.
2: E guidate piano,
1: sì,
2: e, voilà.
1: E vai lontano. Grazie. Allora, io in questo momento, tutti
0: bella.
1: Quelli che hanno prenotato, datemi una grattata collettiva, ragazzi. Perché quando ti dico, come mia suocera, che ti benedica, così mi succedono sempre di tutto.
0: Sale in tasca, sì. Funziona. Sale in tasca e cornetto dentro il portafoglio. Funziona.
1: Auguri
0: sempre,
1: a Miriam.
0: Ragazzi.
1: Tanti Miriam auguri. Oggi fa 19 anni, tanti auguri Miriam,
0: auguri
1: da mamma e papà, auguri.
0: Super auguri, ci sono degli auguri specialissimi. Auguri Francesco, domani per la tua maturità.
1: Inizia la maturità.
0: Ragazzi.
1: No, vabbè, sta cosa.
0: Te la ricordi la tua maturità?
1: Me la ricordo, 1994, ma soprattutto questa canzone, io non me la sono mai goduta se non 20 e passare
0: dopo
1: fa. Quando
0: il film di Brizzo.
1: No, quando sono venuto a vivere a Roma, capito? Che è nata mia figlia, ho pensato alla maturità.
0: Ah, sì.
1: E adesso questa canzone me l'ascolto.
0: Ti sei illuminato solo così.
1: E piango come un pazzo perché penso alla mia adolescenza,
0: giri
1: alla vita.
0: Giri il motorino senza casco, e te che c'hai quest'ansia dell'ultimo giorno di scuola, degli esami. Ma in realtà, ragazzi, la maturità non
1: godetevela.
0: È l'esame. Non è l'esame,
1: godetevela.
0: È tutto l'anno di stress che ti dicono che ci avrai la maturità, quindi tu la maturità la fai da settembre.
1: Però è bello, pensi all'età che non torna più.
0: Ma
1: che
0: sì,
1: te
0: ma prendetevi un anno sabbatico dopo, ma che vi frega?
1: Ma che anno sabbatico? No,
0: ma come no? Ma sì, perché dopo devi ragionare quello che farai. È bello un anno sabbatico, cresci in quell'anno.
1: Auguri, adesso ci sono tante le persone che dicono: i miei figli domani iniziano la maturità, sono gemelli. Pensa che bello, i due gemelli che fanno la maturità,
0: amore,
1: che meraviglia,
0: bellissimi.
1: Dai. Ci sta, mi piace, mi piace. Tra poco ci salutiamo, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: ciao carissimi, sono Giovanna.
1: Sì.
0: Il mio invito è per tutti è di venire nelle Langhe.
1: Bello.
0: Ah, di visitare
2: bello.
0: Bene questo territorio
2: Barolo.
0: Piccolo ma molto molto bello.
1: Capugo.
2: Vino.
0: Da qui si vuole raggiungere il mare in un'ora.
1: Sì.
0: Fatta. Si va nel bel mare Ligure.
1: Poi?
0: E stesso discorso se si vuole andare in montagna,
1: ma
0: un'ora c'è il Monviso.
1: Oh,
0: yeah. E tutte le altre belle montagne.
1: Brava.
0: Un messaggio per il nostro amico di Roseto degli Abruzzi, deve stare all'ombra, altrimenti straparla.
2: Roseto degli Abruzzi oggi è tornato allora, più volte, c'era anche una guerra in atto,
1: sì,
2: una
1: sì,
2: battaglia.
1: Sì, sì. Allora, per tutti quelli che andranno nelle Langhe, si parlavano nelle fuori onda, preparate la macchina, il bagagliaio, perché poi tornate col vini, formaggi, cioccolata, di tutto di più, meraviglioso.
2: Il famoso cesto per i parenti e gli amici che andrete a visitare.
1: I regali di Natale vi portate avanti già durante l'estate.
2: Si fa
1: assolutamente. È arrivato il momento di salutarci. Grazie Camilla Ferranti.
2: Grazie Pippolo Russo.
1: Grazie Domenico Ganci per essere stato con noi al Mixer. Dopo di noi arrivano gli amici di Radio 2 Estate da Matti. A domani.
2: Ciao.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: 2-2.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

Federazione Italiana Golf, 83° Open d'Italia, tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2. Sono le 18:00.

0: Buon topper a tutti dal vostro Bruno Barbieri. Oggi mercoledì 17 giugno 2026, mentre il resto della squadra dei matti delle gare ha chiesto di andare in vacanza anticipatamente, purtroppo voi ascoltatori dovete sopportare un'altra mappazzosa puntata di Estate da Matti, ovvero la versione cinese di Matti delle gare.
1: Ma, no,
0: ma come dice Buon Vasco, che le cose non sono mai come te le aspetti te, anche questa trasmissione lo conferma.
2: Perché?
0: Se vi immaginavate un bravo conduttore, brillante, simpatico, e un comico divertente, intelligente e innovativo, sappiate che non è così, perché ci sono Marti Colucci e Francesco Arienzo.
2: Grazie, Bruno.
0: L'unica nota positiva in questa stonata trasmissione è la presenza di Lavinia Mauro, una ragazza che per vergogna cerca di camuffare il suo cognome facendosi chiamare Frontera.
2: Ma è il suo.
0: Ora vi lascio iniziare, mentre io corro subito a spegnere il segnale.
2: No.
0: Ciao da Bruno.
3: Anche la stranza.
4: Ciao, Estate da Matti, qui su Radio 2, sono Elisa. Grandi tutti, tranne Francesco Arienzo, che mi chiede sempre i pass per i concerti in cambio delle mozzarelle di bufala. E basta, dai.
3: Ah, vabbè, però...

0: Elisa Amore, con lei iniziamo questa puntata in questo mercoledì 17 di giugno di Estate Amati, qui ovviamente su Radio 2, in vostra compagnia. Da lunedì al venerdì fino a fine luglio ci troverete il sottoscritto Barti Colucci, da Milano Francesco Arienzo, e con noi si è ripalesata oggi in No DG, sarebbe in prova gratuita, la nostra amica bravissima conduttrice Flaminia. Sì, Flaminia, ragazzi.
1: No, vabbè,
0: l'ho fatta apposta, ma l'ho fatta apposta!
2: Allora, di tre giorni
3: le notti brave, e poi dopo, capito?
2: La Baldoria,
3: non ci sta con la testa.
2: Francesco, sono tre giorni che sono qui e due che sbaglia il nome.
0: Una volta ti ho chiamato Valentina e ci sta. Ma Flaminia pure.
3: Ma che ci sta? Ma dove ci sta? Perdonami.
0: Lavinia, Mauro Frontera. Oh.
3: Esatto.
0: Questa, allora, devi capire. Allora, Lavinia, devi capire. Questa è una tecnica per farmi più impressa la tua presenza
2: il
0: qui.
2: Nome.
0: Ah, certo.
2: Ciao,
0: certo.
2: Ragazzi.
3: Non è
2: come
3: colpa
2: state?
3: Sua.
0: Molto
3: noi
0: bene.
3: Stiamo bene. Voglio sapere, Barti, come sta?
0: Molto bene, perché.
3: Ma non è vero.
0: Quale
3: non
0: motivo?
3: È vero. Allora, no. Stanotte sappiamo tutti che cos'è.
0: Allora, diciamo
3: fatto,
0: la verità. Da
2: Baldoria, Barti, dillo.
0: Da 15 anni che non facevo le 4 del mattino e si sentono tutte. Cioè, per svegliarmi stamattina.
2: Si vedono pure, sai?
0: Si vedono pure, ma anche se non faccio Baldoria si vedono lo stesso. Quindi. Però allora apriamo la puntata con questa notizia, ne parlavamo fuori onda, che ci piace molto, soprattutto anche perché noi siamo insomma spendaccioni dal punto di vista del consumo online. Spesso no, clicchiamo su prodotti, ci arrivano prodotti presi dall'impulso, dallo shopping compulsivo, che poi magari non compriamo, no? Cioè, o meglio, non adoperiamo.
3: Vedi che hai fatto le 4, si sente che hai fatto le 4.
0: E che dico questo? Perché da 19 giugno basterà un click per il diritto di recesso. Allora, a breve le modifiche all'interfaccia degli operatori che vendono online dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di pensamento. Cioè, non ci sarà tutto quel processo un po' più ampolloso, quindi basterà fare un click e dico no, non lo voglio più, te lo spisco indietro.
3: Ok, però prima che ti arrivi il prodotto, giusto?
0: Anche prima che ti arrivi, quindi insomma è una tutela nei confronti dei consumatori importante.
2: Sì, ci sta, è giusto, anche perché molto spesso acquistiamo così senza, io mi metto in mezzo, senza guardare troppo, senza pensare troppo.
0: Ecco, cosa ci vuoi dire, Lavinia? Cos'è che...
3: Lavinia, dove vuoi arrivare?
0: Dove vuoi arrivare?
2: No, nel senso che anche io insomma ho acquistato delle cose che poi effettivamente anche se potevano essere utili non ho mai utilizzato e sono ancora lì imballate.
0: Beh, faccio un esempio perché noi ne abbiamo agliosa di prodotti non usati.
2: Allora, il primo che viene in mente è una svaporella portatile, che sarebbe un ferro da stiro, però svaporella portatile.
0: Che fai con la svaporella portatile?
2: No, perché viaggiamo...
3: Aspetta, ma è quello verticale.
2: Bravo,
3: là.
2: Però portatile, quindi è piccolo.
0: Sì.
2: Ed era utilissimo, io viaggiando spesso.
0: Sì.
2: È ancora lì imballato.
0: Esatto, è classico. Questo potrebbe servirmi,
2: esatto.
0: No?
2: Cioè,
3: poi... Invece, sai che ce l'ho pure io quello?
0: Sì.
3: Che però
0: e tu non viaggi spesso, incredibile.
3: Io
0: perché
3: non viaggio
0: proprio.
3: Però cioè, quello, con quello tu stiri in modo verticale, giusto?
2: Sì, esatto,
3: io invece lo utilizzo come ferro da stiro normale.
0: Ma no, funziona in maniera verticale.
3: Infatti è inutile lo stesso per me,
2: ecco,
3: giusto?
2: Vedi, alla fine.
0: Pure fate come faceva Frank Sinatra, che per stendere i suoi smoking quando faceva i concerti, gli metteva in una vasca da bagno piena di acqua calda, gli appendeva sopra e il vapore gli stirava.
2: Ah, e beh, infatti il principio è più o meno quello stesso.
0: Andava un po' umido sul pacco, però alla
2: stava caldo.
0: Stava caldo. Allora, chiediamo agli ascoltatori di Estate Amati, qual è il vostro acquisto sbagliato? Fateci sapere ovviamente tramite messaggi scritti e vocali 348 7300 200.

0: di Francesco Rienzo da Milano, la nostra Lavinia Mauro Frontera, che mi ha giustamente redarguito sul fatto che lo chiamata Flaminia, però abbiamo scoperto che molti ti chiamano Flaminia, quindi non ho sbagliato.
1: Ma non è vero, ma chi
0: la verità?
2: Si sbagliano, ma di certo non un amico come te.
0: Ho capito, ragazzi. È stata una notte brava che mi ha fatto deragliare sul nome Flaminia.
1: Allora dobbiamo un attimo approfondire questa notte brava.
2: Poi sentiamo. Cosa è successo?
0: C'è problema, mi sono visto un libro aperto, lo sapete. Tra l'altro, piccolo spoiler, quando uscite, se vi capiterà mai di uscire con Lavinia.
2: No, lo stavo per ridire!
0: Cioè, tu pensi, Lavinia sai cosa prende? Al massimo un frullato, una centrifuga, un tè freddo.
2: È vero, non bevo.
1: Ma perché
2: quindi...
1: Ma scusate, siete usciti insieme?
0: Sì.
2: Certo.
0: Siamo amici, qual è il problema?
1: Cioè. Voi avete fatto tutte e due le quattro?
0: Sì. No,
2: sera, no. Ieri sono tornata alle 11.
0: Ma scusa, sono io a essere stanco o sei tu che non stai capendo? Perché mi sembra.
1: No, ragazzi, ma forse da Milano arrivano le notizie.
2: No, io non c'entro niente con le notti brave di Barti.
0: No, assolutamente no. Ah, tornando all'argomento di puntata, vi abbiamo chiesto qual è il prodotto, l'oggetto che avete acquistato sbagliandolo. Tanti messaggi, ma ce n'è uno in particolare, volevo leggerlo.
2: Molto
0: prima,
2: bello, sì. Ci scrive Antonietta. Ciao grandi, corra Radio 2, mi tiro sul morale visto che è un periodo non mi sono persa, visto che è un periodo un po' difficile per me. Saluto Pietro che è in ospedale, un abbraccio forte a voi.
0: Un abbraccio a tutti quelli che
2: ascoltano. Ciao Pietro.
0: Una situazione non proprio, diciamo, bella in questo periodo, speriamo di strapparvi un sorriso. Abbiamo un vocale riguardo invece gli acquisti sbagliati. Abbiamo tempo, Peppe Verdelli in regia, che salutiamo, che non abbiamo ancora salutato. Sentiamo chi è.
3: Ciao Matti d'estate.
0: Sì.
3: Sono Anita e ho comprato un forno
0: a vapore.
3: Che non ho mai usato, no. Non so nemmeno come si usa.
0: Sì.
3: Ciao, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te, Nino. Un forno a vapore sarebbe cosa?
1: Ma infatti
2: forse la friggitrice ad aria, forse. Però è aria, non è vapore.
0: A vapore,
1: no. Sarà una vaporiera, ragazzi. Una vaporiera.
2: Ah, esatto.
0: O sarà un ferro da stiro come il vostro, che è uno spaziale.
2: Dentro al forno.
0: Va bene, allora raccogliamo un po' di vocali, state qui e torniamo fra poco.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: 2-2.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

Sky Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: tecnica, anche se oggi mercoledì 17 giugno state ascoltando Estate Amati qui su Radio 2 con Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano e tutti voi che ci state inondando di messaggi a 348-7300-200 riguardo gli acquisti sbagliati che almeno una volta nella vita tutti noi abbiamo fatto, dai.
1: Diciamo. Sì,
2: abbiamo fatto,
1: sì.
2: Esatto, dalla stirella di Lavinia. Ah, posso dire che si possono fare anche degli acquisti sbagliati anche di beni immateriali?
0: In che senso?
2: Nel senso,
0: dove
2: vi voglio
0: arrivare?
2: Parlare del disagio di oggi.
0: Ma ci stavamo divertendo.
2: Il disagio di oggi.
1: Un po' curiosa però, sai?
2: Esatto, brava Lavinia. È quello di chi, stanco dei suoi amici che ogni anno scelgono di andare in vacanza nei soliti posti solo perché sono trend sui social, no? Come se non bastassero i balletti su TikTok. Con tutto il rispetto per il nostro Mario Benedetto che fa milioni di views.
1: Bello.
2: Con i suoi
1: balletti.
0: Ti amo Mario, sì.
2: Ciao Mario, ma le tendenze passano in fretta, le vacanze invece devono diventare un bel ricordo, mi sbaglio o no?
0: No, non ti sbagli, no. Ma okay. Dove vuoi arrivare, voglio capire.
2: Allora,
0: sì.
2: Magari trovi proprio un'offerta online,
0: sì.
2: E che viene descritta come un'esperienza in un posto che nessuno però ha mai sentito nominare. E quando arrivi capisci pure perché nessuno c'era mai stato.
1: Certo.
2: Le foto che avevi visto erano fatte, diciamo, da un'altra angolazione, ma pure secondo me da un'altra parte del mondo.
0: Sì.
2: Il mare è raggiungibile a piedi se hai voglia di camminare 1:40 sotto il sole sopra una strada statale.
0: Dico cammino di Santiago, dici, sì.
2: Esatto.
0: Sì.
2: E il bungalow è fatto in lamiera.
0: Sì, okay. Tiene freschi di notte.
2: È una tragedia che non puoi raccontare. Infatti, quando gli amici al ritorno ti chiedono allora com'è andata, tu racconti come avresti voluto che fosse andata.
0: Bravo, sì.
2: Un paradiso terrestre, una serie di ragazze conquistate che ti possono bastare per una vita. Ovviamente eri così occupato a vivertela che non hai acceso il telefono, ecco perché non hai postato foto e video, ok?
0: Certo.
2: Loro ci credono, però poi vedi entrare una ragazza che hai conosciuto proprio in quell'incubo di vacanza e vorresti sparire. Speri che non ti veda, ma è un'amica della tua amica seduta al tuo tavolo. Si siede ed esordisce così: vi devo raccontare la vacanza peggiore della mia vita. Il racconto è dettagliatissimo, i tuoi amici ridono e tu sprofondi sotto il tavolo. Lei ti riconosce solo alla fine e ti dice: ah, ma tu sei quello che ci ha provato con me tutta la settimana senza riuscirci. Complimenti per la perseveranza. Fine della storia, della serata e di tutto il resto.
0: Grazie Francesco che ci hai messo un altro disagio addosso anche a noi, grazie.
2: Mancherebbe.
3: Estate da matti.
4: Hi everybody from Christina Aguilera. Ciao a tutti, Radio 2. Ciao Patti, I love you. Piccolo e muscolo secco.

0: si vede la Ginina Badol featuring il sottoscritto Barti Colucci. Lo scratch ci stava,
1: non ci stava soprattutto il tuo Barti Colucci.
2: Ma perché è ancora reduce della serata di ieri, capito? È tutto gasato.
0: Bravo, ancora ricordo lo scratch di ieri. Allora, cosa stiamo parlando? State avanti qui su Radio 2, stiamo parlando di oggetti, o meglio di acquisti sbagliati, tanti messaggi a 348 7 300 200. Voglio citare un messaggio che poi sbloccherai, ricordo a me, Francesco Rienzo e anche a Peppe Verdella in regia, perché ci scrive Mario da Berrafranca dicendoci: da ragazzino con gli amici degli anni 90 compriamo gli occhiali a raggi X. Beh, è classico, è un classicone, occhiali che non hanno mai funzionato, era un fake.
2: Ragazzi, ma dato che stiamo parlando di acquisti, io ho fatto una classifica degli oggetti più costosi della storia.
0: Io no. Tu la vuoi sentire, Francesco?
2: Allora dirò soltanto a Francesco.
1: Io sì.
2: Ai nostri ascoltatori. Allora, al terzo.
0: Lanciamo la sigla prima?
2: Sigla.
0: Dai, sigla, vai.

0: piace. Dai, bella, bella, bella.
1: Grazie Peppe.
0: Allora,
1: partiamo con il terzo posto. Abbiamo Pink Star, diamante rosa da 59,60 carati.
0: Quanto? 50?
1: Prendete appunti voi uomini per le vostre donne. 59,60 carati.
0: Sì.
1: Tra i più rari e preziosi al mondo, venduto per circa 71 milioni di dollari.
0: Vedrebbe Troisimo, mo lo segni proprio, eh?
2: Me lo segna, sì.
1: Se è vero che un diamante è per sempre, il Pink Star ha l'abbonamento premium all'eternità.
0: Beh, certo, quei carati là, quelli 71 milioni di euro.
1: 71 milioni, secondo posto.
0: C'è?
1: History Supreme, yacht di lusso, che sarebbe stato realizzato con enormi quantità di oro e platino per un valore stimato di 4.

0: Mone, immagina uno yacht,
1: un pedalò,
2: altri livelli. L'unico caso al mondo in cui se perdi un anello a bordo tecnicamente stai aumentando il valore dell'imbarcazione.
0: Infatti conviene perderli, sì, esatto. Conviene perderli, sì, sì.
3: Pensa altri... se perdi il pink, quello di prima là sopra,
2: lì quello yacht assume un valore inestimabile. Al primo posto abbiamo Salvator Mundi, dipinto attribuito a Leonardo da Vinci, venduto per circa 450 milioni di dollari. Record assoluto per un'opera d'arte in asta. Leonardo ci ha messo anni a dipingerlo, gli esperti secoli a discutere se fosse davvero suo, mentre il compratore pochi minuti a spendere 450 milioni.
0: Si sarà sbagliato con un click, secondo me.
2: Ma voi li spendereste 450 milioni di dollari per
0: ad averceli?
2: Ma
0: non lo so.
2: Ad averceli.
0: Sai che stavo pensando? Ma... immaginate sullo yacht, se il proprietario dello yacht avesse il Salvator Mundi sopra e anche l'anello
2: diamante
0: per questo diamante.
3: Salvador Mundi a prendersi l'acqua, capito, che arriva, cioè, tanto che se non vuole.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: questo istante, state ascoltando Estate da Matti qui su Radio 2 in questo mercoledì 17 di giugno. Vogliamo ricordarvi che io, Artico Lucci, Francesco Arienzo, la nostra Lavinia Mauro Frontera.
1: Niente, oggi non ce la fa col mio nome, tutto.
0: Ma scusa, ma io sono. Ma perché devo dire 18 cognomi? Lavinia Mauro e basta.
1: Ora ti sono. Allora mi ha chiamato Flaminia Mario.
0: No, ma detto, mi raccomando il secondo cognome, ma io non lo so, vabbè.
2: E poi l'unico che ha sbagliato il primo, però.
0: Ho sbagliato il primo cognome. Dimmene uno, ne faccio.
1: Bravo, fradiglielo.
0: Lavinia Frontera, basta, non dico Mauro, va bene.
1: Ma tu hai sbagliato, Lavinia e Mauro. Il Frontera è l'unico che dici bene.
0: Vabbè, mia colpa, ragazzi. Però per farmi perdonare, stiamo per giocare a un gioco fantastico in questa trasmissione. Tra l'altro, volevo ricordare ai nostri ascoltatori, siamo anche in diretta sul canale 202 del Digitale Terrestre. Allora, abbiamo la sigla del cantante mascherato, vai.
3: Su quel palco che ha cantato, il cantante mascherato.
0: Come funziona questo gioco? Ce lo spiega Francesco Arienzo. Vai Francesco.
2: Come sempre è sempre un piacere parti. Allora, il cantante mascherato è uno dei nostri giochi. Come funziona?
0: Sì, è il nostro, era inutile dirlo.
2: C'è un cantante che non abbiamo capito ancora il motivo per cui non si vuole rivelare. Sì. Solo per farvi giocare. Quindi lui si nasconde, camuffa un po' la voce, vi dà tre indizi. Attraverso questi tre indizi voi da casa dovete indovinare.
0: Non ho capito nulla. Tu hai capito?
1: La sintesi lui.
0: Dai, vuoi spiegarlo tu?
1: Allora, anch'io sono un po' come Fraoli. C'è questo cantante mascherato, appunto, noi daremo tre indizi e i nostri ascoltatori capiranno chi è questo cantante.
0: Il dono della sintesi di Lavinia.
2: L'ho detto un pochino in modo più barocco io, però siamo là.
0: È barocco, sì.
1: Era rimasto con l'opera d'arte di prima.
0: Esatto, al Salvator Mundi. Allora, sentiamo il primo indizio del cantante mascherato, vai.
4: Notizia è l'anagramma del mio nome, anche se è diventato il mio cognome.
2: Vabbè.
1: Ho capito.
0: Hai capito già?
1: Sì.
0: Anche gli ascoltatori di Radio 2 hanno capito, veloci, un messaggio 3487-300-200, per quelli che ancora hanno qualche dubbio sentite il secondo indizio.
4: Parlo d'amore di cuore con sincerità vera, ogni mia canzone diventa una bandiera.
0: Quindi parla d'amore con sincerità vera, ogni sua canzone diventa una bandiera.
1: Oddio, forse...
0: attenzione ragazzi, attenzione. Vai, terzo indizio.
4: Le parole che scrivo partono dalla realtà. In un rosso relativo ho trovato la felicità.
0: Ma può essere anche che ci siano degli indizi fuorvianti, quindi ma attenzione, non lo so, perché tu pensi?
2: Sì, certo.
1: Ci sta.
0: Va bene, avete capito voi ascoltatori di Radio 2, state amati, qual è il cantante mascherato protagonista del gioco di oggi? Sì, siate velocissimi, 3487 300 200. Intanto ci ascoltiamo un po' di buona e sana musica, The Rolling Stones,

0: I Rolling Stones in the Stars, 18:40, Radio 2, State Amati, Barti Colucci, la nostra Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano e tutti voi che state cercando di risolvere l'enigma del gioco di oggi del cantante mascherato. Chi si celerà all'interno del cantante mascherato di oggi?
1: La stiamo, vediamo. Regalando
0: troppo,
1: questa sacchetta.
2: Sì. Beh, io l'ho capito, sì, dai. L'ha capito pure Francesco.
0: L'ha capito Francesco.
1: Non
0: allora,
1: ho capito questo pure,
0: no,
1: non
0: era
1: capito.
0: Per dire.
1: Se l'ho
0: no,
1: capito pure Francesco.
0: Era per dire.
2: Ogni tanto...
0: Lo vedi un po' assente, ha ragione, vedi. Lavinia, ti ha già capito. Vediamo se invece ha capito il nostro amico Michele da Macerata, che è stato il più veloce, abbiamo il telefono. Ciao Michele.
3: Guardi, come va? Tutto bene,
0: che bella energia. Ciao Michele, come stai?
3: Bene, bene, sto tornando a casa dal lavoro e sono contento, finita la giornata, via.
0: Ma beh, noi siamo contenti se ti strappiamo un sorriso, non dico se ti diamo un po' di informazioni culturali, perché questo programma latita, anche di sintassi, però voglio dire, se non altro ti strappiamo un sorriso. Senti, di bello cosa fai nella vita?
3: Io faccio il medico, Barti.
0: Il medico! Oh. Beh, un applauso a tutti i medici, ragazzi, gli infermieri, tutto il personale, insomma, che si occupa delle persone che stanno poco bene. Dove pratichi la tua professione, se non sono indiscreto sempre?
3: Ma io lavoro un po' in tutta Italia, ma principalmente nelle Marche, perché vado in giro per le aziende.
0: Ah, okay.
3: Sempre per strada.
0: Sempre per strada in giro. Quindi insomma Radio 2 è sempre a palla tutto il giorno. Grazie per la pazienza.
3: Ci fai compagnia per tutta l'estate, tu sei lo staccanovista delle nostre estati.
0: Bravo, dillo, dillo a voce forte,
2: dai.
0: Michele. Dillo a voce forte.
1: Cioè, staccanovista è anche, diciamo, vuol dire pure Barti. Ogni estate proprio, Barti. Devi stare qua, vabbè,
0: fino al 31
3: è dalla playa che ti seguo, quindi ormai tutte le estati le facciamo insieme.
0: È vero, tu hai ricordato la playa. Senti Michele, allora vuoi darci la risposta esatta riguardo il cantante mascherato di oggi? Chi è secondo te?
3: Siamo Ferro.
0: Sì.
2: Bravo,
0: sì. Molto bene Michele, non era facile ragazzi, eh? Vuoi fare una domanda al nostro Michele Lavinia?
2: Michele, ti piace Tiziano Ferro, lo ascolti?
3: Certo, soprattutto qualche anno fa quando sono uscite le sue bellissime canzoni. Adesso ultimamente non lo seguo più di tanto, però diciamo che i suoi capolavori
0: li seguo sempre.
1: Conosciamo.
3: Sono anche allo stadio a vederlo.
2: Che bello.
0: Grande Tiziano, lo salutiamo, lo abbracciamo, è stato spesso ospite da noi, anche io l'ho intervistato e credo che tornerà anche nel periodo autunnale. Senti Michele, noi ti ringraziamo, abbracciamo te e tutte le persone che fai stare meglio grazie al tuo lavoro e dai un abbraccio a Macerata.
2: Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
0: Intanto vogliamo sentire se veramente Tiziano Ferro quello nascosto all'interno del gioco. Sentiamo.

0: Party Time Lover, 18:49, Radio 2, State Amati, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Roma, invece da Milano, Francesco Arienzo. Allora, visto che abbiamo aperto la puntata parlando di acquisti sbagliati, come non citare un acquisto proprio dell'ultima ora, è successo 2 settimane fa, un tifoso del Paris Saint-Germain ha comprato i biglietti per la finale di Champions League, ma ahimè, sì, per la fretta, per la foga, per la gioia, è volato a Bucarest anziché a Budapest.
1: Oh mamma mia!
0: Cioè, è arrivato allo stadio proprio in Buda, era chiuso.
2: Io lo capisco.
0: Cioè?
2: Perché probabilmente un giorno di questi troverete anche me in queste notizie. Io potrei fare uno sbaglio del genere, ecco.
0: Beh, a te mai è successo,
1: ma a Bucarest, di andare a Bucarest al posto di Budapest? No, quello no. Ma scusa, no, sono curioso. A Bucarest almeno si è visto qualche concerto allo stadio?
0: Ma no,
1: visto
0: era chiuso lo stadio.
1: Era chiuso.
2: Hai sbagliato città.
0: È arrivato là, non vedeva gente. Ah, perché è tutto organizzato. Invece lo stadio era chiuso. L'ha detto la sigla. Scusi.
2: Così,
0: ma la partita, ma quale partita? Quella è a Budapest, insomma, vabbè.
2: Però poverino.
0: Vabbè.
2: Lo capisco.
0: Si sarà fatto un giro, no?
2: Sì, beh, sicuro.
0: Va bene, fra poco invece parleremo, sapete di che cosa?
1: No.
2: Di che cosa?
0: Non lo so neanch'io, state qui collegati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
1: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
7: Eurospin! La spesa intelligente!
1: 2-2.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta

0: che bella questa canzone, l'avete appena ascoltata qui su Radio 2, Estate Amati, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera da Roma, da Milano, ai noi c'è ancora Francesco Arienzo, pensavamo lasciasse il posto, invece è rimasto.
1: Ma quando poi a un certo punto, cioè adesso a metà trasmissione me ne vado, secondo te?
0: Non lo so, l'hai fatto spesso, perché lui quando supera i 40 minuti sa che lo paghiamo lo stesso.
1: La soglia d'attenzione scende.
0: Si eclissa.
1: Allora, pure perché dall'altra parte. Vabbè, scusa.
0: No,
1: pure perché dall'altra parte ci sei tu che dovresti un attimo invece tirarmi su e invece
0: niente, peggio.
1: No, mi abbassi.
0: Due mezzi pesi, saremo io e te, andiamo a fondo.
2: Per no, io lo tiro su, Francesco. Barti no, perché sbaglia il mio nome, però Francesco lo tiro su.
0: Ma non l'ho sbagliato più, non l'ho sbagliato più.
2: Oggi.
0: Giusto tre volte, dai.
2: Ma sì, dai, che vuoi che sia, in tre giorni.
0: Potrei essere il protagonista perfetto per la notizia matta oppure per il matto del giorno.
3: Il sì.

0: ragazzi, voi avete paura di volare? Tu la vivi?
1: No, in aereo no.
0: No? Quindi no.
2: Perché, ma altrimenti in che modo la vivi?
1: Beh, voleresti? Io so, il paracadute, l'elicottero, quello ho paura. Quello ho paura.
0: Francesco non conosceva l'esistenza dell'elicottero.
1: Ah, no.
0: Ha fatto una domanda, perché in altri modi si vola, incredibile.
1: Con le ali.
2: È insolito volare con la mongolfiera, capito?
0: Vabbè,
2: che
0: con
2: dico?
0: L'elicottero non voli, il deltaplano, non lo so. Il
2: ma chi va in deltaplano? Io non ho mai conosciuto nessuno.
1: Sì.
0: Ma come no?
1: Sì.
0: Ma chi frequenta?
2: Ragazzi, ma voi frequentate? Frequentate troppa alta borghesia, io non ce la faccio.
1: Siamo amici di quello dello yacht di prima.
0: Esatto, ma li vanno in deltaplano, non mi sembra di alta borghesia, anzi molto molto più alla mano. Allora, perché vi parlo di volo? Perché qualora voi aveste avuto paura di volare, insomma, vi mettevo il carico sopra, perché dopo 17 anni il signor Peter Smith, comandante di una linea canadese, Peter, siamo Peter,
1: sì, ebbene, signori, nostro Peter.
0: Signori, dopo 17 anni si è scoperto il signor Peter, che ha guidato per e pilotato in questo caso per 17 anni Boeing aerei, insomma, a lungo e medio raggio,
1: sì?
0: Non aveva la licenza del volo.
1: No, ma grande Peter,
2: ma fatto?
0: Cioè, non aveva, cioè non è che non era proprio un pilota. Lui aveva studiato, poi è stato arrestato ovviamente dopo 17 anni.
1: Beh,
0: aveva studiato, sai, su quei manuali, quei videogiochi si usano a casa, tipo fai
2: simulatori.
0: Non si sa come è riuscito a ingannare attraverso incartamenti falsi ed è stato preso a pilotare, però è stato bravo.
1: In quel caso avrei paura. Beh, però di volare.
0: Però è stato bravo alla fine.
1: Peter,
0: no?
1: Peter è un genio, del male, ma un genio.
0: È stato un genio, no? Francesco,
2: beh,
0: vedi, un
2: per
0: po'
2: 17
0: come
2: anni.
0: 17 anni. Un po' come te che fingi di fare la radio, saper fare la radio.
2: Ma io non fingo di dire, io sto qua, a me finché non mi cacciano, io resto, parti.
0: Esatto, quindi prima o poi scopriremo quella.
2: Certo.
0: Ma tu hai mandato, non so, un tuo curriculum vitae artistico.
2: Io ho trovato aperto e sono entrato.
1: Beh, giusto.
0: Sta zitto lì, in attesa.
1: Lui è lì.
0: Va bene, allora continuiamo con la musica di Radio 2. State da matti. Lui lo state sentendo in sottofondo. Sylvester, You Make Me Feel Missy Real. Questa in teoria bisogna alzare il volume, cantarla. In questo caso, se vuoi, per farmi perdonare, vogliamo ballarla insieme?
1: Ballarla.

0: while still spins around and it goes.
1: Eugenia, film di Tom Misch, On and On, 19.07, Radio 2, State Amati con Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera e il nostro Francesco Arienzo da Milano. Salutiamo come sempre la regia di Peppe Verdelle. E ragazzi, tra le tante notizie belle da raccontarvi in questo pomeriggio, questa mi ha suscitato particolare interesse perché Quale? Vi porto a Vallo di Nera, che è un piccolo borgo medievale della Valnerina Umbra, in provincia di Perugia, dove è stato inaugurato, pensate un po', un originale jukebox delle storie. Perché
2: bello.
1: Un vecchio jukebox con solo 50 centesimi, gli utenti possono non ascoltare musica ma delle storie, dei racconti inerenti proprio all'ambito paesaggistico del paesaggio del paese, quindi storie, racconti, anche tradizioni locali, quindi chi va lì per fare una passeggiata può attraverso questo jukebox avere una sorta di guida turistica anche del passato,
2: imparare cose del luogo
1: attraverso un jukebox degli anni 50, come riconvertire. Vabbè,
3: guida turistica spero di no, perché magari tu vuoi un'informazione su una strada, la metti, ti avvi verso quella strada, però poi non senti quello che sta dicendo, devi tornare indietro, poi ascolta un'altra informazione, vattene da là e non finisci più.
1: Questo è un altro disagio, Franceschi. Comincia a scrivere. È un altro disagio di Francesca Arienzo.
2: Esatto.
1: Ma sono storie del luogo, qui come guida turista, hai capito? Quindi devi stare lì, ti siedi su un dondolo, ti prendi un tè freddo come la nostra Lavinia e via.
2: No? In realtà, se non sbaglio, oggi la tisanina te la sei presa tu prima di entrare,
1: anche cioè.
3: No, Bart ha continuato con i gin tonic da ieri notte
1: Pinocchio. Va bene, ci fermiamo un attimo, mi confermano dalla regia che fra poco c'è in collegamento con noi il CT e Max Allegri, vero Peppe? Vabbè,
3: addirittura.
1: State
2: però,
1: qua.
2: Però.
1: State qui.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: 2-2. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: 2-2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: 2-2. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Iezzi, stessa direzione, state da matti. Ragazzi, i mondiali sono cominciati e si stanno svolgendo tra il Messico e gli Stati Uniti, tra sì, Messico, Stati Uniti e Canada, e tra le partite che purtroppo non ho visto, ma che quando ho saputo il risultato, Spagna-Capoverde è finita in pareggio, ok? Ed è un risultato eclatante.
1: A me piacerebbe A me piacerebbe conoscere il punto di vista di un grande allenatore, il mister Massimiliano Allegri, eh?
0: Che abbiamo al telefono, perché prima Barti l'ha annunciato.
2: Buonasera, mister. Mi ha rotto l'ampredotto proprio mentre ero intento a fare da consigli a della Fuente lì, sì.
0: In che senso?
2: Come si fa a pareggiare a quello Capoverde, ragazzi?
0: Vabbè,
2: ma è una roba imbarazzante, no? Cioè, una partita in cui non ho visto né una schiacciata né un tiro da tre, né tanto meno un set point.
0: Ma è un altro sport.
2: Che poi dico io, ci si critica tanto il sottoscritto, sì, perché sì. Dicono che non ho schemi di gioco. Io che quando gioco con i miei figlioli 5 anni a poker non perdo mai una partita, via.
0: Ma come a poker con i figli di 5 anni?
2: Io che quando gioco a guardie e ladri con i miei nipotini prendo la macchina, non mi riescono a racchiappare per una settimana, dai su.
0: Ma certo che no, come fanno, poverini?
2: Voi la dovete finire una volta per tutte, capito?
0: Mister, va bene, finiamo con questo discorso mondiale. Io vorrei solo capire, lei ha firmato con il Napoli oppure no? Sarà il nuovo CT del Napoli?
2: Vabbè, se per nuovo CT sta per capotreno, credo di sì. Vi saluto.
0: No, non sta per capotreno. Allegri!
2: Vi saluto.
0: Arrivederci,
1: mister. Arrivederci.
3: Estate da matti.
4: Estate da matti, la grande freschezza.

0: Cross, qui state matti su Radio 2, era ancora rimasto collegato il telefono del nostro Massimiliano Allegri, che salutiamo e ringraziamo per aver partecipato. Era ancora in linea. Allora, prima di chiudere la puntata, ovviamente in questo spazio noi diamo delle notizie che abbiamo chiamato rinfrescanti, notizie che allietano un po' la giornata, anche magari per tutti quelli che non sono al lavoro, magari si stanno già godendo parte delle vacanze, giusto, sotto l'ombrellone. Allora, partiamo con la prima. Allora, se vi trovate in Giappone e vedete una quantità, una moltitudine di orsi, beh, state tranquilli che non sono orsi veri, ma il Giappone ha simulato un'esercitazione anti-orso, quindi travestendo molte delle persone da orso.
1: E ma perché fanno queste cose?
0: Non lo so, ragazzi.
2: Bizzarre, si
0: non ce la faccio più, non lo so perché in Giappone fanno sta roba. Quindi, ragazzi, come se io e Francesco ci incontrassimo, io mi vesto da orso e quindi lui ha un vademecum di come affrontare l'orso. Io
2: che farò bella immagine, voi due vestiti da orso.
1: Non ho detto che non l'abbiamo già fatto, cioè noi già l'abbiamo fatto più volte.
2: Siete allenati.
0: Vabbè, questa è una notizia. Magari andate in Giappone, vedete tanti orsi. No, sono persone vestite da orso per allenarsi nel caso di un incontro reale con un orso. Ecco.
1: Comunque io direi sempre di stare comunque attenti, perché non si può mai sapere se è una persona o un orso.
0: Ma ti immagini uno scambi, ma questo è finto.
2: È vero.
0: Può essere. Allora, l'altra notizia rinfrescante è che è stato indetto il divieto ai bagnini di usare lo smartphone. Ovvero a Santa Margherita Ligure è stato vietato di usare lo smartphone mentre lavorano, non a messaggistica, sì, non a social network, ma uso solo per emergenze lavorative. Beh, mi sembra un'ottima...
2: Sono d'accordo,
0: no,
2: sì.
0: Assolutamente.
1: Sì. Ma dovrebbero fare un po' con tutti, però.
0: Beh, vabbè, nel caso dei bagnini, visto che devono salvare la vita,
2: sì,
0: devono
2: essere attenti, sicuramente.
0: E l'attenzione deve essere concentrata su quello.
1: Certo. Ma anche a noi non lo dovrebbero vietare.
0: Guarda, io lo vieterei a te in radio, perché io sono uno di quelli che in radio, lo dico anche io in radio, però il telefono, quando sono in diretta, lo isolo, non lo vedo mai.
2: Invece Francesco è molto social, bravo, ci tagga nelle storie.
0: Bravo, lui fa altro.
1: Io non solo, abbiamo fatto la stories, per taggarvi, ma devo essere pure rimproverato.
0: Sì, Francesco.
2: No, io l'ho ripubblicata, lo ammetto, cuoricino, ti sto facendo.
1: L'ha ripubblicata pure a Bart, l'ha ripubblicata.
0: Andate a vedere sui nostri social le stories di questa trasmissione.
2: Francesco è il più social dei tre.
0: Esatto, sì, Francesco è bravo, è più social dei tre. Più social. Fa finta di essere quello altolocato, invece è più social. Sta su tutti i social network, mamma mia, ragazzi.
2: Tutti lui.
0: Allora, altra notizia rinfrescante, la Cassazione ha detto che il capo deve risarcirti se i tuoi colleghi ti causano stress e ansia.
2: Sono d'accordo, d'accordissimo.
0: Ma non
1: mi
0: questa.
1: Devi risarcire, Batti. Quanto no, mi devi dare?
0: Tu devi risarcire noi. Perché secondo questa sentenza, appunto, non è necessario dimostrare un vero e proprio caso di mobbing, ma è sufficiente che l'azienda non intervenga per prevenire o correggere queste situazioni. Beh, notizia anche interessante.
2: Sì.
0: Quale volevi dare tu, Francesco? Io voglio.

0: notizia di un frescante Murillo. Qual
1: è? No, non l'ho detto. No, è una curiosità più che altro. Proprio a proposito della partita che abbiamo citato prima, no? Tra la Spagna e Capoverde.
0: Capoverde, sì.
1: Esatto. Il portiere di Capoverde,
0: sì, che si Bozigna,
1: chiama?
0: Come si
1: Bozigna,
0: chiama?
1: Bozigna. Bozigna. Bozigna.
0: Ah, Bozigna, Bozigna.
1: Allora, prima di quella partita aveva tipo 40.000 follower.
0: Sì.
1: Dopo quella partita,
0: sì,
1: sono aumentati tantissimo. Oggi sono 12 milioni e 3.
0: No, 12 milioni e 3.
2: 12 milioni e 3. Anche la notizia è
0: vedi,
2: social.
0: Cara la mia Lavinia, non serve truccarsi, fare i ridi.
2: No, bisogna, non parla l'allenatore. No,
1: bisogna pareggiare con la Spagna.
0: Bravo, bisogna pareggiare con la Spagna. Va bene, torniamo fra poco per i saluti finali. Intanto sempre la musica. Questa è Estate da Matti e ovviamente la radio che state ascoltando è Radio 2.

0: La pesce, cattive abitudini, Radio 2, state amati, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, il nostro Francesco Arienzo.
1: Ci rinuncio.
0: Maro, senza
1: come
0: uno.
1: Come vuoi chiamare oggi? Vai.
0: Maro Frontera.
1: Amaro.
0: Mi sono distratto in maniera positiva perché non abbiamo citato nelle notizie rinfrescanti questa bellissima notizia, perché si chiama Progetto Gran Borghini. Nasce in Inghilterra dall'idea di Mark Cody, che è quest'uomo che ha trasformato un dolore personale in una iniziativa sociale, cioè quello di affittare delle supercar e andare nei centri di riposo per gli anziani, portare gli anziani a fare un giro nelle supercar.
1: Che bello!
0: È una cosa meravigliosa,
1: bellissimo.
0: Ragazzi. Un po' di adrenalina, bravo. Far vivere a chi magari è più solo di noi un'esperienza di vita oltre la vita, insomma, bellissimo.
1: Quindi bello.
0: Vi segnaliamo appunto questa bellissima iniziativa. Noi dobbiamo chiudere, ci dice Peppe Verdello, lo facciamo in maniera oculata come sempre. Abbiamo un minutino, allora salutiamo come si deve. Allora, vuoi salutare tu Lavinia? Vai.
1: Allora, io innanzitutto saluto voi ragazzi.
0: Sì.
1: E salutiamo. Che volevi?
0: Sì, no, dico sì.
1: Ah, sicuramente saluto più Francesco di te oggi.
2: Va bene.
0: Come va bene?
1: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2, qui state da matti.
0: E torniamo domani. Noi salutiamo e ringraziamo te, ma domani tornerai con noi?
1: Me lo volete dire voi?
0: Lo so. Peppe, ce lo dice Peppe, tornerà con noi la nostra Lavinia. Tornerà con noi la nostra Lavinia.
1: Sì,
0: viva, felice di averti con noi. Tanti messaggi dei nostri ascoltatori, quindi ben arrivata in casa.
1: Grazie ragazzi, sono felicissima, grazie mille.
0: Salutiamo Peppe Verdelli regia, tutta la redazione, la Laura Zullo, il nostro Angelo, chi c'è? Ce ne sono tantissimi ragazzi. Che abbiamo la parte tecnica, perché non lo vedo. Domenico Ganci, scusate, un riflettore, non vedo.
1: Grazie,
0: Domenico
1: ragazzi.
0: Ganci. Vi lasciamo in compagnia come sempre del GR2 e poi dei nostri amici di Caterpillar. Noi puntualmente torneremo domani, sempre se lo vorrete, qui su Radio 2 con Estate da Matti, a partire dalle 18 fino alle, Francesco?
2: 19:30.
0: Bravissimo.
1: Beh,
0: una chiusa così, una cosa in mezzo. Grazie, a domani.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Overdose da farmaci, la madre di Andrea Sempio ricoverata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario. Il figlio è l'unico indagato nella nuova inchiesta sul femminicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il G7 di Evian, sostanziale intesa tra i grandi della terra sulla questione iraniana. Il presidente degli Stati Uniti fa sapere che il memorandum d'intesa si chiama Accordo Trump e conferma che la firma è imminente. La premier Meloni, l'Italia pronta a fare la sua parte con i cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima il dibattito parlamentare. Infine lo sport, mondiali di calcio, Portogallo in campo contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre stasera toccherà a Inghilterra-Croazia. E poi il tennis con Musetti costretto a saltare Wimbledon. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Dunque, momenti di ansia per Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, non è in pericolo di vita.
5: Overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno.
6: È stato l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a confermare la notizia. Resta da capire se Daniela Ferrari abbia tentato il suicidio o se si sia trattato di un sovradosaggio accidentale di barbiturici. La donna è arrivata al pronto soccorso di Vigevano in ambulanza poco dopo le 13 ed è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i medici non è mai stata in pericolo di vita. Con lei c'è il figlio Andrea, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che dopo la chiusura delle indagini è ora in attesa della decisione sul rinvio a giudizio. C'è anche il marito Giuseppe, da giorni preoccupato proprio per le condizioni della moglie. È sempre su internet a guardare l'ondata di fango che ci è venuta addosso, ha detto, riferendosi non tanto alle accuse contro il figlio, quanto ai commenti carichi di insulti ricevuti via social. La donna è stata ascoltata più volte dai carabinieri, soprattutto sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato dal figlio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Il sospetto degli inquirenti è che non sia stato lui a procurarselo. Simone Zazzera, GR2.
4: È attesa in queste ore la decisione del giudice sulla convalida del fermo per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia a San Stino di Livenza nel Veneziano.
7: È arrivato al tribunale per i minorenni di Trieste con l'avambraccio destro ingessato, conseguenza di un ferimento la cui causa è in fase di accertamento perché potrebbe essere collegata al delitto. L'udienza è iniziata alle 12:10 e si è conclusa dopo oltre un'ora e mezza. Si attende la convalida del fermo in giornata. Il 17enne ha confessato l'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, uccisa con oltre 20 coltellate, colpita ripetutamente al collo e al torace e gettata poi in un canale. Il corpo della donna, parzialmente coperto da un sacco, è stato ritrovato nel fiume a diversi chilometri dal punto in cui era stato gettato. Il cadavere risultava alterato sia dalla permanenza in acqua per alcuni giorni sia dalle ustioni compatibili con un tentativo di dargli fuoco per farlo sparire. L'arma del delitto non è ancora stata trovata. Il giovane avrebbe dichiarato di averla gettata nel corso d'acqua insieme al cellulare della vittima. Il giovane, assistito dal proprio difensore, ha scelto di rispondere alle domande della procura, ma sui contenuti delle sue dichiarazioni c'è il massimo riservo. Claudio Vigolo, GR2.
4: Andiamo all'estero con il G7 in Francia che si appresta alla sua conclusione, ma proprio in questi momenti ci sono novità che riguardano i dettagli del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. E allora ci dice di più Fabrizio Noli qui in studio con me.
8: Più che dettagli, la cosa più importante è che un funzionario americano ha sottolineato che è stato firmato un memorandum d'intesa, ma entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, possono recedere prima della conclusione di un accordo vincolante. In particolare, poi, per quanto riguarda i dettagli, come giustamente tu sottolineavi, l'Iran ha annunciato che distruggerà le sue scorte di uranio arricchito, ha detto il funzionario. Se verrà raggiunto un accordo definitivo e gli iraniani si comporteranno bene, ha poi aggiunto, consentiremo l'allentamento delle sanzioni. Tuttavia ha sottolineato come se non si raggiungerà un accordo il presidente Trump non esiterà a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione. È stato poi diffuso appunto dalle autorità americane il testo del memorandum. Tra l'altro nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, Iran che sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo. Trump nella conferenza stampa finale a Evian del G7 ha toccato molti punti, ma soprattutto ha ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto alla navigazione e soprattutto ha ribadito che l'Iran non avrà mai la bomba atomica, rivolto a Netanyahu. Quindi ha detto: questo era il rischio più grande per te, ma grazie all'intesa ad interim Israele non sarà annientato. Infine non è escluso che grazie a questo accordo possa verificarsi in futuro in Iran un regime change, un cambio di regime.
4: Grazie a Fabrizio Noli e naturalmente ulteriori informazioni nell'edizione delle 22:30. Restiamo però al G7 di Evian. La Premier Meloni rivendica il buon rapporto con gli Stati Uniti e sottolinea come il vertice in Francia sia stato compatto appunto sull'Iran. E proprio sul tema del post-guerra dichiara su Hormuz: pronti a dare il nostro contributo, ma daremo tempo al Parlamento per il dibattito. La nostra inviata.
9: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice Giorgia Meloni.
10: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
9: L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per la premiera che conferma l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione.
10: Ci sono 60 giorni adesso di tempo, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
9: Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. Giorgia Meloni non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio-piccolo. Soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. Seguita la linea italiana, dice la Premier. La politica interna con futuro nazionale nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
4: Torniamo in Italia, si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa a Bologna, 87 anni, di Carlo Ginzburg, tra le voci più originali e influenti della storiografia contemporanea, saggista antifascista, uno dei padri fondatori della microstoria. Figura di prima grandezza del panorama intellettuale, scrive il ministro della cultura Giuli. E sul metodo di Ginzburg si sofferma al nostro microfono Lisa Roscioni, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma, l'ascoltiamo.
11: L'approccio di Ginzburg ha formato tanti di noi, tanti di noi, soprattutto non soltanto per gli argomenti ma quanto per il metodo. Ginzburg amava dire che in realtà era un esploratore di territori altrui, dialogava con la storia dell'arte, con la letteratura.
4: Torna a maturità in sicurezza la campagna contro le fake news sull'esame promossa dalla Polizia Postale e da scuola.net sui rispettivi portali online. Tutte le informazioni per non cadere vittima di truffe da parte di chi specula sull'ansia degli studenti.
12: Per oltre 527.000 studenti è la notte prima degli esami. In queste ore cresce la tensione, ma anche il ritmo con cui si moltiplicano e si propagano le fake news sulle prove. Un monitoraggio di scuola.net rivela che il 20% dei maturandi è convinto di poter scovare qualcosa di utile in rete prima dell'apertura dei plichi ministeriali. La campagna Maturità al sicuro punta a fare chiarezza su informazioni false e infondate. Barbara Strappato, primo dirigente della Polizia Postale.
13: La prima, la più importante, riguarda chi, volendo truffare gli studenti, promette a pagamento di poter fornire le tracce di esame. È proprio contro questo che noi operiamo maggiormente, cercando di contrastare queste fake news. E poi uso di intelligenza artificiale, possibilità di portare cellulare, cerchiamo di fare chiarezza, perché noi vogliamo difendere il dominio cognitivo degli studenti e contribuire il più possibile a far loro affrontare serenamente le prove di esame.
12: Daniele Morgera, GR2.
4: Addio rimandato alla carta d'identità cartacea, slitta lo stop, annullato infatti il termine del 3 agosto. Il documento, contrariamente a quanto era stato stabilito, continuerà ad essere valido fino alla sua scadenza naturale, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri per dare più tempo ai cittadini per fare il passaggio al documento d'identità in formato elettronico. La proroga della validità non riguarda invece l'espatrio, come ha precisato Simone Billi, deputato della Lega, eletto in Europa e presidente del Comitato degli Italiani nel Mondo. Per gli amanti del cosmo e per i più romantici, stasera vi consigliamo di alzare gli occhi al cielo. Luna e Venere si sfioreranno in un abbraccio luminoso tra astri, un allineamento raro per la gioia degli appassionati e non solo.
14: L'appuntamento è subito dopo il tramonto, guardando verso ovest. Quello che adesso è un sottile falcetto di luna crescente apparirà sormontato da un puntino brillante e Venere, l'oggetto più luminoso del cielo dopo il sole e la luna. I due corpi celesti saranno vicinissimi, ad appena mezzo grado di distanza, mentre più in basso si allineeranno anche Giove e Mercurio. Un evento raro, una vera linea celeste disegnata nel firmamento. Il fenomeno è visibile ad occhio nudo da tutta Italia, città comprese. L'importante, sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, è avere l'orizzonte verso ovest libero da palazzi e montagne.
15: Vale la pena seguire il tutto fino al tramonto di questi astri ed è un'occasione bellissima che ci ricorda quanto straordinario sia quel cielo, quel firmamento che tutte le notti chiude dall'alto il paesaggio terrestre.
14: Federico Mello, GR2.
4: E per la nostra pagina sportiva saluto il nostro Jacopo Barlotti che mi ha raggiunto qui in studio.
16: Ciao Roberta, buonasera a tutti.
4: In primo piano i mondiali di calcio.
16: Sono in campo a Houston, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Siamo al 40° del primo tempo. Il Portogallo sta vincendo 1-0 a segno João Neves al sesto. Per il gruppo K nella notte in programma un'altra partita, l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro contro la Colombia.
4: Jacopo, stasera invece l'esordio dell'Inghilterra.
16: Gruppo L, sicuramente una delle gare più attese di questa prima fase, l'Inghilterra contro la Croazia, terza all'ultimo mondiale e seconda nel 2018. Ascoltiamo il bomber inglese Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco che ha segnato in stagione oltre 60 gol.
17: Dal
16: mio punto di vista è stata la mia miglior stagione, una delle migliori della mia carriera come gol realizzati. Dobbiamo cominciare bene e far vedere che possiamo arrivare lontano in questo torneo.
4: Scusami.
16: Nella notte, dicevo, sempre per il gruppo L, poi in campo anche Ghana e Panama.
4: Adesso è il momento di passare al tennis.
16: Con una notizia non bella purtroppo per Lorenzo Musetti, che deve rinunciare anche a Wimbledon dopo l'infortunio di Roma. Lo ha scritto lui stesso sui social: la riabilitazione sta procedendo bene, ma dopo attenta valutazione siamo giunti alla difficile conclusione che quest'anno non potrò competere a Wimbledon, ha scritto Musetti. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. Al suo posto nel tabellone principale subentrerà Matteo Berrettini, che dunque non dovrà fare le qualificazioni. Sull'erba di Halle invece, torneo ATP 500, dopo Cobolli eliminato al primo turno anche l'altro italiano in tabellone, Lorenzo Sonego, dall'americano Shelton in due set, Cobolli e Shelton che invece nel doppio sono in semifinale.
4: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Andrea Di Marco ed Emanuele Di Cavio. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
18: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
20: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: questo un po' nella Francia, scuola pubblica, ma nemmeno non c'è qua,
1: nemmeno qua ancora,
0: no,
1: che a volte
0: no,
1: c'è il riscaldamento. Comunque mi sta facendo venire in mente dei momenti che
2: allora facciamo, no, ha preso 37 la base,
1: sessantesimi.
2: Mettiamo da parte, per un attimo il Caterraduno, sì, e come ogni anno, dato che siamo in questo fottuto orario di scena,
0: si chiama dinner time, dinner non time, si chiama fottuto orario,
1: sì, dinner in inglese è fottuto,
2: esattamente, l'operazione cena prima degli esami, cosa, sì, mangia il maturando, cosa mangia la maturanda,
1: a che ora mangia, perché a volte studia fino alle 3,
2: esattamente,
1: alle
2: 4. Esattamente, se avete detto mamma volevo dei peperoni del cinghiale, gliel'avete fatto, raccontate la cena prima degli esami.
0: Funziona così, sono le 19:46, componete adesso l'800-800-002 o anche il 348-7300-200 via WhatsApp e ci fate sapere se lui, lei questa sera, la notte prima degli esami, mangia e cosa mangia e come mangia anche, perché dove mangia anche, giusto?
2: Lo stomaco stretto,
1: sicuro,
2: succede,
1: sicuro.
2: Succede,
1: non mangerà, non l'ha detta lei, eh?

0: Siamo Caterpillar, questa era Gaia e prima ci dicono c'è stato un problema tecnico, quindi non siamo andati in onda. Peccato perché Paolo Labbate aveva dato il resoconto di quelle indagini molto ben fatte e approfondite sull'omicidio Kennedy, ma non facciamo il tempo.
1: No, ma è un altro blocco, è cambiato nel dopo anni, avevo svelato.
2: Lo sappiamo solo lei, noi, e basta.
1: Non sono stato io, perché poi la gente pensa che
2: ha ragione.
0: E allora non abbiamo fatto neanche in tempo, no, dobbiamo riconvocare l'operazione cena, perché questo è il fottuto orario della cena, cena prima degli esami.
2: Dinner time 19:51, il maturando, la maturanda la sera prima dello scritto di italiano, mangia, sta mangiando, cosa ha mangiato, dove ha mangiato, come ha mangiato, è proprio
0: avevamo
2: un'indagine.
0: Avevamo fatto anche la battuta allo stomaco chiuso, ma non solo
2: va bene,
0: stomaco.
2: Quella non era,
1: no, è fatto bene,
2: non era tra le migliori di 30 anni di Caterpillar.
0: Beh,
2: posso
0: abbiamo fatto di peggio.
1: Come si dicono le cose.
2: Però avevamo detto che in Francia c'è un pensiero su questo, la ministra dell'istruzione ha detto che c'è preoccupazione, quindi le prove non dovrebbero andare oltre mezzogiorno quando arriva l'ora più calda, e a Parigi incredibilmente si può fare il bagno, ma non nella Senna, che uno ha un po' paura, nel mitico Canal Saint-Martin.
1: Pensavo fosse il mare, come che Parigi avesse il mare, una piccola
2: Paris Plage, ci racconta tutto il nostro corrispondente Domenico Biscardi. Buonasera.
3: Buonasera Sara, Massimo e Paolo, bentrovati.
0: Domenico, portaci con te sulla plage, cosa ci dobbiamo immaginare? Il canale Saint-Martin è nel decimo, se non andiamo errati, sì. E niente, il bobo, il, come lo possiamo definire, il fighetto parigino che fa il bagno?
3: Probabilmente sì, non so quanti anziani, sicuramente molti ragazzi e molti fighetti, come dici tu giustamente, che sono la popolazione tipo del decimo arrondissement. Comunque diciamo è una proposta, cioè è una misura presa dal sindaco di Parigi Emmanuel Grégoire, che ha annunciato proprio ieri, a partire da oggi, l'apertura di un tratto del Canal Saint-Martin. Si tratta veramente di un tratto di una lunghezza di 100 metri, ovviamente con custodi e con bagnini che faranno attenzione al comportamento dei bagnanti, che sarà quindi aperto al bagno, naturalmente previa analisi delle acque. Questa è la condizione sine qua non.
1: Ma che non è ancora stata fatta, quindi?
3: Penso che l'abbiano fatto ovviamente prima, l'annuncio era di ieri, penso che le analisi siano state fatte ieri per permettere oggi invece il bagno, l'inizio del bagno. Tenete conto ragazzi che questa apertura era comunque stata prevista per l'estate, per luglio ed agosto, è stata semplicemente anticipata, visto e considerato che Météo France, l'organismo appunto meteorologico del paese, che ha decretato i criteri per la canicola, aveva constatato che in effetti andavamo verso un fenomeno di questo tipo, cioè avere 3 giorni e 3 notti con temperature massime a 36 gradi e le minime superiori a 21. Dunque, siccome si stanno per verificare queste condizioni, il sindaco di Parigi è intervenuto con questa misura, che si accompagna anche ad altre misure, per esempio l'apertura di sale cinematografiche a dei prezzi più vantaggiosi, proprio per avere la climatizzazione per una popolazione che magari si deve rifugiare in questi luoghi.
2: Il rifugio climatico, il cinema.
1: Molto meglio,
2: esatto,
1: del supermercato.
2: Certo, infatti un'ottima idea, qui si vede proprio la visione culturale. Domenico Biscardi, siamo abituati a pensare a Parigi non come una città proprio caldissima, cioè c'è spesso il cielo coperto, insomma. Però c'è questo fenomeno che il parigino, la parigina, appena c'è il sole, diciamo, si denuda completamente, fa un picnic ovunque si trovi in quel momento. Come reagisce quindi rispetto? Vanno tutti in giro in costume da bagno in questo momento. Nel diciannovesimo e nel decimo, che peraltro sono zone che tu frequenti poco perché tu sei un pochino più centrale.
0: Siamo fuori,
2: diciamo,
0: dal centro.
2: Esatto.
0: Già che ci siamo, ti chiediamo un aggiornamento. Non sono zone centrali, lì si trova ancora a 25.000 euro al metro quadrato, abbastanza tranquillamente, insomma.
3: Sì,
0: zone povere.
3: Un appartamento di 2 metri quadrati si trova molto facilmente.
0: Ci sono zone povere, va detto, a Parigi ci sono anche delle zone povere.
2: E quindi diciamo, immaginiamo così persone in costume da bagno in piena città sul canale che si buttano senza così, con grande coraggio in questo momento.
3: Ci sono chilometri e chilometri di pelli nude in tutta la città, praticamente. Dunque,
4: ma si tocca, si tocca.
3: Short, magliette corte, insomma tutto è stato accorciato drasticamente e quindi si tenta, come giustamente hai detto tu Sara, è una popolazione che non appena sente qualche grado in più non lo sopporta e cambia drasticamente abbigliamento. Questa è l'immagine oggi della città.
0: Ci permettiamo di pensare questa immagine con i parigini e le parigine nude con Liberazione, una baguette sotto la scena.
2: Domenico Biscardi, no, in cashmere anche a luglio, certo. Invece una battuta seria, Domenico, è una città comunque, anche rinnovando un secondo mandato socialista, un terzo, quello che è, che sì, ha molto investito diciamo sulla sostenibilità della città. Città, questo un pochino si vede, c'è un po' più di verde, c'è un pochino meno
3: tanto,
2: di
3: ok, sì,
2: questo sì, quindi sì, rifugi climatici intanto, ci sono.
3: Sì, sì, assolutamente. Intanto sono cresciuti gli spazi verdi, è diminuito il traffico, sono aumentati naturalmente i mezzi a ruota come le biciclette, e quindi se vogliamo gli effetti nefasti sono sicuramente diminuiti. In più, proprio in questi giorni, questo aumento di temperatura è stato accompagnato da una leggera brezza che devo dire è molto molto gradevole, quindi non si sta così male. Adesso vedremo, in effetti a partire da stasera e domani si annuncia.
0: Dici solo il nome di un luogo dove dobbiamo immaginarti in quest'estate: Normandia, Bretagna, isole del canale, dove Biscardi?
3: Ma io eviterei i canali, ragazzi, con Anita Ekberg nella Fontana di Trevi.
2: Perfetto, grazie a Domenico Biscardi, grazie per averci raccontato la Francia, ma Parigi,
4: ha scritto Gualtieri e ha detto aspettiamo un attimo
0: prima di il Tevere balneabile.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: 2-2. Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
10: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
11: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
12: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
10: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: alle 22 minuti Caterpillar su Radio 2. Intanto Rai News batte la notizia che la copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato questo venerdì in Svizzera tra Iran e gli Stati Uniti è stato inviato da Donald Trump a Israele. Ha detto anche: lo chiamerò l'accordo Trump, perché c'è un filo di proiezione, ma insomma parleremo di pace, di
1: ha
0: guerra,
1: marchiato qualsiasi cosa, figuriamoci non marchia l'accordo.
0: Parleremo molto anche di legalità al Cater Raduno, perché ci fa il regalo di essere con noi anche quest'anno da Luigi Ciotti. Arriverà il sabato mattina alle 11, sarà con noi al Campo Marzo, ma ci facciamo raccontare anche che anno è stato questo da un punto di vista della legalità e come sta Libera, dalla presidente di Libera, numeri e nomi contro le mafie, Francesca Rispoli. Benvenuta e buonasera.
2: Buonasera, grazie. Buonasera.
3: Francesca, se Libera fosse quotato in borsa avrebbe una semestrale. Com'è andato il primo semestre 2026 di Libera?
2: Dipende quale criterio si prende per misurare, tra virgolette, il successo. Certamente è stato un semestre in cui siamo stati molto attivi, perché nell'ultimo anno, compiendo 30 anni, lo scorso anno abbiamo lanciato Fame di Verità e Giustizia, che è stata una piattaforma con 10 priorità associative, e durante quest'anno abbiamo organizzato flash mob, incontri, proposte di legge, tante cose delle quali sono ancora in corso. Ad esempio la petizione che è assolutamente attiva, che tutti possono firmare sul sito, che chiede il 2% del fondo unico giustizia per l'utilizzo sociale dei beni confiscati. Quindi siamo in movimento sui nostri punti cardine, ma anche su tanti altri fronti che nel frattempo vedono la pervasività di mafia e corruzione.
0: Francesca Rispoli, noi al Cater Raduno avremo come ogni anno una maglietta disegnata anche quest'anno da Alessandro Baronciani, che rende omaggio agli 80 anni del voto alle donne, che sono anche gli 80 anni della Costituzione italiana. E chi verrà poi al Teatro Olimpico, che è l'unico evento con biglietto, la domenica alle 17, anche quello andrà il ricavato di questo spettacolo a supportare un progetto che è un progetto che si chiama Estate Libera, perché comincia l'estate e la formazione delle persone, dei cittadini, si fa anche con i campi di Libera.
2: Sì, è un'esperienza che noi portiamo avanti da tantissimi anni e che di anno in anno cresce, proprio perché il riutilizzo dei beni confiscati, anche di beni comuni, perché non sono sempre beni confiscati, va davvero innervando tutta la penisola. Quindi quest'anno abbiamo 72 località che vedono la presenza di questi campi, per oltre 150 settimane di volontariato, impegno, costruzione di coesione sociale. E quello che diciamo sempre è che poi anche l'importanza di quella settimana in cui si fa il campo, ma l'importanza di quello che poi si fa è nei restanti giorni quando si torna a casa. Infatti il nostro progetto è Estate Liberi e poi Restate Liberi, perché quando
0: certo.
2: si torna a casa si prende
0: certo.
2: contatto
3: si è più liberi.
2: Con la libera del territorio e si prosegue in un impegno che per una scintilla che una volta che è scoccata non la si può lasciar spegnere.
3: Francesca Rispoli, una cosa che forse non diciamo a sufficienza: questo meccanismo di prendere con una legge apposita un bene, una casa, un appartamento, un'azienda che è stato della criminalità organizzata, e poi di consegnarlo al pezzo di società civile che ci fa imprenditoria, che ci fa cose, è un segnale forte, un meccanismo sociale, ed è un'idea italiana. Francesca, dovevamo farci soldi con questo modello.
2: Sì, non so i soldi, ma certamente il valore, ecco, non so se sia proprio controvertibile in
3: no,
2: se
3: siamo, noi siamo a Milano e vediamo tutto come facciamo i soldi, dobbiamo rivenderlo ai colombiani, rivenderlo, e ci sono molte società.
2: Allora,
1: ancora,
2: diciamo
1: ancora che non abbiamo fatto una WIC.
2: Diciamolo che questa è l'idea su cui si è fondata Libera nel 95, che nasce con la petizione che Libera ha lanciato più di 30 anni fa e che poi si è fatta legge nel 96, perché prima di allora non era possibile.
0: Questo è veramente un'eccellenza che Libera ha regalato al paese, perché poi è diventata legge. Sappiamo che con i campi internazionali e con tutta la rete di Libera internazionale, poi è come se la state esportando come buona pratica. Francesca, che tu sappia che rapporto ha Don Luigi col calcio, perché appena prima del suo intervento al Caterraduno ci sarà una grande sfida di calcio camminato, uno sport che è calcio ma è vietato correre. Secondo te possiamo chiedere di calciare il pallone anche a Don Luigi?
2: Don Luigi mi piace molto calciare il pallone, quindi credo che vi sorprenderà.
4: Sì, no, giusto per mettere le mani avanti, potrebbe esserci bisogno di un'estrema unzione per dire il caldo che c'è. Don Luigi si prepari un po' su tutti i fronti.
2: Lo faremo.
0: Grazie Francesca Rispoli, grazie a Libera. Anche quest'anno il Caterraduno è con Libera. Grazie.
2: Grazie a voi, a risentirci.
3: Grazie. Un aggiornamento internosso. Sì? Domani andiamo a Vicenza, partiamo verso tarda mattinata con un treno italo.
0: Sì,
3: dico bene.
0: Sì.
3: Ecco, oggi un italo che è arrivato, doveva arrivare a Milano da Napoli, doveva arrivare alle 10:45, lo si è visto alle 16, cioè ha fatto 300 minuti di ritardo, e il nostro pensiero va a quelle anime sospese.
4: 300 minuti, se capita andiamo a piedi.
0: Forse oggi c'è stato effettivamente un guasto sull'alta velocità. Non so se Trenitalia ne sia uscita meglio, ma ore e ore di ritardo tra Milano e Bologna. Ma sono le 20:08, il nostro ufficio statistico ci dice che di solito a quest'ora le famiglie italiane mangiano, e quindi se avete un una maturanda in famiglia, questa a noi non interessa se ha studiato o meno,
4: se ha mangiato,
0: cosa vuol fare nel futuro, e cosa ci interessa la
4: se cosa mangia, cosa sta mangiando, se mangia, se ha lo stomaco chiuso o altro, ripetiamo,
3: ognuno è solo con la sua coscienza
0: e la sua digestione,
3: un secondo e forse
4: e pensi
3: un
4: al tema di domani.
3: Esattamente, chiamate all'800 800 002, l'operazione cena prima degli esami.
0: Esattamente, anche al 3487 300 200 il numero di WhatsApp. Arriva Tame Impala con Jenny.

0: Caterpillar, Temi Impala, era Dracula il titolo della canzone. Chissà Dracula quando ha fatto la maturità cosa avrà mangiato.
1: Ha fatto una maturità in Transilvania.
0: Transilvania avrà bevuto del sangue per prepararsi alla maturità, perché noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto di dirci cosa mangiano i loro figli.
1: L'operazione cena prima degli esami.
0: Sì.
2: Da Mantova c'è cioè Francesca, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Francesca, una mamma immaginiamo?
3: Sì, una mamma, mia figlia Camilla è qua con la sua amica Chiara, compagna di classe, e tutte e due domani mattina affrontano la prova d'italiano.
2: Chiara ha lasciato la famiglia per la sua, per venire da voi, ha chiesto
3: esatto,
2: asilo.
0: E allora poi la domanda
3: per la cena.
0: Perfetto. Bene.
1: Senti Francesca, che cosa hai preparato per Camilla e per l'amica Chiara?
3: Allora, insalata di riso.
2: Bella estiva,
0: l'avrei fatta la settimana fa, il classico 20 kg che poi mi hanno smaltito.
2: Ma poi il riso compatta trattiene. Sì, quindi aiuta. Hanno già mangiato le ragazze?
3: Hanno appena finito di mangiare, una a stomaco chiuso, Camilla. Chiara invece ha mangiato.
2: C'aveva fame, Chiara.
0: Andranno avanti tutta notte a prepararsi, quindi spuntini, oppure ha finito la cena ognuno a casa sua?
3: Chiara dorme qua a casa da noi.
2: Addirittura?
3: Sì, domani vanno insieme. Io ho fatto rifornimento in frigo in caso di fame nervosa notturna, quindi ci sono piade, prosciutto crudo, c'è un po' di tutto.
2: Cose leggere.
0: Mi ha fatto venire una gran voglia di esame di maturità. Giù,
1: assolutamente. Senti Francesca, che scuola fanno Chiara e Camilla?
3: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale.
1: Senti, chiacchierando hanno delle dritte domani cosa esce?
3: Allora, adesso chiedo direttamente a loro, cosa pensate che uscirà domani? Intelligenza artificiale, mi dicono.
1: È alta, sì.
3: E Ungaretti
2: è sempre
0: usava l'intelligenza artificiale.
2: Sì, se volessero parlare di mi illumino di meno, potrebbe essere, diciamo, esattamente. Francesca, hai già pensato anche alla colazione? Lì c'è più possibilità di stomaco chiuso.
3: No, colazione mi sa che passano al bar prima di arrivare al liceo.
2: Perfetto,
1: la mamma dice levatevi di torno, io vado a lavorare e poi...
2: Grazie Francesca, in bocca al lupo alle ragazze, grazie.
3: Viva il lupo!
2: Viva sempre. Ciao, grazie.
3: Buona serata,
2: grazie.
1: Passare da una famiglia alle TGR, da un po' che
2: sono famiglie, sono a suo modo una famiglia, sì, assolutamente.
1: Certo.
2: Esatto, anche lì a suo modo disfunzionale alcune, e quindi partiamo. Prego, la Batti lascia fare
0: sono due manche da tre, e abbiamo Lombardia, Molise, Trentino Alto Adige nella prima manche.
2: Perché c'è Roberta Galimberti di là, e quindi la Val di Fassa mia protagonista, certo.
0: Non fa aggiunto lei di solito.
1: È infiltrata in maniera subdola.
2: Senta un po'.
4: Guardia di finanza di Como sequestra barche a noleggio con motore truccato. L'Agenzia per il Po promuove una campagna di sensibilizzazione sui pericoli dei bagni nei fiumi.
5: Da due settimane senza connessione internet, telefoni fissi, disagi a Forlì del Sannio per un guasto alla centralina della fibra ottica.
6: Sempre più minori vittime di dipendenza digitale, un rischio crescente per l'azienda sanitaria trentina. E in Val di Fassa un ritiro in quota per disintossicarsi dal cellulare.
1: Quante incroci, sì. Ritiro per stare senza cellulare, assenza di cellulare invece.
0: Ma infatti quelli del Molise. Trentino non potrebbero andare a Forlì del Sannio e Molise?
2: Potrebbero.
0: Seconda manche,
2: Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
7: Conferita la cittadinanza italiana, il giovane pakistano abbandonato da 14 anni. Per i volontari del progetto di accoglienza, la prova che l'integrazione è possibile.
8: All'ENFAP di Monfalcone si conclude il corso di formazione per saldatori carpentieri. Per i diplomati pronti i contratti di lavoro.
5: Con il compito di italiano domani comincia la maturità per 12.000 studenti sardi nell'isola, il più basso tasso di ammissione all'esame.
1: Tante cose a Monfalcone, finisci la scuola e c'è già il cannello per saldare a Fincantieri in mano.
2: E poi addirittura viene data una cittadinanza italiana, ma è straordinaria!
0: Abbandonato, ma chissà avrà fatto l'esame di ammissione Lillo con il campione del mondo di calabrese aspirante.
2: Infatti potrebbe essere. E poi vabbè, la Sardegna è un anno difficile per gli studenti del quinto anno in Sardegna. L'Abbati vuole dare lei il premio, visto che poi lei al Catalunno dovrà interpretare le TGR, quindi insomma ne è un po'.
0: Sì, no, mi fai sospetta. Stavo entrando già metodo Stanislavski.
2: Esatto.
0: Ma invece va l'accoppiata Molise Trentino, io ripeto, manderei quella del Trentino a Forlì del Sannio, così la non prende, stan sicuri. Poi,
2: perfetto.
1: È un'idea.
2: Benissimo, grazie Labati. Adesso arriva anche Carmen Consoli con qualcosa di me che non ti aspetti. Sono le 20:18, sta ancora in tempo per andare a studiare il programma del Cateraduno e dire vengo anch'io a Vicenza, vengo anch'io che c'è un bel mare, vengo a Vicenza con voi. Sì.

0: Sono le 20 e 21 minuti, queste Caterpillar, siete su Radio 2, questa è per noi l'ultima puntata da studio, da domani ci trasferiamo al Caterraduno a Vicenza e quindi è un po' anche una puntata di saluti in questa stagione radiofonica, ma nelle 29 precedenti abbiamo sempre cercato di seguire, dare voce anche al mondo dell'attivismo, le persone che danno e cercano di promuovere i diritti umani, e abbiamo tra l'altro due italiani in Libia in questo momento di cui si sa pochissimo, in detenzione, facevano parte della Global Sumud Flottiglia via terra. E bene, è un modo per salutare in qualche modo loro e ringraziarli per le testimonianze date a Caterpillar e raccontarvi di un libro scritto da una giornalista che ha fatto Caterpillar. Lei si chiama Laura Capon, insieme a Gianluca Costantini ha scritto, disegnato Vietato arrendersi, chi lotta oggi per la democrazia, storie di attivismi in giro per il mondo, ed è al telefono con noi. Bentornata Laura Capon.
1: Laura, buonasera, buonasera. Becco Giallo è l'editore, è un fumetto, cosa c'è dentro?
2: Ciao, ciao Sara, ciao Massimo.
0: C'è anche Paolo Labati,
1: Labati, no, compagni di scrivania.
3: Eravamo compagni di scrivania, diciamo che sì.
2: Esatto, il mio compagno di scrivania.
3: Posso dire, non mi piace vantarmi, ma tutto quello che ha imparato sul campo l'ha imparato
0: certo.
3: Da me. Tutti i servizi che mi hanno mandato a fare la Zambotti. Vada dal signore fruttivendolo che io mi portavo la cappella, poi da lì lei è andata in zone un po' più pericolose.
0: È sbocciata poi con tutto. Prego.
2: Ognuno racconta la sua storia,
0: certo, diciamo, mettiamola così.
2: Comunque sì, questo è un libro che raccoglie un po' tante storie che ho incontrato nel mio lavoro e che hanno, appunto, lo avete detto voi, tutte un filo comune, è quello di non arrendersi, di stare, di difendere i diritti umani, di provare a cambiare la condizione.

0: dei loro paesi. C'è, se chi disegna sia un artista come Sasha Skocilenko, che è un'artista russa che è finita in carcere dopo aver usato la sua arte per porsi contro l'invasione russa in Ucraina. C'è chi usa il giornalismo, la parola, come Rita Baruzzi, che per diversi anni ha raccontato la sua Gaza sotto le bombe israeliane. C'è chi usa il diritto, il mestiere di avvocato, come Anwar Arbunni, che è siriano e in tutti questi anni è riuscito a portare davanti a un tribunale in Germania a uno dei generali che ha fatto scomparire come centinaia di migliaia di oppositori siriani durante il regime di Bashar al-Assad. Sono tante le storie che grazie ai disegni di Gianluca Costantini abbiamo voluto raccontare a un pubblico giovane, per inserire un po', inserire i ragazzi a delle notizie che forse loro ascoltano e che a volte sono riassunte in numeri di vittime, numeri di persone che stanno in carcere, numeri di persone che lasciano il loro paese perché il loro paese non è libero e quindi per loro non è più sicuro stare. Ecco, abbiamo provato a dare voce e a dare un volto con il disegno a tanti numeri che forse i ragazzi distrattamente incontrano ascoltando il telegiornale mentre mangiano con i genitori o scrollando i reel di Instagram.
1: E poi il fumetto funziona, quelli di Becco Giallo lo sanno bene. E come avete lavorato con Gianluca Costantini, Laura Capone? Avete litigato su come mettere nel
2: come litigava con Paolo Labandi?
3: È semplicissimo andare d'accordo con Laura Capone, basta fare quello che vuole lei, che dice lei, perché ha dei modi convincenti.
2: Ha dei modi convincenti. Ha ragione lei e quindi mi pare giusto. Prego, Laura.
0: Io e Gianluca siamo abbastanza rodati, nel senso che per noi questo è il secondo libro. Avevamo raccontato la storia di Patrick Zaki qualche anno fa con un fumetto puro, cioè un fumetto classico con la, diciamo, con le griglie come Topolino. E devo dire che però, a differenza di quando lavoravo, ero la vice di scriveria di Paolo Labati, con Gianluca Costantini ho dovuto ascoltare molto di più di quanto ascoltassi Paolo Labati.
3: Stai sfondando, cioè, una porta aperta, che qui non mi ascolta nessuno.
1: Come, scusi? No.
3: battuta di Ciri.
2: Bene, ma le passano gli anni e le questioni sono sempre lì che affiorano, tutte vive. Laura Capone, grazie, no, prego,
0: grazie,
2: finisci. Ti ho interrotto, mai interrompere Laura Capone, prego.
3: Primo errore.
0: No,
3: primo errore.
0: E quindi, insomma, diciamo che per il fumetto avevo scritto una sceneggiatura vera e propria, perché il fumetto classico necessita una sceneggiatura. Per questo libro invece è un testo scritto per ragazzi che io mandavo a Gianluca, e insieme, appunto, sono dei testi che sono nati raccogliendo delle informazioni ma intervistando tutte queste persone, perché tutti i 10 protagonisti del libro sono persone che io ho incontrato durante il mio lavoro e ho reintervistato apposta per scrivere questi testi. Da lì Gianluca è partito e con una ricerca anche lui fotografica e di immagini ha disegnato sui miei testi e quindi ha deciso, tra l'altro, di farlo a colori.
2: È molto bello,
0: è
2: infatti.
0: È una scelta molto particolare. Tra l'altro, da questi disegni è nata anche una mostra che in questi giorni è stata a Pisa nel festival dedicato a Tuono Pettinato. Ed è una mostra solo di queste illustrazioni, perché ovviamente la forza del racconto di Gianluca è la sua narrazione. Anche nelle 4 o 5 immagini principali dei capitoli raccontano la storia, proprio perché Gianluca è stato in grado,
1: Laura,
0: di dire le mie parole.
1: Dobbiamo,
0: e di disegnare i capitoli.
1: Dobbiamo interromperti, io non volevo, è stato Paolo Labate.
2: Grazie a Laura Capone, grazie mille,
1: grazie,
2: davvero.
1: Grazie, Laura.
2: Si è vietata a arrendersi chi lotta oggi per la democrazia. Adesso arriva la pubblicità, qui arriva un certo punto.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
7: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: È arrivata l'estate, torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Caterraduno 2026 è solo su Rai Radio 2.

0: Caterpillar che saremmo noi a Vicenza domenica, che è il 21 giugno alle 17, facciamo una cosa in un posto bellissimo, il Teatro Olimpico, e l'hanno chiamata gli amici artisti che si sono convocati, l'abbiamo chiamata Tutto Scorre. Ci sarà Mirko Artuso con il Ganassini e il Marchesini, poi c'è la banda Osiris, se la suora gli lascia andare, perché nell'RSA a volte non
1: avevamo
0: gli lascia...
1: detto che non li citava.
0: Esatto, e poi c'è Alessandro Bergonzoni, c'è Marco Paolini con il suo Atlante delle Rive, e poi ci sono degli amici artisti che hanno detto ma io volevo venire ma non riesco per altri impegni, però sentiamoci per telefono e così ci salutiamo, e uno di questi si chiama Stefano Bollani. Bollani, buonasera.
2: Eccoci, ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
0: Bollani, noi siamo commossi dell'idea che un uomo di siffatta qualità artistica voglia salutare noi sciatti radiofonici, però ci fa veramente molto molto piacere.
2: No, io volevo salutarvi assolutamente, perché il Caterraduno per me è sinonimo di gioia ed è uno dei è una delle esperienze più belle che ho fatto. Veramente, ne ho fatti tanti, adesso non ricordo quanti, però mi spiace.
0: Io ne ho in mente un 5-6, ho anche in mente, forse l'abbiamo ricordato con Davide Riondino, un Davide Riondino che si esibisce e tu ed altri da sotto il palco gli urlate o gege, citando il suo oscuro passato. E lui, Davide Riondino, in diretta nazionale, dice Stefano Bollani, Schubert dei miei coglioni. Fu un momento alto, di dialettica alta. E poi molte cose, e di tutte queste noi ti siamo molto molto grati.
2: Ma io ne ricordo una bellissima in cui abbiamo tentato di sonorizzare dal vivo una partita di calcio dell'Italia, peraltro, perché era l'unico modo, no? Se non puoi battere gli amici di loro, c'era l'Italia che giocava e ci siamo detti, non so chi se l'è detto, ma abbiamo deciso di montare questo schermo. Con la banda Sis ci eravamo dati delle regole che per fortuna sono state infrante da Riondino e da Natalino Balasso a un certo punto, perché le nostre regole erano abbastanza bizzarre e complicate, cioè tutte le volte che prendeva la palla un certo giocatore dovevamo cambiare musica. non un certo giocatore, qualsiasi giocatore, quindi per ognuno dovevamo andare a guardare su un foglio, perché non ce lo ricordavamo cosa significava. Io ricordavo solo quel Cannavaro, perché tutte le volte che veniva nominato Cannavaro noi partivamo con reggae.
1: Stiamo parlando di molti anni fa, visto che quest'anno sarebbe impossibile fare una cronica suonata della.
3: Fortunatamente la nazionale ci ha aiutato non qualificandosi per i mondiali, perché sennò
2: in effetti.
3: Stefano Bollani, c'è anche il problema che tu ogni più o meno 36 ore hai un concerto da qualche parte, cioè l'estate è veramente col solito modello Lecce, Aosta, Molise.
0: No, mi permetto
3: Palermo.
0: Di citare il capolavoro di Stefano Bollani, è stato Los Angeles, poi Giacaiano, San Francisco.
3: Giustamente. E sei in giro anche col documentario Suonate, ma adesso fate questa combo col documentario diretto da Valentina Cenni.
2: Sì, proiettiamo il film Tutta Vita di Valentina, in cui siamo protagonisti tutti noi, 10 musicisti, tra cui Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Aresta Volazzi, se non c'è veramente di tutto. E poi subito dopo magicamente appaiono quei 10 musicisti che hai visto da vicino e suoniamo, lo facciamo alcune volte quest'estate, siamo stupiti noi per primi di essere riusciti a radunare tutti i 10.
1: Stefano, visto che poi quando abbiamo visto il film c'erano dei momenti dove giocavate a pallone, vi consigliamo in tour, se giocate a pallone, il calcio camminato, perché noi sabato faremo il calcio camminato, lo stiamo proponendo tutti
3: al Caterraduno.
1: Dal film si vedeva i movimenti, insomma, di persone di una certa età.
2: Ma noi Paolo non abbiamo ancora imparato il calcio, l'hai visto nel film, quindi chiederci di imparare un'altra cosa mi sembra eccessivo.
0: A camminare.
2: Ci proviamo.
0: Stefano, noi ti ringraziamo molto e ci incrociamo e ci pensiamo, e grazie davvero per tutte le volte che sei venuto a Caterna d'Uno, perché tutte le volte che hai dovuto suonare tu insieme alla banda Osiris.
3: Sei stato generoso da parte tua, veramente. Ricordiamo un paio di queste 650 date, ma quelle un po' più vicino a noi. Sarai a Milano il 13 di luglio, proprio agli Arcimboldi, sempre con la proiezione di Tutta Vita e poi con il concerto. E invece per gli ascoltatori da Roma sei lì all'Auditorium Parco della Musica con lo stesso progetto, la combo cinema e poi musica con qualche popcorn il 29 di giugno. Grazie di tutto a Stefano Bollani.
2: Ma grazie a voi, divertitevi.
3: Grazie.
0: Stefano Bollani, a Caterpillar che siamo noi e lui era Stefano Bollani.
1: Sì,
0: a proposito di RSA, noi gli amici della banda Osiris ci tengono molto che venga segnalato.
3: Prego,
0: anche a noi sembra una cosa bellissima, una cosa che fa la Fondazione Amplifon.
3: Fondazione Amplifon. Per gli ascoltatori è la battuta, proprio repertorio familiare.
0: Esattamente, niente. E lunedì 22 loro portano virtualmente gli ospiti di 100 RSA a visitare la Biennale d'Arte di Venezia. Con un'apparecchiatura fanno un viaggio immersivo.
3: 100 RSA
0: vengono con delle apparecchiature altissime che la RAI un po' se le sogna, vengono portati nel padiglione di Italia 61 ed è come essere lì e l'anziano a volte non può tornare, ma questa è un'altra storia, ma è bellissimo, insomma.
3: Dice: questa Venezia mi piace, io
0: esattamente,
3: sono qua,
1: come quegli atleti che fanno parte di paesi che dove ci sono dei regimi, che ci sono le Olimpiadi,
3: esatto,
0: perché parliamo di RSA perché un po' il nostro futuro è fatto anche da
3: abbastanza
0: questo,
3: anche presente. Arriva Harry Styles, Dance No More.

0: Caterpillar, avviso agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Caterpillar, perché domani, lo sapete, ve l'abbiamo detto allo finimento, andiamo a Vicenza per il Caterraduno al Lumen Festival, e sarà una bella festa, e venite che vi piacerà. E quindi oggi è l'ultima puntata ordinaria di Caterpillar, anche se lo sapete anche questo, quando si fa la radio in diretta e quando succedono le cose non c'è mai niente di ordinario, ed è il suo bello. E oggi ci sarebbe piaciuto dire qualcosa sul futuro di Caterpillar. L'8 maggio e poi di nuovo il 4 giugno abbiamo chiesto alle direzioni competenti che sarà di Caterpillar. Non abbiamo mai ricevuto risposta, e allora c'è chi dice che la mancata risposta di un potere è già una risposta di quel potere. Secondo altri, la mancata risposta è una cafonata, è rara in Rai ma può capitare, e alcuni di noi avrebbero preferito ricevere un cenno, il classico "vi faremo sapere" o il virile fottetevi. Invece niente, e a noi spiace molto per le ascoltatrici e per gli ascoltatori.
1: Perché proprio le ascoltatrici e gli ascoltatori di questo programma, secondo noi, sono un caso unico nella millenaria storia dell'azienda Rai. Non c'è mai stato un programma in cui le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiano così tanto contribuito, fatto, partecipato. 29 anni e 6 mesi di messa in onda, più o meno il conto, sono 70.000 persone che sono intervenute in questo programma, hanno detto qualcosa, l'hanno detto su di sé, l'hanno detto sul mondo, sempre con grandissima intelligenza, con piacevolezza, con parole precise. Al Caterraduno ci sono state persone che si sono sposate insieme a noi, abbiamo sentito studenti, studentesse in giro per il mondo grazie all'associazione Intercultura. Tutti sono stati al gioco, facendo il gioco della radio pubblica. E poi centinaia di ascoltatrici e di ascoltatori che stavano lontani si sono messi a disposizione, ora lo fanno in tanti, ma siamo partiti da Caterpillar a diventare insieme corrispondenti. A loro lo ha insegnato Antonio Di Bella, non uno qualunque, un grande giornalista, gli ha spiegato come raccontare il mondo da lontano, e siamo andati in onda da posti incredibili. Quest'anno siamo stati al CERN di Ginevra, la prima radio al mondo a scendere a 100 metri sottoterra di fianco a un acceleratore. E perché lo abbiamo fatto? Perché lì per molti anni abbiamo sentito un giovane che studiava ascoltando Caterpillar, è diventato un bravo ricercatore del CERN, si chiama Federico Leoredi, è stato corrispondente da Londra mentre studiava fisica, e anche lui ci ha aperto quella porta. Lo ha fatto perché era un ascoltatore della radio pubblica. E poi molti altri: Lucia Danna, un'insegnante di musica che è di Varese ma insegna a Gerusalemme, l'abbiamo salutata ieri, anche lei ci ha raccontato, da cittadina che vive all'estero, una guerra vissuta da vicino. E poi migliaia di ascoltatori che hanno fatto "Mi illumino di meno", l'hanno fatto con genialità. Noi li abbiamo raccontati, ma non siamo mai veramente riusciti a farlo fino in fondo. Quello che hanno fatto questi ascoltatori e ascoltatrici ha permesso a una radio del servizio pubblico di fatto diventare promotori di una giornata nazionale, fatta dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di Caterpillar. E poi le feste, come quella che inizia domani, nessuno mai aveva fatto le feste della radio, e poi abbiamo cominciato a farle, ha cominciato Caterpillar e poi altre reti lo hanno fatto, lo fa anche Radio 3, ma fu un'idea nata in questi studi, e tante altre cose fatte con voi di Cittadinanza Radiofonica.
0: E quindi, secondo noi, ma siamo gente presuntuosa, abbiate pietà, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Caterpillar hanno fatto Caterpillar andrebbero resi edotti circa il loro destino, il loro futuro, e di sicuro, su questo non abbiamo nessun dubbio, vanno molto molto ringraziati. E allora, senza averne titolo, usurpando un po' di poteri, lo facciamo noi. E quindi, a nome della RAI, a nome della dirigenza della RAI, a nome della politica che ha sempre masticato la RAI senza pietà, a nome di quest'ultima stagione della politica che sembra orientata ad annichilire la RAI, e fra l'altro dimenticando, aperta parentesi, che la RAI, questa vecchia istituzione con i suoi riti e le sue inerzie, ha dentro di sé da sempre tutte le energie e le capacità per annichilirsi da sola, non ce n'era bisogno. E comunque, chiuso parentesi, a nome di tutti ringraziamo molto di cuore le ascoltatrici e gli ascoltatori di Caterpillar per il fatto Caterpillar. E quindi veramente grazie davvero, domani andiamo a Vicenza, facciamo festa, tutto scorre e verità e giustizia per Giulio Regeni.

0: 10.51, siamo a Caterpillar ancora per poco, è domani l'altro, siamo a fine stagione e sta finendo anche una stagione, quella scolastica, per molti ragazzi che hanno la maturità, che è una sorta di liberazione, perché poi anche se vanno all'università lì si organizzano un po' il tempo come vogliono, e noi siamo preoccupati di cosa mangiassero prima dell'esame di domani, del tema di domani.
1: La cena prima degli esami.
0: E Diego da Ravenna ci racconta che insomma qualcosa ha mangiato.
1: Diego!
2: Ciao!
3: Ciao Diego!
0: Sentiamo.
3: Allora, cosa c'è intanto la cronaca del tuo stomaco? Hai mangiato?
2: Sì, ho mangiato poco, ho mangiato due polpette della mamma perché ho tantissima fame in questo momento.
0: Due polpette, però quanto erano grandi queste polpette? Cioè, tipo palla da golf o palla da calcio?
2: No, più pallina del gol.
1: Senti Diego, hai bevuto qualcosa? Una birretta, uno sciroppo, un'acqua e menta, una
0: tisanina?
2: No, niente di che. Adesso sono venuto a Ravenna davanti, sto andando verso la mia scuola, il liceo scientifico, che è una cosa che facciamo insomma un po' tutti gli anni, cantiamo notte prima degli esami tutti insieme.
0: Ah,
3: come, perché tu, cioè, scusami Diego, che senso l'hai già fatto?
0: È ripetente, è la sesta volta che fa Diego le...
3: quante polpette allora?
0: Sì, lo fa solo per le polpette.
3: Io cambierei rito gastronomico.
0: No. Cioè, tutti gli anni, perché coinvolge tutta la scuola o solo i maturandi?
2: No, coinvolge solo i maturandi, però ogni anno insomma è una cosa che si fa, questo è ovviamente il mio primo anno.
3: Ok.
2: Però
1: bravo.
2: È una cosa che si fa.
3: Cioè, proprio la versione originale di Venditti, quella che tra l'altro ha un testo incomprensibile, però.
0: Notte di lacrime e preghiere ce n'è, comprensibile più.
1: Certo.
3: Ma poi tira sulle cosce a un certo punto, improvvisamente.
0: Aperte come le chiese.
3: Esatto.
0: No, chiuse come le chiese. Scusa, quando ti vuoi.
1: Scusa Diego, è partito un esegesi in studio. Senti, quanti sarete a cantare?
2: Ah, saremo, sicuramente saremo in tanti, penso tutte le quinte.
0: Cioè, come siete organizzati? Cioè, c'è qualcuno che dirige o andate a cappella, così come si dice?
2: Ah, sì, ci organizziamo, uno porta una cassa un po' grande, mette la musica.
0: Chitarra,
3: cioè. Senti, detto tra noi Diego, ma diciamo percentualmente quanti impegni è stato messo in questa performance e quanto nello studio nelle ultime giornate?
2: Siamo 50-50.
3: Ecco, l'avevamo intuito. Goditela Diego,
1: esce.
3: Grazie.
1: Quasimodo Diego.
2: Grazie.
1: È sicuro, esce quasimodo. Ciao, grazie.
3: Grazie Diego, grazie.
1: Usciamo anche noi, ma
0: quasimodo.
1: No, senza quasimodo, torniamo in onda domani da Vicenza, perché inizia il Cateraduno al Lumen Festival e sarà bello.
3: Venite, avete ancora tempo, siamo vicinissimi alla stazione di Vicenza, scendete, attraversate la strada guardando a destra e a sinistra, lì davanti c'è il Campo Marzio, alle 19.45 comincia Caterpillar. A domani, grazie.
0: C'era il mio cartone.
4: Ciao Caterpillar, sono Marco di Libera. Occhio, che domani per il Caterraduno partirò da Roma portando le bellissime magliette realizzate in esclusiva da Alessandro Baronciani, e l'intero ricavato della vendita sarà destinato a garantire a ragazze e ragazzi che stanno attraversando un momento di difficoltà socio-economica la partecipazione gratuita ai campi di estate liberi. Campi che organizziamo da oltre 20 anni in tutta Italia, rivolti a ragazze e ragazzi a partire dai 14 anni, in collaborazione con centinaia di associazioni, realtà e cooperative sociali, che ogni giorno mettono al centro del proprio agire la giustizia sociale e il contrasto alle mafie e alla corruzione.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: 22 Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla A26, la Genova Gravellona Toce. Ci sono code per un incidente avvenuto tra Masone e l'allacciamento con la 10. Traforo del Monte Bianco, code segnalate al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la A4 e la statale 33 del Sempione. Attenzione a una perdita di carico sulla A14 tra Forlì e Cesena Nord. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code per un incidente avvenuto tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno, attenzione a un'altra perdita di carico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Valdarno. Infine sulla A19, la Palermo-Catania, code segnalate per un veicolo in avaria allo svincolo per Tremonzelli. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
13: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
14: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
11: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: c'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

0: Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:58 minuti. Torniamo sulla tangenziale di Bologna, dove ci sono code per 3 chilometri tra lo svincolo per Ferrara e San Vitale, il tutto per un incidente nello stesso tratto. Era stato segnalato un veicolo contromano sulla A14, la Bologna Ancona, però ci sono code allo svincolo per Imola, veicolo in fiamme, poi tra Trani e Molfetta. Risaliamo allo Stivale, andiamo sulla A26, code per un chilometro per un incidente avvenuto tra Masone e la 10. Rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo con Nova Milanese per un incidente, sulla 8 code per un altro incidente tra Solbiate Arno e Castronno. Rallentamenti sulla Milano-Bologna per lavori in corso tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. E poi sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per l'ennesimo incidente. Prudenza alla guida, non smetteremo mai di ripeterlo, tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buonasera da Roberta Sibona in studio a Versailles, la cena conclusiva del G7 in Francia. Positivo il bilancio di Trump, che è tornato a compiacersi dell'accordo con Teheran, mentre la sua amministrazione diffonde il contenuto del documento.
3: In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, fioccano presunte versioni dell'intesa. L'ultima, diffusa alla stampa da un alto funzionario americano, prevede sì la cessazione delle ostilità anche sul fronte libanese, ma include anche l'impegno di Teheran a distruggere scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA, un punto non previsto nel testo diffuso ore prima da Al-Arabiya. Gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurerebbero che il paese verrà autorizzato a vendere petrolio. Donald Trump intanto non esita a usare altra pressione. L'Iran si comporti bene o torneremo a bombardarlo, ha minacciato, prima di volare a Versailles da Evian, dove ha incassato l'elogio dei partner del G7 per l'accordo e detto che potrebbe essere lui stesso presente alla cerimonia della firma prevista in Svizzera venerdì. Poco dopo Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando la possibilità che siano i presidenti dei due paesi a siglare il memorandum. Valeria Fraschetti, GR2.
2: In Italia, con la cronaca, grave incidente in una scuola materna di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Due bimbi di 5 anni, un maschio e una femmina, sono rimasti gravemente ustionati durante un'attività didattica svolta insieme alle insegnanti. Durante l'esperimento è stato utilizzato un liquido infiammabile che, per cause ancora da chiarire, ha generato una violenta fiammata. I piccoli sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e quindi intubati e sedati, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Aperta un'inchiesta. Il femminicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. È finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Non è ancora certo che si sia trattato di un gesto volontario. Dai difensori del figlio l'invito ad abbassare i toni.
4: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
5: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito. Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni. Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR2.
2: Completamente rinnovata la grande piazza del Max, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. Un intervento di rigenerazione verde ne ha cambiato il volto e domani festa aperta al pubblico.
6: Entri dall'ingresso principale del Maxi e subito ti accorgi di una nuova armonia. Nella grande piazza, dove sulla sinistra si erge il museo progettato da Zaha Hadid, sulla destra sono stati piantumati nuovi alberi, arbusti e centinaia di erbacee, creando una lunga oasi curvilinea che, con la morbidezza del verde, rispecchia la linea curva dell'edificio in calcestruzzo dall'altro lato della piazza. Margherita Guccione, direttrice scientifica Grande Maxi.
7: Abbiamo pensato di sviluppare un nuovo progetto che modificasse questa dimensione cementizia molto forte che limitava proprio la funzionalità della piazza come luogo pubblico, chiamando Basmet, un paesaggista di fama internazionale, che ha sviluppato un'idea di verde che supera proprio la dimensione decorativa, estetica, che ovviamente pure c'è, ma guarda il verde in un'ottica ambientale, di benessere, di piacevolezza per la vivibilità. Ecco, la piazza ne risulta rafforzata nella sua dimensione appunto di spazio pubblico, aperta alla comunità, nel quartiere, della città.
6: Federico Pietranera, GR2.
2: In chiusura diamo uno sguardo alla giornata di calcio dei mondiali 2026. In studio con me Jacopo Barlotti.
8: Sì, buonasera, sono in campo Inghilterra e Croazia, parziale di 1-0 per gli inglesi, gara iniziata alle ore 22 italiane. Siamo dunque al 34esimo del primo tempo, decide il gol sul rigore di Harry Kane al 12esimo. Nella gara delle ore 19, a sorpresa, 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, con la formazione africana che ha trovato il pareggio subito prima dell'intervallo. Portogallo deludente, così come Cristiano Ronaldo.
2: Grazie a Jacopo Barlotti, è tutto. Il GR2 torna domani mattina con l'edizione delle 6:30. La linea va di nuovo a Radio 2 Hits. Buon ascolto.
9: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.